0: dell'Immacolata, basilicaimmacolata.it. Lì appunto piano piano mettiamo disponibili delle nuove date e ovviamente potete anche sostenere questo progetto, questo restauro, tramite delle donazioni, ovviamente offerta libera, e perché c'è anche disponibile il PayPal, quindi aperto a tutti.
1: Contribuire alla conservazione,
0: esatto,
1: insomma, delle bellezze. Grazie Matilde, grazie a Elena, grazie ad Angela, giusto, ho detto tutti i nomi corretti, presa diretta, torno alla prossima puntata.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante, scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato e dopo un piccolo breve di qualche giorno periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
0: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
1: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane con

0: finanziato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga e penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a una sua, delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto e Genova incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema, che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
0: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri. economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini.

0: termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
2: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente, tra donne e uomini, c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
0: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
0: A volte se non si sa nuotare si affoga e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo.

0: Mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso, quindi anche di fronte a posizioni diverse poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo, lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Di nuovo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza, il tema è appunto quello della viabilità portuale che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina, questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
0: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis, eravamo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'autorità portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento.

0: permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, ha una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino a arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria, è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale, noi con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, i gru, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema.

0: sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che

0: alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
1: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
0: Il famoso lavoro in parallelo.
1: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
0: Le navi
1: il paziente
0: entrano.
1: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
0: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
0: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra. Insomma,
1: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli.
0: No,
1: abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali, che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura, che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico. E quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare

0: una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
2: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque è ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
0: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste e La Spezia fanno meglio. Ma,
0: esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
3: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
4: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia elettrica.

0: navi e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold iron nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale del comprensorio portuale nella sua totalità.
1: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sta il nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
2: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
3: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo origina un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
2: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
3: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito sentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane

0: anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frazioni, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, il benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto. Maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro, non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema

0: portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo certo. L'operatore che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia: ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché, su altre scelte, ovviamente noi avevamo anche degli impegni. L'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era presa l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici. È un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi c'è già la soluzione da qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente,
1: non lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi sì. In linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, sono quindi partite. La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati che vogliamo sentire, pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata

0: ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura.
0: Noi definitiva. La vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo, lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara, quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, c'è quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
0: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo pagato per
1: le dighe
0: dare
1: olandesi
0: a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni.

0: In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Eh già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è la sua, il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali si è innamorato, anche dei dintorni?
2: A me piace moltissimo Porto Antico.
1: La zona
2: di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
2: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie,
2: grazie.
1: Presidente.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana ci dedichiamo al blu del mare e a tutti i mestieri a questo collegato. Da Levante a Ponente andremo alla scoperta della vita dei pescatori, andremo a visitare gli itti turismo, andremo a scoprire che cosa si pesca in questa stagione. E partiamo dall'estremo Levante, dalle Cinque Terre. Ci imbarchiamo a bordo di un peschereccio con la nostra Emanuela Cavallo, con un giovanissimo pescatore, Pietro, che ha soli 25 anni, ma già sogna in grande anche di allargare la sua flotta di pescherecci. Che cosa si pesca alle Cinque Terre in queste settimane? Lo scopriamo insieme.
1: Nel blu del mare dell'area marina protetta delle Cinque Terre, un mestiere antico come quello del viticoltore, un mestiere autentico ma molto difficile da trovare in questo territorio così prezioso, così bello, ma così difficile anche nel poter conservare le proprie tradizioni, che sono di fatto anche la cosa più importante. Pietro, un ragazzo di 25 anni di Corniglia, fa il pescatore con tanto entusiasmo, con tanti progetti. E allora vediamo com'è nata in te questa passione al punto tale da renderlo il tuo lavoro, il tuo mestiere.
2: Allora, è nata con me, diciamo, è nata sin da subito. Diciamo che è un lavoro che senza la passione

0: non è possibile farlo. È nata con me sin da bambino, subito con la canna da pesca, giù per gli scogli, per i moli, e poi mano a mano che crescevo si è evoluta. Poi mio padre è pescatore, con questa bella barchetta, dai una mano una volta, due volte, poi dalla canna si passa anche alle reti. Adesso quest'anno sono qua come marinaio, e dovrebbe arrivare la mia barca, speriamo, il mio sogno, una barca un po' più grossa per fare altre pesche, più che altro anche d'estate. Quindi diciamo che è la conclusione della mia passione, cioè l'evoluzione mano a mano mi ha portato, adesso speriamoci, mi butterò in questa avventura di questa barca.
1: I pescatori hanno desideri semplici, appunto, una barca più grande che ti permette anche di fare diverse tipologie di pesca. Ora, vediamo, perché il mare ha le sue stagioni e quindi, diciamo, ciò che si pesca d'inverno è diverso da quello che si pesca d'estate. Ci sono, appunto, tipo la lampara, i palamiti, delle lavorazioni che sono difficili da fare anche da solo. Raccontaci un po', appunto, come si evolve il tuo lavoro a seconda dei mesi e di ciò che poi si pesca.
0: Esattamente, noi abbiamo la pesca si evolve parecchio nell'arco dei mesi. Io e mio padre siamo specializzati e appassionati della pesca dell'orata, quindi peschiamo molto bene da ottobre fino adesso, fino ad aprile, diciamo. La pesca dell'orata è una di quelle pesche che se fatta bene, nei modi giusti, dà ottimi risultati. Logicamente poi durante il periodo estivo bisogna cambiare completamente pesca, staccarsi non di poco dalla costa, andare a cercare il pesce un po' più in profondità, dove sta in quei periodi, quindi si va non più con le reti ma con palamiti di fondo per la pesca dei naselli, rondanini, pesci di fondale. Ed è per questo che la barca un pochino più grossa ci permetterà, spero, di diversificare un po' le catture.
1: Ecco, come la chiamerai? Che sempre è una curiosità.
0: Come la chiamerò? Purtroppo il nome l'hanno già scelto i primi proprietari, quindi per questioni scaramantiche non posso cambiare nome. Si chiama Fly Dutchman 1, olandese volante, sarebbe come i Pirati dei Caraibi.
1: Ha un nome impegnativo. Allora, guardiamo appunto alle lavorazioni. Hai detto le reti, i palamiti, ci sono anche delle lavorazioni che sono a terra, di preparazione per poi appunto arrivare al mare. Quanto tempo ti impegnano? Sono difficoltose? Anche qui hai dovuto imparare? Ti piacciono o preferisci poi proprio andare in mare?
0: Ma allora, sì, io penso che sia quasi più il lavoro che si fa a terra che quello che si fa a mare. C'è una preparazione molto lunga e c'è un impegno costante nel preparare, avere sempre l'attrezzatura pronta, che siano le reti o i palamiti. Uno se li può fare o se li può comprare. Logicamente, se uno se li fa è meglio, perché li fa come vuole lui. Comunque sì, c'è una grande preparazione, anche quello è una grande fatica, però come dicevo prima, se c'è la passione si fa anche quello. Quando è mare mosso non è vero che non si lavora, il pescatore non lavora, ma è in cantina o alle gare o a passare le reti.
1: Ecco, quindi la tua giornata tipo, quando esci appunto per pescare, quali sono gli orari, poi dipenderà anche un po' dalla stagione, perché l'inverno si pesca anche durante il giorno, l'estate poi diventa anche difficile anche per il caldo e appunto ci sono altri orari.
0: Esatto, d'estate senza dubbio bisognerà partire un po' prima per evitare il caos nei nostri paesi, per evitare comunque sia, l'estate si parte prima, la pesca va fatta all'alba, quindi alle prime luci dell'alba ci si porta, poi sono pesche molto lunghe, si fa in giornata, mentre prima d'inverno magari si cala un giorno, il giorno precedente si sarpa, il giorno successivo d'estate si fa tutto in giornata, appunto perché poi le temperature e tutta una serie di questioni ti portano a dover lavorare il pesce presto per non fargli prendere catto.
1: Ecco, logicamente è una vita che ha dei ritmi totalmente diversi rispetto ai ragazzi della tua età. Come concili questo aspetto con gli amici, con le ragazze? Cioè, è difficile spiegare che poi hai una vita con dei ritmi che sono scanditi da una parte dal lavoro, dall'altra dalla natura e anche poi alla fine dalla tua vocazione che è nel seguirli.
0: Certo, è difficile. Per me no, perché sostanzialmente mi piace a me questo lavoro, quindi mi diverte stare dietro a questi ritmi. Non è facile per le persone che mi stanno attorno, come dicevi, specialmente la mia ragazza, i miei amici. Non sapere mai quando ci sei, come ci sei, magari ci sono, poi all'ultimo dico di no perché cala il mare, devo andare giù, è così, fa parte del mestiere, ci vuole pazienza purtroppo.
1: Ci sarà chi in banchina ti aspetta e diciamo spera che ci sia un po' di mare grosso, se c'è qualche cosa in particolare per cui ti vuole trattenere con sé?
0: Sì, ma anche col mare mosso sono impegnato lo stesso, quindi è dura per loro.
1: Al di là di questo aspetto, secondo me c'è comunque un grande orgoglio nel recuperare un mestiere, una tradizione così antica per questo territorio che difficilmente avvicina i giovani. Ce ne sono di altri ragazzi, i pescatori alle Cinque Terre sono diventati veramente pochi in questi anni.
0: Sì, siamo diventati davvero pochi, per fortuna qualche altro ragazzo c'è. Ci proviamo, spinti come sempre dalla nostra passione, non è facile. Siamo sempre un po' messi all'angolo in tutto, però se si ha la passione ci riusciamo, ci siamo in due o tre, ci proviamo insomma.
1: E come si concilia questo mestiere con l'attività turistica?
0: Sì, durante il periodo estivo senza dubbio non siamo facilitati, ma come non è nessuno, purtroppo in questi paesi li vediamo come sono fatti, le nostre marine, come sono messe, quindi non più di tanto non pretendiamo, siamo in difficoltà come tutti e cerchiamo di prendere i nostri spazi. C'è da fare però forse una valorizzazione del turismo, cioè promuovere i nostri prodotti nei confronti del turismo, perché non è per niente scontato purtroppo. Abbiamo un prodotto ottimo, locale, che tiene in piedi il territorio, comunque la manodopera locale, che però non sempre è valorizzato come dovrebbe e non ha l'importanza che dovrebbe. Noi per fortuna abbiamo questo ititurismo che ci permette di valorizzare proprio tutto quello che facciamo, dall'agricoltura alla pesca, quindi diciamo che è un aiuto fondamentale per valorizzare il nostro prodotto, che altrimenti, ahimè, non sarebbe così valorizzato.
1: Esatto, non può essere diciamo un ruolo tra virgolette pittoresco, deve essere proprio un'attività che anche economicamente ha la sua dignità e la sua forza, la sua autonomia. In questo senso la filiera corta con la ristorazione è l'unica risposta, però dove ci sono appunto in territori anche di forte aggressione turistica, talvolta è più la quantità che la qualità che diciamo governa il mercato, possiamo dire.
0: Eh certo, quando si hanno questi numeri purtroppo stare dietro al piccolo produttore, al piccolo pescatore non è semplice, anche perché dovrei essere io a dettare il loro menù, non loro che dettano il mio menù. Il menù lo dettano noi, le nostre reti, quello che viene su cuciniamo. Dovrebbe essere un po' più così, però.
1: È proprio un discorso di educazione culturale a riconoscere i pesci, a sapere come cucinarli, ad adattarsi alla stagionalità. C'è da questo punto di vista, secondo te, un po' un appiattimento?
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un appiattimento considerevole dal punto di vista delle regole che detta il mercato. Il mercato siamo un po' tutti abituati a cercare il pesce da porzione, che però può essere il branzino o l'orata e non può essere nient'altro. In realtà il nostro mare offre un sacco di prodotti squisiti, stupendi, che nessuno ormai purtroppo valorizza più di tanto. Ed è un peccato, perché comunque io faccio fatica a vendere il nostro pescato, che magari è di una qualità altissima, però non rispecchia quegli standard qualitativi che il mercato richiede, e purtroppo rimanevano invenduti. Ora abbiamo trovato la soluzione e ci facciamo da noi, via. Facendo pochi coperti, valorizzando quel poco che si pesca senza distruggere il mare, cucinando poco, il giusto, e avendo i coperti giusti sia un servizio eccellente. È una cosa assolutamente replicabile, assolutamente, è una cosa che in cui credo molto e credo che sia un po' il futuro della piccola pesca locale.
1: Da pescatore sei anche un osservatore della salute del mare, quali sono le tue riflessioni in questo senso?
0: Certo, diciamo che forse siamo in prima linea, vediamo per primi i cambiamenti sia climatici ma anche quelli comunque gli inquinanti presenti nel mare. Ci sono momenti in cui, per qualche motivo, adesso non so bene il motivo, ma ci sono giornate in cui c'è la corrente sbagliata e le reti sono piene di plastica. Purtroppo è una rottura dover lavorare in mezzo a tutta questa plastica, ma è anche una tristezza pensare che abbiamo ridotto il mare un po' così.
1: Qual è il momento che ti piace di più e magari qual è anche la tipologia di pesca, anche la stagione che ti soddisfa di più, ti dà più soddisfazione?
0: Allora, devo dire che quando iniziano ad arrivare le prime piogge autunnali, magari a inizio ottobre, che cambia il tempo e inizia il passo delle orate, è il momento che proprio, se mi dicessi qual è il momento più bello dell'anno, è quello lì. Quando iniziano le orate, c'è l'inverno davanti, si inizia a pescare e iniziano ad arrivare delle belle orate. Quello senza dubbio è il momento più bello in assoluto.
1: Il mare è anche un pochino più deserto, nel senso c'è meno aggressione dal punto di vista delle barche, del turismo, quindi lo senti un pochino più tuo?
0: Assolutamente, poi in concomitanza dalla fine della stagione estiva, quando poi inizi a essere veramente l'unico in mare, riprenderti i tuoi spazi, il tuo silenzio è stupendo. In più vengono su dei bei pesci.

0: Dalle Cinque Terre ci spostiamo a Genova, siamo all'interno della Darsena. Qui sono tanti i pescatori che già dalla mattina all'alba operano e fanno anche una vita in realtà di sacrificio e di fatica. Sentiamo le loro storie con Franco Nativo e vediamo anche quali sono i pesci del periodo, soprattutto il pesce azzurro, un pesce più povero ma molto molto nutriente.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un caro saluto da Franco Nativo. Oggi mi trovo qui nella zona della Darsena. La Darsena, per chi non lo sapesse, è un po' la casa dei pescatori genovesi. Qui si può davvero acquistare il pesce a chilometri zero, pesce freschissimo, appena pescato e messo ovviamente sui banconi. Puntata speciale, dicevamo, perché tra qualche istante saliremo a bordo proprio di uno di questi pescherecci e ci faremo raccontare un po', ovviamente, che tipologie di pesci si possono pescare in questo periodo dell'anno. Ovviamente parliamo anche di questa settimana lunga, la settimana appena trascorsa di Pasqua, ma cercheremo con voi anche di raccontare la storia dei pescatori, o comunque questo che è uno dei mestieri sicuramente più affascinanti, ma allo stesso tempo anche più difficili e più faticosi. Il pesce azzurro del nostro Mar Ligure è molto più di un alimento. È cultura, tradizione, identità. Alici, sardine, sgombri raccontano il sapore autentico di un territorio che vive in simbiosi con il mare, portando sulle nostre tavole gusto, semplicità e straordinarie proprietà nutritive. Dietro ogni cassetta di pesce fresco, però, c'è il lavoro silenzioso dei pescatori, uomini e donne che ogni giorno sfidano il mare per garantire un prodotto sano e genuino. Sono loro, con la loro esperienza e dedizione, a mantenere viva una filiera che profuma di salsedine e sacrificio, fatta di notti insonne, mani segnate e passione vera. Eppure oggi questo mestiere, così nobile, è messo a dura prova. Costi sempre più alti, normative complesse, la concorrenza e i cambiamenti del mare rendono sempre più difficile andare avanti. Fare il pescatore non è solo un lavoro, è una scelta di vita che richiede coraggio, resistenza e amore profondo per ciò che si fa. E adesso è venuto davvero il momento di entrare piano piano, con ovviamente tutta la calma del mondo, all'interno della Darsena, perché sarà proprio Enzo che tirerà fuori tutto il pescato e andremo a vedere che cosa ha tirato su con le sue reti. Ve lo ricordo ancora una volta, chilometri zero, lo pescano, lo mettono sul bancone e lo vendono. Meglio di così,

0: È arrivato con la sua imbarcazione, col suo peschereccio. Allora, tanto che mattinata è stata, Enzo?
1: Ma abbastanza buona. Abbiamo preso dei bei pesci e sono i pesci del giorno appena pescati.
0: Allora, proprio partiamo un po'. Questa?
1: Trile di sabbia.
0: Okay.
1: Triglie di scoglio.
0: Ecco, dimmi un po' la diversità tra una e l'altra. A parte scaglio, vedo anche le dimensioni, giustamente, no?
1: Sì, le triglie di scoglio diventano un po' più grandi, sono belle rosse.
0: Che belle.
1: Bellissime.
0: Ok. Poi, che cosa abbiamo poi?
2: La rana pescata.
0: Falla vedere, se me la... Guarda, è ancora viva, guarda, ragazzi.
2: Bella.
0: Mamma
2: viva.
0: Mia.
2: Appena pescata.
0: Che meraviglia.
2: Una bella rana.
0: Senti,
2: pescatrice.
0: Rana pescatrice, si può fare in tanti modi. Questo invece che cos'è?
2: Pesce prete.
0: Un pesce prete, ma pensate anche noi. Senti, la rana pescatrice, in tanti dicono è buona, ma è difficile un po' farla. Vuoi darla una ricetta veloce?
2: No, non è difficile. Viene fatta a tranche, a pezzettini, e poi viene fatta con pomodoro.
0: Ok.
2: Bellissima.
0: Ok. Lì che cosa abbiamo?
2: Delle triglie sempre di sabbia.
0: Ok.
2: Poi abbiamo delle belle bughe.
0: Che belle le bughe, me le ricordo da ragazzino.
2: Guarda.
0: Guardate. Senti, ma queste, Enzo, sei uscito molto al largo questa mattina?
2: Sì, intorno, siamo andati a Nervi, intorno ai 50 metri di fondo.
0: Ok. Senti, come si capisce che la giornata sta andando bene, al di là ovviamente del pesce ma il vento, la cosa, la giornata, com'è?
2: Dalla bella giornata, al sole, perché quando c'è vento, mare brutto, no, non possiamo andare perché non riusciamo a pescare, perché non riusciamo a tirare le reti.
0: Certo, anche se qualcuno poi invece dalla riva con la canna dice che quando c'è il mare mosso si tira su qualche...
2: Vabbè, ma certo, sono la terraferma, non siamo in mare, non possiamo andare.
0: No, infatti era una battuta. Enzo, al di là di questo, poi naturalmente c'è altro pescato, no? Qual è il pesce di questi mesi?
2: Ma perché ci saranno anche i miei colleghi che fanno altre pesche, che pescano del nasello, pescano dei scampi, dei gamberi,
0: certo.
2: Pescano un po' di tutto. Questa è la pesca del tremaglio.
0: Perfetto, spieghiamolo per favore, che cos'è il tremaglio?
2: Il tremaglio è una rete praticamente fatta a tre,
0: sì.
2: Che c'è una rete centrale e due reti laterali più larghe,
0: okay.
2: Che praticamente fanno i sacchetti, il pesce si
0: che il pesce va dentro, ok. Senti, vogliamo dire che qui alla Darsena si può acquistare pesce freschissimo,
2: certo,
0: tutti,
2: certo,
0: i giorni?
2: Perché noi siamo pescatori, peschiamo e vendiamo. Quando è tempo brutto, è chiuso e pesci non ce n'è.
0: E un'altra cosa importante, Enzo, da dire è che quelli che dicono il pesce è sempre caro, ma ragazzi, ma voi lo sapete cosa vuol dire fare il pescatore alla giornata d'oggi? Il peschereccio, le reti, tutta la manutenzione che devi fare, a volte esce e non riesce a prendere nemmeno nulla.
2: Niente. E poi anche cercare gasolio, che ora le stelle,
0: che è quello,
2: le reti che si rompono, si consumano, è tutto, la barca che si usura, c'è tutto un fattore dietro che magari la gente non lo sa.
0: Lo sa. Però se vogliamo il pesce mediterraneo, il pesce fresco, ricordatevi qui con Enzo e non solo. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia.
2: Vivi, appena pescati.
0: Bellissimo. Quindi pesce fresco qui alla Darsena, mi raccomando. Mare che dona ricchezza e vita, mani esperte che ogni giorno lavorano con dedizione, tradizioni antiche che resistono nonostante il tempo e, come abbiamo detto, le difficoltà. Scegliere il pesce azzurro del nostro mare Ligure significa riconoscere il valore di un lavoro fatto di sacrifici, notti in mare e passione autentica. E allo stesso tempo significa sostenere chi, con coraggio e dignità, continua a portare sulle nostre tavole un prodotto sano, semplice e profondamente legato al territorio. In ogni piatto non c'è solo cibo, ma una storia di fatica, rispetto e amore per il mare. E preservare tutto questo, oggi, vuol dire non perdere una parte preziosa della nostra identità.

Da Genova continuiamo il nostro viaggio verso Arenzano. Sempre con Franco Nativo scopriremo che cosa accade alle prime luci dell'alba, quando tutto sembra essere fermo, invece i pescatori sono

0: già all'opera. Sentiamo.
1: All'alba, quando il mare è ancora silenzioso, il pescatore è già in piedi. La sua giornata inizia presto, tra reti da sistemare, nodi da controllare e il profumo salmastro che accompagna ogni gesto. A bordo della sua barca affronta il mare con rispetto e pazienza, seguendo ritmi antichi, fatti di esperienza e intuito. Ogni uscita è una sfida, ma anche un dialogo continuo con la natura, con il vento, le correnti, il comportamento dei pesci. Il rientro in porto segna il momento del raccolto, frutto di fatica e dedizione. Ma la vita del pescatore non si ferma qui. C'è sempre da riordinare, riparare, prepararsi per il giorno dopo. È un mestiere duro, fatto di sacrifici, sì, ma anche di libertà e profondo legame con il mare, che ogni giorno regala storie, emozioni e nuove speranze.

0: Dalla Darsena di Genova ci siamo trasferiti ad Arenzano. Perché siamo arrivati qui? Beh, tanto per conoscere Davide, grazie Davide, che stamattina alle 5 e mezza, 6 si va, e anche con questo tempo, anzi noi siamo contenti che dal bel tempo di Genova siamo arrivati oggi al tempo un po' meno bello, perché qui si esce anche quando fa freddo, quando è brutto, quando piove, perché insomma il pescato lo devi portare sempre a casa. Allora Davide, noi vediamo 3-4 meravigliose rane pescatrici, ma non solo, insomma com'è andato questo bottino?
1: Ma diciamo abbastanza buono, dai. Abbastanza bene è andata stamattina.
0: Allora, rane pescatrici, tanto dove sei andato? Al largo? Quanto
1: sì,
0: eri?
1: Ero un miglio fuori. Ero un miglio fuori il capo di Arenzano.
0: Allora, l'abbiamo detto Davide che insomma il lavoro del pescatore è sempre più difficile, però tu sei molto molto giovane, quando hai iniziato?
1: L'attività vera e propria è iniziata una quindicina d'anni fa come pescatore.
0: Insomma eri molto giovane, lo possiamo dire.
1: Sì, abbastanza. Non ero giovanissimo, però era abbastanza.
0: Perché
1: giovane.
0: Te lo dico Davide? Perché sempre meno, insomma, ragazzi, nuove generazioni vogliono fare il pescatore, perché comunque è una professione bella, suggestiva, ma molto molto anche faticosa, bisogna dirlo.
1: Sì, molto anche la fatica, perché poi ogni lavoro ha la sua fatica, penso che questo qua sia un lavoro che più che altro si deve fare con la passione.
0: Bravo.
1: E la passione che tutti magari, che uno può avere, poi giustamente bisogna essere, cioè deve essere ricompensata.
0: Lo credo.
1: Secondo me è quello che ferma anche tanti giovani, perché magari mi succede di parlare con anche ragazzi della mia età o più giovani e dicono sì, mi piacerebbe, però a fine mese con cosa arriviamo?
0: Ovviamente lo dobbiamo ricordare, Davide ha un'attività proprio qui a Arenzano. E perché parliamo di questo? Perché qui si parla del chilometro zero, no? Un po' come i tuoi colleghi in Darsena. Si pesca, si mette sui tavoli, in questo caso da te sul ristorante, va bene, e si va subito al consumatore. Questo è importante.
1: Molto, secondo me salti la parte, diciamo, un pezzo abbastanza importante, e giustamente hai un prodotto
0: di qualità,
1: non fresco ma di più, perché parliamo proprio di quasi ore, tante mattine arrivo.
0: Questo tu stasera ovviamente poi lo porterai già nel tuo
1: portiamo
0: locale.
1: Tutto giù, e poi la mamma penserà. Se non ci fosse lei.
0: Senti, le facciamo un attimo vedere, tanto partiamo da questo.
1: Questo qui è uno scorfano rosso.
0: Ragazzi, peccato, dicono sempre sei brutto come uno scorfano, poverino, però è buonissimo.
1: È brutto ma buono.
0: Il famoso brutto ma buono.
1: Brutto ma buono. Questo qui è uno scorfano rosso che noi in genovese chiamiamo anche capone.
0: Ah, è il capone.
1: Questo qua vive nello scoglio, è un pesce di carne bianca, ottimo.
0: Pagello.
1: Poi abbiamo un pagello fragolino, questo qui è pezzatura abbastanza piccola, però nel senso è sempre un pesce ottimo. Parliamo sempre di pesci.
0: In questi giorni eravamo in Darsena e i tuoi colleghi ho visto che sono andati anche loro di rana pescatrice, ma è proprio il mese anche ideale?
1: È un periodo. Diciamo che è un pesce abbastanza, si trova abbastanza tutto l'anno. Adesso è un momento che queste qua si trovano un pochino di più.
0: Sì. Davide, mi è venuta però una curiosità, ovviamente lo sapranno in tantissima, ma perché la chiamano rana pescatrice?
1: Allora, la chiamano rana pescatrice perché c'è un piccolo dettaglio, sopra la bocca ha questa, chiamiamola cannetta, con questa effervescenza, questo pezzo di pelle, che è fluorescente in acqua. Cosa succede? Lei sta

0: posata sul fondo, tira su la cannetta come se si andasse a pescare e come il pesce curioso va a vedere, bam, mamma apre mia. La bocca.
1: Mamma mia, è un'apertura incredibile, guardate che roba, pazzesco. Senti, per quanto riguarda invece sulla tavola, in questo periodo post-pasquale, sì. Cosa ti consiglieresti, cosa

0: Infatti, stamattina mi spiace non avercele, però è il periodo che dove si pescano tante seppie. Però diciamo che è abbastanza variopinto, nel
1: Ok,
0: senso
1: c'è
0: che
1: un
0: non c'è,
1: po'.
0: non c'è, non c'è, cioè c'è la stagionalità,
1: Non
0: perché
1: è
0: vedete queste
1: monotematico.
0: qua, magari ad agosto
1: Ovvio,
0: non le
1: non le
0: trovi.
1: trovi, certo.
0: E poi, nel senso, anche pesce bianco, iniziano adesso qualche pagello, ma più che altro magari le orate, le mormore, chi pesca più in terra. Poi si inizia ad andare fuori, perché poi con la bella stagione noi peschiamo
1: Certo.
0: anche più fuori e iniziamo ad andare adesso proprio per naselli, merluccia, il nasello e queste robe qua.
1: Bene, allora siamo arrivati alla fine. Il tempo in realtà sta cambiando. Non è detto che magari tra poco potremo anche prendere l'imbarcazione di Davide e fare un piccolo giro, anche perché io da buon vigliacco poi al largo non ci vado perché patisco ovviamente, però fare un giro per vedere questa bella bella Renzano. A proposito, facciamo davvero tanti tanti auguri all'amministrazione, a Davide Oliveri, al sindaco Silvestrini, che hanno fatto insomma tutti
0: Un
1: quanti un grande
0: ottimo
1: lavoro
0: lavoro,
1: per il
0: un
1: Borgo dei
0: grandissimo
1: Borghi,
0: lavoro.
1: che a Renzano è arrivata seconda, praticamente davvero a un pelo dalla prima classificata. Davide, grazie davvero di tutto, buon
0: Grazie
1: lavoro e speriamo che la gente possa capire che se il pesce lo paghi qualcosina di più è perché c'è un lavoro dietro non indifferente. Grazie Davide, buona
0: a te.
1: giornata.
0: Grazie
1: Grazie.
0: a te, grazie a tutti.
1: Nel frattempo, due pescatori con pazienza certosina ripuliscono le reti per poter essere riutilizzate. Sono gesti semplici che però raccontano quotidianità e passione. Le loro mani si muovono sicure, veloci, guidate da un'esperienza che parla di mare e tradizione. In quel ritmo lento e silenzioso si riflette l'anima autentica di un mestiere fatto di sacrificio e amore. E tutto riparte dall'inizio, con la barca che esce nuovamente in mare. Il motore rompe il silenzio mentre l'orizzonte si apre davanti, promettendo una nuova giornata di lavoro e di speranza. Il vento accompagna ogni gesto e il mare ancora una volta diventa compagno e destino. Ogni sguardo è rivolto all'acqua, in cerca di segnali di vita di quel momento che ripaga la fatica. E mentre il sole sale alto, tra spruzzi e salsedine, il pescatore continua il suo dialogo silenzioso con il mare, senza mai smettere di crederci.

E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, suddivisa, come avete visto, tra la Darsena a Genova e poi qui nella splendida Arenzano. Abbiamo provato a raccontare anche un po', insomma, la vita del pescatore, sempre più difficile, sempre più dura per tutto quello che abbiamo detto, però quando poi questi pescatori arrivano naturalmente con queste meraviglie che tirano su dall'acqua, beh, è davvero una grande, grandissima soddisfazione, non solo per loro, ma soprattutto per noi che poi lo mangiamo. Questo vuol dire mangiare il nostro pesce fresco, il nostro pesce mediterraneo. Quindi mi raccomando, quando andate in un luogo, insomma, ma quanto costa il pesce? Avete visto che cosa c'è dietro? Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo.

0: Com'è cambiata in questo periodo la pesca? Non solo perché dalla tradizione si è passata anche in questo caso a un minimo di tecnologia, ma anche perché la crisi in Medio Oriente sta davvero mettendo in ginocchio tanti settori, tra cui anche il lavoro dei pescatori. Siamo andati a Camogli, luogo magico davvero, il golfo paradiso della riviera di Levante genovese, con Elisabetta Biancalani scopriamo sia i pregi di questo lavoro, sia poi i difetti appunto legati al momento congiunturale che stiamo vivendo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa nel Golfo Paradiso. Le immagini vi hanno già svelato dove mi trovo: nel porticciolo dei Pescherecci, della pesca per antonomasia, cioè siamo a Camogli, una scenografia naturale con

0: tutte le casette colorate e i pescherecci che, mi vien da dire, resistono, perché resistere oggi è la parola forse più adatta al mondo della pesca. Benvenuto Massimo Fasce ed Enrico Bagnato, pescatori da quanto tempo?
1: Da 35 anni che sono professionista.
0: Quasi va in pensione, Massimo?
1: Sì, ma tra l'anno faccio la domanda della pensione.
0: Ma poi, secondo me, uscirà lo stesso.
1: Poi ci vado lo stesso, sì, finché ce la faccio ci vado.
0: Perché il mare cos'è? È una vocazione, non è un lavoro. Cos'è?
2: Passione pura.
0: Enrico, lei da quanto fa il pescatore?
2: È una quindicina, 20 anni più o meno.
0: Un po' meno di Massimo, perché è più giovane.
2: Un po' più giovane, sì.
0: Ma siete sempre meno pescatori?
2: Sempre meno, sì.
0: Voi ricordate quanti pescherecci eravate quando lei era giovane? Massimo,
1: anche pieno di lampare qua,
0: per le acciughe,
1: per tutti i pesci.
0: Quante barche c'erano rispetto a oggi? Riesce a darmi una dimensione?
1: Di là erano tutti i pescatori e di qua anche, però poi sono piano piano, uno ha venduto, uno è morto, qua siamo rimasti tre, siamo rimasti 7-8.
0: Voi avete delle barchette piccoline come questa,
1: sì,
0: vero?
1: Abbiamo barche più grosse, questa qua.
0: Quanto è lunga?
1: 8 metri.
0: E cosa pescate in queste barche?
1: E peschiamo pesci di stagioni, di passaggio. Ora ci sono le seppie e se cambia il mare qualche oratine, quelle da quattretti. Questa qua sono maglie del 6,5.
0: Aspetti che adesso ci arriviamo alle maglie.
1: Dei pesci che sono da quattretti, 3,5 in su. Poi quelle ricciole di 7-8 etti, dentici, qualunque pesce che passa, palamite, non se ne vede ancora una, dovrebbero passare ora. Alletterati anche.
0: Alletterati
1: che poi li mandiamo a sua volta nel suo laboratorio che fa il tonno sotto e li mette in vasetti.
0: Ma veramente?
2: Sott'olio a punta chiappa, sì.
0: Allora una volta veniamo anche da lei, eh?
2: Come no, senz'altro.
0: È cambiato anche il mare negli anni, cioè i tipi di pesce che si trovano, la loro stagionalità, la loro quantità.
1: Prima c'era pieno di bonitti.
0: Boniti.
1: Ora,
0: io sono pesci che proprio non conosco, mai sentiti.
1: Ora invece si sono sostituiti dagli alletterati.
0: Alletterati
1: che sono meglio dei boniti perché sono belli bianchi.
0: Ma come si mangiano questi alletterati?
1: Si mangiano a fettine, ai ferri, si mangiano con pomodoro. Tutti boliti.
0: Poi diamo un po' di ricette anche. Prima di entrare un po' nel mondo della pesca, vi volevo chiedere come sta incidendo questa crisi del Golfo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, la difficoltà per i carburanti di arrivare, quindi costi alle stelle per i pescatori. Allora, Enrico.
2: È un minimo inciso, noi facendo poca strada, avendo barche piccole, cioè consumiamo poca roba come carburante.
0: 3-4 litri al giorno, voi invece un peschereccio grande come quelli là davanti quanto consuma anche al giorno? 400-300 litri al giorno.
1: Sì.
0: Quanto?
1: Dico che a Genova che c'è il Jesse, il peschereccio consuma 600 kg al giorno, va per gamberoni.
0: Per gamberoni, ma quanto costa il gasolio blu, si chiama, no? Il vostro?
1: Il nostro qua a Camogli, l'ultimo che ho fatto, costava 1,20. Ora se poi è aumentato di nuovo, non lo so.
0: E prima della crisi del Golfo quanto costava invece che 1,20 al litro?
1: 90, 87, 90.
0: Però anche a voi pesa, come a tutti.
1: Pesa sì, perché poi i pesci costano sempre lo stesso. Anzi, se possono, te devono ancora qualcosa.
0: Quindi voi non li vendete più cari i pesci?
1: No, i pesci sono lo stesso prezzo.
0: Quindi vi sobbarcate voi l'extra costo del carburante?
1: Sì, certo.
0: Però se va alla lunga poi diventa dura anche per voi piccoli.
1: I pescherecci è un problema grosso perché noi finché ce la facciamo andiamo, io non so, poi magari hanno detto che diminuisce un po', se
0: sperate in
1: tutto,
0: questo.
1: Speriamo sì, cosa vuoi fare?
0: Però prima o poi secondo me all'utente che va a comprare il pesce arriva questo extra costo, non credo che...
1: Non lo so, perché noi i pesci se ne prendiamo più tanti li vendiamo in pescheria, ai grossisti. E poi se ne prendiamo pochi, ci abbiamo i nostri clienti, serviamo i nostri clienti.
0: Quindi direttamente anche ai ristoranti, privati?
1: No, privati, gente privata che ti telefonano alla sera, tienimi due orate, ce le tengo, un cefalo, perché quest'anno abbiamo preso tanti cefali, i negrotti, che sono buoni da fare al forno, da fare bolliti. Tanti li tagliano, li fanno i sushi, fanno crudi.
0: Ah, il sushi?
1: Sì.
0: Quando lei era giovane c'era il sushi o no?
1: No, assolutamente. Anzi, i vecchi se parlavi di pesci crudi, guai, ti vendevano...

0: Ti te a Berino, te leci. Sì, sì. Sì, no, no, no, pesci crudi, niente.
1: Ma adesso li mangio o no, Massimo?
0: Ma io non li mangio, pesci crudi.
1: Enrico, li mangia, no, i pesci crudi o no?
2: Qualche pesce crudo, sì.
1: Cosa mangia lei, che è pescatore?
2: Dalla palamita, all'alletterato, anche buono crudo, condito con, sempre con un po' l'olio limone, ovviamente.
1: Cosa ha fatto?
0: L'altro giorno ci ho dato delle siepi a un signore, l'ha fatta crude, l'ha tagliata sottili, l'ha fatta crude.
1: Che poi bisognerebbe abbatterlo sia nei ristoranti che a casa, cioè metterlo in congelatore e farlo abbattere in modo da essere almeno 24 ore per essere tranquilli che anche il crudo non faccia male.
0: Non faccia male.
1: Però lei preferisce il cotto.
0: No, no, io lo faccio cotto.
1: Ma siete un po' a rischio estinzione voi pescatori?
0: Certo, ormai non c'è più nessuno, l'unico giovane ce l'abbiamo noi ora che è entrato ora. L'anno scorso, che ora deve fare l'esame da motorista conduttore.
1: Quanti anni ha?
0: 34.
1: È il più basso di tutti?
0: Il più basso di tutti, sì.
1: Più sotto dei 34 non c'è nessuno?
0: Non c'è nessuno, no.
1: Perché?
0: Perché ci vuole passione, ci vuole qualcuno che ci insegna anche, perché a noi ci ha insegnato.
1: I genitori?
0: No, no, noi genitori, ci ha insegnato. Cioè, mio papà andava sempre a pescare, però poi io sono venuto a Camogli, c'era buon'anima di Carretto, professore lo chiamavano.
1: Ah, sì.
0: Sì, andava a pescare, sono stato un mucchio di anni insieme con lui a pescare.
1: Ma quando era giovane lei, quindi invece che andare con i suoi amici nelle balere, andava a pescare?
0: Io andavo a pescare così, sempre da Recco, perché io sono di Recco. Però poi sono venuto qua a Camogli e dal 96 sono pescatore.
1: Ma a che ora ci si deve alzare per andare a pescare?
0: Ma prima c'era tanti pescatori, quando i primi anni che andavamo, che hanno cominciato ad andare per Rossetti, andavamo a tenersi le poste, a dormirci
1: in barca
0: a mezzanotte, insomma c'era freddo veramente, con sacco a pelo. Però prendevi 30-40 kg di rossetti e valeva la pena, sì.
1: Oggi questi sacrifici non li vuol più fare il pubblico giovane, diciamo.
2: No, il giovane ormai non li vuol fare più. Non ci sono manco più i pesci, giustamente.
1: Ma come mai?
2: Vanno annate, sono anni buoni e meno buoni. Però non è più come una volta, che era più costante la cosa.
1: Questa che annata vi sembra? Non so in che periodo si dica l'annata, ora siamo a aprile.
2: Ora un po' sulla primavera dovrebbe uscire qualche pesce.
1: Cosa esce appunto in primavera?
2: Dalle palamite, agli alletterati, alle oratine quando cade un po' di mare, le occhiate, le seppie in terra quando c'è mare calmo.
1: Ma se io vengo qua fra 50 anni quanti trovo pescatori?
2: Boh, mi sa che non trova nessuno.
1: Addirittura?
0: Io penso che da 50 anni non... Ma basta 7-8 anni, io penso.
1: Mamma mia, però la pesca sarà solo con grandi barche, forse.
0: Quello lì, pescatore di famiglia, suo papà anche, erano pescatori, ha 55 anni, ha ancora il figlio. Delle volte ci va anche lui. No, giovani ce l'abbiamo questo qua, 34 anni, che si è messo in un'impresa che io non so, speriamo bene.
1: Ma non gli dica così, che se la sente
0: no,
1: poi si scoraggia.
0: Ce l'abbiamo detto perché lui invece ha prospettive diverse, che fa pesche diverse, va a pescare con la canna. Pesca con la canna e prenderà dei pesci grossi, speriamo.
1: Che pesci si prendono con la canna?
0: Prendono le ricciole, prendono i dentici. E poi qualche pesce, non so, più qualche cernia, sì.
1: Mi fa vedere un po' di reti, già che ce l'ha qua, questa rete azzurra. Intanto il materiale è cambiato rispetto a un tempo, vero?
0: No, sono anche aumentate, di brutto.
1: Di costo?
0: Di costo, perché questi qui arrivano dalla Cina, non so dove arrivano, dal di fuori.
1: Sono sintetiche?
0: Sì, sono di
1: nylon.
0: Di nylon. Questo qua è monofilo. E c'è il multifilo che costa il doppio.
1: Quanto costa una rete così?
0: Costava 100 maglie, costava 100 euro, ora ci vuole 150 euro.
1: E quanto è grossa sta?
0: Multifilo 200 euro.
1: Ma quanto è grossa una rete così?
0: Una rete sono 300 metri, questa qua, una conca così.
1: La buttate in mare e...
0: È tutta, quando si compra bisogna farle le reti, noi siamo capaci, ce le facciamo.
1: Ma in che senso le dovete fare? Non ve le vendono già così?
0: No, bisogna armare, metterci le natte, metterci il piombo. Ci vuole una giornata buona da piombo, una giornata da natta per farle.
1: Questa qua è la natta?
0: La natta, dei galleggianti.
1: Sì, galleggiante.
0: Queste qui sono reti così che vanno un po' bene per tutti.
1: Ah, multiuso? Sì. Quindi con questa cosa prende?
0: E prendiamo

0: Saraghi, orate, qualche dente.
1: Quanto è larga la maglia?
0: La maglia è larga per i pesci grossi, di misura 6,5.
1: Okay.
0: Perché poi c'è anche il 7, ma il 7 prende dei pesci più piccoli che poi non hanno di commercio, perché in pescheria i saragotti non li vogliono. Vogliono tutti i pesci da 3 etti in su.
1: Ho capito, ma come hai fatto a capirci qua? Mi sembra un rimesuglio di roba dove si incastra tutto.
0: No, no, bisogna capirci. Ora queste qui sono messe a posto, pronte per calare. Il piombo è di là e le natte sono di qua.
1: E voi da dove partite? La tirate da qua?
0: No, partiamo di qua, sì, il maniglione. Il maniglione di un'altra rete.
1: E di cotone?
0: E di nylon.
1: Anche questo. Prima erano di cotone?
0: Sì, di cotone, ma parliamo di 50 anni fa, 60 anni fa.
1: Quindi partite da qua?
0: Questo qua lo mettiamo qua sulle corna e mettiamo prima la bandierina legata qua, a zighe. Caliamo la rete.
1: Quella lì è la pietra, bella pesante.
0: La pietra che va giù, che tiene la rete ferma, e poi si fa le zie, si gira così a S.
1: Le zie
0: che dove ci resta il pesce, perché il pesce, se mette la rete dritta, per le seppie va bene, per le triglie va bene, però per questi pesci qua bianchi bisogna farci sempre la gobba, la zia, come le chiamano.
1: Che forte. Ma a che ora uscite mediamente voi tutti i giorni?
0: Mettiamo alla sera. Alle 5.
1: Alle 5 uscite, usciamo, le buttate,
0: caliamo le reti.
1: Tornate qua?
0: E dopo un'ora e mezza torniamo qua, e alla mattina appena fa l'alba andiamo a saltare.
1: Mamma mia, in tutte le condizioni, ovviamente. Guardate che bello quel gabbiano. Chi è?
0: È Pippo, è un oirone, cenerino.
1: Ma pensavo fosse un gabbiano, ma in effetti è troppo alto per avere...
0: È un coso, è un... come si chiama?
1: Airone?
0: Airone cenerino.
1: Ma
0: sì.
1: Pippo,
0: ma che
1: è la vostra mascotte?
0: Sì, è già un mucchio di anni, ce n'è due. Delle volte sono anche in tre.
1: Pippo e gli altri come si chiamano?
0: Gli altri non ce n'hanno.
1: Ah, avete dato il nome solo a lui?
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Viene qua e si mangia un po' di pesce quando pescate?
0: Sì, ma appena ti vede arriva. Ci ho dato prima una scorpena secca, l'ha mangiata.
1: Oh. Che bello.
0: Poi è quello che va da Martini, delle volte va in pescheria.
1: Addirittura dritto in pescheria a mangiare, si serve direttamente in pescheria.
0: Mentre in pescheria ci danno un'acciuga, una sardina, una buca. Perché poi di notte pesca anche lui, è da solo.
1: Cosa fa? Si imbutta sotto?
0: No, si mette lì sui moli, se passano i pescetti sotto, li fiocina, perché c'hanno il becco con la fiocina in cima.
1: Che bello che è.
0: Prende dei pesci da 3 etti, eh.
1: Siete un po' invidiosi persino, della sua tecnica di pesca, eh?
0: No, però se ha capito che mangiare è facile, viene qua dalle barche e tutti ci danno da mangiare.
1: Che forte, Pippo! Allora, salutiamo Pippo, proviamo ad andare un po' su un peschereccio un po' più grande adesso per sentire anche i loro problemi, e andiamo in pescheria a vedere cosa c'è.
0: Va bene.

0: E ora andiamo a scoprire i pesci che si trovano proprio nel mare davanti al Golfo Paradiso. Uno spettacolo questa natura, e lì abbiamo scoperto le rane pescatrici, muggini, ocefali e poi tanti pesci di stagione.
1: Viaggio in Liguria al mondo della pesca, siamo a Camogli con Cristina. Buongiorno Cristina, vediamo un po' che bei pescioni che ci sono.
2: Queste sono tutte rane pescatrici o rospi, okay. E sono quelle che poi una volta che viene eliminata la testa vengono chiamate anche coda di rospo.
1: Sono pregiati come pesce?
2: Molto pregiato, è un pesce di valore, molto buono, carne delicata, molto fine. Si può utilizzare anche la testa per fare il brodo risotto ed è... qua in questo momento, in questo periodo dell'anno ce n'è parecchie.
1: Come consiglia di cucinarle appunto?
2: Questa una volta eliminata la testa, praticamente il corpo, ce l'avevo? Il corpo si, questa carne sì. Bella rosea, si può fare a trancette con aglio prezzemolo, wow. Con aglio prezzemolo e pomodoro, si può fare una pasta con due pinoli, poca pomodoro, e oppure si può fare anche impanate fritte.
1: Accidenti. Come prezzo più o meno quanto come vengono al chilo?
2: Prezzo, se una intera viene sulle 20 euro, vabbè. A trancia no, se a trancia 45 perché la testa è scarto.
1: Esatto.
2: Perché comunque questa su un pesce viene da meno del 50% di resa.
1: Esatto. Utilizzabile. Pesce locale?
2: Pesce pescato dai pescatori di Camogli.

0: Poi cos'altro ci vuole mostrare orgogliosa?
1: Pescatore di camogli, mi ha portato ultimamente queste cernie.
0: Allora,
1: queste
0: cernie sono grossissime, sì, o sono nella media?
1: No, sono nella media, possono anche arrivare anche essere più grosse. Ora, più recentemente più o meno sono queste le misure, 1,8 kg, quasi 2 kg.
0: Sono belle?
1: Sono belle, bellissime.
0: Come le cuciniamo queste, Cristina?
1: Al forno, semplicemente al forno, come un qualsiasi pesce al forno, con prezzemolo, limone, rosmarino.
0: Un po' di olive, pinolia.
1: Sì, la ligure va benissimo.
0: Ma anche sotto sale?
1: Sì, qualcuno le ha fatte anche sotto sale, ma ha detto che si può fare sotto sale.
0: E questi pescioni?
1: Questo è un pesce più povero, ma molto buono, il cefalo. Decisamente una bella differenza di prezzo. Un
0: ecco,
1: terzo
0: mi dice
1: di
0: il prezzo delle cernie.
1: E quelle viaggiamo sui 30-35, dipende dalla giornata.
0: Al pesce o al chilo?
1: Al chilo, queste 10-12 euro al chilo.
0: E questi qua come si cucinano?
1: Questi si cucinano al forno, bolliti, al sale anche questi, grazie.
0: Ah,
1: al sale.
0: Suggeritrice.
1: Hanno una carne tipo il branzino, decisamente meno fine, però una bella carne bianca, scagliosa, e sono molto buone.
0: È un buon periodo per il pesce? C'è una buona pesca?
1: Sì, però le qualità sono molto limitate, cioè sono molto settoriali.
0: Okay.
1: Comunque rispetto a novembre, dicembre, che non pescavano proprio niente, anche i primi gennaio non pescavano niente, ora in questo periodo riescono a portare qualcosa.
0: Le chiedo un'ultima cosa, il caro carburanti, la crisi del Golfo si sente anche nei prezzi del pesce finito o no?
1: Per adesso no.
0: No.
1: Per adesso no, ma se devono andare adesso a comprare il gasolio sicuramente, anche perché noi prendiamo anche del pesce dal mercato di Genova e quindi
0: il trasporto.
1: Esatto, sicuramente sì. Per ora erano rincari normali, dovuti ad altri motivi o a carenza di una qualità, però finora non ancora.
0: Però vi aspettate che possa,
1: certo,
0: se si prolunga la crisi.
1: Se loro non gli fanno lo sconto sul gasolio, per forza non possono avere, cioè a un certo punto devono chiedere. Sì, che i prezzi poi, come si dice, si fanno in base al potere di acquisto. Cioè se io riesco a vendere, gli paghi, cioè li pago sempre, però se riesco a vendere poi gli dico quanto fa di prezzo.
0: Sì.
1: Però poi se non ci stanno dentro mi dicono che bisogna cercare di alzare, allora alzo io per dare di più a loro.
0: Esatto.
1: Quindi è così.
0: Va bene, teniamo le dita incrociate. Grazie Cristina per averci mostrato questi bei pesci e anche qualche consiglio di ricetta. Adesso noi saliamo su un grosso peschereccio.

0: Siamo saliti a bordo del grande peschereccio Il Giovannuccio di Giorge Costacche. Certo. Giorge Costacche, tu sei un pescatore, quindi di un'imbarcazione più grande di quelle di Massimo e di Enrico che abbiamo visto. Ti chiedo subito, la guerra come sta condizionando il vostro lavoro a livello di costi, di carburante?
1: Allora, noi diciamo sull'incasso che facciamo in una giornata, 50% di solito paghiamo il gasolio. Con le cifre che ci sono adesso è arrivato a 80%.
0: Quindi avete un 20% di guadagno rispetto a un 50%.
1: E infatti io oggi non sono uscito perché non mi conviene.
0: Mentre un tempo saresti uscito prima della guerra.
1: Sì.
0: Quanto lo pagate al litro il gasolio vostro?
1: Allora, prima della guerra l'ultimo gasolio che ho fatto io era 62 centesimi. Poi ieri ho sentito era 1,40 e oggi mi hanno detto 1,60. Poi se è vero non lo so se è 1,60, però 1,40 era sicuro ieri.
0: Tu hai ancora un po' di pieno?
1: C'ho ancora 1500 litri a bordo.
0: Tu mediamente in una giornata quanto gasolio usi?
1: 350 litri minimo al giorno.
0: Accidenti, quindi è un peso pazzesco.
1: Sì.
0: Ma chi se lo sobbarca questo peso? Cioè tu poi vendi il pesce più caro perché paghi di più il carburante o no?
1: No, perché io tutto il pescato che do, c'ho il mio grossista e io ci do tutto a lui, non vendo in giro la gente.
0: Ok, e tu al grossista lo vendi allo stesso prezzo di prima della guerra per ora?
1: Sì, cioè devo essere sincero, il mio grossista un po' i prezzi li ha aumentati, ma anche lui non è che li può aumentare più di tanto, perché sennò poi alla fine cosa metti i pesci sul... Cioè la gente poi non lo compra più.
0: Mamma mia.
1: Cioè a me mi ha aumentato i prezzi, però non... Cioè non... con la differenza che c'è siamo sempre sotto.
0: Ma adesso come vedi il futuro in questa incertezza internazionale? Cioè se continua così...
1: Andiamo a bagno, andiamo a fallimento. Cioè la barca devo ancora finire di pagare.
0: Mamma mia.
1: Perché ho preso un prestito a garanzia dello Stato. C'ho ancora 3 rate, però se va avanti così andiamo a bagno.

0: Ma chi vi può aiutare? Chi vi può aiutare?
1: È lo Stato.
0: Calmierando i prezzi e limitando accise.
1: Accise, non lo so, io ho visto cosa è successo in Corsica, hanno fatto dei casini, a loro li hanno abbassati da 1,60 euro a 90 centesimi in una giornata. Cioè, sì. Secondo me è speculazione quello che sta succedendo adesso.
0: Perché voi invece continuate a pagarlo 1,60?
1: Sì, 1,60.
0: Non potete fare anche voi.
1: Come facciamo? Cioè, se andiamo a bloccare cosa andiamo? A bloccare il porto di Genova?
0: Non te lo dico per istigarti, lo dico proprio per...
1: L'abbiamo già anche pensato a fare, però poi le multe, se blocchi il porto, poi le multe ci arrivano a noi, non ci conviene.
0: Tu quanti pescatori hai?
1: C'ho un marinaio a bordo.
0: Mamma mia. Da non dormirci la notte?
1: Sì, a lui gli devo pagare lo stesso, le stipendi, i contributi, anche se non usciamo. Oggi non sono uscito, ma a lui lo devo pagare lo stesso.
0: Ecco, un'altra volta saresti uscito e dici, vabbè, se va bene va bene, se va male va male, ma adesso con il viaggio che ti costa il 50...
1: Cioè, oggi non sono uscito perché c'era da andare a fare la pesca di terra, pesci. Però con quello che guadagni una giornata, con quello che costa gasolio, ho fatto i conti, cioè al mio marinaio gli arrivava 20 euro in tasca. Cioè per 20 euro li sistemo a casa, te li do io di tasca mia 20 euro. Perché poi c'è anche che usi la barca, il vericello, il motore, cioè alla fine si rompe qualcosa, poi sono ancora più casini.
0: Come vedi il futuro immediato proprio...
1: Il futuro immediato, se non calano i prezzi, noi ci fermiamo. Non possiamo andare avanti, cioè, non si può. Cioè, è inutile. Cioè, se vado avanti per la gloria, che vado a pescare per cosa? A pagare solo il gasolio? E non riesco a pagare i contributi, non riesco a pagare il marinaio? Allora preferisco stare a casa.
0: Finché non si torna un po' più alla normalità.
1: Ma è successo anche quando che è iniziata la guerra in Ucraina, era uguale.
0: E poi però è migliorato.
1: Sì, perché ci sono voluti 3 anni che sono scesi di nuovo i prezzi del gasolio a 60 centesimi per noi agevolato. 3 anni ci sono voluti.
0: Non ci voleva questa?
1: No, questa non ci voleva.
0: Ma tu immagini un tuo futuro senza la pesca? Cioè tu se non pescassi che cosa vai a fare nella vita?
1: Non lo so. Ho fatto sempre il pescatore, da quando ho 18 anni che sono a Camogli, ho fatto tutte le pesche, ho fatto la tonnara a Camogli, ho fatto la lampara, sono andato con le reti, poi sono finito sullo strascico e mi sono fatto un prestito, mi sono comprato la barca. Però come va avanti le cose così, mi sa che andiamo in rovina.
0: Mamma mia, mi dispiace proprio.
1: Non c'è futuro, poi non so cosa arriveranno poi sui piatti, cioè sulle tavole degli italiani, perché se non andiamo noi a pescare, il pesce dove arriva?
0: Magari ci sono delle grosse... Cioè, avete dei concorrenti grossi, no? A livello locale, no?
1: A livello locale, no. Però i pesci arriveranno da fuori. Dalle multinazionali, diciamo, arriveranno.
0: E quindi si rischia sempre di più che i pescatori scompaiano, quelli locali, come mi dicevano i tuoi colleghi, Enrico, Massimo.
1: Sì, è quello che sta... Cioè, la via è quella.
0: Già giovani ce ne sono pochissimi.
1: Sono pochissimi, però la via è quella, che noi dobbiamo scomparire e lasciare spazio alle multinazionali che arriveranno tutto questo pesce qua, che adesso fanno anche allevamenti, ormai fanno di tutto, fanno le soiole, fanno le orate, fanno i branzini, fanno il tonno, sono tutti i pesci che gli danno dei medicinali, io non so come fanno, Eri, che mangimi.
0: Cioè dici, ne va della qualità poi del pesce che si andrà a mangiare se va avanti così?
1: Sì, perché una volta la soiola cosa si faceva? La soiola la davamo al bambino, no?
0: Sì.
1: Giusto? E adesso fanno allevamento di soiole. Cosa gli dai al bambino? Antibiotici? Funziona così.
0: È un peccato vedere, sentire queste cose proprio a Camogli, che è la patria della pesca.
1: Lo so.
0: È la realtà.
1: Però purtroppo è così. La tonnara è sparita.
0: Sì.
1: La muginara anche, non so se la metteranno quest'anno, ma ormai è sparita anche quella. Ormai non si può fare più niente. Gente, giovani, come ha detto lei, non ci sono più, e quelli che ci sono, che hanno voglia di lavorare,
0: si trova
1: in questa situazione, che dicono vabbè, me ne sto a casa, non vengo a lavorare. È così. Infatti, se lei guarda anche in tutti i porti dell'Italia, italiani, non ce n'è più. Cioè, io parlo io che sono rumeno,
0: Vabbè, però è un bel accento ormai locale,
1: Però dico, non ci sono più. Se trovi i marinai, adesso li prendono dall'Indonesia, Marocco, Tunisia, che anche Marocco e Tunisia adesso stanno ritornando nel loro paese perché guadagnano di più.

0: Che sulla pesca guadagna di più da loro che da qua.
1: Perché prima un pescatore viveva abbastanza bene, no? Cioè si faceva il mazzo perché è una vita dura, però
0: si diceva che campava. Cioè stava bene. Giustamente, come dice lei, uno si alza a mezzanotte. Cioè io di solito esco a mezzanotte e rientro alle 6 di sera, eh.
1: Mamma mia.
0: Cioè non è una vita che la possono fare tutti. Però se c'è la passione la fai.
1: Sì.
0: Però quando vedi che ti alzi a mezzanotte, rientri alle 6 di sera, poi guardi le spese, paghi tasse, paghi quello, paghi il gasolio e poi ti trovi con 30 euro in tasca e dici, ma chi me lo fa fare?
1: Va bene, in bocca al lupo, Giorgio, cosa vuoi che ti dica?
0: Speriamo
1: di tornare fra un mese che le cose siano andate al meglio.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a lei.

Chiudiamo questa carrellata di viaggio in Liguria che ci ha portato alla scoperta del mare, dei suoi prodotti e del lavoro dei pescatori andando a Imperia. Qui vediamo merluzzi, besughi e tanti pesci diversi con la nostra Alessandra Boero, che racconta anche la difficoltà di un mestiere in cui ci sono tanti passaggi diversi da affrontare, anche tanti costi. Sentiamo.

0: Infatti mi trovo nel porto Dio, nel cuore pulsante, almeno il tempo che fu, di parte del comparto economico del territorio, vale a dire la pesca. E mia compagnia, Carlo, l'abbiamo già intervistato diverse volte, ma mi sembra che i problemi rimangano.
1: Per forza rimangono, tutte le problematiche che abbiamo in Italia rimangono, sì, fra il caro gasolio e il tonno, che non viene suddiviso in parti uguali. Noi siamo sempre andati peggio nella pesca.
0: Ecco, a parte la problematica, tanto nel frattempo ne approfittiamo per farci un giretto e per far dire che alle spalle abbiamo Calatacuneo, che è una cartolina. Questo ammettiamolo, siete in un posto...
1: È l'unica, sì, l'unica cosa che ci è rimasto di buono, positivo, è questo qua.
0: Calatacuneo.
1: Calatacuneo, le barche, quelle che sono rimaste, perché non so se i giovani d'oggi avranno un futuro con la pesca, perché come va la pesca, secondo me va tutto a morire.
0: Ok, ma noi saremo positivi. Qual è il pesce di nicchia qui nell'Imperiese?
1: Qua nell'Imperiese il pesce spada e qualche barca, c'è rimasta, pochissime barche vanno a pesca del nasello.
0: Ora parliamo del tonno, perché è un argomento veramente delicato.
1: Molto delicato, perché chi mangia il tonno mangia sempre di più. Chi l'assaggiava il tonno non assaggia proprio più, perché noi la pesca, le suddivisioni del tonno non vengono date in parti uguali. Chi ha la quota di 10.000 tonnellate, 10.001, noi che ci abbiamo la quota di 500 kg, 300 kg. E queste cose qua non vanno bene in Italia, che la gente così non può più andare avanti.
0: Quanti siete pescatori qui?
1: Qua siamo fra tutte le barche Imperia e saremo una quindicina di barche. Sempre meno andranno.
0: E infatti lo stavo per dire io, siete sempre meno.
1: Sempre meno.
0: Per qualcuno siete considerati degli eroi, appassionati del mare, ma comunque degli eroi.
1: Uno degli assassini, che non è vero questo.
0: Ecco, mi hai raccontato prima un dettaglio, una situazione che non è anomala qua, su un pescato di tonno. Cos'è che è successo?
1: Su un pescato di tonno c'è avuto delle problematiche, perché ancora fra le leggi che mettono e quelle che si applicano, anche i pescatori stessi, le capitanerie non sanno come applicare le leggi e come dirle bene, e c'è il pericolo che se uno sbaglia di una virgola sono verbali molto pesanti che non ce la facciamo più.
0: Però qua tonno c'è.
1: Il tonno c'è.
0: Tanto Carlo, ne approfittiamo per rifare un giretto qui, perché loro praticamente vivono all'interno di questi magazzini.
1: Sì, il tonno c'è, ma purtroppo non lo possiamo pescare. E non facciamo la pesca noi mirata al tonno, se abbiamo qualche tonno che lo dichiariamo con 4 ore d'anticipo in capitaneria prima del rientro. Quel poco tonno che abbiamo lo dichiariamo e non facciamo la pesca apposta, perché se uno farebbe la pesca apposta del tonno non c'è bisogno,
0: certo.
1: Sì, non c'è bisogno, perché il tonno ce n'è in abbondanza.
0: Ok,

0: allora, 2 giorni, 2 o 3 giorni che non uscite, causa maltempo, e questo effettivamente lo digerite difficilmente perché siete fermi.
1: Sì, purtroppo siamo abituati, la vita del pescatore è questa qua, bisogna stare anche attenti alle condizioni meteo. Adesso come oggi siamo molto aggiornati, quando il tempo è brutto non andiamo.
0: Questo è il periodo di? La pesca facilitata qual è in questo periodo dell'anno?
1: È iniziata la pesca al pesce spada per le barche che vanno col palangaro in superficie e la pesca al merluzzo. Dopo ci abbiamo anche là, ci sono rimasti 6 pescherecci, che quel poco, che anche loro hanno le loro croci, quel poco che possono andare a pescare vanno, ma anche loro succede il tempo e le leggi.
0: Per quanto riguarda l'asta, l'asta rimane un punto fermo, un punto di riferimento vivace o anche questa arranca?
1: No, l'asta va bene, è l'unica cosa che ci è rimasta di positivo, l'asta, che qua abbiamo il signor Mirko Durante, che l'unica cosa che va bene è solo con lui, quando ci portiamo del pesce, perché il pesce ce n'è rimasto più ben poco, ma non da prendere, per tutte le, per il tempo e per le leggi che mettono.
0: Il pesce che va per la maggiore qual è? Quello che piace di più? Se puoi già fare un conto.
1: Questo non lo posso dire perché a me piacciono i pesci poveri. Okay. Come pescatore. E adesso cosa va di più? Dipende, il sushi, ci serve il tonno, però qua purtroppo non possiamo pescare molto.
0: E continuiamo a parlare del tonno, è un qualcosa che proprio.
1: Siamo bravi, molto bravi a pescare, però non possiamo lavorare.
0: Piano B? Quale potrebbe essere?
1: Cambiare lavoro.
0: Ecco, drastica, una chiusura drastica. Vedo che sono rimasti ormai in pochi, però rimanete, perché se vi togliessero il mare.
1: Facciamo i bagnini.
0: Bene, per il momento da Imperio Nelio è tutto, quindi abbiamo visto che la situazione comunque dei pescatori non sempre è così facile, tante volte si fanno dei sogni, no? Delle storie su questo, i pescatori, l'amore per il mare, queste notti a guardare la luna eccetera eccetera, invece poi le difficoltà sono veramente tante.
1: Tanto sogni per il pescatore della mia età, soltanto ricordi che vanno sempre a diminuire, sempre peggio, e no, non so come andiamo a finire, più che altro per i giovani. Non so che futuro avranno i giovani.
0: Quante barche avete perso negli ultimi anni proprio perché non si è proseguita la tradizione di famiglia?
1: Devi pensare che incominciando dalla banchina Calata Cuneo c'erano 17 pescherecci e ce ne sono 7. E ora non vado più avanti perché mi sembra che la cosa...
0: Perché poi si mette a piangere.
1: No, non è che mi metta a piangere, però si vede che la cosa... Non c'è bisogno che dico altre... C'erano 4 lampare, ce ne sono rimaste... L'anno scorso 2, adesso ce n'è una. C'erano 15 barche da pesca con i palami, ci sono rimaste 7, qua nel porto di Imperia. Il prossimo anno saranno 6, 5, 4.
0: Lo scopriremo il prossimo anno, per il momento è tutto, grazie.
1: Grazie mille.

0: Mentre qui al porto di Imperionelli alle nostre spalle la calata Cuneo, e ora un'intervista che va a smontare tutto quello che ha detto Carlo, il pescatore di prima, perché io adesso sono in compagnia di Simone Iati, lui ha appena comprato un peschereccio.
1: Abbiamo fatto questo acquisto un mesetto fa, anche grazie all'aiuto di mio papà che mi sostiene fisicamente, mentalmente.
0: Quindi un figlio d'arte da una vita che fate questo lavoro, una tradizione di famiglia?
1: Sì, mio papà l'ha sempre fatto, io l'ho sempre seguito quando faceva il suo lavoro, sono sempre voluto andare con lui a pescare. E oggi finalmente sono riuscito a prendermi una barca.
0: Ecco, quindi adesso parliamo di entusiasmo e soddisfazione di questo lavoro, perché con Carlo prima abbiamo parlato di tutta la che era legata al tonno, ma adesso noi non vogliamo saperlo. Sì. Noi vogliamo sapere le gioie del tuo mestiere.
1: Ce ne sono i momenti che fa ridere, i momenti che fa piangere, però ci deve essere tanta passione, tanta voglia, c'è tanta passione. Sì.
0: Allora, purtroppo non abbiamo delle immagini di pescato in tempo reale perché il tempo è nemico.
1: Il tempo non lo permette, poi noi adesso è un mese che ho preso questa barca, sono in mezzo a lavori, questo qua è il punto più bello che c'è per adesso, pitturato. E poi di qua, se vuoi fare vedere.
0: Dopo lo facciamo, è entusiasta, è come un diciottenne che si compra la macchina.
1: 21 anni, 21.
0: A 21 lui si è comprato la barca, avrai un motorino immagino, o anche la macchina?
1: La macchina, un motorino, c'è tutto.
0: Però il

0: mare è il tuo primo amore.
1: Il mare ce l'ho come passione.
0: Allora, la tua giornata è tipo, Simo, sei così giovane, quando... a che ora ti svegli?
1: Quando lavoro?
0: Sì, sì, quando lavori.
1: 3 di notte ci alziamo, si scende giù, si prepara esca, attrezzatura.
0: La pesca più difficile?
1: Non è che c'è tanta... c'è magari la pesca un po' più pesante, quella un po' più leggera, però come bravura ci vuole esperienza nel settore.
0: Il momento più divertente qual è di queste nottate in mare?
1: Quando si rientra, se possibile, con tanto pesce. Ci sono tante soddisfazioni che porti a casa.
0: Certo.
1: Sei contento anche...
0: Quello che si pesca di più qual è? Che pesce si pesca di più? Qua.
1: Dipende, noi andremo a Naselli. Pesca principale sarà il merluzzo e poi ci saranno altri pesci.
0: Poi qui va molto, piace molto lo spada.
1: Pesce spada, siamo una città che è famosa per la flotta di pesci spada.
0: Ma sei mai stato alla pesca allo spada?
1: Sì, andavo, prima di prendere questa barca qua, facevo con Carlo Auditore. Quello che avete interessato prima.
0: Quello che è sempre triste.
1: Sarebbe mio zio.
0: È triste. Anche perché qua sono tutti veramente parenti. O sbaglio, li conoscete?
1: Più o meno. Carlo è proprio mio zio. Di prima, diciamo. Prima ho fatto 1 anno e mezzo con lui. Prima di lui ho fatto altri 2 anni con 2 ragazzi giovani. Qua in Imperia. Sempre a pesci spada. Pesci spada e besughi.
0: E poi ti sei buttato qua, in questa barca più piccolina, ovviamente.
1: Sì, 1 metro più piccola.
0: Quanto costa mantenere una barca?
1: Mantenimento...
0: C'è papà?
1: No.
0: No.
1: Purtroppo no, però andando a lavorare durante l'anno ci si deve mettere da parte i soldi per la barca. Come lo stipendio nostro, dobbiamo far uscire lo stipendio pure per la barca, per il mantenimento, che almeno una volta all'anno bisogna tirare in cantiere ed è una bella spesa da affrontare. E poi quelle lì sono le spese ordinarie, senza lasciare le spese che potrebbero uscire, danni al motore.
0: Certo. La tua più grossa soddisfazione qual è stata in questi anni di pesca? C'è un momento che ti ricordi?
1: Quando magari prendo qualche titolo. Qualche titolo professionale è una grande soddisfazione. Comunque ci vuole anni di studio per prenderli.
0: Insomma, vabbè, comunque è una vita movimentata anche la vostra. Notturna, sì. Prevalentemente notturna, una vita che abbiamo detto, tanta fatica.
1: Tanta fatica, tante ore sveglie. Ci vuole tanta passione.
0: Tu sei più giovane adesso, proprietario di barca, di peschereccio, qua a Imperia.
1: A Imperia credo di sì, proprietario sì. Credo che sono il più giovane.
0: Da quant'è che mettevi i soldi da parte per comprarti la tua barca?
1: Da quando sono andato a pescare, da quando mi sono imbarcato il primo giorno. Piano piano un po' di risparmi.
0: Non ti chiedo di preciso quanto ti è costata, ma più o meno. Più o meno. Non ce lo vuole dire.
1: Non lo dico.
0: Non lo dico perché il papà è subentrato, ma giustamente, quindi tu comunque mantieni questa passione di famiglia. Benissimo. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e noi ripassiamo la linea.

E così ci salutiamo, un meraviglioso viaggio alla scoperta del pesce, delle storie di mare e delle storie dei pescatori della Liguria, dalla tradizione a un mondo più moderno e anche costellato da qualche difficoltà. E noi ci rivediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Vi accompagniamo, vedete, attraverso le impalcature di un importante restauro della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova. Si trova in via Sarotti, è molto particolare, ad esempio non ho un sagrato, è difficile vederla anche perché adesso è fasciata dalle impalcature per un importante restauro, vero Matilde Traverso, dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Genova. Manderemo delle immagini per far capire la bellezza di questa basilica che ha dei tratti unici anche a livello italiano. Intanto quando nasce?
1: Hai detto benissimo, è proprio unica nel suo genere e nasce nel 1854, subito dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Papa Pio IX proclama il dogma e immediatamente a Genova nasce questa volontà. Quindi è un privato, un ingegnere, Pietro Gambaro, che esprime proprio il suo desiderio di erigere qua una basilica in via Sarotti, perché era dove aveva ovviamente dei suoi terreni. E mette ovviamente a disposizione se stesso e ovviamente proprio denaro. Ma in realtà questo sarà un cantiere molto faticoso e ci vorranno più o meno 10 anni. Sarà infatti prima bloccato perché ovviamente viene a mancare Pietro Gambaro, poi anche la posizione in via Sarotti. Comunque questo sarebbe stato un progetto proprio particolare perché non avrebbe avuto comunque una piazza e via Sarotti non doveva in realtà nascere proprio come via con una basilica all'interno. Infatti, era solamente una via appunto di residenza nei progetti. E quindi è stata ferma per 10 anni questo cantiere e poi solamente negli anni 60 dell'Ottocento è effettivamente partito.
0: E ci sarà voluto tempo comunque per costruirla anche dopo il blocco,
1: sì,
0: perché è enorme.
1: Ci sono voluti quasi 40 anni perché poi nel 1904 è stata conclusa definitivamente, quindi tantissimo tempo, un cantiere aperto per tantissimi anni.
0: E dicevo che passando in via Sarotti, che è stretta tra queste case alte, è difficile notarla in tutta la sua interezza perché ha una profondità, ha una parte alta che solo chi vive in alto nelle case di fronte può ammirare, ed è per questo che siamo qua anche noi, anche
1: esatto,
0: con queste immagini a raccontarvela. Partiamo da qualche chicca, insomma.
1: Certo, per esempio questa è una facciata che è un vero e proprio manifesto di arte eclettica genovese neorinascimentale. Quindi a Genova non troviamo una facciata così ricca di decorazioni, ci sono marmi provenienti da tutto il mondo.
0: Ecco, il materiale principale è il marmo.
1: È il marmo, assolutamente. Quindi abbiamo il marmo bianco di Carrara come base, poi c'è il marmo di Serravezza, per esempio, che è più violaceo, c'è il brocatello di Spagna, c'è il rosso di Verona, sono tutti marmi pregiatissimi che sono stati portati proprio qua a Genova per questa facciata. E ci sono anche un grandissimo numero di statue. E sono statue molto particolari perché scolpite a tutto tondo, quindi proprio vedendole così da vicino ci rendiamo conto che a 360 possiamo apprezzarle, no?
0: Quelle che stiamo vedendo adesso, ad esempio?
1: Questa per esempio è l'edicola della Visitazione di Antonio Canepa, che è un nome che comunque troviamo tantissimo proprio qua in facciata, su modelli di Emanuele Boccaglio. Quindi sono tutti nomi comunque di scultori molto in vista a fine 800 a Genova, che andranno poi infatti a lavorare anche al cantiere di Saglieno, il nostro museo nocciolo aperto.
0: Ecco, ci sono appunto nomi legati anche alla signora con le noccioline,
1: esattamente,
0: vero?
1: Esattamente, nel frontone poi del registro superiore della facciata, uno appunto dei busti di evangelisti e di apostoli lo realizza Lorenzo Rengo, che è lo stesso che va a realizzare la venditrice di noccioline.
0: Quindi qua è proprio, si capisce ciò di cui parlavi, cioè la rotondità,
1: esatto.
0: La profondità, è vero?
1: Questo per esempio, aspetta che non si vede benissimo, ma dovrebbe essere San Giorgio mentre uccide il drago, sì. E questo è opera di Giovanni Scanzi e lo vediamo proprio anche qua sul basamento dove c'è la firma appunto dello scultore. E vediamo,
0: è bellissimo.
1: Appunto il drago.
0: Sì. È bellissimo e non vediamo l'ora di vederla poi sfasciata, fra circa un anno durerà.
1: Esatto,
0: il cantiere. Avete visto lì l'edicola, le statue, anche qua sono molto sporcate dallo smog, che è uno dei principali agenti che intaccano queste pareti. Qua iniziamo a vedere, perché poi andremo con le restauratrici all'opera, a vedere invece come viene dopo una prima fase di pulitura. Una meraviglia. Qua si inizia a capire la potenza del restauro che restituisce la bellezza di queste edicole, in questo caso?
1: Questa è la seconda edicola e questa è l'edicola della

0: Annunciazione. E appunto abbiamo sempre il nome di Antonio Canepa e sempre i disegni appunto del Burlando. E qui la possiamo vedere proprio dopo l'intervento di pulitura.
1: Bella Bianca, hai fatto cenno ai diversi tipi di marmo, qua ne vediamo una carrellata.
0: Esatto.
1: Anche in questo caso
0: esatto,
1: sono stati
0: sì.
1: Già puliti. Guardate qua, solo all'interno di questo, quanti colori, in questo caso sul rosa,
0: si è rosato.
1: Sotto invece si vede un esempio di tinte relative al grigio.
0: Sì, sì, secondo me è esatto. Serravezza.
1: Senza considerare tutti gli intarsi nei capitelli.
0: Sì, capitelli. Comunque sono appunto capitelli disegnati.
1: Capitelli, qua sono lisci e qua invece sono disegnati.
0: Intarsiati.
1: Io credo che poi a volerla visitare una volta restaurata ci vogliono giorni per ammirare tutte queste bellezze.
0: No, verissimo.
1: Ce ne sono poche chiese forse con questa ricchezza di particolari, di edicole, di statue.
0: Sì, secondo me l'Immacolata ha molti primati, cioè oltre a essere la prima chiesa al mondo intitolata all'Immacolata Concezione, è secondo me unica proprio per questa ricchezza decorativa.
1: Bene, per ora ti ringrazio, poi la rivedremo fra un annetto bella restaurata.
0: Sì.
1: Io vado su di sopra nell'impalcatura a conoscere le restauratrici, a scoprire le tecniche di restauro. Via! E allora eccoci nel primo passaggio all'interno del cantiere di questa basilica, dove conosciamo una delle restauratrici. Siamo proprio all'interno delle impalcature, dove tutto viene rimesso in condizioni ottimali. Ciao
2: Buongiorno.
1: Elena Franceschini, una delle restauratrici coinvolte in questo progetto. Quante siete in tutto?
2: 5 o 6.
1: 5 o 6.
2: Più o meno di media in cantiere 5 o 6.
1: Che tipo di interventi fate?
2: In questo momento stiamo facendo interventi di pulitura e interventi di consolidamento. Le prime fasi hanno riguardato, diciamo, il riconoscimento dei fenomeni di degrado e i test sui materiali per riconoscere come i materiali che noi andavamo ad applicare interagivano con i materiali.
1: Intanto di che materiale parliamo?
2: Ci sono diversi materiali in questa facciata che è meravigliosa, dal marmo bianco, il marmo policromo, i metalli, in questo caso ci sono degli intarsi in piombo.
1: Ah, qua dentro c'è il piombo?
2: Quello è piombo, sì, quello è piombo. Il mosaico che vedrete su di sopra e altre tipologie di metallo e delle vetrate artistiche.
1: Anche qua è mosaico, se non sbaglio.
2: Sì, anche quello è mosaico.
1: Bellissimo. Quali sono gli elementi che hanno nel tempo, diciamo così, deteriorato un po' questi materiali che mi hai raccontato? Il primo è molto evidente.
2: Il primo è evidente ed è il deposito carbonioso dovuto allo smog.
1: Quindi l'inquinamento ha colorato, vedete,
2: sì.
1: Qua la parte pulita.
2: E poi ha nascosto comunque altre forme di degrado importanti, che sono i sali solubili, che sopra vedremo.
1: Ah.
2: E un attacco comunque delle patine biologiche, un attacco microbiologico molto importante.
1: Le patine
2: biologiche.
1: Prima mi hai detto
2: i sali solubili.
1: Da dove derivano?
2: I sali solubili derivano dall'atmosfera,
1: okay.
2: A parte che siamo in una città di mare,
1: quindi
2: sono anche
1: più...
2: quello. Però ci sono anche nelle città che non sono città di mare.
1: Sì, sì. Curioso.
2: I sali sono all'interno della materia. Il problema è che non sono dannosi in quanto sali, ma sono dannosi perché sono solubili. Quindi attraversano la materia avanti e indietro e la disgregano.
1: Accidenti. Adesso noi vogliamo entrare, grazie a te, con le mani in pasta per mostrare qualche esempio di come si restaura. Cosa ci puoi mostrare?
2: Allora, noi abbiamo scelto due metodologie di pulitura in questo cantiere. Una è l'agar, che ve la faremo vedere, che è una molecola organica da cui viene estratto un componente che è un polisaccaride che ha la capacità di gellificare.
1: Ah.
2: Quindi a 85-90 gradi si scioglie, a 35-40 gradi gellifica, diventa un gel rigido, è capace di asportare lo sporco in maniera molto selettiva e delicata.
1: Bene.
2: Quindi non porta tra l'altro acqua sulle superfici, e questo permette di non andare a rinnescare dei fenomeni di degrado che invece poi si potrebbero rinnescare in futuro anche con il nostro intervento di pulitura.
1: Intanto salutiamo la tua collega, che si chiama
2: Angela, che è
1: Angela,
2: responsabile in questo cantiere.
1: E fateci vedere qualcosa.
2: Perfetto.
1: Allora, Angela fa e Elena ci racconta un po' come funziona, prego.
2: Sì, togli pure l'angioletto.
1: Da dove si parte?
2: Allora, questo gel liquido, che era lo stato liquido, è stato applicato un'ora e mezza fa.
1: Ah.
2: Diventa un gel rigido, quindi viene proprio tolto e assorbe quello che è lo sporco sulla superficie,
1: quindi
2: senza rilasciare acqua.
1: È il principale metodo per rimuovere lo smog?
2: No, è il principale metodo che abbiamo comunque deciso di applicare noi in questo cantiere.

0: vedere. È un gel molto rispettoso delle superfici, viene usato anche su superfici molto delicate, quindi in questo caso il marmo, per quanto sembri in buone condizioni, invece ha tantissimi fenomeni di degrado, quindi il fatto di utilizzare un materiale delicato ci permette di essere rispettosi nei confronti delle superfici su cui andiamo ad intervenire.
1: Hai detto che è fondamentale che non rilasci acqua, perché altrimenti potrebbe deteriorare poi
0: il
1: materiale.
0: Allora, in questo caso il rilascio di acqua potrebbe sì alla fine portare un risultato estetico, quindi pulire le superfici, ma andare ad innescare dei fenomeni che sono intrinsechi alla materia, quindi sali solubili o le patine biologiche che andremo a rimuovere comunque successivamente, potrebbero essere comunque risollecitate da un apporto troppo abbondante di acqua, e magari questi fenomeni poi noi potremo vederli tra qualche mese e quindi andremo ad inficiare quello che è stato il nostro intervento.
1: Quanto hai detto che ci mette a solidificare, tra virgolette, questo gel?
0: Solidificare ci mette qualche minuto.
1: Qualche minuto.
0: Però in questo caso abbiamo scelto un tempo di applicazione, in questo caso di un'ora, un'ora e mezza, ma a seconda delle superfici andiamo a ritarare tutti i tempi di applicazione, perché la pulitura è una di quelle lavorazioni che non possono essere inserite in un protocollo standard.
1: Sì.
0: Cioè ogni superficie è diversa e quindi ogni fase va verificata.
1: Ecco, vediamo proprio molto interessante la rimozione laddove ci sono tanti intarsi, c'è,
0: sì,
1: tanta profondità, è vero?
0: Sì, anche se poi ne abbiamo scelto di fare la pulitura delle parti tridimensionali e la rifinitura dopo questa pulitura con agar con il laser, che è l'altra tecnologia che noi utilizziamo in questo cantiere.
1: Che bello, vedremo. Ma quante ne esistono di tecnologie nel vostro mondo dei restauri?
0: Tante.
1: Centinaia,
0: tante,
1: immagino.
0: Tante.
1: Cioè è lì la vostra discrezionalità, la vostra capacità,
0: sì,
1: di scegliere quello giusto?
0: Sì, e la cosa fondamentale è quella di analizzare la materia prima, durante e dopo. E quindi capire appunto come le metodologie che si scelgono vanno ad impattare sulla superficie.
1: Ma è un lavoro lunghissimo, cioè questo lavoro che sta facendo Angela bisogna
0: farlo su
1: tutta la chiesa.
0: Sì.
1: Quanta
0: sono
1: pazienza.
0: 1400 metri.
1: Quanta pazienza. Quanto hai detto?
0: 1400 metri circa.
1: Mamma mia, impressionante. E quindi voi lavorate piano piano tutti i giorni, durerà una vita questo cantiere?
0: Durerà un anno più
1: un
0: o meno
1: anno.
0: Questo cantiere, sì, poi sarà alternato tra le varie fasi perché ci sono dei problemi nella parte alta, quindi prima dovremo risolvere quelli che sono i fenomeni attivi e poi intervenire con l'intervento di restauro.
1: Quando le persone vedono dei cantieri che durano a lungo, soprattutto nelle opere d'arte, sì, adesso noi gli stiamo spiegando anche il motivo.
0: Certo.
1: Che è proprio l'accuratezza e il rispetto dei materiali che fa sì che sia necessario molto molto tempo per poter portare a termine il lavoro, appunto senza deteriorare i materiali.
0: Ci deve essere un profondo rispetto, perché poi si pensa spesso quando si fa la pulitura, soprattutto dei marmi, quello che ci viene detto è: quindi ritornerà bianco? No, ritornerà com'è. Cioè il nostro compito è quello di ridare comunque identità a questi materiali nel loro stato attuale, quindi non nello stato originario, perché hanno avuto anche loro un passaggio del tempo, una patina del tempo che va rispettata.
1: Questa qua è acqua semplicemente?
0: È acqua deionizzata.
1: Deionizzata?
0: Sì.
1: E lì l'angela pazientemente
0: toglierà
1: in modo che diventi il più bianco possibile.
0: Invece l'angioletto è rimasto fuori perché verrà fatto con il laser.
1: Ok, adesso poi ci mostrerete,
0: certo,
1: anche questo. Allora, prossimo step.
0: Sì.
1: Focus su?
0: Su il piombo, che è uno dei materiali presenti in questa facciata. Questi intarsi sono particolarissimi, è una lavorazione che stiamo ancora studiando, e a differenza del marmo, dove l'intervento di pulitura non può essere classificato in un protocollo unico, invece gli interventi di protezione delle opere metalliche, quelli possono essere stabiliti con un protocollo. Quindi noi, in collaborazione con i chimici di Genova, la soprintendenza e l'opificio delle pietre dure di Firenze, stiamo cercando di stabilire un protocollo per la protezione di questi elementi metallici. Quindi se voi vedrete in tutto il cantiere, questo è l'unico pezzettino pulito, gli altri pezzi sono ancora sporchi, quindi hanno ancora le loro forme di ossidazione sopra. Su queste due parti sono stati applicati comunque due protocolli di protezione che stiamo verificando nel tempo, a seconda dei risultati che daranno, poi allora a quel punto si potrà intervenire su tutto.
1: Ecco, perché questo è quindi già in parte trattato?
0: Questo è trattato.
1: Anche questa parte qua
0: questo
1: gialla?
0: È un risultato, no, da qua in su no, da qua in giù è una parte, diciamo, finita, quindi trattata, consolidata e protetta.
1: Questa invece era originale prima che intervenisse?
0: Questa è una parte già pulita con l'agar, che però non ha rimosso le forme di ossidazione,
1: sì,
0: del metallo, e quindi il piombo, diciamo, ancora tutte le sue patine di ossidazione sopra, che non verranno rimosso, non verranno

0: verranno trattate fino a quando non verrà stabilito un protocollo di protezione.
1: E questo?
0: È sempre piombo.
1: È sempre piombo, anche questo. Sì. Ma esiste un'altra chiesa, cosa ne so, in Italia, dove ci sia lo stesso tipo di intarsio a piombo che vi possa essere servito come maestro per capire come intervenire? Oppure
0: è un esempio abbastanza unico. Infatti lo stiamo studiando insieme proprio perché è un'occasione, un'opportunità anche proprio di studio scientifico.

0: impresa diretta alla scoperta dei lavori di restauro tra le impalcature della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova in via Sarotti, un'opera imponente, forse anche poco conosciuta, complice purtroppo anche il fatto che c'è poca visibilità in questa via stretta. Vi abbiamo già raccontato com'è nata. Agnese Calda Rone,
1: Angela
0: Caldarone, ha in mano uno strumento. Intanto abbiamo questi occhiali non perché sia una cosa fashion, ma perché servono per riparare gli occhi dal laser, che è una delle tecniche di intervento e di pulitura del marmo, in questo caso di questo punto di facciata. Allora vediamo che è molto molto, anche in questo caso, annerito dallo smog, quindi adesso Angela inizia a pulire e sentiamo un po' con Elena. Intanto la mia prima curiosità, mentre Angela parte, perché qua laser e sotto no?
2: Ma il laser abbiamo deciso di utilizzarlo per tutte le parti tridimensionali, quindi anche giù di sotto lo stiamo utilizzando.
0: Intendevo perché dove abbiamo visto prima non utilizzavate il laser, ma utilizzavate quella patina
2: perché erano superfici piane.
0: Esatto, quindi questa è la risposta appunto che mi hai dato. Come opera quel laser?
2: Allora, il laser opera con due sistemi. Lavora per assorbimento, quindi il raggio laser viene assorbito dallo sporco e all'interno dello sporco crea in fisica viene definita fotoablazione, quindi polverizza lo sporco e lo brucia. Poi tocca a quel punto la superficie pulita e viene riflesso dalla superficie pulita e quindi non lavora più. Infatti Angela adesso vi fa vedere che sulla superficie pulita il laser va a vuoto, quindi
0: non fa la fiammetta, diciamo.
2: Non lavora, sì. Non lo legge, quindi questo permette di avere una pulitura molto selettiva, molto rispettosa nel momento in cui viene comunque polverizzato il deposito di sporco, la superficie comunque originale non viene toccata ed è una tecnica veramente eccezionale di pulitura perché permette delle puliture molto selettive e permette di mantenere anche tutte le patine del marmo senza andarle a togliere.
0: E prima che esistesse il laser come facevano i vostri predecessori?
2: Non lo so, però è una tecnica
0: veramente utile.
2: L'abbiamo cominciato ad utilizzare già 20 anni fa, abbiamo pulito degli affreschi, gli affreschi di Luca Cambiaso della Meridiana, e ha dato un risultato eccezionale. Questo laser è un laser di nuova tecnologia, quindi è un laser che lavora con delle potenze di kilohertz, mentre i vecchi laser lavoravano con delle potenze di hertz. Lavora a 300 watt, è un laser che è nato nell'ultimo anno.
0: Bellissimo, veramente incredibile come sia preciso e come pulisca bene. Si sente un odore che secondo me è quello dello smog che è stato assorbito dal marmo e che adesso viene tirato fuori.
2: Sì, viene proprio bruciato, viene polverizzato. Questo fenomeno in fisica viene definito fotoablazione, proprio il raggio laser, che è un raggio invisibile, attraversa comunque lo sporco, si ferma all'interno, viene assorbito, lo polverizza e ritorna indietro.
0: Veramente una tecnica molto molto affascinante. Pensate che la devono fare per tutta la facciata, tutte le parti della chiesa che necessitano della basilica, quindi è un lavoro anche questo lunghissimo. Elena, facciamo un salto qua perché c'è qualcos'altro che mi vuoi mostrare. Tanto ci possiamo forse togliere anche gli occhiali, avendo abbandonato la zona del laser. Cosa sono queste spruzzate bianche, potrei definirle?
2: Allora, questi sono i sali solubili, quelli che vi dicevo prima, quindi diciamo il risultato della disgregazione che i sali hanno portato sulla materia.
0: Ma è proprio così visibile il sale?
2: No, il sale è invisibile. In questo caso l'efflorescenza ha portato alla disgregazione del marmo e quindi noi vediamo proprio questo è il marmo disgregato.
0: Pazzesco, e lì come interverrete?
2: Qua faremo dei trattamenti per trasformare i sali da solubili a insolubili e poi faremo dei trattamenti di estrazione dei sali, quindi li toglieremo.
0: Però tornerà come nel punto dove non c'è,
2: no,
0: oppure si muterà qualcosa, come una ferita con la cicatrice?
2: No, qui è caduto e purtroppo non sarà più recuperabile, ma nelle parti che ancora sono sane, comunque sono integre, si fermerà questo fenomeno. Noi qua utilizziamo un prodotto

0: Che è un prodotto che è stato brevettato dall'Università di Firenze, quindi viene prodotto apposta e che non è neanche in commercio perché è un prodotto molto innovativo.
1: Che bello! Adesso saliamo ancora al livello superiore, saliamo ancora di metri, andiamo. Angela, che cosa stanno facendo le tue colleghe, più o meno quanto abbiamo visto un po' all'inizio con Elena?
2: Sì, esatto, adesso stanno utilizzando l'agar su queste lesene per appunto...
1: Lesene?
2: Lesene, sì sì. E anche qui rivediamo la decorazione in piombo, comunque stanno utilizzando l'agar come appunto accennava Elena.
1: Che è un'alga, eh?
2: Un'alga,
1: è un'alga,
2: esatto,
1: quindi è un prodotto naturale.
2: Che si gelifica e trattiene lo sporco, quindi adesso stiamo vedendo la rimozione di questo gel che si è gelificato e poi...
1: E sarà appunto, pronto, poi sotto dovranno passare la spugnetta con
2: sì,
1: l'acqua.
2: Sì, con l'acqua, puliranno
1: e poi sarà pronto.
2: Poi è pronto, esatto.
1: A parte la parte intarsiata
2: in piombo, esatto,
1: in piombo che state verificando quale sia il modo migliore. Intanto, se Guido non mi sgrida perché c'è controluce, stiamo salendo di altitudine e si nota anche la bellissima vista che c'è sul mare qua in via Sarotti che appunto racchiude questo gioiello. Elena, andiamo a chiudere ancora nella parte più alta dove ci sono altre chicche. E qua Elena, una bella carrellata di angeli?
0: Sì, sono meravigliosi questi angeli. Questa parte è già stata in parte pulita, un po' con il laser, un po' con l'agar, come vi abbiamo fatto vedere prima, e poi inizieranno tutte le opere di protezione, consolidamento e tutte le operazioni successive.
1: Ecco, io non t'ho ancora chiesto, mi sembra, nella trasmissione, come fate poi, una volta che avrete pulito tutto, a proteggerlo dallo smog che poi si tenderà ad accumulare di nuovo?
0: Allora, come opere di protezione noi abbiamo previsto un prodotto che è un prodotto naturale che crea delle patine diciamo artificiali ma compatibili con il marmo e che andrà a consolidare, okay, quindi a proteggere però anche la materia dalle spiagge acide o da quelli che possono essere i fenomeni che si innescano all'interno. Sopra stiamo valutando e stiamo testando dei protettivi, alcuni protettivi sono molto innovativi perché non sono mai stati utilizzati ad esempio qua a Genova, però sono anche fotocatalitici, quindi diciamo di nuovo green e compatibili, dovrebbero raccogliere quello che è l'inquinamento atmosferico dell'aria e trasformarlo, però sono ancora in fase di verifica e di test.
1: Quindi i posteri, fra 100 anni, delle restauratrici come voi verificheranno l'efficacia,
0: certo,
1: dei materiali che voi avete sperimentato. È bellissimo, qua nelle impalcature abbiamo il piano di sopra. Finalmente vediamo la luce, Elena, Angela, vediamo la luce, vediamo il cielo in cima alla cupola della Basilica di Santa Maria Immacolata, c'è giustamente
0: la statua dell'Immacolata.
1: La statua dell'Immacolata, quanti piani di ponteggio abbiamo fatto in
0: 10.
1: Questa puntata? 10. E ci sono ancora questi ultimi due?
0: 3 piani.
1: Altri 3 piani ancora.
0: Sì.
1: Qua il segno del nero ovviamente ancora più evidente, complice il fatto che c'è anche la luce molto più chiara, sempre?
0: Sempre, queste qua sono tutte patine biologiche su cui noi stiamo facendo ancora diversi test, abbiamo fatto i campioni, li abbiamo dati ad una biologa che ne sta studiando la natura e stiamo anche testando dei prodotti nuovi a base enzimatica, quindi per valutare poi l'efficacia, perché è un grosso problema di questa facciata.
1: Ecco, poco più avanti vediamo che c'è un mosaico che vi mostra quanto sia, diciamo, un po' così deteriorato dal tempo, e non solo, perché adesso in chiusura poi vi faremo vedere invece un bellissimo mosaico che è stato già restaurato e come ha cambiato il suo colore. Qua c'è anche un danno, proprio una
0: questo
1: mancanza.
0: Questo è uno dei mosaici in cattivo stato di conservazione. Noi abbiamo applicato sopra una garza che ha la capacità di tenere insieme le tessere durante le... Sì, sì, è proprio un velo, si chiama garza di leone.
1: Sembra zucchero filato.
0: Ha la proprietà poi di tenere insieme le tessere nel momento in cui noi facciamo tutte le nostre operazioni di consolidamento. Qui si vede bene la tecnica, perché sono tessere di vetro, quindi la tecnica la veneziana.
1: Ah, di vetro?
0: Sì, di vetro. E realizzate secondo poi le tecniche veneziane, appunto.
1: Ma qua lo riempirete e lo rifarete oppure rimane il buco?
0: Allora, ci sono diverse tessere perché i progettisti che hanno fatto il progetto preliminare, quindi sono saliti su con il cestello, hanno raccolto tantissime tessere,
1: okay,
0: e quindi che verranno riposizionate laddove possibile.
1: Come un puzzle. Allora andiamo a vedere invece sotto quello già restaurato.
0: Sì.
1: Che luce, che splendore, che luminosità questo mosaico. Elena, come l'avete restaurato?
0: Ma intanto è stata fatta soltanto la parte di pulitura, quindi vedete già il risultato, che è meraviglioso.

0: Meraviglioso, e l'abbiamo pulito con l'agar, che è il materiale che avete visto giù di sotto, che è un'alga naturale che viene coltivata in Giappone, quindi è un materiale perfettamente naturale in linea con un restauro comunque sempre più ecocompatibile.
1: Quindi era già ben conservato, possiamo dire, cioè non manca un pezzettino, almeno qualcosa può mancare ma nulla di evidente.
0: No, questo è il mosaico che è meglio conservato di tutta la facciata, invece nella parte alta hanno un sacco di problemi i mosaici.
1: Matilde, allora, cosa racconta questo mosaico?
2: Questo mosaico ci racconta proprio l'incoronazione della Madonna, e qui la vediamo proprio appunto mentre viene incoronata da Gesù e da Dio Padre. E questo è un disegno di Cesare Maccari, un artista romano, ed è poi stato realizzato a Venezia. Infatti, se notiamo in basso appunto al mosaico c'è anche la firma proprio,
1: sì,
2: e anche la data, l'indicazione della data, che è molto particolare.
1: Bene, siamo in chiusura, è vero che anche le persone possono venire tra le impalcature, vero?
2: Esattamente, a partire già dai Rolly Days, che è stato un po', no, il progetto pilota, abbiamo lanciato le visite guidate ai ponteggi.
1: Bene.
2: E se appunto visitate il sito della Basilica dell'Immacolata, basilicaimmacolata.it, lì appunto piano piano mettiamo disponibili delle nuove date, e ovviamente potete anche sostenere questo progetto, questo restauro, tramite delle donazioni, ovviamente offerta libera, e perché c'è anche disponibile il PayPal, quindi aperto a tutti.
1: Contribuire alla conservazione,
2: esatto,
1: insomma, delle bellezze. Grazie Matilde,
0: grazie
1: a Elena, grazie ad Angela, giusto, ho detto
3: sì,
1: tutti i nomi corretti, presa diretta, torno alla prossima puntata.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori,

0: per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
0: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici e quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.

0: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
1: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa, in più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate, quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
0: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
2: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
0: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
1: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie. Prima di

0: entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
1: A volte se non si sa nuotare si affoga e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso, quindi anche di fronte a posizioni diverse poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
0: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Siamo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
1: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico, abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia, non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
0: migliorato. Sarà andata bene.

0: Siamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
1: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua potendo capire questo saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
0: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che

0: facciamo, come sapete, lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico-occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono

0: nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, ai lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra. Insomma,
2: devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%.

0: quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste e La Spezia fanno meglio, ma
0: esattamente siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancora più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria savonese.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
2: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR. Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità. Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
0: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. Sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti.

0: per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
0: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto alla possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frazioni, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto: maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini.

0: ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciar nessuno indietro, non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta. E dall'altra le cose che interessano la città, ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia, ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non
0: indispensabile.
1: Lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. e questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo, diciamo, da presidente.

0: dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, sono quindi partite. La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
1: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno

0: pubbliche fino appunto ai comitati che vogliamo sentire, pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura.
0: Noi definitiva. La vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo, lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro. Abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità di Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara. Quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara. C'è quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
0: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda, perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia, abbiamo pagato per
1: le dighe
0: dare
1: olandesi
0: a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL,

0: e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Eh già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali sei innamorato, anche dei dintorni?
2: Mi piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
2: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli, grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Vi accompagniamo, vedete, attraverso le impalcature di un importante restauro della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova. Si trova in via Sarotti, è molto particolare, ad esempio non ha un sagrato, è difficile vederla anche perché adesso è fasciata dalle impalcature per un importante restauro, vero Matilde Traverso, dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Genova. Manderemo delle immagini per far capire la bellezza di questa basilica che ha dei tratti unici anche a livello italiano. Intanto, quando nasce?
1: Hai detto benissimo, è proprio unica nel suo genere e nasce nel 1854, subito dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Papa Pio IX proclama il dogma e immediatamente a Genova nasce questa volontà. Quindi è un privato, un ingegnere, Pietro Gambaro, che esprime proprio il suo desiderio di erigere qua una basilica in via Sarotti, perché era

0: dove aveva ovviamente dei suoi terreni, e mette ovviamente a disposizione se stesso e ovviamente proprio denaro. Ma in realtà questo sarà un cantiere molto faticoso e ci vorranno più o meno 10 anni. Sarà infatti prima bloccato perché ovviamente viene a mancare Pietro Gambaro, poi anche la posizione di Assarotti. Comunque questo sarebbe stato un progetto proprio particolare perché non avrebbe avuto comunque una piazza e via Assarotti non doveva in realtà nascere proprio come via con una basilica all'interno. Infatti, era solamente una via appunto di residenza nei progetti. E quindi è stata ferma per 10 anni questo cantiere e poi solamente negli anni 60 dell'Ottocento è effettivamente partito.
1: E ci sarà voluto tempo comunque per costruirla anche dopo il blocco, perché è enorme.
0: Ci sono voluti quasi 40 anni perché poi nel 1904 è stata conclusa definitivamente, quindi tantissimo tempo, un cantiere aperto per tantissimi anni.
1: E dicevo che passando in via Sarotti, che è stretta tra queste case alte, è difficile notarla in tutta la sua interezza perché ha una profondità, ha una parte alta che solo chi vive in alto nelle case di fronte può ammirare, ed è per questo che siamo qua anche noi, anche con queste immagini, a raccontarvela. Partiamo da qualche chicca, insomma.
0: Certo, per esempio questa è una facciata che è un vero e proprio manifesto di arte eclettica genovese neorinascimentale. Quindi a Genova non troviamo una facciata così ricca di decorazioni, ci sono marmi provenienti da tutto il mondo.
1: Ecco, il materiale principale è il marmo.
0: È il marmo, assolutamente. Quindi abbiamo il marmo bianco di Carrara come base, poi c'è il marmo di Serravezza, per esempio, che è più violaceo, c'è il brocatello di Spagna, c'è il rosso di Verona, sono tutti marmi pregiatissimi che sono stati portati proprio qua a Genova per questa facciata. E ci sono anche un grandissimo numero di statue. E sono statue molto particolari perché scolpite a tutto tondo, quindi proprio vedendole così da vicino ci rendiamo conto che a 360 possiamo apprezzarle, no?
1: Quelle che stiamo vedendo adesso, ad esempio?
0: Questa per esempio è l'edicola della Visitazione di Antonio Canepa, che è un nome che comunque troviamo tantissimo proprio qua in facciata, su modelli di Emanuele Burcaglio. Quindi sono tutti nomi comunque di scultori molto in vista a fine 800 a Genova, che andranno poi infatti a lavorare anche al cantiere di Saglieno, il nostro museo nocciolo aperto.
1: Ecco, ci sono appunto nomi legati anche alla signora con le noccioline,
0: esattamente,
1: vero?
0: Esattamente, nel frontone poi del registro superiore della facciata, uno appunto dei busti di evangelisti e di apostoli lo realizza Lorenzo Rengo, che è lo stesso che va a realizzare la venditrice di noccioline.
1: Quindi qua è proprio, si capisce ciò di cui parlavi, cioè la rotondità, la profondità, è vero?
0: Questo per esempio, aspetta che non si vede benissimo, ma dovrebbe essere San Giorgio mentre uccide il drago, sì. E questo è opera di Giovanni Scanzi e lo vediamo proprio anche qua sul basamento dove c'è la firma appunto dello scultore. E vediamo
1: è bellissimo
0: il drago.
1: Sì. È bellissimo e non vediamo l'ora di vederla poi sfasciata, fra circa un anno durerà.
0: Esatto,
1: il cantiere. Avete visto lì l'edicola, le statue anche qua sono molto sporcate dallo smog, che è uno dei principali agenti che intaccano queste pareti. Qua vediamo, iniziamo a vedere, perché poi andremo con le restauratrici all'opera, a vedere invece come viene dopo una prima fase di pulitura. Una meraviglia, una meraviglia. Qua si inizia a capire la potenza del restauro che restituisce la bellezza di queste edicole. In questo caso
0: questa è la seconda edicola e questa è l'edicola dell'Annunciazione e appunto abbiamo sempre il nome di Antonio Canepa e sempre i disegni appunto del Burlando, e qui la possiamo vedere proprio dopo l'intervento di pulitura.
1: Bella bianca, hai fatto cenno ai diversi tipi di marmo, qua ne vediamo una carrellata.
0: Esatto.
1: Anche in questo caso sono stati già puliti. Guardate qua solo all'interno di questo quanti colori. In questo caso sul rosa,
0: si è rosato.
1: Sotto invece si vede un esempio di tinte relative al grigio.
0: Sì, secondo me è esatto. Serravezza.
1: Senza considerare tutti gli intarsi nei capitelli.
0: Sì, capitelli. Comunque sono appunto capitelli disegnati.
1: Capitelli qua sono lisci. E qua invece sono disegnati. Io credo che poi a volerla visitare una volta restaurata ci vogliono giorni per ammirare tutte queste bellezze.
0: No, verissimo.
1: Ce ne sono poche chiese forse con questa ricchezza di particolari, di edicole, di statue.
0: Sì, secondo me l'Immacolata ha molti primati. Cioè, oltre a essere la prima chiesa al mondo intitolata all'Immacolata Concezione, è secondo me unica proprio per questa ricchezza decorativa.
1: Bene. Per ora ti ringrazio, poi la rivedremo fra un annetto bella restaurata. Sì. Io vado su di sopra nell'impalcatura a conoscere le restauratrici, a scoprire le tecniche di restauro. Andiamo.

0: E allora eccoci nel primo passaggio all'interno del cantiere di questa basilica, dove conosciamo una delle restauratrici. Siamo proprio all'interno delle impalcature, dove tutto viene rimesso in condizioni ottimali. Ciao, ciao.
1: Buongiorno.
0: Elena Franceschini, una delle restauratrici coinvolte in questo progetto. Quante siete in tutto?
1: 5 o 6.
0: 5 o 6.
1: Più o meno di media in cantiere 5 o 6.
0: Che tipo di interventi fate?
1: Ma in questo momento stiamo facendo interventi di pulitura e interventi di consolidamento. Le prime fasi hanno riguardato, diciamo, il riconoscimento dei fenomeni di degrado e i test sui materiali per riconoscere come i materiali che noi andavamo ad applicare interagivano con i materiali.
0: Intanto, di che materiale parliamo?
1: Ci sono diversi materiali in questa facciata che è meravigliosa, dal marmo bianco, il marmo policromo, i metalli, in questo caso ci sono degli intarsi in piombo.
0: Ah, qua dentro c'è il piombo?
1: Quello è piombo, sì, quello è piombo. Il mosaico che vedrete su di sopra e altre tipologie di metallo e delle vetrate artistiche.
0: Anche qua è mosaico, se non sbaglio.
1: Sì, anche quello è mosaico.
0: Bellissimo. Quali sono gli elementi che hanno nel tempo, diciamo così, deteriorato un po' questi materiali che mi hai raccontato? Il primo è molto evidente.
1: Il primo evidente è il deposito carbonioso dovuto allo smog.
0: Quindi l'inquinamento. Colorato, vedete,
1: sì.
0: Qua la parte pulita.
1: E poi ha nascosto comunque altre forme di degrado importanti, che sono i sali solubili, che sopra vedremo.
0: Ah.
1: E un attacco comunque delle patine biologiche, un attacco microbiologico molto importante.
0: Le patine
1: biologiche.
0: Prima mi hai detto
1: i sali solubili.
0: Da dove derivano?
1: I sali solubili derivano dall'atmosfera, a parte, okay, che siamo in una città di,
0: esatto,
1: mare, quindi
0: sono
1: anche
0: più...
1: quello. Però ci sono anche nelle città che,
0: ah,
1: non,
0: sì?
1: Sono città di mare. Sì, sì.
0: Curioso.
1: I sali sono all'interno della materia. Il problema è che non sono dannosi in quanto sali, ma sono dannosi perché sono solubili, quindi attraversano la materia avanti e indietro e la disgregano.
0: Accidenti. Adesso noi vogliamo entrare, grazie a te, con le mani in pasta per mostrare qualche esempio di come si restaura. Cosa ci puoi mostrare?
1: Allora, noi abbiamo scelto due metodologie di pulitura, sì, in questo cantiere. Una è l'agar, che ve la faremo vedere, che è una molecola organica da cui viene estratto un componente che è un polisaccaride che ha la capacità di gellificare.
0: Ah.
1: Quindi a 85-90 gradi si scioglie, a 35-40 gradi gellifica, diventa un gel rigido, è capace di asportare lo sporco in maniera molto selettiva e delicata.
0: Bene.
1: Quindi non porta tra l'altro acqua sulle superfici, e questo permette di non andare a rinnescare dei fenomeni di degrado che invece poi si potrebbero rinnescare in futuro anche con il nostro intervento di pulitura.
0: Intanto salutiamo la tua collega, che si chiama
1: Angela, che
0: Angela
1: è responsabile in questo cantiere,
0: e fateci vedere qualcosa.
1: Perfetto.
0: Allora, Angela fa e Elena ci racconta un po' come funziona, prego.
1: Sì, sì, togli pure l'angioletto.
0: Da dove si parte?
1: Allora, questo gel liquido, che era lo stato liquido, è stato applicato un'ora e mezza fa.
0: Ah.
1: Diventa un gel rigido, quindi viene proprio tolto e assorbe quello che è lo sporco sulla superficie,
0: quindi
1: senza rilasciare acqua.
0: È il principale metodo per rimuovere lo smog?
1: No, è il principale metodo che abbiamo comunque deciso
0: di applicare
1: noi in questo cantiere. È un gel molto rispettoso delle superfici, viene usato anche su superfici molto delicate, quindi in questo caso il marmo, per quanto sembri in buone condizioni, invece ha tantissimi fenomeni di degrado, quindi il fatto di utilizzare un materiale delicato ci permette di essere rispettosi nei confronti delle superfici su cui andiamo ad intervenire.
0: Hai detto che è fondamentale che non rilasci acqua, perché altrimenti potrebbe deteriorare poi,
1: allora,
0: il materiale.
1: Allora, in questo caso il rilascio di acqua potrebbe sì alla fine portare un risultato estetico, quindi pulire le superfici, ma andare ad innescare dei fenomeni che sono intrinsechi alla materia, quindi sali solubili o le patine biologiche che andremo a rimuovere comunque successivamente potrebbero essere comunque risollecitate da un apporto troppo abbondante di acqua, e magari questi fenomeni poi noi potremo vederli tra qualche mese, e quindi andremo ad inficiare quello che è stato il nostro intervento.
0: Quanto hai detto che ci mette a solidificare, tra virgolette, questo gel?
1: Solidificare ci mette qualche minuto.
0: Qualche minuto.
1: Però in questo caso abbiamo scelto un tempo di applicazione, in questo caso di un'ora e mezza, ma a seconda delle superfici andiamo a ritarare tutti i tempi di applicazione, perché la pulitura è una di quelle lavorazioni che non possono essere inserite in un protocollo standard,
0: sì,
1: cioè ogni superficie è diversa e quindi ogni fase va verificata.
0: Ecco, vediamo proprio molto interessante la rimozione laddove ci sono tanti

0: buttarsi, c'è, sì, tanta profondità, è vero?
1: Sì, anche se poi ne abbiamo scelto di fare la pulitura delle parti tridimensionali e la rifinitura dopo questa pulitura con hangar con il laser, che è l'altra tecnologia che noi utilizziamo in questo cantiere.
0: Che bello, vedremo. Ma quante ne esistono di tecnologie nel vostro mondo dei restauri?
1: Tante.
0: Centinaia, immagino.
1: Tante.
0: Cioè è lì la vostra discrezionalità, la vostra capacità, sì, di scegliere quello giusto.
1: Sì, e la cosa fondamentale è quella di analizzare la materia prima, durante e dopo, e quindi capire appunto come le metodologie che si scelgono vanno ad impattare sulla superficie.
0: Ma è un lavoro lunghissimo, cioè questo lavoro che sta facendo Angela bisogna
1: farlo su,
0: farlo
1: tutto,
0: su,
1: sì,
0: tutta la chiesa.
1: Sì.
0: Quanta
1: sono
0: pazienza.
1: 1400 metri.
0: Quanta pazienza. Quanto hai detto?
1: 1400 metri circa.
0: Mamma mia, impressionante. E quindi voi lavorate piano piano tutti i giorni,
1: certo.
0: Durerà una vita questo cantiere?
1: Durerà un anno più
0: un
1: o meno
0: anno.
1: Questo cantiere, sì, poi sarà alternato tra le varie fasi perché ci sono dei problemi nella parte alta, quindi prima dovremo risolvere quelli che sono i fenomeni attivi e poi intervenire con l'intervento di restauro.
0: Quando le persone vedono dei cantieri che durano a lungo, soprattutto nelle opere d'arte, sì, adesso noi gli stiamo spiegando anche il motivo.
1: Certo.
0: Che è proprio l'accuratezza e il rispetto dei materiali che fa sì che sia necessario molto molto tempo per poter portare a termine il lavoro, appunto, senza deteriorare i materiali.
1: Ci deve essere un profondo rispetto, perché poi si pensa spesso, quando si fa la pulitura soprattutto dei marmi, quello che ci viene detto è: quindi ritornerà bianco? No, ritornerà con me. Cioè il nostro compito è quello di ridare comunque identità a questi materiali nel loro stato attuale, quindi non nello stato originario, perché hanno avuto anche loro un passaggio del tempo, una patina del tempo che va rispettata.
0: Questa qua è acqua semplicemente?
1: È acqua deionizzata.
0: Deionizzata?
1: Sì.
0: E lì l'Angela pazientemente
1: toglierà
0: in modo che diventi il più bianco possibile.
1: Invece l'angioletto è rimasto fuori perché verrà fatto con il laser.
0: Ok, adesso poi ci mostrerete,
1: certo,
0: anche questo. Allora, prossimo step.
1: Sì.
0: Focus su?
1: Su il piombo, che è uno dei materiali presenti in questa facciata. Questi intarsi sono particolarissimi, è una lavorazione che stiamo ancora studiando, e a differenza del marmo, dove l'intervento di pulitura non può essere classificato in un protocollo unico, invece gli interventi di protezione delle opere metalliche, quelli possono essere stabiliti con un protocollo. Quindi noi, in collaborazione con i chimici di Genova, la soprintendenza e l'opificio delle pietre dure di Firenze, stiamo cercando di stabilire un protocollo per la protezione di questi elementi metallici. Quindi se voi vedrete in tutto il cantiere, questo è l'unico pezzettino pulito, gli altri pezzi sono ancora sporchi, quindi hanno ancora le loro forme di ossidazione sopra. Su queste due parti sono stati applicati comunque due protocolli di protezione che stiamo verificando nel tempo, a seconda dei risultati che daranno, poi allora a quel punto si potrà intervenire su tutto.
0: Ecco, perché questo è quindi già in parte trattato?
1: Questo è trattato.
0: Anche questa parte qua gialla?
1: Questo è un risultato, no, da qua in su no, da qua in giù è una parte, diciamo, finita, quindi trattata, consolidata e protetta.
0: Questa invece era originale prima che intervenisse?
1: Questa è una parte già pulita con l'agar, che però non ha rimosso le forme di ossidazione,
0: sì,
1: del metallo, e quindi il piombo, diciamo, ancora tutte le sue patine di ossidazione sopra, che non verranno rimosse, non verranno trattate fino a quando non verrà stabilito un protocollo di protezione.
0: E questo?
1: È sempre piombo.
0: È sempre piombo, anche questo.
1: Sì.
0: Ma esiste un'altra chiesa, cosa ne so, in Italia, dove ci sia lo stesso tipo di intarsio a piombo che vi possa essere servito come maestro per capire come intervenire? Oppure
1: è un esempio abbastanza unico. Infatti lo stiamo studiando insieme, proprio perché è un'occasione, un'opportunità anche proprio di studio scientifico.
0: Benissimo, noi saliamo di sopra per vedere altri particolari di restauro.

0: impresa diretta alla scoperta dei lavori di restauro tra le impalcature della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova in via Sarotti, un'opera imponente, forse anche poco conosciuta, complice purtroppo anche il fatto che c'è poca visibilità in questa via stretta. Vi abbiamo già raccontato com'è nata. Agnese Calda Rone,
1: Angela
0: Caldarone, ha in mano uno strumento. Intanto abbiamo questi occhiali non perché sia una cosa fashion, ma perché servono per riparare.

0: separare gli occhi dal laser, che è una delle tecniche di intervento e di pulitura del marmo, in questo caso di questo punto di facciata. Allora, vediamo che è molto molto, anche in questo caso, annerito dallo smog, quindi adesso Angela inizia a pulire e sentiamo un po' con Elena. Intanto la mia prima curiosità, mentre Angela parte, perché qua il laser è sotto? No,
1: ma il laser abbiamo deciso di utilizzarlo per tutte le parti tridimensionali, quindi anche giù di sotto lo stiamo utilizzando.
0: Intendevo, perché dove abbiamo visto prima non utilizzavate il laser ma utilizzavate quella patina,
1: perché erano superfici piane.
0: Esatto, quindi questa è la risposta appunto che mi hai dato. Come opera quel laser?
1: Allora, il laser opera con due sistemi, lavora per assorbimento, quindi viene, il raggio laser viene assorbito dallo sporco e all'interno dello sporco crea una in fisica viene definita fotoablazione, quindi polverizza lo sporco e lo brucia, poi tocca a quel punto la superficie pulita e viene riflesso dalla superficie pulita e quindi non lavora più. Infatti Angela adesso vi fa vedere che sulla superficie pulita il laser va a vuoto, quindi
0: non fa la fiammetta, diciamo.
1: Non lavora, sì. Non lo legge, quindi questo permette di avere una pulitura molto selettiva, molto rispettosa nel momento in cui viene comunque polverizzato il deposito di sporco, la superficie comunque originale non viene toccata ed è una tecnica veramente eccezionale di pulitura, perché permette delle puliture molto selettive e permette di mantenere anche tutte le patine del marmo senza andarle a togliere.
0: E prima che esistesse il laser come facevano i vostri predecessori?
1: Non lo so, però è una tecnica
0: veramente utile.
1: L'abbiamo cominciato ad utilizzare già 20 anni fa, abbiamo pulito degli affreschi, gli affreschi di Luca Cambiaso della Meridiana, e ha dato un risultato eccezionale. Questo laser è un laser di nuova tecnologia, quindi è un laser che lavora con delle potenze di kilohertz, mentre i vecchi laser lavoravano con delle potenze di hertz. Lavora a 300 watt, è un laser che è nato nell'ultimo anno.
0: Bellissimo, veramente incredibile come sia preciso e come pulisca bene. Si sente un odore che secondo me è quello dello smog, che è stato assorbito dal marmo e che adesso viene tirato fuori.
1: Sì, viene proprio bruciato, viene polverizzato. Questo fenomeno in fisica viene definito fotoablazione, proprio il raggio laser, che è un raggio invisibile, attraversa comunque lo sporco, si ferma all'interno, viene assorbito, lo polverizza e ritorna indietro.
0: Veramente una tecnica molto molto affascinante. Pensate che la devono fare per tutta la facciata, tutte le parti della chiesa che necessitano della basilica, quindi è un lavoro anche questo lunghissimo. Elena, facciamo un salto qua perché c'è qualcos'altro che mi vuoi mostrare. Tanto ci possiamo forse togliere anche gli occhiali, avendo abbandonato la zona del laser. Cosa sono queste spruzzate bianche, potrei definirle?
1: Allora, questi sono i sali solubili, quelli che vi dicevo prima, quindi diciamo il risultato della disgregazione che i sali hanno portato sulla materia.
0: Ma è proprio così visibile il sale?
1: No, il sale è invisibile. In questo caso l'efflorescenza ha portato alla disgregazione del marmo e quindi noi vediamo proprio questo è il marmo disgregato.
0: Pazzesco, e lì come interverrete?
1: Qua faremo dei trattamenti per trasformare i sali da solubili a insolubili e poi faremo dei trattamenti di estrazione dei sali, quindi li toglieremo.
0: Però tornerà come nel punto dove non c'è?
1: No,
0: oppure si muterà qualcosa, come una ferita con la cicatrice?
1: No, qui è caduto e purtroppo non sarà più recuperabile, ma nelle parti che ancora sono sane, comunque sono integre, si fermerà questo fenomeno. Noi qua utilizziamo un prodotto che è un prodotto che è stato brevettato dall'Università di Firenze, quindi viene prodotto apposta e che non è neanche in commercio perché è un prodotto molto innovativo.
0: Che bello! Adesso saliamo ancora a livello superiore, saliamo ancora di metri, andiamo. Angela, che cosa stanno facendo le tue colleghe, più o meno quanto abbiamo visto un po' all'inizio con Elena?
2: Sì, esatto, adesso stanno utilizzando l'agar su queste lesene per appunto...
0: Lesene?
2: Lesene, sì sì. E anche qui rivediamo la decorazione in piombo, comunque stanno utilizzando l'agar, come appunto accennava Elena.
0: Che è un'alga, eh?
2: Un'alga,
0: esatto. Un'alga, quindi è un prodotto naturale.
2: Che si igienifica e trattiene lo sporco, quindi adesso stiamo vedendo la rimozione di questo gel che si sia gelificato e poi
0: sarà pronto, poi sotto dovranno passare la spugnetta con l'acqua.
2: Sì, con l'acqua, puliranno.

0: non
1: e poi sarà pronto.
0: Poi è pronto, esatto.
1: A parte la parte intarsiata in piombo, esatto, in piombo, che state verificando quale sia il modo migliore. Intanto, se Guido non mi sgrida perché c'è controluce, stiamo salendo di altitudine e si nota anche la bellissima vista che c'è sul mare qua in via Sarotti, che appunto racchiude questo gioiello. Elena, andiamo a chiudere ancora nella parte più alta, dove ci sono altre chicche. E qua, Elena, una bella carrellata di angeli?
2: Sì, sono meravigliosi questi angeli. Questa parte è già stata in parte pulita, un po' con il laser, un po' con l'agar, come vi abbiamo fatto vedere prima, e

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana ci dedichiamo al blu del mare e a tutti i mestieri a questo collegato. Da Levante a Ponente andremo alla scoperta della vita dei pescatori, andremo a visitare gli itti turismo, andremo a scoprire che cosa si pesca in questa stagione. E partiamo dall'estremo Levante, dalle Cinque Terre. Ci imbarchiamo a bordo di un peschereccio con la nostra Emanuela Cavallo, con un giovanissimo pescatore, Pietro, che ha soli 25 anni, ma già sogna in grande anche di allargare la sua flotta di pescherecci. Che cosa si pesca alle Cinque Terre in queste settimane? Lo scopriamo insieme.
1: Nel blu del mare dell'area marina protetta delle Cinque Terre, un mestiere antico come quello del viticoltore, un mestiere autentico ma molto difficile da trovare in questo territorio così prezioso, così bello, ma così difficile anche nel poter conservare le proprie tradizioni, che sono di fatto anche la cosa più importante. Pietro, un ragazzo di 25 anni di Corniglia, fa il pescatore con tanto entusiasmo, con tanti progetti. E allora vediamo com'è nata in te questa passione al punto tale da renderlo il tuo lavoro, il tuo mestiere.
2: Allora, è nata con me, diciamo, è nata sin da subito. Diciamo che è un lavoro che senza la passione non è possibile farlo. È nata con me sin da bambino, subito con la canna da pesca, giù per gli scogli, per i moli. E poi mano a mano che crescevo si è evoluta. Poi mio padre pescatore con questa bella barchetta, dai una mano una volta, due volte, poi dalla canna si passa anche alle reti. Adesso quest'anno sono qua come marinaio, e dovrebbe arrivare la mia barca, speriamo, il mio sogno, una barca un po' più grossa per fare altre pesche, più che altro anche d'estate. Quindi diciamo che è la conclusione della mia passione, cioè l'evoluzione mano a mano mi ha portato, adesso speriamoci, mi butterò in questa avventura di questa barca.
1: I pescatori hanno desideri semplici, appunto una barca più grande che ti permette anche di fare diverse tipologie di pesca. Ora vediamo, perché il mare ha le sue stagioni e quindi diciamo ciò che si pesca d'inverno è diverso da quello che si pesca d'estate. Ci sono appunto tipo la lampara, i palamiti, delle lavorazioni che sono difficili da fare anche da solo. Raccontaci un po' appunto come si evolve il tuo lavoro a seconda dei mesi e di ciò che poi si pesca.
2: Esattamente, noi abbiamo la pesca si evolve parecchio nell'arco dei mesi. Io e mio padre siamo specializzati e appassionati della pesca dell'orata, quindi peschiamo molto bene da ottobre fino adesso, fino ad aprile, diciamo. La pesca dell'orata è una di quelle pesche che se fatta bene, nei modi giusti, dà ottimi risultati. Logicamente poi durante il periodo estivo bisogna cambiare completamente pesca, staccarsi non di poco dalla costa, andare a cercare il pesce un po' più in profondità, dove sta in quei periodi. Quindi si va non più con le reti ma con palamiti di fuoco.

0: fondo per la pesca dei naselli, rondanini, pesci di fondale. Ed è per questo che la barca un pochino più grossa ci permetterà, spero, di diversificare un po' le catture.
1: Ecco, come la chiamerai? Che sembra una curiosità.
0: Come la chiamerò? Purtroppo il nome l'hanno già scelto i primi proprietari, quindi per questioni scaramantiche non posso cambiare nome. Si chiama Fly Dutchman 1, olandese volante sarebbe, come i Pirati dei Caraibi.
1: Ecco, un nome impegnativo. Allora, guardiamo appunto alle lavorazioni. Hai detto le reti, i palamiti, ci sono anche delle lavorazioni che sono a terra, quindi preparazione per poi appunto arrivare al mare. Quanto tempo ti impegnano? Sono difficoltose? Anche qui hai dovuto imparare? Ti piacciono o preferisci poi proprio andare in mare?
0: Ma allora, sì, io penso che sia quasi più il lavoro che si fa a terra che quello che si fa a mare. C'è una preparazione molto lunga e c'è un impegno costante nel preparare, avere sempre attrezzatura pronta, che siano le reti o i palamiti. Uno se li può fare o se li può comprare. Logicamente, se uno se li fa è meglio, perché li fa come vuole lui. Comunque sì, c'è una grande preparazione, anche quello è una grande fatica, però come dicevo prima, se c'è la passione si fa anche quello. Quando il mare è mosso non è vero che non si lavora, il pescatore non lavora, ma è in cantina o alle gare o a passare le reti.
1: Ecco, quindi la tua giornata tipo, quando esci appunto per pescare, quali sono gli orari, poi dipenderà anche un po' dalla stagione, perché l'inverno si pesca anche durante il giorno, l'estate poi diventa anche difficile anche per il caldo e appunto ci sono altri orari.
0: Esatto, d'estate senza dubbio bisognerà partire un po' prima per evitare il caos nei nostri paesi, per evitare comunque sia, l'estate si parte prima, la pesca va fatta all'alba, quindi alle prime luci dell'alba ci si porta, poi sono pesche molto lunghe, si fa in giornata, mentre prima d'inverno magari si cala un giorno, il giorno precedente si sarpa, il giorno successivo d'estate si fa tutto in giornata, appunto perché poi le temperature e tutta una serie di questioni ti portano a dover lavorare il pesce presto per non fargli prendere catto.
1: Ecco, logicamente è una vita che ha dei ritmi totalmente diversi rispetto ai ragazzi della tua età. Come concili questo aspetto? Con gli amici, con le ragazze? Cioè, è difficile spiegare che poi hai una vita con dei ritmi che sono scanditi da una parte dal lavoro, dall'altra dalla natura e anche poi alla fine dalla tua vocazione che è nel seguirli.
0: Certo, è difficile, per me no, perché sostanzialmente mi piace a me questo lavoro, quindi mi diverte stare dietro a questi ritmi. Non è facile per le persone che mi stanno attorno, come dicevi, specialmente la mia ragazza, i miei amici, non sapere mai quando ci sei, come ci sei, magari ci sono, poi all'ultimo dico di no perché cala il mare, devo andare giù, è così, fa parte del mestiere, ci vuole pazienza purtroppo.
1: Ci sarà chi in banchina ti aspetta e diciamo spera che ci sia un po' di mare grosso, se c'è qualche cosa in particolare per cui ti vuole trattenere con sé.
0: Sì, ma anche col mare mosso sono impegnato lo stesso, quindi è dura per loro.
1: Al di là di questo aspetto, secondo me c'è comunque un grande orgoglio nel recuperare un mestiere, una tradizione così antica per questo territorio che difficilmente avvicina i giovani. Ce ne sono di altri ragazzi, i pescatori alle Cinque Terre sono diventati veramente pochi in questi anni.
0: Sì, siamo diventati davvero pochi, per fortuna qualche altro ragazzo c'è. Ci proviamo, spinti come sempre dalla nostra passione, non è facile. Siamo sempre un po' messi all'angolo in tutto, però se si ha la passione ci riusciamo, ci siamo in due o tre, ci proviamo insomma.
1: E come si concilia questo mestiere con l'attività turistica?
0: Sì, durante il periodo estivo senza dubbio non siamo facilitati, ma come non è nessuno, purtroppo in questi paesi li vediamo come sono fatti, le nostre marine, come sono messe, quindi non più di tanto non pretendiamo, siamo in difficoltà come tutti e cerchiamo di prendere i nostri spazi. C'è da fare però forse una valorizzazione del turismo, cioè promuovere i nostri prodotti nei confronti del turismo, perché non è per niente scontato purtroppo. Abbiamo un prodotto ottimo, locale, che tiene in piedi il territorio, comunque la manodopera locale, che però non sempre è valorizzato come dovrebbe e non ha l'importanza che dovrebbe. Noi per fortuna abbiamo questo IT turismo che ci permette di valorizzare

0: proprio tutto quello che facciamo, dall'agricoltura alla pesca, quindi diciamo che è un aiuto fondamentale per valorizzare il nostro prodotto, che altrimenti, ahimè, non sarebbe così valorizzato.
1: Esatto, non può essere, diciamo, un ruolo tra virgolette pittoresco, deve essere proprio un'attività che anche economicamente ha la sua dignità e la sua forza, la sua autonomia. In questo senso la filiera corta con la ristorazione è l'unica risposta, però dove ci sono appunto in territori anche di forte aggressione turistica, talvolta è più la quantità che la qualità che, diciamo, governa il mercato, possiamo dire.
0: Eh certo, quando si hanno questi numeri, purtroppo stare dietro al piccolo produttore, al piccolo pescatore non è semplice, anche perché dovrei essere io a dettare il loro menù, non loro che dettano il mio menù. Il menù lo dettano noi, le nostre reti, quello che viene su cuciniamo. Dovrebbe essere un po' più così, però.
1: È proprio un discorso di educazione culturale a riconoscere i pesci, a sapere come cucinarli, ad adattarsi alla stagionalità. C'è da questo punto di vista, secondo te, un po' un appiattimento?
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un appiattimento considerevole dal punto di vista delle regole che detta il mercato. Il mercato siamo un po' tutti abituati a cercare il pesce da porzione, che però può essere il branzino, olorata, e non può essere nient'altro. In realtà il nostro mare offre un sacco di prodotti squisiti, stupendi, che nessuno ormai purtroppo valorizza più di tanto. Ed è un peccato, perché comunque io faccio fatica a vendere il nostro pescato, che magari è di una qualità altissima, però non rispecchia quegli standard qualitativi che il mercato richiede, e purtroppo rimanevano invenduti. Ora abbiamo trovato la soluzione e ci facciamo da noi, via. Facendo pochi coperti, valorizzando quel poco che si pesca senza distruggere il mare, cucinando poco, il giusto, e avendo i coperti giusti, sia un servizio eccellente. È una cosa assolutamente replicabile, assolutamente, è una cosa che in cui credo molto, e credo che sia un po' il futuro della piccola pesca locale.
1: Da pescatore sei anche un osservatore della salute del mare, quali sono le tue riflessioni in questo senso?
0: Certo, diciamo che forse siamo in prima linea, vediamo per primi i cambiamenti sia climatici, ma anche quelli comunque gli inquinanti presenti nel mare. Ci sono momenti in cui, per qualche motivo, adesso non so bene il motivo, ma ci sono giornate in cui c'è la corrente sbagliata e le reti sono piene di plastica. Purtroppo è una rottura dover lavorare in mezzo a tutta questa plastica, ma è anche una tristezza pensare che abbiamo ridotto il mare un po' così.
1: Qual è il momento che ti piace di più, e magari qual è anche la tipologia di pesca, anche la stagione che ti soddisfa di più, ti dà più soddisfazione?
0: Allora, devo dire che quando iniziano ad arrivare le prime piogge autunnali, magari a inizio ottobre, che cambia il tempo e inizia il passo delle orate, è il momento che proprio, se vi dicessi qual è il momento più bello dell'anno, è quello lì. Quando iniziano le orate, c'hai l'inverno davanti, si inizia a pescare e iniziano ad arrivare delle belle orate. Quello senza dubbio è il momento più bello in assoluto.
1: Il mare è anche un pochino più deserto, nel senso c'è meno aggressione dal punto di vista delle barche, del turismo, quindi lo senti un pochino più tuo?
0: Assolutamente, poi in concomitanza della fine della stagione estiva, quando poi inizi a essere veramente l'unico in mare, riprenderti i tuoi spazi, il tuo silenzio è stupendo. In più vengono su dei bei pesci.

0: Dalle Cinque Terre ci spostiamo a Genova, siamo all'interno della Darsena. Qui sono tanti i pescatori che già dalla mattina all'alba operano e fanno anche una vita in realtà di sacrificio e di fatica. Sentiamo le loro storie con Franco Nativo e vediamo anche quali sono i pesci del periodo, soprattutto il pesce azzurro, un pesce più povero ma molto molto nutriente.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un caro saluto da Franco Nativo. Oggi mi trovo qui nella zona della Darsena. La Darsena, per chi non lo sapesse, è un po' la casa dei pescatori genovesi. Qui si può davvero acquistare il pesce a chilometri zero, pesce freschissimo, appena pescato e messo ovviamente sui banconi. Puntata speciale, dicevamo, perché tra

Tra qualche istante saliremo a bordo proprio di uno di questi pescherecci e ci faremo raccontare un po', ovviamente, che tipologie di pesci si possono pescare in questo periodo dell'anno. Ovviamente parliamo anche di questa settimana lunga, la settimana appena trascorsa di Pasqua, ma cercheremo con voi anche di raccontare la storia dei pescatori, o comunque questo che è uno dei mestieri sicuramente più affascinanti, ma allo stesso tempo anche più difficili e più faticosi. Il pesce azzurro del nostro Mar Ligure è molto più di un alimento. È cultura, tradizione, identità. Alici, sardine, sgombri raccontano il sapore autentico di un territorio che vive in simbiosi con il mare, portando sulle nostre tavole gusto, semplicità e straordinarie proprietà nutritive. Dietro ogni cassetta di pesce fresco, però, c'è il lavoro silenzioso dei pescatori, uomini e donne che ogni giorno sfidano il mare per garantire un prodotto sano e genuino. Sono loro, con la loro esperienza e dedizione, a mantenere viva una filiera che profuma di salsedine e sacrificio, fatta di notti insonne, mani segnate e passione vera. Eppure oggi questo mestiere, così nobile, è messo a dura prova. Costi sempre più alti, normative complesse, la concorrenza e i cambiamenti del mare rendono sempre più difficile andare avanti. Fare il pescatore non è solo un lavoro, è una scelta di vita che richiede coraggio, resistenza e amore profondo per ciò che si fa. E adesso è venuto davvero il momento di entrare piano piano, con ovviamente tutta la calma del mondo, all'interno della darsena, perché sarà proprio Enzo che tirerà fuori tutto il pescato e andremo a vedere che cosa ha tirato su con le sue reti. Ve lo ricordo ancora una volta, chilometri zero, lo pescano, lo mettono sul bancone e lo vendono. Meglio di così

0: Eccoci arrivati con l'amico Enzo che è appena arrivato con la sua imbarcazione, col suo peschereccio. Allora, tanto che mattinata è stata, Enzo?
1: Ma abbastanza buona. Abbiamo preso dei bei pesci e sono i pesci del giorno appena pescati.
0: Allora, proprio partiamo un po'. Questa?
1: Trille di sabbia. Okay. Triglie di scoglio.
0: Ecco, dimmi un po' la diversità tra una e l'altra, a parte scaglio, vedo anche le dimensioni, giustamente, no?
1: Sì, le triglie di scoglio diventano un po' più grandi, sono belle rosse.
0: Che belle.
1: Bellissime.
0: Ok. Poi, che cosa abbiamo poi?
2: Una rana pescata.
0: Falla vedere, se me la... Guarda, è ancora viva, ragazzi.
2: Bella.
0: Mamma mia.
2: Appena pescata.
0: Che meraviglia.
2: Una bella rana.
0: Senti,
2: pescatrice.
0: Rana pescatrice, si può fare in tanti modi. Questo invece che cos'è?
2: Un pesce prete,
0: ma pensate anche noi. Senti, la rana pescatrice, in tanti dicono è buona, ma è difficile un po' farla. Vuoi darla una ricetta veloce?
2: No, non è difficile, viene fatta a trancia, a pezzettini, e poi viene fatta con pomodoro.
0: Ok. Bellissimo. Ok. Lì che cosa abbiamo?
2: Delle triglie sempre di sabbia.
0: Ok.
2: Poi abbiamo delle belle bughe.
0: Che belle le bughe, me le ricordo da ragazzino.
2: Guarda.
0: Guardate. Senti, ma queste, Enzo, sei uscito molto al largo questa mattina?
2: Sì, intorno, siamo andati a Nervi, intorno ai 50 metri di fondo.
0: Ok. Senti, come si capisce che la giornata sta andando bene, al di là ovviamente del pesce freddo, ma il vento, la cosa, la giornata, com'è?
2: Dalla bella giornata, al sole, perché quando c'è vento, mare brutto, no, non possiamo andare perché non riusciamo a pescare, perché non riusciamo a tirare le reti.
0: Certo, anche se qualcuno poi invece dalla riva con la canna dice che quando c'è il mare mosso si tira su qualche
2: cosa. Certo, sono la terraferma, non siamo in mare, non possiamo andare.
0: No, infatti era una battuta. Enzo, al di là di questo, poi naturalmente c'è altro pescato, no? Qual è il pesce di questi mesi?
2: Ma perché ci saranno anche i miei colleghi che fanno altre pesche, che pescano del Nasè.

0: pescano dei scampi, dei gamberi, pescano un po' di tutto. Non... Questa è la pesca del tremaglio.
1: Ah, perfetto, spieghiamolo per favore, che cos'è il tremaglio?
0: Il tremaglio è una rete praticamente fatta a tre,
1: sì,
0: che c'è una rete centrale e due reti laterali più larghe,
1: ah, okay,
0: che praticamente fanno i sacchetti, il pesce si
1: che il pesce va dentro, va dentro. Ok. Senti, vogliamo dire che qui alla Darsena si può acquistare pesce freschissimo,
0: certo,
1: tutti,
0: certo,
1: i giorni?
0: Perché noi siamo pescatori, peschiamo e vendiamo. Quando è tempo brutto è chiuso e pesci non ce n'è.
1: E un'altra cosa importante, Enzo, da dire è che quelli che dicono il pesce è sempre caro, ma ragazzi, ma voi lo sapete cosa vuol dire fare il pescatore alla giornata d'oggi? Il peschereccio, le reti, tutta la manutenzione che devi fare, a volte esce e non riesce a prendere nemmeno nulla,
0: niente, e poi anche cercare gasolio che ora le stelle,
1: che è quello,
0: le reti che si rompono, si consumano, è tutto, la barca che si usura, c'è tutto un fattore dietro che magari la gente non lo sa.
1: Lo sa. Però se vogliamo il pesce mediterraneo, il pesce fresco, ricordatevi qui con Enzo e non solo. Guarda, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia.
0: Vivi, appena pescati.
1: Bellissimo, bellissimo. Quindi pesce fresco qui alla Darsena, mi raccomando. Mare che dona ricchezza e vita, mani esperte che ogni giorno lavorano con dedizione, tradizioni antiche che resistono nonostante il tempo e, come abbiamo detto, le difficoltà. Scegliere il pesce azzurro del nostro mare Ligure significa riconoscere il valore di un lavoro fatto di sacrifici, notti in mare e passione autentica. E allo stesso tempo significa sostenere chi, con coraggio e dignità, continua a portare sulle nostre tavole un prodotto sano, semplice e profondamente legato al territorio. In ogni piatto non c'è solo cibo, ma una storia di fatica, rispetto e amore per il mare. E preservare tutto questo, oggi, vuol dire non perdere una parte preziosa della nostra identità.

0: Da Genova continuiamo il nostro viaggio verso Arenzano. Sempre con Franco Nativo scopriremo che cosa accade alle prime luci dell'alba, quando tutto sembra essere fermo, invece i pescatori sono già all'opera. Sentiamo.
1: All'alba, quando il mare è ancora silenzioso, il pescatore è già in piedi. La sua giornata inizia presto, tra reti da sistemare, nodi da controllare e il profumo salmastro che accompagna ogni gesto. A bordo della sua barca affronta il mare con rispetto e pazienza, seguendo ritmi antichi, fatti di esperienza e intuito. Ogni uscita è una sfida, ma anche un dialogo continuo con la natura, con il vento, le correnti, il comportamento dei pesci. Il rientro in porto segna il momento del raccolto, frutto di fatica e dedizione. Ma la vita del pescatore non si ferma qui. C'è sempre da riordinare, riparare, prepararsi per il giorno dopo. È un mestiere duro, fatto di sacrifici, sì, ma anche di libertà e profondo legame con il mare, che ogni giorno regala storie, emozioni e nuove speranze.

0: Dalla Darsena di Genova ci siamo trasferiti ad Arenzano. Perché siamo arrivati qui? Beh, tanto per conoscere Davide, grazie Davide, che stamattina alle 5 e mezza, 6 si va, e anche con questo tempo, anzi noi siamo contenti che dal bel tempo di Genova siamo arrivati oggi al tempo un po' meno bello, perché qui si esce anche quando fa freddo, quando è brutto, quando piove, perché insomma il pescato lo devi portare sempre a casa. Allora Davide, noi vediamo 3-4 meravigliose rane pescatrici, ma non solo, insomma com'è andato questo bottino?
1: Ma diciamo abbastanza buono, dai, abbastanza bene è andata stamattina.
0: Allora, rane lamentare. Pescatrici, tanto dove sei andato? Al largo, quanto
1: sì, ero un miglio fuori, ero un miglio fuori il capo di Arenzano.
0: Allora, l'abbiamo detto Davide che insomma il lavoro del pescatore è sempre più difficile, però tu sei molto molto giovane, quando hai iniziato?

0: vera e propria è iniziata una quindicina d'anni fa come pescatore.
1: Insomma, eri molto giovane, lo possiamo dire.
0: Sì, abbastanza. Non ero giovanissimo, però era abbastanza
1: giovane. Perché te lo dico, Davide? Perché sempre meno, insomma, ragazzi, nuove generazioni vogliono fare il pescatore, perché comunque è una professione bella, suggestiva, ma molto, molto anche faticosa, bisogna dirlo.
0: Sì, molte che la fatica, perché poi ogni lavoro ha la sua fatica. Penso che questo qua sia un lavoro che più che altro si deve fare con la passione.
1: Bravo.
0: E la passione che tutti magari, che uno può avere, poi giustamente bisogna essere, cioè deve essere ricompensata.
1: Lo credo.
0: Secondo me è quello che ferma anche tanti giovani, perché magari mi succede di avere, parlare con anche ragazzi della mia età o più giovani, e dicono sì, mi piacerebbe, però a fine mese con cosa arriviamo?
1: Ovviamente lo dobbiamo ricordare, Davide ha un'attività proprio qui a Renzano. E perché parliamo di questo? Perché qui si parla del chilometro zero, no? Un po' come i tuoi colleghi in Darsena. Si pesca, si mette sui tavoli, in questo caso su un ristorante, va bene, e si va subito al consumatore. Questo è importante.
0: Molto, secondo me salti la parte, diciamo, un pezzo abbastanza importante, e giustamente hai un prodotto
1: di qualità,
0: non fresco ma di più, perché parliamo proprio di quasi ore, tante mattine arrivo.
1: Certo. Questo tu stasera ovviamente poi lo porterai già nel tuo
0: portiamo
1: locale.
0: Tutto giù, e poi la mamma penserà se non ci fosse lei.
1: Senti, le facciamo un attimo vedere, tanto partiamo da questo.
0: Questo qui è uno scorfano rosso.
1: Facciamo un po' vedere in casa, ragazzi,
0: rosso.
1: Peccato, dicono sempre sei brutto come uno scorfano, poverino, però è buonissimo.
0: È brutto ma buono.
1: Il famoso brutto ma buono.
0: Brutto ma buono. Così, che è uno scorfano rosso che noi in genovese chiamiamo anche capone.
1: Ah, è il capone.
0: Capone. Questo qua vive nello scoglio, è un pesce di carne bianca, ottimo.
1: Pagello.
0: Poi abbiamo un pagello fragolino, questo qui ha pezzatura abbastanza piccola, però
1: bello.
0: Nel senso è sempre un pesce ottimo.
1: Senti,
0: parliamo sempre di pesci.
1: In questi giorni eravamo in Darsena e i tuoi colleghi, ho visto che sono andati anche loro di rana pescatrice, ma è proprio il mese anche ideale?
0: È un periodo, è un periodo. Diciamo che è un pesce abbastanza, si trova abbastanza tutto l'anno. Adesso è un momento che queste qua si trovano un pochino di più.
1: Sì. Davide, mi è venuta però una curiosità, ovviamente lo sapranno in tantissima, ma perché la chiamano rana pescatrice?
0: Allora, la chiamano rana pescatrice perché c'è un piccolo dettaglio, sopra la bocca ha questa, chiamiamola cannetta, con questa effervescenza, questo pezzo di pelle, che è fluorescente in acqua. Cosa succede? Lei sta posata sul fondo, tira sulla cannetta come se si andasse a pescare, e come il pesce curioso va a vedere, bam,
1: mamma
0: apre
1: mia
0: la bocca.
1: Mamma mia, un'apertura incredibile, guardate che roba, pazzesco. Senti, per quanto riguarda invece sulla tavola, in questo periodo post-pasquale, cosa ti consiglieresti, cosa consiglieresti ai nostri amici?
0: Che allora, secondo me questo qua è un ottimo periodo, perché è un momento della mezza stagione, dove i pesci vanno in, diciamo, tanti sono in amore, si muovono molto di più.
1: E quindi cosa mettiamo sulle tavole?
0: Sicuramente oggi è la seppia, nel senso che noi è il periodo per noi, infatti stamattina mi spiace non avercele, però è il periodo che dove si pescano tante seppie.
1: Okay.
0: Però diciamo che è abbastanza variopinto, nel senso che non c'è la stagionalità, perché
1: non è
0: automatico. Vedete queste qua, magari ad agosto non le trovi.
1: Non le trovi, certo.
0: E poi, nel senso, anche pesce bianco, iniziano adesso qualche pagello, ma più che altro magari le orate, le mormore, chi pesca più in terra. Poi si inizia ad andare fuori, perché poi con la bella stagione noi peschiamo anche più fuori e iniziamo ad andare adesso proprio per naselli, merluzze, il nasello e queste robe qua.
1: Bene, allora siamo arrivati alla fine. Il tempo in realtà sta cambiando, non è detto che magari tra poco potremo anche prendere l'imbarcazione di Davide e fare un piccolo giro, anche perché io da buon vigliacco poi a largo non ci vado perché patisco ovviamente, però fare un giro per vedere questa bella Renzano. A proposito, facciamo davvero tanti auguri all'amministrazione, a Davide Oliveri, al sindaco Silvestrini, che hanno fatto insomma tutti quanti
0: un ottimo
1: lavoro per il Borgo dei Borghi,
0: lavoro.
1: Che a Renzano è arrivato seconda, praticamente davvero a un pelo dalla prima classificata. Davide, grazie davvero di tutto,
0: grazie,
1: buon lavoro, e speriamo che la gente possa capire che se il pesce lo paghi qualcosina di più è perché c'è un lavoro dietro non indifferente. Grazie Davide, buona giornata.
0: Grazie a te, grazie a tutti.

Nel frattempo, due pescatori con pazienza certosina ripuliscono le reti per poter essere riutilizzate. Sono gesti semplici che però raccontano quotidianità e passione. Le loro mani si muovono sicure, veloci, guidate da un'esperienza che parla di mare e tradizione. In quel ritmo lento e silenzioso si riflette l'anima autentica di un mestiere fatto di sacrificio e amore.

mentre l'orizzonte si apre davanti, promettendo una nuova giornata di lavoro e di speranza. Il vento accompagna ogni gesto e il mare ancora una volta diventa compagno e destino. Ogni sguardo è rivolto all'acqua, in cerca di segnali di vita di quel momento che ripaga la fatica. E mentre il sole sale alto, tra spruzzi e salsedine, il pescatore continua il suo dialogo silenzioso con il mare, senza mai smettere di crederci.

E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, suddivisa, come avete visto, tra la Darsena a Genova e poi qui nella splendida Arenzano. Abbiamo provato a raccontare anche un po', insomma, la vita del pescatore, sempre più difficile, sempre più dura per tutto quello che abbiamo detto, però quando poi questi pescatori arrivano naturalmente con queste meraviglie che tirano su dall'acqua, beh, è davvero una grande, grandissima soddisfazione, non solo per loro, ma soprattutto per noi che poi lo mangiamo. Questo vuol dire mangiare il nostro pesce fresco, il nostro pesce mediterraneo. Quindi mi raccomando, quando andate in un luogo, insomma, ma quanto costa il pesce? Avete visto che cosa c'è dietro? Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo.

0: E ora andiamo a scoprire i pesci che si trovano proprio nel mare davanti al Golfo Paradiso. Uno spettacolo questa natura, e lì abbiamo scoperto le rane pescatrici, muggini, ocefali e poi tanti pesci di stagione.
1: Viaggio in Liguria, al mondo della pesca, siamo a Camogli con Cristina. Buongiorno Cristina, vediamo un po' che bei pescioni che ci sono.
2: Queste sono tutte rane pescatrici o rospi, okay. E sono quelle che poi una volta che viene eliminata la testa vengono chiamate anche coda di rospo.
1: Sono pregiati come
2: sono
1: pesce?
2: Sono molto pregiate, è un pesce di valore, molto buono, carne delicata, molto fine. Si può utilizzare anche la testa per fare il brodo risotto ed è... qua in questo momento, in questo periodo dell'anno ce n'è parecchie.
1: Come consiglia di cucinarle appunto?
2: Questa una volta eliminata la testa, praticamente il corpo, ce l'avevo? Il corpo questa carne bella rosea, si può fare a trancette con aglio prezzemolo, con aglio prezzemolo e pomodoro, poi si può fare una pasta con due pinoli, poca pomodoro, e oppure si può fare anche impanate fritte.
1: Accidenti. Come prezzo più o meno quanto vengono al chilo?
2: Il prezzo, se una intera viene sulle 20 euro, vabbè. A trancia no, se a trancia 45 perché la testa è scarto.
1: Esatto.
2: Perché comunque questa su un pesce viene da meno del 50% di resa.
1: Diciamo, esatto. Utilizzabile. Pesce locale? Ci vuole mostrare orgogliosa.
2: Pescatore di Camogli mi ha portato ultimamente queste cernie.
1: Allora,
2: queste
1: cernie sono grossissime, sì. O sono nella media?
2: No, sono nella media, possono anche arrivare anche essere più grosse. Ora, recentemente più o meno sono queste le misure, 1,8 kg, quasi 2 kg.
1: Sono belle?
2: Sono belle, bellissime.
1: Come le cuciniamo queste, Cristina?
2: Al forno, semplicemente al forno, come un qualsiasi pesce al forno, con prezzemolo, limone, rosmarino.
1: Un po' di olive, pinoli
2: sì,
1: anche.
2: La ligure va benissimo.
1: Ma anche sotto sale?
2: Sì, qualcuno le ha fatte anche sotto sale, mi ha detto che si può fare sotto sale.
1: E questi pescioni?
2: Questo è un pesce più povero, ma molto buono, è il cefalo. Decisamente una bella differenza di prezzo.
1: Un terzo mi dice il prezzo delle cernie.
2: Quelle viaggiamo sui 30-35, dipende dalla giornata.
1: Al pesce o al chilo?
2: Al chilo, queste 10-12 euro al chilo.
1: E questi qua come si cucinano?
2: Questi si cucinano al forno, bolliti, al sale anche questi, grazie. Al sale.
1: Genitrice.
2: Hanno una carne tipo il branzino, decisamente meno fine, però una bella carne bianca, scagliosa, e sono molto buoni.
1: È un buon periodo per il pesce? C'è una buona pesca?
2: Sì, però le qualità sono molto limitate, cioè sono molto settoriali.
1: Okay.
2: Comunque rispetto a novembre, dicembre che non pescavano proprio niente, anche i primi gennaio non pescavano niente, ora in questo periodo riescono a portare qualcosa.
1: Le chiedo un'ultima cosa, il caro

0: carburanti, la crisi del Golfo si sente anche nei prezzi del pesce finito o no?
1: Per adesso no. Per adesso no, ma se devono andare adesso a comprare il gasolio sicuramente, anche perché noi prendiamo anche del pesce dal mercato di Genova e quindi il trasporto. Esatto, sicuramente sì. Per ora erano rincari normali, dovuti ad altri motivi o a carenza di una qualità, però okay. Finora non ancora.
0: Però vi aspettate che possa,
1: certo,
0: se si prolunga la crisi.
1: Se loro non gli fanno lo sconto sul gasolio, per forza non possono avere, cioè a un certo punto devono chiedere. Sì, che i prezzi poi, come si dice, si fanno in base al potere di acquisto, cioè se io riesco a vendere gli paghi, cioè li pago sempre, però se riesco a vendere poi gli dico quanto fa di prezzo, sì. Però poi se non ci stanno dentro mi dicono che bisogna cercare di alzare, allora alzo io per dare di più a loro, esatto. Quindi è così.
0: Va bene, teniamo le dita incrociate, grazie Cristina per averci mostrato questi bei pesci e anche qualche consiglio di ricetta. Adesso noi saliamo su un grosso peschereccio.

0: siamo saliti a bordo del grande peschereccio Il Giovannuccio di Giorge Costacche. Sì. Giorge Costacche, tu sei un pescatore, quindi di un'imbarcazione più grande di quelle di Massimo e di Enrico che abbiamo visto. Ti chiedo subito, la guerra come sta condizionando il vostro lavoro a livello di costi, di carburante?
1: Allora, noi diciamo sull'incasso che facciamo in una giornata, 50% di solito paghiamo il gasolio. Con le cifre che ci sono adesso è arrivato a 80%.
0: Quindi avete un 20% di guadagno rispetto a un 50%?
1: E infatti io oggi non sono uscito perché non mi conviene.
0: Mentre un tempo saresti uscito prima della guerra?
1: Sì.
0: Quanto lo pagate al litro il gasolio vostro?
1: Allora, prima della guerra l'ultimo gasolio che ho fatto io era 62 centesimi. Poi ieri ho sentito era 1,40 e oggi mi hanno detto 1,60. Poi se è vero non lo so se è 1,60, però 1,40 era sicuro ieri.
0: Tu hai ancora un po' di pieno?
1: C'ho ancora 1500 litri a bordo.
0: Tu mediamente in una giornata quanto gasolio usi?
1: 350 litri minimo al giorno.
0: Accidenti, quindi è un peso pazzesco.
1: Sì. Sì.
0: Ma chi se lo sobbarca questo peso? Cioè tu poi vendi il pesce più caro perché paghi di più il carburante o no?
1: No, perché io tutto il pescato che do, c'ho il mio grossista e io ci do tutto a lui, non vendo in giro la gente.
0: Ok, e tu al grossista lo vendi allo stesso prezzo di prima della guerra per ora?
1: Sì, cioè devo essere sincero, il mio grossista un po' i prezzi li ha aumentati, ma anche lui non è che li può aumentare più di tanto, perché sennò poi alla fine cosa metti i pesci sul... Cioè la gente poi non lo compra più.
0: Mamma mia.
1: Cioè a me mi ha aumentato i prezzi, però non... Cioè non, con la differenza che c'è siamo sempre sotto.
0: Ma adesso come vedi il futuro in questa incertezza internazionale? Cioè se continua così...
1: Andiamo a bagno, andiamo a fallimento. Cioè la barca devo ancora finire di pagare.
0: Mamma mia.
1: Perché ho preso un prestito a garanzia dello Stato. C'ho ancora 3 rate, però se va avanti così andiamo a bagno.
0: Ma chi vi può aiutare? Chi vi può aiutare?
1: È lo Stato.
0: Calmierando i prezzi e limitando accise.
1: Accise, non lo so, io ho visto cosa è successo in Corsica, hanno fatto dei casini, a loro li hanno abbassati da 1,60 euro a 90 centesimi in una giornata. Cioè, secondo me è speculazione quello che sta succedendo adesso.
0: Perché voi invece continuate a pagarlo 1,60?
1: Sì, 1,60.
0: Non potete fare anche voi.
1: Come facciamo? Cioè, se andiamo a bloccare. Cosa andiamo? A bloccare il porto di Genova?
0: Non te lo dico per istigarti, lo dico proprio per.
1: L'abbiamo già anche pensato a fare, però poi le multe. Se blocchi il porto, poi le multe ci arrivano a noi, Non ci conviene.
0: Tu quanti pescatori hai?
1: C'ho un marinaio a bordo.
0: Mamma mia. Da non dormirci la notte?
1: Sì, a lui gli devo pagare lo stesso le stipendi, i contributi, anche se non usciamo. Oggi non sono uscito, ma a lui lo devo pagare lo stesso.
0: Ecco, un'altra volta saresti uscito e dici, vabbè, se va bene va bene, se va male va male, ma adesso con il viaggio che ti costa il 50...
1: Cioè, oggi non sono uscito perché c'era da andare a fare la pesca di terra, pesci. Però con quello che guadagni una giornata, con quello che costa gasolio, ho fatto i conti, cioè al mio marinaio gli arrivava 20 euro in tasca. Cioè per 20 euro li stiamo a casa, te li do io di tasca mia 20 euro. Perché poi c'è anche che usi la barca,

0: il vericello, il motore, cioè alla fine si rompe qualcosa, poi sono ancora più casini.
1: Come vedi il futuro immediato proprio?
0: Il futuro immediato, se non calano i prezzi noi ci fermiamo. Non possiamo andare avanti, cioè non si può. Cioè, è inutile. Cioè, se vado avanti per la gloria, che vado a pescare per cosa? A pagare solo il gasolio? E non riesco a pagare i contributi, non riesco a pagare il marinaio. Allora preferisco stare a casa.
1: Finché non si torna un po' più alla normalità.
0: Ma è successo anche quando hanno iniziato la guerra in Ucraina, era uguale.
1: E poi però è migliorato.
0: Sì, perché ci sono voluti 3 anni che sono scesi di nuovo i prezzi del gasolio a 60 centesimi per noi agevolato. 3 anni ci sono voluti.
1: Non ci voleva questa?
0: No, questa non ci voleva.
1: Ma tu immagini un tuo futuro senza la pesca? Cioè tu se non pescassi che cosa vai a fare nella vita?
0: Non lo so, ho fatto sempre il pescatore, da quando ho 18 anni che sono a Camogli, ho fatto tutte le pesche, ho fatto la tonnara a Camogli, ho fatto la lampara, sono andato con le reti, poi sono finito sullo strascico e mi sono fatto un prestito, mi sono comprato la barca. Però come va avanti le cose così, mi sa che andiamo in rovina.
1: Mamma mia, mi dispiace proprio.
0: Non c'è futuro, poi non so cosa arriveranno poi sui piatti, cioè sulle tavole degli italiani, perché se non andiamo noi a pescare, il pesce dove arriva?
1: Magari ci sono delle grosse, cioè avete dei concorrenti grossi, no? A livello locale no?
0: A livello locale no, però i pesci arriveranno da fuori, dalle multinazionali diciamo, arriveranno.
1: E quindi si rischia sempre di più che i pescatori scompaiano, quelli locali, come mi dicevano i tuoi colleghi, Enrico, Massimo.
0: Sì, è quello che sta, cioè la via è quella.
1: Già giovani ce ne sono pochissimi.
0: Sono pochissimi, però la via è quella, che noi dobbiamo scomparire e lasciare spazio alle multinazionali che arriveranno tutto questo pesce qua, che adesso fanno anche allevamenti, ormai fanno di tutto, fanno le soiole, fanno le orate, fanno i branzini, fanno il tonno, sono tutti i pesci che gli danno dei medicinali, io non so come fanno, Eri, che mangimi.
1: Cioè dici, ne va della qualità poi del pesce che si andrà a mangiare se va avanti così?
0: Sì, perché una volta la soiola cosa si faceva? La soiola la davamo al bambino, no?
1: Sì.
0: Giusto? E adesso fanno allevamento di soiole. Cosa gli dai al bambino? Antibiotici? Funziona così.
1: È un peccato vedere, sentire queste cose proprio a Camogli, che è la patria della pesca.
0: Lo so.
1: È la realtà.
0: Però purtroppo è così. La tonnara è sparita.
1: Sì.
0: La muginara anche, non so se la metteranno quest'anno. Ma ormai è sparita anche quella, ormai non si può fare più niente. Gente, giovani, come ha detto lei, non ci sono più, e quelli che ci sono, che hanno voglia di lavorare,
1: si trova
0: in questa situazione, che dicono vabbè, me ne sto a casa, non vengo a lavorare. È così. Infatti se lei guarda anche in tutti i porti dell'Italia, italiani, non ce n'è più. Cioè, io parlo io che sono rumeno,
1: Vabbè, però è un bel accento ormai locale,
0: Però... dico, non ci sono più. Se trovi marinai adesso li prendono dall'Indonesia, Marocco, Tunisia, che anche Marocco e Tunisia adesso stanno ritornando nel loro paese perché guadagnano di più.
1: Addirittura.
0: Che sulla pesca guadagnano di più da loro che da qua.
1: Perché prima un pescatore viveva abbastanza bene, no? Cioè si faceva il mazzo perché è una vita dura, però.
0: Si diceva che campava, cioè stava bene. Giustamente, come dice lei, uno si alza a mezzanotte, cioè io di solito esco a mezzanotte e rientro alle 6 di sera.
1: Mamma mia.
0: Cioè, non è una vita che la possono fare tutti, però se c'è la passione la fai.
1: Sì.
0: Però quando vedi che ti alzi a mezzanotte, rientri alle 6 di sera, poi guardi le spese, paghi tasse, paghi quello, paghi il gasolio e poi ti trovi con 30 euro in tasca e dici, ma chi me lo fa fare?
1: Va bene, in bocca al lupo, Giorgio, cosa vuoi che ti dica?
0: Speriamo
1: di tornare fra un mese, che le cose siano andate al meglio.
0: Speriamo.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Chiudiamo questa carrellata di viaggio in Liguria che ci ha portato alla scoperta del mare, dei suoi prodotti e del lavoro dei pescatori andando a Imperia. Qui vediamo merluzzi, besughi e tanti pesci diversi con la nostra Alessandra Boero, che racconta anche la difficoltà di un mestiere in cui ci sono tanti passaggi diversi da affrontare, anche tanti costi. Sentiamo.

0: Io mi trovo nel porto Dio, nel cuore pulsante, almeno il tempo che fu, di parte del comparto economico del territorio, vale a dire la pesca. E mia compagnia Carlo, l'abbiamo già intervistato diverse volte, ma mi sembra che i problemi rimangano.
1: Per forza rimangono, tutte le problematiche che abbiamo in Italia rimangono, sì, fra il caro gasolio e il tonno, che non viene suddiviso in parti uguali. Noi siamo sempre andati peggio nella pesca.
0: Ecco, a parte la problematica, tanto nel frattempo ne approfittiamo per farci un giretto, per far dire che alle spalle abbiamo Calatacuneo, che è una cartolina. Questo ammettiamolo, siete in un posto...
1: È l'unica cosa che ci è rimasto di buono, positivo, è questo qua.
0: Calatacuneo.
1: Calatacuneo, le barche, quelle che sono rimaste, perché non so se i giovani d'oggi avranno un futuro con la pesca, perché come va la pesca, secondo me va tutto a morire.
0: Ok, ma noi saremo positivi. Qual è il pesce di nicchia qui nell'Imperiese?
1: Qua nell'Imperiese il pesce spada e qualche barca, c'è rimasta pochissime barche che vanno a pesca del nasello.
0: Ora parliamo del tonno, perché è un argomento veramente delicato.
1: Molto delicato, perché chi mangia il tonno mangia sempre di più. Chi l'assaggiava il tonno non assaggia proprio più, perché noi la pesca, le suddivisioni del tonno non vengono date in parti uguali. Chi ha la quota di 10.000 tonnellate, 10.001, noi che ci abbiamo la quota di 500 kg, 300 kg. E queste cose qua non vanno bene in Italia, che la gente così non può più andare avanti.
0: Quanti siete pescatori qui?
1: Qua siamo fra tutte le barche Imperia e saremo una quindicina di barche. Sempre meno andranno.
0: E infatti lo stavo per dire io, siete sempre meno.
1: Sempre meno.
0: Per qualcuno siete considerati degli eroi, appassionati del mare, ma comunque degli eroi.
1: Uno degli assassini, che non è vero questo.
0: Ecco, mi hai raccontato prima un dettaglio, una situazione che non è anomala qua, su un pescato di tonno. Cos'è che è successo?
1: Su un pescato di tonno c'è avuto delle problematiche, perché ancora fra le leggi che mettono e quelle che si applicano, anche i pescatori stessi, le capitanerie non sanno come applicare le leggi e come dirle bene, e c'è il pericolo che se uno sbaglia di una virgola sono verbali molto pesanti che non ce la facciamo più.
0: Però qua tonno c'è.
1: Il tonno c'è.
0: Tanto caro, ne approfittiamo per rifare un giretto qui, perché loro praticamente vivono all'interno di questi magazzini.
1: Sì, il tonno c'è, ma purtroppo non lo possiamo pescare. E non facciamo la pesca noi mirata al tonno, se abbiamo qualche tonno che lo dichiariamo con 4 ore d'anticipo in capitaneria prima del rientro. Quel poco tonno che abbiamo lo dichiariamo e non facciamo la pesca apposta, perché se uno farebbe la pesca apposta del tonno non c'è bisogno.
0: Certo.
1: Sì, non c'è bisogno, perché il tonno ce n'è in abbondanza.
0: Ok, allora due o tre giorni che non uscite causa maltempo, e questo effettivamente lo digerite difficilmente perché siete fermi.
1: Sì, purtroppo siamo abituati, la vita del pescatore è questa qua, bisogna stare anche attenti alle condizioni meteo. Adesso come oggi siamo molto aggiornati, quando il tempo è brutto non andiamo.
0: Questo è il periodo di? La pesca facilitata qual è in questo periodo dell'anno?
1: È iniziata la pesca al pesce spada per le barche che vanno col palangaro di superficie e la pesca al merluzzo. Dopo ci abbiamo anche là, ci sono rimasti 6 pescherecci, che quel poco, che anche loro hanno le loro croci, quel poco che possono andare a pescare vanno, ma anche loro succede il tempo e le leggi.
0: Per quanto riguarda l'asta rimane un punto fermo, un punto di riferimento vivace, o anche questa arranca?
1: No, l'asta va bene, è l'unica cosa che ci è rimasta di positivo, l'asta, che qua ci abbiamo il signor Mirko Durante, che l'unica cosa che va bene è solo con lui, quando ci portiamo del pesce, perché il pesce ce n'è rimasto ben poco, ma non da prendere,

0: per tutte le, per il tempo e per le leggi che mettono.
1: Il pesce che va per la maggiore qual è? Quello che piace di più? Se puoi già fare un conto.
0: Questo non lo posso dire perché a me piacciono i pesci poveri. Okay. Come pescatore. E adesso cosa va di più? Dipende, il sushi. Ci serve il tonno, però qua purtroppo non possiamo pescare molto.
1: E continuiamo a parlare del tonno, è un qualcosa che proprio.
0: Siamo bravi, molto bravi a pescare, però non possiamo lavorare.
1: Piano B? Quale potrebbe essere?
0: Cambiare lavoro.
1: Drastica, una chiusura drastica. Vedo che sono rimasti ormai in pochi, però rimanete, perché se vi togliessero il mare.
0: Facciamo i bagnini.
1: Bene, per il momento da Imperio Nelio è tutto, quindi abbiamo visto che la situazione comunque dei pescatori non sempre è così facile, tante volte si fanno dei sogni, no? Delle storie su questo, i pescatori, l'amore per il mare, queste notti a guardare la luna, eccetera, eccetera, invece poi le difficoltà sono veramente tante.
0: Soltanto sogni per il pescatore della mia età, soltanto ricordi che vanno sempre a diminuire, sempre peggio, e no, non so come andiamo a finire, più che altro per i giovani. Non so che futuro avranno i giovani.
1: Quante barche avete perso negli ultimi anni proprio perché non si è proseguita la tradizione di famiglia?
0: Devi pensare che incominciando dalla banchina Calata Cuneo c'erano 17 pescherecci e ce ne sono 7. E ora non vado più avanti perché mi sembra che la cosa...
1: Perché poi si mette a piangere.
0: No, non è che mi metta a piangere, però si vede che la cosa... Non c'è bisogno che dico altre... C'erano 4 lampare, ce ne sono rimaste... L'anno scorso 2, adesso ce n'è una. C'erano 15 barche da pesca con i palamiti, ci sono rimaste 7, qua nel porto di Imperia. Il prossimo anno saranno 6, 5, 4.
1: Lo scopriremo il prossimo anno, per il momento è tutto, grazie.
0: Grazie mille.

0: qui al porto di Imperionelli, alle nostre spalle la calata Cuneo, e ora un'intervista che va a smontare tutto quello che ha detto Carlo, il pescatore di prima, perché io adesso sono in compagnia di Simone Iati. Lui ha appena comprato un peschereccio.
1: Abbiamo fatto questo acquisto un mesetto fa, anche grazie all'aiuto di mio papà, che mi sostiene fisicamente, mentalmente.
0: Quindi un figlio d'arte da una vita che fate questo lavoro, una tradizione di famiglia?
1: Sì, mio papà l'ha sempre fatto, io l'ho sempre seguito quando faceva il suo lavoro, sono sempre voluto andare con lui a pescare. E oggi finalmente sono riuscito a prendermi una barca.
0: Ecco, quindi adesso parliamo di entusiasmo e soddisfazione di questo lavoro, perché con Carlo prima abbiamo parlato di tutta la che era legata al tonno, ma adesso noi non vogliamo saperlo. Sì. Noi vogliamo sapere le gioie del tuo mestiere.
1: Ci sono i momenti che fa ridere, i momenti che fa piangere, però ci deve essere tanta passione, tanta voglia, c'è tanta passione. Sì.
0: Allora, purtroppo non abbiamo delle immagini di pescato in tempo reale, perché il tempo è nemico.
1: Il tempo non lo permette, poi noi adesso è un mese che ho preso questa barca, sono in mezzo ai lavori, questo qua è il punto più bello che c'è per adesso, pitturato. E poi di qua, se vuoi fare vedere.
0: Dopo lo facciamo, è entusiasta, è come un diciottenne che si compra la macchina.
1: 21 anni, 21.
0: A 21 lui si è comprato la barca, avrai un motorino immagino, o anche la macchina.
1: La macchina, un motorino, c'è tutto.
0: Però il mare è il tuo primo amore.
1: Il mare ce l'ho come passione.
0: Allora, la tua giornata tipo, Simo, sei così giovane, quando, appena ti svegli?
1: Quando lavoro?
0: Sì, sì, quando lavori.
1: 3 di notte ci alziamo, si scende giù, si prepara esca, attrezzatura.
0: La pesca più difficile?
1: Non è che c'è magari la pesca un po' più pesante, quella un po' più leggera, però come bravura ci vuole esperienza nel settore.
0: Il momento più divertente qual è di queste nottate in mare?
1: Quando si rientra, se possibile, con tanto pesce. Ci sono tante soddisfazioni che porti a casa.
0: Certo.
1: Sei contento anche.
0: Quello che si pesca di più qual è? Che pesce si pesca di più qua?
1: Dipende, noi andremo a Naselli. Pesca principale sarà il merluzzo. E poi ci saranno altri pesci.
0: E qui va molto, piace molto lo spada.
1: Pesce spada.

0: Siamo una città che è famosa per la flotta di pesci spada.
1: Ma sei mai stato alla pesca allo spada?
0: Sì, andavo prima di prendere questa barca qua, facevo con Carlo Auditore, quello che avete intervistato prima.
1: Quello che è sempre triste.
0: Sarebbe mio zio.
1: È triste, anche perché qua sono tutti veramente parenti, o sbaglio, li conoscete?
0: Più o meno, Carlo è proprio mio zio di prima, diciamo. Prima ho fatto un anno e mezzo con lui, prima di lui ho fatto altri 2 anni con 2 ragazzi giovani qua a Imperia, sempre a pesci spada e besughi.
1: E poi ti sei buttato qua in questa barca più piccolina, ovviamente.
0: Sì, 1 metro più piccola.
1: Quanto costa mantenere una barca?
0: È mantenimento.
1: C'è papà?
0: No.
1: No.
0: Purtroppo no, però. Andando a lavorare durante l'anno ci si deve mettere da parte i soldi per la barca, come lo stipendio nostro dobbiamo far uscire lo stipendio pure per la barca, per il mantenimento, che almeno una volta l'anno bisogna tirare in cantiere ed è una bella spesa da affrontare. E poi quelle lì sono le spese ordinarie, senza lasciare le spese che potrebbero uscire danni al motore.
1: Certo. La tua più grossa soddisfazione qual è stata in questi anni di pesca? C'è un momento che ti ricordi?
0: Quando magari prendo qualche titolo professionale è una grande soddisfazione. Comunque ci vuole anni di studio per prenderli.
1: Insomma, vabbè, comunque è una vita movimentata anche la vostra, notturna, sì. Prevalentemente notturna, una vita che abbiamo detto tanta fatica.
0: Tanta
1: ma
0: fatica, tante ore sveglie. Ci vuole tanta passione.
1: Tu sei più giovane adesso, proprietario di barca, di peschereccio, qua a Imperia.
0: A Imperia credo di sì, proprietario sì. Credo che sono il più giovane.
1: Da quant'è che mettevi i soldi da parte per comprarti la tua barca?
0: Da quando sono andato a pescare, da quando mi sono imbarcato il primo giorno. Piano piano un po' di risparmi.
1: Non ti chiedo di preciso quanto ti è costata, ma più o meno. Più o meno. Non ce lo vuole dire.
0: Non lo dico.
1: Non lo dico perché il papà è subentrato, ma giustamente, quindi tu comunque mantieni questa passione di famiglia, benissimo. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e noi ripassiamo la linea.

E così ci salutiamo, un meraviglioso viaggio alla scoperta del pesce, delle storie di mare e delle storie dei pescatori della Liguria, dalla tradizione a un mondo più moderno e anche costellato da qualche difficoltà. E noi ci rivediamo la prossima settimana.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere
1: grazie,
0: con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano, insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
0: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento, probabilmente.
1: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia, e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
0: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
1: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati

0: su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga e penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema, che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti a appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
0: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro,

0: Magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
1: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
0: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
0: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
2: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore, proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
0: Dalle parole ai fatti, passeremo lì nel prossimo blocco.

0: della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! So

0: perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Di nuovo insieme con il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza, il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
3: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta vostra che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto sin dal primo momento, abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
2: sarà andata
3: migliorato.
2: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
4: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico

0: che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quant'è il rumore, ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburanti che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo

0: un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, i gru, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città, certo anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento, se non la inaugurerete nel 2072 nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un

0: un'area fondamentale per le riparazioni delle navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
2: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. E i missili continuano ad arrivare.

0: Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale, la stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica o fisico, e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari, e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace. La dottoressa Granero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
2: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
0: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire, insomma, buono nella media italiana. Trieste e La Spezia fanno meglio, ma
0: esattamente siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo

0: questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria savonese.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
2: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR. Abbiamo la gabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro come dire, per cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
0: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come ovviamente l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo origina un duplice vantaggio, appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona.
0: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata

0: invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frazioni, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto. Maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini, ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi.

0: sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, è la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro, non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo certo. L'operatore che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia, ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il comune di Genova, si era presa l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi c'è già la soluzione da qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente,
1: non lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi
0: sì.
1: In linea teorica potrebbero anche starci per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite,
0: sono
1: quindi
0: partite.
1: La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. con gli stakeholder. Ho detto le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno.

0: per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura.
0: Noi la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara. Quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, c'è quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
0: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo pagato per le dighe dare olandesi a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico

0: gli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento, e questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali si è innamorato, anche dei dintorni?
2: Piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
2: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: Le macerie del Ponte Morandi diventano materia di riflessione sulla memoria, il dolore e le responsabilità. Fino al 30 agosto Palazzo Ducale ospita nella sala Spazio Aperto la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Al centro ci sono 7 opere realizzate nel 2020 all'interno del magazzino, successivamente trasformate in sede del memoriale, dove erano custoditi inizialmente i reperti del viadotto crollato, frammenti di cemento e acciaio conservati come elementi di prova nel processo sul collasso del ponte.
1: Lui ha selezionato all'interno di questo grande hangar queste 7 macerie. Aveva scelto le macerie e i blocchi più isolati per questioni anche tecniche di profondità di campo, con l'intento di rendere questi blocchi di cemento delle

0: Sorte di simulacri che potessero ricordare questo evento tragico.
1: Le immagini restituiscono i resti del viadotto in una dimensione sospesa, quasi irreale. I grandi blocchi di calcestruzzo protetti da teli di plastica trasparente sembrano reperti archeologici contemporanei. Le prospettive scelte da Cifali isolano i singoli elementi e ne alterano la percezione. Filtrati dalle trasparenze dei teli, i resti perdono quasi il loro peso e la loro forza gravitazionale, ma è proprio questa sospensione a rendere ancora più evidente il vuoto lasciato dal crollo. Le macerie diventano così il luogo fisico nel quale si deposita una memoria collettiva che Genova continua ancora a custodire.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il contesto sarà instabile in Liguria per la giornata di domenica, con venti sostenuti e mar ligure fino a mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto nel complesso variabile, con qualche fenomeno non escluso soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco, massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Savonese anche qui attesa un po' di instabilità, con qualche rovescio specie nelle ore centrali della giornata e con temperature massime tra i 25 e i 29 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, fenomeni sparsi nel corso del giorno a tratti anche intensi, con temperature massime che saranno vicine ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Qui nel complesso i fenomeni si concentreranno nella prima parte della giornata e a tratti saranno anche intensi, con temperature massime fino ai 28-29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui avremo delle instabilità da segnalare, con dei fenomeni a tratti intensi e massime tra i 26 e i 29 gradi. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo in Liguria, ma con venti ancora sostenuti. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Sono appena passate le 8 di questa domenica mattina, buongiorno insieme. In via straordinaria già dal mattino alle 8, come avete letto sul nostro sito primocanale.it, perché è un giorno di allerta gialla sulla nostra regione, che cambia a seconda delle zone, la zona B, C, D, E, dunque la costa da Caponoli fino al confine toscano e l'entroterra delle varie province del centro e del Levante. Ha iniziato un'allerta gialla per temporali alla mezzanotte di ieri, che va avanti fino alle 15 di quest'oggi. Solo la zona A, quella dell'Imperiese, invece si trova in allerta gialla sempre per temporali, però a partire dalle 11 di quest'oggi fino alle ore 18, dunque cambiano gli orari per una perturbazione che si è spostata e che ha colpito soprattutto nel corso della notte. Vedete dalle immagini in tempo reale delle nostre telecamere come in questo momento almeno intorno all'area genovese, nel nostro lungo raggio grazie alle telecamere di Primo Canale, ci sia il sole, ma la pioggia ha colpito prepotentemente soprattutto nella notte tra le 2 e le 3:30. In particolare diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco, li sentiremo in diretta tra qualche minuto, ci racconteranno come è andata questa notte, così come alberi caduti, un panificio allagato per esempio nella città di Genova, nel quartiere di Rivarolo, dunque una notte in cui qualche criticità c'è stata. Per fortuna, nonostante l'instabilità del meteo che potrebbe riproporre nelle prossime ore ancora la pioggia, in questo momento la Liguria si è svegliata invece con la luce del sole. Ma sentiamo i termini, i dettagli dell'allerta in questo servizio del nostro telegiornale. Va bene, d'accordo. Allora direi regia, intanto prima di vedere il servizio del telegiornale, dovrebbero esserci pronte in Newsroom 28 le colleghe, dovrebbe esserci Elisa Ricci questa mattina, ci sarà anche Lucrezia Marini, do il buongiorno a entrambe. Elisa, a te per le

0: notizie della notte.
1: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Dalla nostra pagina, dalla nostra home page andiamo a vedere le notizie aggiornate questa notte. Appunto la prima, notte di maltempo a Genova, allagamenti e sottopassi chiusi, il punto della situazione. Qui trovate appunto tutte le informazioni riguardo questa notte, le chiusure, gli allagamenti e le varie situazioni in aggiornamento. E poi vediamo allerta gialla in Liguria, temporali e raffiche di vento in arrivo. Primo canale appunto in diretta dalle ore 8. E ancora a caso Piantedosi, Genova Salis, tra due fuochi c'è margine per ricucire, ma il Viminale non cede su taser e CPR. E notizia di cronaca, notte di violenza a Genova, due aggressioni e tre feriti, è successo a Cornigliano questa notte. E appunto anche qui sempre in novità gli aggiornamenti. E ancora attualità, aumento Tari, il centrodestra presenta soluzioni, più rate, no sovrapposizione con IMU. E partiamo, un'altra notizia, sempre attualità, aumento Tari, CNA graverà anche sugli utenti, Ascom no tassa soggiorno per Amio. Invece notizia di cronaca, incidente a Bolzaneto, scooter piomba su auto in sosta, trasportato in codice rosso al San Martino. È successo ieri appunto nel pomeriggio. E altra notizia che riguarda gli spettacoli, la cultura, Clip 2026, finale d'applausi a Camogli. Questa sera alle ore 21, infatti, le premiazioni a Portofino e saranno in diretta su Primo Canale. E ancora piano, regolatore portuale, Paroli arriva avvia il confronto, Varo entro fine anno. Nel dettaglio andiamo a vedere la notizia di cronaca di ieri, lo scooter appunto che piomba su auto in sosta, che è stato trasportato un codice rosso, è successo nel pomeriggio appunto a Genova Bolzaneto in via Colano. Le cause sono ancora in fase di accertamento, sembrerebbe che appunto il conducente provenendo da Mare sulla strada di via Colano superava in curva un mezzo, oltrepassando appunto un veicolo che si stava immettendo in retromarcia dagli stalli posti sul lato Levante. Non ha visto arrivare nella sua direzione opposta un autocarro e così lo scontro. Appunto nel tentativo di schivarlo si è scontrato contro i veicoli in sosta e ha riportato gravi danni, gravi lesioni. Appunto adesso è in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Questa è la notizia e a te Eva.
0: Grazie Elisa Ricci. Allora andiamo a sentire il servizio che ci racconta i termini e i dettagli di questa allerta.
2: Peggiorano le condizioni meteo sulla Liguria per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge temporali e aumento dell'instabilità su gran parte della regione. I primi fenomeni interesseranno il ponente per poi estendersi al centro e al Levante, dove i temporali potranno risultare anche di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Per questo ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Sulla zona A, che comprende il ponente costiero da Ventimiglia a Noli, l'allerta sarà in vigore dalle 11 alle 18. Sulle zone B, C, D ed E, che comprendono il centro, il Levante e gli entroterra, l'allerta scatterà invece dalla mezzanotte e resterà attiva fino alle 15. Nel corso della giornata il tempo resterà instabile con nuovi rovesci temporali soprattutto sulle aree interne e lungo i rilievi, ma con possibili sconfinamenti anche verso la costa, in particolare sul ponente. Attenzione anche alle raffiche di vento e al mare, destinato a diventare molto mosso sul centro Levante. La raccomandazione della Protezione Civile è quella di seguire gli aggiornamenti e adottare la massima prudenza durante gli spostamenti e nelle zone maggiormente esposte al rischio.
0: E allora parliamo di come è andata la notte, avete sentito i dettagli dell'allerta, come è andata a Genova lo chiediamo all'ingegner Gabriele Cimarello, funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova, il funzionario di turno che sta appunto concludendo il turno. Intanto buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
0: Allora, lei ha lavorato tutta la notte, questa notte di allerta gialla, è iniziata a mezzanotte, per fortuna lo vediamo dalla nostra telecamera, adesso c'è il sole, ma com'è andata? Piovuto forte, soprattutto a Ponente?
3: Sì, abbiamo appena concluso il turno notturno e appunto, come diceva, abbiamo avuto qualche disagio, soprattutto nella zona di Ponente. c'è stato un si è verificato la, la

0: sbarramento del sottopasso in via Degola, e dove sono rimaste bloccate in auto una madre con il figlio e successivamente dietro di loro un'altra auto è rimasta bloccata in questo sottopasso allagato. Quindi siamo intervenuti per prestare soccorso alle persone, poi grazie all'aiuto della polizia locale è stato chiuso il sottopasso finché l'acqua non ha cominciato, diciamo, a defluire, quindi a rendere fruibile di nuovo la sede stradale. Si è verificato appunto anche un allagamento di un panificio dove appunto il titolare aveva aperto da poco l'attività per cominciare le preparazioni e appunto si è ritrovato proprio nel momento in cui è sopraggiunto il temporale, per cui siamo intervenuti in quel caso soprattutto per prosciugare l'acqua che era entrata nel locale e permettere, diciamo, il continuo dell'attività. Situazioni di criticità fortunatamente non le abbiamo riscontrate, ci aspettavamo, diciamo, più danni dovuti magari a vento e grandine, può darsi che arrivino chiamate anche, diciamo, durante la giornata, durante la mattinata, non appena il traffico comincerà a riprendere, diciamo, le attività. Per il momento non abbiamo criticità da questo punto di vista, per cui gli assi viari sembrano tutti pienamente fruibili.
1: Ecco, questa è la situazione, senz'altro comunque la condizione di instabilità potrebbe ancora tornare nel corso della giornata, quindi immagino voi siate al lavoro e pronti con le vostre squadre.
0: Sì, assolutamente, a differenza, diciamo, di quando abbiamo magari un'allerta di livello più elevato dove abbiamo un potenziamento di personale in più rispetto al turno ordinario, questa volta appunto abbiamo a disposizione le sole squadre ordinarie che tuttavia sono pronte sicuramente a intervenire anche in caso di allagamenti e di soccorsi tecnici da effettuare in ambiente acquatico, per cui abbiamo personale specificatamente formato al soccorso in acqua e in ambiente fluviale, nonché mezzi e attrezzature che con l'occasione, insomma, abbiamo provveduto a verificare per garantire la piena operatività. Per cui siamo appunto pienamente operativi e, diciamo, non solo nel nostro territorio, per cui ovviamente siamo operativi istantaneamente, ma anche in eventuale soccorso a comandi limitrofi o addirittura regioni limitrofi. Per cui assolutamente siamo pienamente operativi appunto con il personale in turno odierno.
1: Mi diceva, ingegnere, che comunque spesso poi le chiamate, al di là di quelle relative alla notte in cui subito siete intervenuti, abbiamo parlato di questa mamma col figlio in via Degola che appunto sono rimaste intrappolate a causa dell'acqua che aveva allagato il sottopasso, spesso diceva che le chiamate arrivano invece dopo, perché magari le persone appunto stanno dormendo, si svegliano e trovano poi i disagi quando escono di casa, magari quando vanno a cercare l'auto.
0: Sì, giusto. Capita spesso, diciamo, in queste occasioni appunto che magari durante la notte ad esempio il traffico soprattutto sulle strade secondarie sia molto limitato, per cui non ci si renda conto, non ci sia la possibilità appunto di segnalare eventuali disagi, e magari appunto durante la giornata invece, quando il traffico e la circolazione riprende, magari persone che si trovano a transitare su strade secondarie possano segnalarci alberi o rami caduti, quindi sicuramente, diciamo, questo tipo di disagi possono venire fuori anche in ore successive rispetto al verificarsi dell'evento. Stiamo avendo, ecco, questa mattina per esempio alcuni disagi a livello anche di ascensori che magari durante la notte hanno subito delle interruzioni e per cui i sistemi non lavorano perfettamente, quindi abbiamo avuto qualche intervento questa mattina da questo punto di vista su ascensori bloccati ad esempio. E così come potrebbe verificarsi, diciamo, ci attendiamo che possa arrivare qualche chiamata per alberi o rami caduti appunto.
1: Grazie, io ringrazio l'ingegner Cimarello, vi auguriamo buon lavoro, a risentirci allora se ci fossero nuove criticità da segnalare. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, poi continuiamo ad aggiornarci le notizie, rifacciamo il punto su questa allerta, sentiremo Arpal che ci racconterà come si sta muovendo il temporale, dove ha colpito maggiormente, che cosa aspettarci poi per le prossime ore.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allerta gialla per temporali sulla Liguria nelle zone B, C, D, E, dunque da Caponoli fino al confine con la Toscana e i relativi entroterra. È iniziata a mezzanotte, andrà avanti fino alle 15 di quest'oggi. Zona A, ovvero la costa e il primo entroterra dell'estremo ponente fino al confine con la Francia, l'allerta gialla inizierà alle ore 11 e terminerà alle ore 18. Forti piogge, temporali scoppiati nella notte, soprattutto nell'area del Genovesato, soprattutto nel ponente, zona di San Pier d'Arena, Sestri Ponente. Intanto vedete anche alcune delle immagini che ci avete inviato al nostro numero WhatsApp nella notte: forti fulminazioni, forte maltempo, molto concentrato soprattutto dalle 2 di notte fino alle 3 circa, che ha anche causato qualche danno. Questa è la situazione, senz'altro anche le temperature si sono abbassate. Do il mio buongiorno a Lucrezia Marini.
1: Sì. Buongiorno Eva, esatto, cioè il temporale che ha interessato soprattutto nella notte Genova ha perlomeno abbassato un po' le temperature della città, perché infatti, come possiamo notare dalla mappa, le temperature sono più o meno stabili sui 20 gradi, mentre in questi ultimi giorni erano sempre sopra i 30, anche di notte sostanzialmente. Per fortuna adesso sembra che la pioggia sia smessa, però in generale le temperature rimangono basse. Possiamo vedere anche dai satelliti che adesso appena si come la perturbazione abbia interessato proprio le 2, le 3 e le 4 e mezza di notte, per poi allontanarsi leggermente. Però certo, diciamo che il maltempo ha provocato disagi in tutta Genova, più bene o male, ma la buona notizia è che sembra che oggi l'aria sia un po' più fresca, quindi almeno questo è una buona notizia. Grazie a te.
0: Grazie alla nostra Lucrezia Marini. E parliamo anche di traffico. È un giorno, è questo il secondo in realtà grande weekend dell'esodo estivo. A gravitare intorno al porto di Genova ci sono diversi traghetti che sono in arrivo solo stamattina, andando proprio a controllare anche dal sito delle stazioni marittime. Sono in arrivo in tutto 5 traghetti, una nave da crociera e 4 traghetti in realtà. Una nave da crociera che arriva da Marsiglia, 2 traghetti arrivano da Olbia di 2 diverse compagnie, uno è arrivato alle 6:30, uno alle 7:30, ci sono poi una nave in arrivo da Porto Torres alle 8:20.

0: Proprio adesso è una alle 9:30 e vedete intanto dalle nostre telecamere la situazione della strada sopraelevata Aldo Moro, che almeno nel tratto più centrale del centro città davanti al Museo del Mare non presenta criticità. Di certo il passaggio di auto prevede circa 7.000 auto tra le partenze e gli arrivi, perché poi questa sera ci saranno nuove partenze a partire dalle la prima nave a partire alle 19:30, una nave per Porto Torres e poi ancora una per Barcellona, una per Olbia, ancora per Porto Torres, l'ultima a mezzanotte diretta a Olbia. Dunque ancora una volta attenzione a chi si deve mettere in auto e deve percorrere la viabilità genovese, ma anche il nodo di Genova Ovest. Potrebbero esserci disagi per il traffico, ma ci aggiorniamo con ARPAL per capire come sta andando questa allerta. Do il mio buongiorno a Federico Grasso.
1: Buongiorno Eva, ben ritrovata a tutti i telespettatori.
0: Eccoci, noi ci siamo svegliati col sole, Federico, e come sempre quindi vogliamo capire questa allerta gialla per temporali in che modo si sta sviluppando, dove ha colpito. Sappiamo che ha piovuto molto nella notte.
1: Sì, esatto, diciamo che la tregua in questo momento era prevista, è un'allerta suddivisa fondamentalmente in due fasi. La prima l'abbiamo vissuta questa notte, si è innescata questa struttura temporalesca, in particolare nel mare antistante la zona tra Savona ed Albisola, e si è spostata da ponente verso levante in maniera direi anche molto rumorosa, oltre che visiva per via dei fulmini e dei lampi. Le precipitazioni sono state localmente molto abbondanti, abbiamo avuto alcune località che hanno superato i 50 mm in un'ora, addirittura il record è stato di 80 mm. Nella zona di Sciarborasca e Lerca a Cogoleto siamo arrivati intorno ai 60-64 mm in un'ora, mentre sull'entroterra del Levante siamo addirittura arrivati a 80 mm in un'ora. Sono quantità d'acqua davvero molto importanti, che possono causare sicuramente locali allagamenti delle sedi stradali, ma possono provocare ripetuti innalzamenti soprattutto dei canali di torrenti più piccoli, ed è stato questo il motivo per cui appunto siamo in questo regime di allerta gialla. Dopo questa struttura temporalesca ha lasciato la nostra regione, in questo momento si trova situata sostanzialmente tra la Toscana e le Marche, e sulla Liguria appunto splende praticamente ovunque il sole. Purtroppo è una finestra momentanea, perché dalla parte centrale della mattinata, da fine mattinata, i venti da nord riporteranno nuvolosità e riporteranno questo contrasto termico che potrà accendere nuovamente temporali. Questa volta dovrebbero interessare prevalentemente le zone montuose della nostra regione, quindi l'entroterra, sia le Alpi sia gli Appennini, ma non si escludono locali sconfinamenti lungo la costa, ed è questo il motivo per cui in questo momento l'allerta è soltanto sul centro Levante, quindi tutte le zone B, C, D, E. Entrerà in allerta gialla per temporali anche la zona A alle ore 11, e nel frattempo i miei colleghi faranno nuove valutazioni per capire come andare ad uscire. Al momento l'allerta cessa ovunque sulla regione Liguria alle ore 15, ma non è detto che appunto con le valutazioni della mattinata possa esserci un eventuale prolungamento da qualche parte, però questo appunto lo staremo a vedere prossimamente.
0: Certo, assolutamente. Quindi questo significa, scusami Federico, che a fine mattinata, giusto per capire, all'analisi dei modelli potrebbe uscire anche un prolungamento dell'allerta?
1: Come sempre l'allerta viene rivalutata, ricordiamo ci sono 4 uscite modellistiche giornaliere, una ogni 6 ore, e appunto in situazioni di allerta vengono analizzate tutte e 4, e tutte e 4 possono portare a nuove determinazioni dei confini dell'allerta meteo. L'allerta gialla di quest'oggi appunto è un'allerta suddivisa in due fasi, la prima questa notturna, che ha portato anche la non trascurabile conseguenza di far crollare le temperature, crollare in termini magari forte, però abbiamo avuto dei cali di 6, 7, 8 gradi nel giro di poco più di un'ora, e questo appunto è sicuramente uno dei risvolti che forse era più atteso da questo passaggio perturbato. E dall'altro lato però abbiamo avuto precipitazioni molto importanti, con appunto allagamenti dei sedi stradali, qualche chicco di grandine e delle raffiche di vento che ad esempio a Casoni hanno superato i 100 km all'ora.
0: Questa è la situazione, ma le allerte in questo periodo dell'anno, siamo a fine luglio, insomma, nessuno si aspettava forse per questo weekend, magari tutti stavano pensando a una gita nell'entroterra oppure al mare, sono rare, a memoria, diciamo così, degli annali, le allerte di fine luglio, quante ne

0: ricordiamo.
1: Allora, diciamo che ci permette questa situazione di raccontare un pochino di cose, nel senso, da un lato il fatto dell'allerta, in particolare l'allerta gialla per temporali in primavera e in estate, spesso coincide con il sole su buona parte del territorio. Questo perché appunto un'allerta gialla per temporali avvisa di un fenomeno che può essere estremamente intenso, ma sostanzialmente abbastanza localizzato, quindi andare a interessare una piccola, piccolissima porzione del territorio alla volta, e nel momento in cui passa questo momento di maggiore criticità succedono gli scenari che state mostrando in questo momento, quindi cielo sereno praticamente ovunque con delle nuvole sullo sfondo che appunto sono un po' il preludio al nuovo peggioramento che ci attende nella parte centrale della giornata odierna, soprattutto nell'entroterra in corrispondenza appunto delle Alpi e degli Appennini. Storicamente il mese di luglio e il mese di agosto sono caratterizzati anche da questi passaggi temporaleschi molto sporadici, e il fatto che abbiamo vissuto una ennesima lunghissima ondata di calore ha permesso a tutto il sistema di accumulare energia che al primo ingresso di aria un po' più fredda da nord o da ovest produce appunto i fenomeni che abbiamo visto e sentito questa notte. Quindi abbiamo dei temporali con fulmini, con lampi, con possibili grandinate, colpi di vento e appunto precipitazioni che localmente possono essere molto intense. Il fatto che sia un'allerta gialla indica tendenzialmente che questi tipi di fenomeni possono durare al massimo un paio d'ore, non di più, mentre appunto la differenza fondamentale tra allerta gialla e allerta arancione per temporali, e lo ricordiamo che per i temporali l'allerta arancione è il massimo grado di allertamento, è proprio sulla possibilità che questi fenomeni si fermino più ore sullo stesso territorio oppure riescano a spostarsi in maniera abbastanza velocemente. Se il temporale si sposta abbastanza velocemente non ha il tempo di creare grossi danni al territorio sottostante. Viceversa, purtroppo abbiamo scoperto nel corso degli anni che se il temporale staziona per 4, 5, 6 ore sullo stesso territorio, ecco che la situazione al di sotto di queste nubi temporalesche diventa davvero molto molto critica.
0: Se andando a vedere i modelli attuali, naturalmente, prima delle prossime uscite, se dovessimo pensare anche all'inizio della settimana, come sarà il meteo? Sarà ancora perturbato?
1: No, dovremmo avere appunto questa tregua, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle temperature, per cui per qualche giorno avremo un ritorno a valori un pochino più tipici dei periodi dell'anno, anzi addirittura potrebbe esserci qualche situazione lievemente sotto media, ma sarà appunto una situazione temporanea, momentanea, destinata a non durare, perché vediamo già che sul finire di settimana potrebbe esserci un nuovo ritorno dell'aumento delle temperature, e quindi a partire dal 31 luglio, da fine luglio, primo di agosto, il termometro potrebbe nuovamente tornare a salire verso l'alto. Per quanto riguarda la nuvolosità del cielo, abbiamo appunto quest'oggi una situazione temporalesca in cui nella parte centrale della giornata dovremmo tornare ad avere un nuovo peggioramento, e poi invece la prima parte della settimana, da domani in avanti, da lunedì in avanti, sarà caratterizzata da cielo sostanzialmente sereno. Potrà esserci un po' di attività pomeridiana, soprattutto in corrispondenza dei rilievi, quindi con qualche isolato rovescio temporale, soprattutto nella parte centrale della giornata, proprio quelli tipici da calore, ma insomma sostanzialmente sarà una bella settimana estiva, per cui con temperature finalmente nella norma.
0: Diciamo così, respireremo finalmente nella prossima settimana. Ancora una battuta, Federico, sui mari. Abbiamo notato tutti la temperatura dell'acqua del mare molto molto alta in questa estate. La pioggia la fa abbassare oppure, essendo una cosa così di passaggio, in realtà non impatterà su questo?
1: Diciamo che la fa abbassare in maniera molto temporanea, momentanea, soprattutto nello stato superficiale. Non è un passaggio tipo quello di questa notte, e quello che appunto vedremo quest'oggi non ha la forza di riuscire a incidere in maniera significativa sulla temperatura del mare, che inevitabilmente tendono ad aumentare per via di inverni sempre più miti, quindi non riescono a far dissipare il calore accumulato durante l'estate, e queste ondate di calore molto molto intense che vanno a riscaldare tutta la massa d'acqua, quantomeno la parte principale, e il mare poi ha un'inerzia termica molto più lunga della terra, e quindi poi per mesi si trascina questo calore accumulato.
0: Io ringrazio e saluto Federico Grasso di ARPAL. A risentirci allora, se poi dopo i nuovi aggiornamenti, appunto, se ci fossero modifiche. A tutti voi, come sempre, buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il contesto sarà instabile in Liguria per la giornata di domenica, con venti sostenuti e mar ligure fino a mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto nel complesso variabile, con qualche fenomeno.

Con qualche rovescio specie nelle ore centrali della giornata e con temperature massime tra i 25 e i 29 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, fenomeni sparsi nel corso del giorno a tratti anche intensi, con temperature massime che saranno vicine ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tigullio. Qui nel complesso i fenomeni si concentreranno nella prima parte della giornata e a tratti saranno anche intensi, con temperature massime fino ai 28-29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui avremo delle instabilità da segnalare con dei fenomeni a tratti intensi e massime tra i 26 e i 29 gradi. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo in Liguria, ma con venti ancora sostenuti. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Sono le 8:33 di questa domenica mattina in via straordinaria. Siamo in diretta quest'oggi a partire dalle ore 8 per raccontarvi un'allerta gialla per temporali sulla Liguria. Beh, voi direte splende il sole, sì è vero, ma in realtà ha piovuto forte nella notte, soprattutto dopo le 2 di notte fino a circa le 3, temporali che si sono spostati sul mare, ce l'ha appena raccontato Federico Grasso di Arpal, partiti dalla costa davanti ad Albisola, dunque nel Savonese, poi si sono spostati colpendo soprattutto il ponente genovese. Questo ha portato a diversi interventi dei vigili del fuoco, della polizia locale. Allora facciamo il punto su quel che è accaduto nella notte con Elisa Ricci.
1: Sì Eva, una notte di maltempo in Liguria proprio a causa dell'allerta gialla. E sulla nostra pagina in apertura vedete la notizia dedicata proprio a questo, quindi alle chiusure, agli aggiornamenti di questa notte. E nel dettaglio andiamo a vedere infatti cosa è successo. In particolare si sono registrati episodi critici nella zona di San Pier d'Arena. E il primo provvedimento è stato preso a Certosa, in particolare nel sottopasso di Brin, dove appunto è stato che è stato appunto chiuso dalle 2:55 fino poi alla riapertura alle 3:30 a causa dell'acqua accumulata. E poi vediamo ancora diversi allagamenti che si sono registrati nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio nella zona dell'aeroporto e in corso Perrone. In questi casi appunto non è stato necessario chiudere le strade, ma comunque la polizia, c'era l'allerta della polizia locale naturalmente, come ogni allerta gialla. E è stata poi monitorata la zona di Rio Fegino, che però non ha dato criticità, e l'allagamento più importante della notte ha interessato invece via Degola, Piazza Montano, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità di acqua. Sul posto naturalmente l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato una mamma con il suo bambino che erano stati bloccati dentro la loro auto, e altre 3 persone dentro un'altra macchina. E appunto poi ci sono stati dei disagi anche sulla sopraelevata in direzione ponente, all'altezza della rampa di salita verso Genova Ovest, dove una caditoia ostruita ha richiesto l'intervento appunto dei soccorritori. E gli allagamenti si sono verificati anche nella zona del ponte Polcevera-Rossini, ma in questo caso appunto non ci sono stati particolari conseguenze. I vigili del fuoco naturalmente sono intervenuti in tutto il territorio proprio a causa di questi allagamenti.

0: anche appunto in un panificio in via Celese a Bolzaneto, dove l'acqua appunto è entrata all'interno del locale. Al momento fortunatamente l'acqua non c'è più all'interno del locale, abbiamo la nostra inviata Carlotta Nicoletti sul posto che a breve farà anche un'intervista e questi sono gli aggiornamenti sulla situazione. A te Eva.
1: Grazie Elisa, grazie per tutti gli aggiornamenti, li trovate sul nostro sito primocanale.it, appunto abbiamo parlato di quel che è accaduto, soprattutto a Ponente, abbiamo sul posto la nostra Carlotta Nicoletti, buongiorno Carlotta.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono qui in via Celesia a Bolzaneto, sono in compagnia di Eloy Riviera che insomma ha subito un danno importante nel corso della nottata per via di alcuni allagamenti all'interno del suo negozio del panificio. Allora chiediamo direttamente a lui che cosa è successo e come si è risolto.
3: Buongiorno, questa notte ci abbiamo trovato moltissime difficoltà perché improvvisamente ci abbiamo trovato tanta acqua in laboratorio e anche in negozio, sarà motivo dei tombini che sono tappati o troppa acqua che sono tornati indietro per i tombini, c'era tanta acqua che tornava indietro come una fontana. Casino, grazie ai vigili del fuoco ci hanno dato una mano a svuotare con la pompa il laboratorio.
2: Questo è successo a che ora?
3: Verso le 2:30, fino alle 3 più o meno, 2:30.
2: E quando siete riusciti a liberare diciamo il laboratorio?
3: Per le 5:30.
2: Quindi sono un po' di ore.
3: Sì, grazie come dico ai vigili che sono venuti con la pompa, erano in 5 e ci hanno dato una mano a svuotare tutto, a pulirle un po'.
2: Ecco, qual è stato il danno più grande? Avete dovuto insomma buttare via anche del materiale?
3: Sì, un po' di impasti e poi si è rotto il nostro bruciatore del forno e abbiamo cercato di aggiustare, abbiamo un altro forno elettrico, però è piccola e abbiamo andato avanti così.
2: Questo chiaramente ha comportato dei ritardi anche questa mattina con i clienti.
3: Abbiamo fatto poca roba perché gli altri abbiamo dovuto buttare via.
2: E insomma adesso la situazione però si è risolta, rimangono questi danni, però l'allagamento ormai è stato risolto.
3: Sì, è quello, non so, cercheremo di, non so, chiedere a qualcheduno che ci aiuti a pulire i tombini o vedere perché che è successo questa cosa che non è mai successo. Entrava sì qualche volta quando è tanta piova, questa volta è tantissima acqua che è entrato.
2: È entrata sia dall'entrata, quindi da questa zona che vi facciamo vedere, e però poi è entrata anche
3: dai tombini, tornata indietro l'acqua.
2: È tornata indietro, quindi c'è evidentemente un problema, un malfunzionamento forse dei tombini.
3: Sicuramente dovremmo chiamare un idraulico, uno capace che sa fare queste cose lì.
2: Non era mai successo comunque qua?
3: No, così come questa volta no. Qualche volta entrava acqua di qua, della strada, c'avevamo un tavolo che però era una cosa che si risolveva in pochi 10-20 minuti, buttavamo l'acqua, va bene, asciugavamo. Però questa volta c'è stato l'intervento del vigile.
2: Grazie, allora Luisa Riviera, appunto una situazione come avete potuto sentire abbastanza difficile, c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco che l'ha risolta, però forse bisogna appunto capire che cosa succede con i tombini, forse un malfunzionamento. Ti restituisco la linea Eva.
1: Grazie alla nostra Carlotta Nicoletti in diretta da Via Celesi a Rivarolo, dove appunto avete sentito un panificio è stato allagato a causa della pioggia nel cuore della notte, quando la pioggia è caduta più prepotentemente soprattutto sul ponente genovese. Il sole che vedete, attenzione, è solo una finestra all'interno di una situazione di instabilità, come ci ha raccontato Federico Grasso di Arpal. Intanto vedete le immagini, le belle immagini delle telecamere in tempo reale di Primo Canale. Questa è la costa di Lavagna, presa dalle alture diciamo verso il mare. Questo invece è la cittadina di Camogli con il monte di Portofino sullo sfondo. Vedete, in questo momento davvero splende il sole, anche se appunto come ha detto Arpal, la perturbazione che adesso si trova sulla Toscana e sulle Marche si sposterà poi nuovamente, perché sono attesi alla fine della mattinata dei venti da nord che riporteranno le nuvole e ci sarà un contrasto termico che farà appunto accendere nuovamente dei temporali che interesseranno soprattutto le zone montuose.

0: Della nostra regione, l'entroterra, dunque le Alpi e gli Appennini della Liguria, però potranno esserci anche dei locali sconfinamenti verso la costa. Peraltro sono state registrate forti raffiche anche a 100 km orari, il record è quello di Casoni di Suvero, dunque siamo nello spezzino, è stata registrata nella notte anche grandine, lo vedete, quindi mi raccomando attenzione proprio perché questa è una piccola finestra rispetto a quel che accadrà poi nella tarda mattinata. Si spera naturalmente che, come sempre, la perturbazione non arrivi, non tocchi più di tanto la Liguria, ma i previsori di ARPAL sono allertati. Poi alla fine della mattinata, come sempre, ci saranno i nuovi modelli che permetteranno anche di capire se questa allerta si chiude qui alle 15 come previsto e alle 18 invece sul ponente, dove inizierà alle 11, oppure se verrà eventualmente prolungata. Ci fermiamo solo un attimo, facciamo una pausa, poi facciamo il punto, diamo un occhio anche al traffico in questa mattinata, sentiamo tutti i territori e così capiamo insieme qual è la situazione in Liguria.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: La perturbazione adesso tra le Marche e la Toscana, ce lo ha raccontato Arpal, e poi tornerà verso la nostra regione solo nella tarda mattinata, però non sappiamo con che modalità. Come sta andando alla Spezia? Do il mio buongiorno a Emanuela Cavallo.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Intanto vedete alle mie spalle il cielo terzo che sovrasta la città, il cielo pulito terzo, come vi ho detto, dopo una notte in cui la pioggia è arrivata giusto verso le 3:30, qualche goccia era prevista con maggiore intensità, in realtà ha portato sollievo perché sicuramente ora le temperature sono anche più gradevoli, siamo intorno ai 23-24 gradi. Ha portato tantissimi fulmini durante la notte, si vedevano appunto verso le 3:30.

0: mezza verso le 4, ma fortunatamente nessun disagio particolare. I vigili del fuoco sono intervenuti solo in uno smottamento a Bocca Pignone lungo l'Aurelia nel comune di Borghetto Ovara, quindi nessuna criticità per questa allerta gialla. Al momento la situazione è questa, si attende, come giustamente dicevi tu e come appunto sono le indicazioni delle previsioni, un peggioramento poi e nuova pioggia durante la giornata, però diciamo questa prima fase dell'allerta è passata in maniera contenuta soprattutto nel Levante della nostra regione, anche se nell'entroterra si è fatta sentire con maggiore intensità la pioggia. Come vi dicevo, invece sulla costa e nel capoluogo pioggia intorno alle 3:30, 4, tanti fulmini, per fortuna nessuna criticità, nessun particolare intervento da parte dei vigili del fuoco. Mare che è in aumento, questo sì, bisogna dirlo, a mareggiata di luglio, mare in aumento. Questo è il quadro dal Levante, dallo Spezzino. Eva, io ti saluto e poi se ci saranno delle necessità di aggiornamento ci risentiremo. A te, Eva.
1: Grazie Emanuela Cavallo, un saluto speciale a chi ci segue dallo Spezzino in questa mattinata, la mattinata speciale in cui abbiamo voluto raccontarvi la situazione meteo dopo una notte in cui la pioggia c'è stata, ci sono stati anche record fino a 80 mm di pioggia registrati in un'ora, così come c'è stato il forte vento, casoni di Suvero proprio nella zona dello Spezzino, appunto 100 km orari raggiunti. Come va il traffico? È anche una domenica, dunque una domenica estiva, domenica di esodi, di partenze, di ritorni, tante persone che sono venute in Liguria anche solo per un fine settimana al mare o nel nostro entroterra. Come vanno le autostrade? Lo chiedo a Elisa Ricci.
2: Sì, Eva, ci aspettavamo sicuramente una giornata di traffico intenso. Invece, buona notizia, al momento non si registrano criticità nelle nostre autostrade in Liguria. Infatti, nella tratta genovese non abbiamo alcuna segnalazione. E per quanto riguarda invece la A10, tratta appunto di Ponente, solo una al momento la segnalazione, oggetti sulla strada tra San Bartolomeo e Imperia Est in direzione Francia, ma come vedete non ci sono criticità rispetto al traffico, quindi non ci sono rallentamenti, code, questa è la situazione al momento e lo stesso vale anche per la viabilità ordinaria. Infatti possiamo notare che non vediamo tratte rosse, quindi tratte di rallentamenti, code, traffico. Al momento la città sembra libera, ma ovviamente ci aggiorniamo durante la mattinata. A te, Eva.
1: Grazie Elisa Ricci per tutti gli aggiornamenti. Potrebbero esserci poi problemi nel corso della serata, una serata da bollino rosso soprattutto per le autostrade, per quelle tratte che ritornano poi verso nord, la Serravalle dunque in direzione Milano, la A26, la Gravellona-Toce in direzione del Piemonte, così come per i ritorni verso il capoluogo Ligure. Ci sono problemi anche sui traghetti, intanto un'altra giornata di grande esodo, il secondo weekend di grande esodo per questo mese di luglio, ci sono fino a 7.000 auto che sono previste in partenza e in arrivo, tanti i traghetti che sono arrivati questa mattina dalle isole, dalla Sardegna, dalla Sicilia, ma anche dalla Spagna e dalla Francia, anche dal Nord Africa e ci sono stati problemi per l'aria condizionata a bordo di alcuni traghetti e dunque sale la lamentela dei passeggeri. Sentiamo.
3: Viaggi trasformati in una prova di resistenza, cabine roventi e notti passate a dormire all'aperto nei corridoi della nave. Sono numerose le segnalazioni arrivate da passeggeri che nelle ultime settimane hanno viaggiato con GNV sulle linee tra Genova e la Sardegna, denunciando gravi problemi di climatizzazione a bordo di alcune navi impiegate nei collegamenti estivi. Le testimonianze riguardano in particolare la GNV Alter, traghetto utilizzato sulla tratta con Olbia. Un passeggero racconta a Primo Canale di aver viaggiato il 18 luglio e di aver trovato la nave completamente priva di aria condizionata. Verso le 20:30 racconta la reception si è riempita di famiglie che protestavano. Tutti gli ambienti della nave erano senza climatizzazione e in cabina era impossibile restare. Alla fine, per cercare di rendere la notte più sopportabile, l'equipaggio avrebbe assegnato alla famiglia una cabina diversa, passando però da una prenotata per 4 persone a una da 3 posti, senza alcun rimborso della differenza di servizio. Il disagio, secondo quanto raccontano altri viaggiatori, non sarebbe stato un caso isolato. Una recensione pubblicata sui social relativa alla traversata del 21

0: luglio tra Olbia e Genova, riferisce di una cabina dell'AXE sul ponte 5 con aria condizionata, fuori uso. Nonostante le ripetute lamentele alla reception, nulla è cambiato. Con due bambini piccoli abbiamo dovuto trascorrere la notte a circa 30 gradi, racconta il passeggero, che valuta anche l'ipotesi di chiedere risarcimento.
1: E adesso andiamo anche a Imperia, nell'Imperiese, a salutare la nostra Alessandra Buero per capire come va lì. Buongiorno Alessandra, buona domenica.
2: Buongiorno a te Eva, chiaramente a tutti i telespettatori e ragazzi in regia. Va benissimo per il momento. Allora, ciò non toglie che in alcune zone dell'entroterra questa notte c'è stata, non dico una vera e propria tempesta di tuoni e fulmini, ma intorno alle 3 della notte appena trascorsa effettivamente qualche movimento c'è stato qui anche in Valprino. Detto questo, il maltempo, un peggioramento delle condizioni meteorologiche si aspetta intorno al primo pomeriggio, quindi tra le 15 e le 16. Ma al momento, secondo gli ultimi bollettini, non sembrerebbe nulla di eclatante, ma noi sappiamo il gioco dei treventi e quant'altro, quindi qui ci aspettiamo anche l'effetto sorpresa. Però per il momento bene. La cosa bella, Eva, i 23 gradi questa mattina. Cioè, la gente scodinzola in giro, soprattutto nell'entroterra, perché anche noi stiamo vivendo qui nell'estremo ponente ligure un caldo pazzesco, un'ondata di caldo pazzesco che effettivamente mette a rischio il sistema nervoso un po' di tutti. Però ripeto, monitoriamo questa giornata e vedremo, ecco, strada facendo, ore passando.
1: Grazie, grazie alla nostra Alessandra Buero. Noi ti salutiamo lì nel bel fresco della tua bella valle con alle spalle le montagne. Grazie Alessandra. Lo ricordiamo, l'allerta per la zona A, quella dell'Imperiese, inizia alle 11, si conclude alle 18, almeno secondo le indicazioni di Regione Liguria, attraverso appunto la lettura delle mappe dei previsori di ARPAL. Ricordo anche che il prossimo aggiornamento sarà poi verso la tarda mattinata, che questa è una finestra, ma l'instabilità potrebbe tornare, potrebbe persistere soprattutto intorno all'ora di pranzo, a seconda di come si svilupperanno anche le correnti. Sono in arrivo venti forti da nord che dovrebbero poi agganciarsi al calore invece sulla costa e causare dei temporali soprattutto nell'entroterra, ma che potrebbero appunto sconfinare anche sulla costa. Ancora aggiornamenti, vado in Newsroom 28 da Lucrezia Marini.
3: Sì, esatto Eva, questa volta non parliamo di maltempo ma parliamo di due casi di violenza che sono avvenuti nella notte nella zona di Cornigliano. Infatti proprio nella zona di Fiumara il primo episodio è stato registrato, dove due giovani, probabilmente cugini, sono stati soccorsi dopo un'aggressione. Non si sanno i motivi delle aggressioni e non si sa, diciamo, se le persone che hanno aggredito questi due giovani ragazzi avessero dei motivi personali o se fosse un caso isolato, diciamo un caso random per così dire. Queste due persone sono state portate in codice giallo all'ospedale Galiera e entrambi erano coscienti per fortuna all'arrivo dei soccorritori, ma come ho detto prima restano da chiarire le circostanze dell'accaduto con quale oggetto siano stati colpiti i due ragazzi. Mentre il secondo caso di aggressione è avvenuto sempre nella zona di Cornigliano, ma questa volta è avvenuto questa mattina alle 6:30 di mattina, dove con un grave trauma cranico, e anche qui vanno ancora capite le dinamiche dell'aggressione, va anche compreso se magari i due episodi erano in qualche maniera legati fra di loro, se vi possa essere un qualche collegamento. La persona nel secondo caso questa mattina è stata soccorsa e portata al Villa Scassi di San Pier d'Arena, ma anche in questo caso si attendono altri aggiornamenti proprio sia sulle condizioni delle vittime che sul movente dell'aggressione in sé per sé. A te Eva.
1: Grazie Lucrezia, trovate tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, faremo il punto tra qualche minuto anche col Comune di Genova, la Protezione Civile, ancora il racconto della notte, le attese, l'organizzazione per le prossime ore di allerta. State con noi.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas

0: Controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
1: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with Palsy.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dal mio buongiorno all'assessore comunale alla Protezione Civile Massimo Ferrante, assessore del Comune di Genova. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buona giornata, buongiorno.
0: Allora, la mattinata poi si è risolta con il sole, anche se è in arrivo probabilmente una nuova perturbazione, mentre nella notte abbiamo sentito, ci siamo accorti anche dai tuoni, dai lampi e dalla pioggia, appunto, che qualcosa è accaduto. Com'è andata?
1: Ma allora, noi ci aspettavamo effettivamente, come è andato, un passaggio veloce di questa perturbazione che è stata intensa, una perturbazione che chiaramente ha trovato una grande energia legata alle tre ondate di calore che da giugno, come dire, hanno coinvolto la nostra città, il nostro territorio. Abbiamo avuto cumulate tra i 50 e i 60 millilitri, soprattutto nelle coste, allagamenti, classici allagamenti nei sottopassi tra Corso Europa e Via di Francia, situazioni un pochino più critiche nel centro ovest e intorno a Via di Francia in Val Bisagno, però tutto rientrato con azione della polizia locale, delle squadre della polizia, della protezione civile. Abbiamo avuto due avvisi di superamento delle soglie nel Rio Fegino e Rio Ruscarolo che abbiamo tenuto sotto controllo, perché sono due lì in cui noi ora, come dire, dobbiamo intervenire perché abbiamo iniziato 2 settimane fa con ASTER le riprofilature, gli interventi che anche l'estate scorsa abbiamo fatto con un investimento dell'amministrazione di 2 milioni di euro. Quindi ora voglio anche tranquillizzare i cittadini di Rio Fegino, interverremo settimana prossima e con agosto, come dire, nel mese di agosto interverremo in tutti i rii. Però direi è andata bene perché alla fine perturbazione intensa è passata velocemente, 50-60 millilitri, però come dire non ha pa creato particolari criticità o particolari problematiche. L'evoluzione di oggi ci vedrà qualche ulteriore passaggio, diciamo, temporalesco di pioggia, ma non sicuramente intenso come è stato quello di questa notte.
0: Ecco, speriamo naturalmente che vada tutto bene. Ricorderei ancora, Assessore, che voi, come sempre, già dalla giornata di ieri, avete diramato le disposizioni del vostro COC, il centro operativo comunale, con tutti

0: tutti i consigli, perché è importante continuare a ricordare che cosa si fa in caso di allerta gialla.
1: Allora, l'allerta gialla, è, come ormai i cittadini hanno imparato a memoria, è l'allerta più bassa, nel senso è la prima fase di allerta delle tre, gialla, arancione e rossa. Nell'allerta gialla bisogna prestare massima attenzione, non ci sono disposizioni di chiusure particolari, non chiudiamo mercati o iniziative all'esterno. L'unico divieto che viene fatto nell'allerta gialla è lavorare in alveo, quindi lavori che riguardano qualsiasi tipo di lavorazione edile o idraulica, lavoro in alveo, e soprattutto la rimozione dei materiali e dei macchinari in alveo. Quindi diciamo che l'allerta gialla è l'allerta che coinvolge di meno la città. Con l'allerta gialla non chiudiamo nessun tunnel, nessun sottopasso, non c'è nessuna chiusura, e soprattutto voglio anche tranquillizzare i cittadini che bisogna sempre vigilare e stare attenti alle, ai segnali, ai messaggi che arrivano con Telegram, e comunque seguire anche le notizie. Però con l'allerta gialla anche i mercati che coinvolgono a livello estivo la domenica il nostro territorio non vengono minimamente chiusi. Quindi, come dire, è un'allerta gialla del mese di estiva, capita più o meno tutte le estati. Ora ci auguriamo che questa energia che si è sviluppata, che si sta concentrando nella nostra, nel nostro territorio, in caso di ulteriori perturbazioni che arrivano sempre da ovest e si spostano verso est, non generi ulteriori allerte in quest'estate, come è stato l'estate scorsa, perché l'estate scorsa abbiamo avuto eventi diciamo meteo marini molto intensi nel mese di agosto, con la conclusione diciamo del primo settembre, con l'esondazione di due rie in città, il Rio Rovare e Rio Asse a Bocca d'Asse. Quindi ci auguriamo che si stemperi l'energia nella nostra città, che le ondate di calore non ci coinvolgono più come è già successo, e direi che oggi ci sarà ancora qualche vento piovoso, ma non certo di nessuna intensità.
0: Bene, io ringrazio e saluto l'assessore Massimo Ferrante del Comune di Genova, buon lavoro e buona domenica.
1: Grazie, buona giornata a tutti voi.
0: Com'è andata la notte ce lo ha raccontato l'ingegnere Cimarello, che era il funzionario smontante, colui che ha fatto la notte al comando dei Vigili del Fuoco di Genova, e dunque ci ha raccontato appunto tutti gli interventi che sono stati fatti anche nelle ore di pioggia. Sentiamo. Com'è andata a Genova? Lo chiediamo all'ingegner Gabriele Cimarello, funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova, funzionario di turno che sta appunto concludendo il turno. Intanto buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, lei ha lavorato tutta la notte, questa notte di allerta gialla, è iniziata a mezzanotte, per fortuna lo vediamo dalle nostre telecamere, adesso c'è il sole, ma com'è andata? Ha piovuto forte, soprattutto a Ponente?
2: Sì, abbiamo appena concluso il turno notturno e appunto, come diceva, abbiamo avuto qualche disagio soprattutto nella zona di Ponente. Si è verificato l'allagamento del sottopasso in via Degola, e dove sono rimaste bloccate in auto una madre con il figlio, e successivamente dietro di loro un'altra auto è rimasta bloccata in questo sottopasso allagato. Quindi siamo intervenuti per prestare soccorso alle persone, poi grazie all'aiuto della polizia locale è stato chiuso il sottopasso finché l'acqua non ha cominciato diciamo a defluire, quindi a rendere fruibile di nuovo la sede stradale. Si è verificato appunto anche un allagamento di un panificio, dove appunto il titolare aveva aperto da poco l'attività per cominciare le preparazioni, e appunto si è ritrovato proprio nel momento in cui è sopraggiunto il temporale, per cui siamo intervenuti in quel caso soprattutto per prosciugare l'acqua che era entrata nel locale e permettere diciamo il continuo dell'attività. Situazioni di criticità fortunatamente non le abbiamo riscontrate, ci aspettavamo diciamo più danni dovuti magari a vento e grandine, può darsi che arrivino chiamate anche diciamo durante la giornata, durante la mattinata, non appena il traffico comincerà a riprendere diciamo le attività. Per il momento non abbiamo criticità da questo punto di vista, per cui gli assi viari sembrano tutti pienamente fruibili.
0: Ecco, questa è la situazione, senz'altro comunque la condizione di instabilità potrebbe ancora tornare nel corso della giornata, quindi immagino voi siate al lavoro e pronti con le vostre squadre.
2: Sì, assolutamente. A differenza

0: Pensa, diciamo, di quando abbiamo magari un'allerta di livello più elevato, dove abbiamo un potenziamento di personale in più rispetto al turno ordinario. Questa volta, appunto, abbiamo a disposizione le sole squadre ordinarie, che tuttavia sono pronte sicuramente a intervenire anche in caso di allagamenti e di soccorsi tecnici da effettuare in ambiente acquatico, per cui abbiamo personale specificato formato al soccorso in acqua e in ambiente fluviale, nonché in mezzi e attrezzature che con l'occasione insomma abbiamo provveduto a verificare per garantire la piena operatività, per cui siamo appunto pienamente operativi e diciamo non solo nel nostro territorio, per cui ovviamente siamo operativi istantaneamente, ma anche in eventuale soccorso a comandi limitrofi o addirittura regioni limitrofi. Per cui assolutamente siamo pienamente operativi appunto con il personale in turno odierno.
1: Mi diceva, ingegnere, che comunque spesso poi le chiamate, al di là di quelle relative alla notte in cui subito siete intervenuti, abbiamo parlato di questa mamma col figlio in Via Degola che appunto sono rimaste intrappolate a causa dell'acqua che aveva allagato il sottopasso, spesso diceva che le chiamate arrivano invece dopo, perché magari le persone appunto stanno dormendo, si svegliano e trovano poi i disagi quando escono di casa, magari quando vanno a cercare l'auto.
0: Sì, giusto. Capita spesso, diciamo, in queste occasioni, appunto, che magari durante la notte, ad esempio, il traffico, soprattutto sulle strade secondarie, sia molto limitato, per cui non ci si renda conto, no, non ci sia la possibilità, appunto, di segnalare eventuali disagi. E magari, appunto, durante la giornata, invece, quando il traffico e la circolazione riprende, magari persone che si trovano a transitare su strade secondarie possano segnalarci, alberi o rami caduti. Quindi sicuramente diciamo questo tipo di disagi possono venire fuori anche in ore successive rispetto al verificarsi dell'evento. Stiamo avendo, ecco, questa mattina per esempio alcuni disagi a livello anche di ascensori che magari durante la notte hanno subito delle interruzioni e per cui i sistemi non lavorano perfettamente, quindi abbiamo avuto qualche intervento questa mattina da questo punto di vista su ascensori bloccati ad esempio. Così come potrebbe verificarsi, diciamo, ci attendiamo che possa arrivare qualche chiamata per alberi o rami caduti, appunto.
1: Grazie, io ringrazio l'ingegner Cimarello, vi auguriamo buon lavoro, a risentirci allora se ci fossero nuove criticità da segnalare. Grazie, buon lavoro.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il contesto sarà instabile in Liguria per la giornata di domenica, con venti sostenuti e mar ligure fino a mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto nel complesso variabile, con qualche fenomeno non escluso soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco, massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Savonese anche qui attesa un po' di instabilità, con qualche rovescio specie nelle ore centrali della giornata e con temperature massime tra i 25 e i 29 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, fenomeni sparsi nel corso del giorno a tratti anche intensi, con temperature massime che saranno vicine ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Qui nel complesso i fenomeni si concentreranno nella prima parte della giornata e a tratti saranno anche intensi, con temperature massime fino ai 28-29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui avremo dell'instabilità da segnalare, con dei fenomeni a tratti intensi e massime tra i 26 e i 29 gradi. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo in Liguria, ma con venti ancora sostenuti. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL.

0: info su incaliguria.it.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Ma ci aggiorniamo con ARPAL per capire come sta andando questa allerta. Do il mio buongiorno a Federico Grasso.
5: Buongiorno Eva, ben ritrovata a tutti i telespettatori.
4: Eccoci, noi ci siamo svegliati col sole, Federico, e come sempre quindi vogliamo capire questa allerta gialla per temporali, in che modo si sta sviluppando, dove ha colpito. Sappiamo che ha piovuto molto nella notte.
5: Sì, esatto, diciamo che la tregua in questo momento era prevista, è un'allerta suddivisa fondamentalmente in due fasi. La prima l'abbiamo vissuta questa notte, si è innescata questa struttura temporalesca, in particolare nel mare antistante la zona tra Savona ed Albissola, e si è spostata da ponente verso levante in maniera direi anche molto rumorosa, oltre che visiva per via dei fulmini e dei lampi. Le precipitazioni sono state localmente molto abbondanti, abbiamo avuto alcune località che hanno superato i 50 mm in un'ora, addirittura il record è stato di 80 mm. Nella zona di Sciarborasca e Lerca a Cogoleto siamo arrivati intorno ai 60-64 mm in un'ora, mentre sull'entroterra del Levante siamo addirittura arrivati a 80 mm in un'ora. Sono quantità d'acqua davvero molto importanti, che possono causare sicuramente locali allagamenti delle sedi stradali, ma possono provocare ripetuti innalzamenti soprattutto dei canali di torrenti più piccoli, ed è stato questo il motivo per cui appunto siamo in questo regime di allerta gialla. Dopo questa struttura temporalesca ha lasciato la nostra regione, in questo momento si trova situata sostanzialmente tra la Toscana e le Marche, e sulla Liguria appunto splende praticamente ovunque il sole. Purtroppo è una finestra momentanea, perché dalla parte centrale della mattinata, da fine mattinata, i venti da nord riporteranno nuvolosità e riporteranno questo contrasto termico che potrà accendere nuovamente temporali. Questa volta dovrebbero interessare prevalentemente le zone montuose della nostra regione, quindi l'entroterra, sia le Alpi sia gli Appennini, ma non si escludono locali sconfinamenti lungo la costa, ed è questo il motivo per cui in questo momento l'allerta è soltanto sul centro Levante, quindi tutte le zone B, C, D, E. Entrerà in allerta gialla per temporali anche la zona A alle ore 11, e nel frattempo i miei colleghi faranno le nuove valutazioni per capire come andare ad uscire. Al momento l'allerta cessa ovunque sulla regione Liguria alle ore 15, ma non è detto che appunto con le valutazioni della mattinata possa esserci un eventuale prolungamento da qualche parte, però questo appunto lo staremo a vedere prossimamente.
4: Certo, assolutamente. Quindi questo significa, scusami Federico, che a fine mattinata, giusto per capire, all'analisi dei modelli potrebbe uscire anche un prolungamento dell'allerta?
5: Come sempre l'allerta viene rivalutata, ricordiamo ci sono 4 uscite modellistiche giornaliere, una ogni 6 ore, e appunto in situazioni di allerta vengono analizzate tutte e 4, e tutte e 4 possono portare a nuove determinazioni dei confini dell'allerta meteo. L'allerta gialla di quest'oggi appunto è un'allerta suddivisa in due fasi, la prima questa notturna, che ha portato anche la non trascurabile conseguenza di far crollare le temperature, crollare in termini magari forte, però abbiamo avuto dei cali di 6, 7, 8 gradi nel giro di poco più di un'ora, e questo appunto è sicuramente uno dei risvolti che forse era più atteso da questo passaggio perturbato. E dall'altro lato però abbiamo avuto precipitazioni molto importanti, con appunto allagamenti dei sedi stradali, qualche chicco di grandine e delle raffiche di vento che ad esempio a Casoni hanno superato i 100 km all'ora.
4: Questa è la situazione, ma le allerte in questo periodo dell'anno, siamo a fine luglio, insomma, nessuno si aspettava forse per questo weekend, magari tutti stavano pensando a una gita nell'entroterra oppure al mare, sono rare, a memoria, diciamo così, degli annali, le allerte di fine luglio, quante ne ricordiamo?
5: Allora, diciamo che ci permette questa situazione di raccontare un pochino di cose, nel senso, da un lato il fatto dell'allerta, in particolare l'allerta gialla per temporali in primavera e in estate, spesso coincide con il

0: sole su buona parte del territorio. Questo perché appunto un'allerta gialla per temporali avvisa di un fenomeno che può essere estremamente intenso ma sostanzialmente abbastanza localizzato, quindi andrà a interessare una piccola, piccolissima porzione del territorio alla volta, e nel momento in cui passa questo momento di maggiore criticità succedono gli scenari che state mostrando in questo momento, quindi cielo sereno praticamente ovunque con delle nuvole sullo sfondo che appunto sono un po' il preludio al nuovo peggioramento che ci attende nella parte centrale della giornata odierna, soprattutto nell'entroterra in corrispondenza appunto delle Alpi e degli Appennini. Storicamente il mese di luglio e il mese di agosto sono caratterizzati anche da questi passaggi temporaleschi molto sporadici, e il fatto che abbiamo vissuto una ennesima lunghissima ondata di calore ha permesso a tutto il sistema di accumulare energia che al primo ingresso di aria un po' più fredda da nord o da ovest produce appunto i fenomeni che abbiamo visto e sentito questa notte. Quindi abbiamo dei temporali con fulmini, con lampi, con possibili grandinate, colpi di vento e appunto precipitazioni che localmente possono essere molto intense. Il fatto che sia un'allerta gialla indica tendenzialmente che questi tipi di fenomeni possono durare al massimo un paio d'ore, non di più, mentre appunto la differenza fondamentale tra allerta gialla e allerta arancione per temporali, e lo ricordiamo che per i temporali l'allerta arancione è il massimo grado di allertamento, è proprio sulla possibilità che questi fenomeni si fermino più ore sullo stesso territorio oppure riescano a spostarsi in maniera abbastanza velocemente. Se il temporale si sposta abbastanza velocemente non ha il tempo di creare grossi danni al territorio sottostante. Viceversa, purtroppo abbiamo scoperto nel corso degli anni che se il temporale staziona per 4, 5, 6 ore sullo stesso territorio, ecco che la situazione al di sotto di queste nubi temporalesche diventa davvero molto molto critica.
1: Se andando a vedere i modelli attuali naturalmente prima delle prossime uscite, se dovessimo pensare anche all'inizio della settimana, come sarà il meteo? Sarà ancora perturbato?
0: No, dovremmo avere appunto questa tregua soprattutto per quanto riguarda il discorso delle temperature, per cui per qualche giorno avremo un ritorno a valori un pochino più tipici dei periodi dell'anno, anzi addirittura potrebbe esserci qualche situazione lievemente sotto media, ma sarà appunto una situazione temporanea, momentanea, destinata a non durare, perché vediamo già che sul finire di settimana potrebbe esserci un nuovo ritorno dell'aumento delle temperature, e quindi a partire dal 31 luglio, da fine luglio, primo di agosto, il termometro potrebbe nuovamente tornare a salire verso l'alto. Per quanto riguarda la nuvolosità del cielo, abbiamo appunto quest'oggi una situazione temporalesca in cui nella parte centrale della giornata dovremmo tornare ad avere un nuovo peggioramento, e poi invece la prima parte della settimana, da domani in avanti, da lunedì in avanti, sarà caratterizzata da cielo sostanzialmente sereno. Potrà esserci un po' di attività pomeridiana, soprattutto in corrispondenza dei rilievi, quindi con qualche isolato rovescio temporale, soprattutto nella parte centrale della giornata, proprio quelli tipici da calore, ma insomma sostanzialmente sarà una bella settimana estiva, per cui con temperature finalmente nella norma.
1: Diciamo così, respireremo finalmente nella prossima settimana. Ancora una battuta, Federico, sui mari. Abbiamo notato tutti la temperatura dell'acqua del mare molto molto alta in questa estate. La pioggia la fa abbassare oppure, essendo una cosa così di passaggio, in realtà non impatterà su questo?
0: Diciamo che la fa abbassare in maniera molto temporanea, momentanea, soprattutto nello stato superficiale. Non è un passaggio tipo quello di questa notte, quello che appunto vedremo quest'oggi, non ha la forza di riuscire a incidere in maniera significativa sulla temperatura del mare, che inevitabilmente tendono ad aumentare per via di inverni sempre più miti, quindi non riescono a far dissipare il calore accumulato durante l'estate, e queste ondate di calore molto molto intense che vanno a riscaldare tutta la massa d'acqua, quantomeno la parte principale, e il mare poi ha un'inerzia termica molto più lunga della terra, e quindi poi per mesi si trascina questo calore accumulato.
1: Io ringrazio e saluto Federico Grasso di ARPAL. A risentirci allora, se poi dopo i nuovi aggiornamenti, appunto se ci fossero modifiche. A tutti voi come sempre buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico.

0: incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sono le 9:24 ancora insieme in questa mattinata dedicata a parlare di maltempo, ma non solo, anche della cronaca, anche perché lo vedete bene dalle nostre telecamere, è arrivato il sole dopo una notte in cui ha piovuto soprattutto sul ponente della città di Genova. Altrove, verso invece la costa di ponente della Liguria e del Savonese, l'acqua è arrivata più invece sul mare e questo ha impedito che ci fossero temporali importanti lungo la costa e nell'entroterra. Una nuova perturbazione è in arrivo poi verso la fine della mattinata, più leggera rispetto all'acqua, fino a 80 mm che sono caduti in un'ora in questa notte, e dunque la situazione dovrebbe essere più tranquilla. Attendiamo poi i prossimi aggiornamenti, ma per raccontarvi in tempo reale quel che succede a Genova torniamo da Carlotta Nicoletti, che nel frattempo è arrivata in Corso Italia nel quartiere di Albaro. Ciao Carlotta.
1: Sì, ciao Eva e buongiorno anche a tutti i telespettatori. Sono qui anche per farvi vedere com'è la situazione proprio a Bocca d'Asse. Come potete vedere, il mare è sereno, come anche tu hai detto c'è un momento adesso di tranquillità, poi però dopo le 11 vedremo una nuova perturbazione in arrivo con venti da nord. ARPAL farà un aggiornamento poi per l'ora di pranzo per capire appunto com'è la situazione. Il mare resta caldo, solo un raffreddamento temporaneo, poi sempre temperature sopra ai 28 gradi, quindi al momento abbiamo visto proprio una situazione rientrare, nonostante questa notte, come abbiamo documentato e come abbiamo anche raccontato con il panificio di Rivarolo, ci sono stati però degli allagamenti e dei danni, però al momento la situazione rimane tranquilla, attendiamo aggiornamenti.
0: Passeggio, insomma, non sono spaventate dall'allerta, vedo un po' di presenze in passeggiata in Corso Italia.
1: Sì, no, vedo...

0: abbastanza persone, è molto presto di domenica, quindi sicuramente molti ancora riposano, però ci sono delle persone che passeggiano, che sono in giro anche con le auto, con le moto, e ho visto anche molte persone fare jogging, correre, quindi fare anche un po' di sport, perché comunque al momento la giornata lo consente, quindi perché non approfittarne?
1: Assolutamente, anche perché le temperature sono un po' scese, questo insomma ci permette anche di godere delle cose che non siamo riusciti a fare negli ultimi giorni con le ondate di calore. Grazie a Carlotta Nicoletti, e adesso torno da Lucrezia Marini al Touch nella nostra Newsroom 28.
2: Eh sì, esatto, mi ricollego proprio a quello che stavate dicendo. Grazie ai temporali di questa notte le temperature si sono decisamente abbassate. Infatti, come possiamo vedere dalla mappa, adesso la maggior parte della Liguria è colorata di giallo, arancione, mentre nell'ultima settimana questi pallini, possiamo dire, erano completamente rossi, proprio per questa ondata di calore che aveva afflitto la città, la Liguria, possiamo dire un po' in generale in Italia, però dove si era concentrata nella nostra regione, e che quindi aveva portato ad avere temperature torride e anche un clima che era diventato veramente pesante anche a causa dell'umidità che non riusciva ad abbassarsi e che quindi faceva percepire questo caldo ancora più insopportabile, possiamo dire. Mentre adesso vediamo che le temperature rimangono stabili sui 20-25 gradi, vi è anche diciamo un'aria decisamente più fresca e meno afosa. E come possiamo notare anche dai satelliti, la massa temporalesca ha riguardato la nostra regione, soprattutto nella notte, come abbiamo detto per tutta la mattinata, effettivamente, soprattutto dalle 2:30 fino alle 4, e poi si è leggermente spostata verso est. Infatti adesso, come detto anche prima, diciamo il temporale riguarderanno più il centro Italia, in particolare il centro est. Ecco, diciamo che effettivamente questi temporali hanno creato disagi un po' in tutta Genova, anche con allagamenti, come abbiamo sentito prima, ma come ha detto anche Arpal Grasso, bisogna essere cauti con levare l'allerta, bisognerà aspettare dei nuovi aggiornamenti appunto da Arpal per sapere il livello di allerta che si avrà poi nel pomeriggio, proprio perché queste anche bombe d'acqua, possiamo dire, sono imprevedibili, quindi le perturbazioni potrebbero tornare, anche se al momento il cielo sembra limpido, quindi dicono massima allerta e soprattutto controllare spesso anche appunto proprio le previsioni, meteo e tutto, per non farsi prendere impreparati e poi non andare a causare situazioni che potrebbero anche essere pericolose per noi stessi. A te Eva, grazie.
1: Grazie a Lucrezia Marini, e torniamo a quel che è accaduto nella notte. Siamo andati con Carlotta Nicoletti nel quartiere di Rivarolo in via Celesia, dove un panificio è rimasto allagato nella notte a causa della pioggia, peraltro ha avuto anche qualche danno. Allora andiamo a risentire l'intervista a questo esercente. Abbiamo parlato di quel che è accaduto soprattutto a Ponente, abbiamo sul posto la nostra Carlotta Nicoletti. Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono qui in via Celesia Bolzaneto, sono in compagnia di Luì Riviera, che insomma ha subito un danno importante nel corso della nottata per via di alcuni allagamenti all'interno del suo negozio del panificio. Allora chiediamo direttamente a lui che cosa è successo e come si è risolto.
3: Buongiorno, questa notte ci abbiamo trovato moltissime in difficoltà, perché improvvisamente ci abbiamo trovato tanta acqua in laboratorio e anche in negozio, e sarà motivo dei tombini che sono tappati o troppa acqua che sono tornati indietro per i tombini. C'era tanta acqua che tornava indietro come una fontana. Casino, grazie ai vigili del fuoco ci hanno dato una mano a svuotare con la pompa il laboratorio.
0: Questo è successo a che ora?
3: Verso le 2:30, fino alle 3 più o meno, 2:30.
0: E quando siete riusciti a liberare, diciamo, il laboratorio?
3: Per le 5:30.
0: Sono un po' di ore.
3: Sì, grazie, come dico, ai vigili che sono venuti con la pompa, erano in 5 e ci hanno dato una mano a svuotare tutto, a pulire un po'.
0: Ecco, qual è stato il danno più grande? Avete dovuto insomma buttare via anche del materiale?
3: Sì, un po' di impasti, e poi si è rotto il nostro bruciatore del forno, e abbiamo cercato di aggiustare

0: calentare, abbiamo un altro forno elettrico, però è piccola e abbiamo andato avanti così.
1: Questo chiaramente ha comportato dei ritardi anche questa mattina con i clienti.
0: Abbiamo fatto poca roba perché gli altri abbiamo dovuto buttare via.
1: E insomma, adesso la situazione però si è risolta, rimangono questi danni, però l'allagamento ormai è stato risolto.
0: Sì, sì, è quello. Non so, cercheremo di, non so, chiedere al qualcheduno che

0: Tantissima acqua che è entrato
1: dentro. Che è entrata sia dall'entrata, quindi da questa zona che vi facciamo vedere, e però poi è entrata anche
0: dai tombini, tornata indietro l'acqua.
1: È tornata indietro, quindi c'è evidentemente un problema, un malfunzionamento forse dei tombini.
0: Sicuramente dovremmo chiamare un idraulico, uno capace che sa fare queste cose lì.
1: Non era mai successo comunque qua?
0: No, così come questa volta no. Qualche volta entrava acqua di qua, delle strade, c'avevamo un tavolo che però era una cosa che si risolveva in pochi 10-20 minuti, buttavamo l'acqua, va bene, asciugavamo. Però questa volta c'è stato l'intervento del vigile.
1: Grazie, allora Luisa Riviera, appunto una situazione come avete potuto sentire abbastanza difficile, c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco che l'ha risolta, però forse bisogna appunto capire che cosa succede con i tombini, forse un malfunzionamento. Ti restituisco la linea, Eva.
2: Grazie alla nostra Carlotta Nicoletti in diretta da Via Celesi a Riverolo, dove appunto avete sentito un panificio è stato allagato a causa della pioggia nel cuore della notte, quando la pioggia è caduta più prepotentemente soprattutto sul ponente genovese. Eccoci tornati con le immagini da Castello Brown, questa telecamera di Primo Canale verso il Golfo del Tiguglio. Questa è Torriglia in questa domenica mattina, un po' di nubi che stanno tornando a coprire il cielo, sono le 9:33 di questa domenica mattina, così come adesso continuiamo a vedere girare le telecamere. Intanto eccoci tornati con il porto di Genova, lo vedete alle mie spalle, qui all'altezza, la vista, diciamo così, la nostra finestra sulla città di Terrazza Colombo, dove il cielo in questo momento è terso. Tornando all'intervista al panificio di Via Celesia che è stato allagato, abbiamo anche le immagini da mostrarvi proprio del momento in cui, lo vedete quanto è alta l'acqua, è stato scoperto l'allagamento, praticamente arriva alle teglie dove sono custodite i pani, le focacce, i tavoli da lavoro, anche le prese dei forni, come ci ha raccontato il titolare, appunto uno dei forni elettrici ha bruciato, diciamo, la sua centralina. Se avete visto prima nelle immagini che passavano, l'acqua arrivava all'altezza, anzi abbondantemente sopra le ginocchia di uno dei lavoratori appunto del panificio. Una situazione particolarmente dura. Questi sono i vigili del fuoco che stavano lavorando e piano piano, come vedete dalle immagini, hanno fatto defluire l'acqua supportando i lavoratori, il panettiere e tutta la squadra che si era recata come sempre nel cuore della notte al lavoro per iniziare le preparazioni poi per la giornata di vendita al pubblico a partire poi dal mattino. Ecco, queste immagini ben ci mostrano che cosa significa ritrovarsi un locale commerciale completamente allagato. Regia, avremmo anche da far vedere, perché intanto ringrazio chi sta continuando a mandarci WhatsApp, i saluti, le buone domeniche, ma anche delle immagini che arrivano da Sestri Ponente, questo video che adesso vi mostriamo. Vedete la fulminazione, tuoni e lampi che si sono avvertiti nella notte. Questa l'immagine verso il porto dalle alture, ci mostrano molto bene quello che è accaduto dopo le due di notte questa notte. Ringraziamo i nostri telespettatori. Intanto ci segnalate anche che a Genova nelle zone di Oregina, via Capri per la precisione, da 4 ore non c'è la corrente elettrica, così come vi ringraziamo per i tanti contributi che ci state mandando, ci segnalate appunto che non sta piovendo, fate attenzione appunto al probabile arrivo di una perturbazione ancora nelle prossime ore, che, lo ripetiamo, così come ci ha detto ARPAL, non sarà comunque così pesante, così come è stato nel corso della notte. Il nostro angolo social, vado da Elisa Ricci.
3: Sì, Eva, dal nostro angolo social, appunto rimanendo sul tema maltempo e appunto video, immagini della serata, ci sono appunto state inviate queste immagini anche del panificio, come abbiamo fatto vedere poco fa, e hanno riscosso un grande successo naturalmente sui social, andando sulle 50.000 visualizzazioni. Infatti questo è il video che abbiamo visto poco fa, appunto riguardo il panificio in Via Celesia a Rivarolo, e diversi commenti dove le persone naturalmente mostrano il loro disagio durante la serata e appunto il loro dispiacere anche rispetto a quello che è accaduto al proprietario appunto del

0: panificio. Queste le immagini appunto che vedete.
1: Eccoci. Grazie Elisa. Dici tu se hai ancora da mostrarci qualcosa, Elisa?
0: E abbiamo ancora le immagini che in realtà abbiamo visto poco fa riguardo ai fulmini, al temporale di ieri. Anche questo ha riscosso molto successo sui social, 30.000 le visualizzazioni, ancora i messaggi delle persone, il disagio provato durante la serata. E queste appunto sono le immagini che ci sono state condivise da parte dei nostri telespettatori.
1: Grazie, grazie Elisa. E dobbiamo ringraziare per quelle da Sestri Ponente, sia per le foto che per le immagini, Simone che ci ha inviato il video qui appunto su WhatsApp i suoi messaggi. Per quanto riguarda l'altro video che arrivava da Premanico, invece ringraziamo e salutiamo Gianfranco. Facciamo una piccola pausa e poi le notizie di questa domenica mattina, parliamo di cronaca, anche di spettacolo, perché questa sera lo ricordiamo ancora, lo leggete nelle nostre grafiche, alle 21 ci sarà in diretta su Primo Canale la premiazione del clip da Portofino.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il contesto sarà instabile in Liguria per la giornata di domenica, con venti sostenuti e mar ligure fino a mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto nel complesso variabile, con qualche fenomeno non escluso soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco, massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Savonese anche qui attesa un po' di instabilità, con qualche rovescio specie nelle ore centrali della giornata e con temperature massime tra i 25 e i 29 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, fenomeni sparsi nel corso del giorno a tratti anche intensi, con temperature massime che saranno vicine ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Qui nel complesso i fenomeni si concentreranno nella prima parte della giornata e a tratti saranno anche intensi, con temperature massime fino ai 28-29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui avremo delle instabilità da segnalare, con dei fenomeni a tratti intensi e massime tra i 26 e i 29 gradi. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo in Liguria, ma con venti ancora sostenuti. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

È domenica mattina, buona domenica a tutti i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici insieme in via straordinaria quest'oggi già dalle 8, un po' un primo mattino della domenica prima poi di andare a salutare a brevissimo il nostro Matteo Cantile con la sua domenica insieme che vi fa compagnia poi fino all'ora di pranzo, perché siamo qui perché è stata emanata un'allerta meteo per temporali, un'allerta gialla, la più bassa per fortuna nella scala delle allerte, però siamo a luglio, dunque la situazione andava monitorata, un'allerta che nelle zone B, C, D, E della nostra regione, come vedete nella cartina in alto a destra sullo schermo,

0: è iniziata già dalla mezzanotte e va avanti fino alle 15, a meno che poi non ci siano nuovi aggiornamenti che non arriveranno comunque prima dell'ora di pranzo, della tarda mattinata. Nella zona A, che è quella dell'estremo ponente, dunque Ventimiglia, Imperia e tutta la costa, l'allerta inizierà più tardi, tra poco più di un'ora, alle ore 11, e andrà avanti fino alle 18. La pioggia è scesa soprattutto nella notte, dopo le ore 2, e ha colpito in modo particolare il ponente di Genova, con forti temporali registrati in un'ora anche fino a 80 mm di acqua che sono caduti. Ci sono anche state forti raffiche di vento, in particolare nel Levante, casoni di suvero 100 km/h raggiunti dal vento, e poi l'arrivo, appunto, come abbiamo detto, della nuova perturbazione, però non prima della tarda mattinata. Non sarà forte come è accaduto nella notte, per fortuna. Nella notte vi abbiamo raccontato, anche con le nostre interviste, le testimonianze dei vigili del fuoco, di diversi allagamenti che sono avvenuti in particolare nei sottopassi, nei tunnel automobilistici del ponente genovese, Pacorè di Sembon, la rotonda Castruccio, che è quella che porta poi all'aeroporto Cristoforo Colombo, via Degola, forse la situazione più importante nella notte, con anche peraltro due auto che sono rimaste bloccate. La prima aveva a bordo una mamma con un figlio di circa 10-12 anni che è rimasta intrappolata, subito dietro un'altra auto con due persone, una terza, una persona anziana. Dunque pensate anche allo spavento delle persone, che sono state poi fortunatamente liberate senza alcun danno, senza alcuna ferita da parte dei vigili del fuoco di Genova. E poi il panificio di Via Celese a Rivarolo, di cui abbiamo sentito con Carlotta Nicoletti anche la voce del proprietario, che ci ha raccontato dell'acqua arrivata purtroppo fin sopra le ginocchia e dei danni che sono stati registrati. E poi c'è la cronaca, quella che vi raccontiamo ogni giorno. Tra le notizie che trovate anche sul nostro sito primocanale.it c'è quella dell'attesa visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova. Ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo scritto tanto. La visita era attesa sul tema della sicurezza, naturalmente per un confronto con la sindaca Silvia Salis, in particolare focus sull'uso del taser e anche dell'avvio di un CPR, o il centro di permanenza per i migranti in città. Sentiamo il servizio che fa il punto.
1: Alla fine la corda tirata da entrambe le parti si è spezzata. A certificare la gravità della frattura e l'annullamento della visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova, prevista per oggi, un vertice istituzionale nato con l'intento di siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina si è trasformato in un cortocircuito istituzionale. Resta da capire se le diplomazie riusciranno nell'intento di trovare un'altra data. La miccia si è accesa sulle direttive arrivate da Roma. Il ministero dell'interno ha infatti posto due precise condizioni per blindare l'intesa: l'introduzione del taser per gli agenti della polizia locale, la disponibilità ad aprire un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio, sul territorio genovese o provinciale. La risposta della giunta, guidata dalla sindaca di Genova Silvia Salis, è stata un muro solido, irricevibile. Palazzo Tursi rifiuta la logica dell'armamento a impulsi elettrici per la municipale e rispedisce al mittente l'ipotesi di accogliere un centro di detenzione per migranti da espellere, chiedendo semmai un rafforzo mirato degli organi delle forze dell'ordine statali sul territorio. L'annullamento dell'incontro di oggi rischia di portare all'isolamento la giunta Salis, mentre a Palazzo Tursi si rivendica la tutela dell'autonomia e delle scelte programmatiche del comune. Senza però la firma sul patto, la gestione della sicurezza rimane così congelata, mentre tutti i genovesi sanno quanto invece ci sia un assoluto bisogno di più controlli, di più uomini, di una migliore organizzazione. Ora resta da capire se lo strappo verrà ricucito e quindi il ministro troverà una data per venire a Genova, o se invece resterà tale.
0: Dalla sicurezza legata alla crescente violenza alla sicurezza invece del territorio. Nel comune di Busalla sono stati portati a termine, con un passo importante e decisivo per la loro conclusione, i lavori sul rio Migliarese. È stato completato il getto dell'ultima soletta sulla nuova copertura del torrente nell'ambito di un grosso intervento di messa in sicurezza idraulica che è stato effettuato da Regione Liguria. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: A Busalla si avvicina alla conclusione il cantiere per la messa in sicurezza del rio Migliarese. È stato completato il getto dell'ultima soletta della nuova copertura del corso d'acqua, uno degli ultimi passaggi dell'intervento da quasi 10 milioni di euro finanziato da Regione Liguria. Dopo il collaudo e la posa della pavimentazione finale, i lavori termineranno entro settembre. L'opera consentirà di ridurre il rischio idraulico nel centro abitato, interessato in passato da diverse esondazioni, aumentando la sicurezza per cittadini, attività economiche e infrastrutture.

0: modo di lavorare insieme con il sindaco Maglieron, con tutta la sua amministrazione, con il comune di Busaglia, che ha gestito in avvalimento insieme a noi tutte le opere finanziate dalla regione. Siamo alle ultime fasi, il cantiere sta terminando, nel mese di settembre avremo completato un iter di lavorazioni che sono partite a metà del 2022, che oggi traguardano la loro definitiva messa in sicurezza per questo territorio che aveva tanto patito in passato e che oggi è certamente più sicuro.
1: Un cantiere che è partito nel 2023 praticamente con tre lotti di finanziamenti da parte della regione, che hanno consentito appunto la messa in sicurezza di questo rio, che è esondato nei primi anni 90, poi nel 2014, poi nel 2018, quindi ha dato seri problemi al centro del paese, con gravi danni a tutte le attività commerciali private qui nei dintorni, e per fortuna nessuno si è fatto male. L'obiettivo è anche di riaprire per la festa patronale di metà settembre già la viabilità, per poi a ottobre andare avanti con i cantieri di autostrada.
2: E giusto di cantieri di autostrade parlava il sindaco Maglieron, e adesso andiamo a capire intanto com'è la situazione autostradale in questa domenica mattina, domenica dove soprattutto nel pomeriggio potrebbe crescere il traffico. A te Elisa.
3: Sì Eva, per il momento buone notizie, nel senso che appunto come questa mattina, poco dopo le ore 8, le autostrade sono piuttosto libere, non sono state registrate segnalazioni al momento, criticità, code, traffico, quindi al momento in particolare per quanto riguarda la tratta genovese non ci sono segnalazioni. Per quanto riguarda invece la A10, in particolare la tratta di Ponente da Savona, il confine con la Francia, al momento abbiamo un oggetto sulla strada tra Arma di Taggia e Sanremo Ovest in direzione Francia, ma comunque non vediamo grandi criticità neanche appunto sulla A10, e lo stesso vale per la A12. Ma appunto vediamo in particolare quello che è stato diramato dalle autostrade per l'Italia, appunto ASPI, per i tempi di percorrenza appunto sulla rete Ligure. In particolare vediamo che appunto nella giornata di oggi, domenica 26 luglio 2026, abbiamo un bollino rosso tra le 16 e le 19 in direzione Serravalle sulla A7. Altro bollino rosso per la A10 direzione Genova tra sempre le 16 e le 19, e ancora bollino rosso A12 sempre 16-19 direzione Genova, e ultimo bollino rosso sempre per le 16-19 sulla A26 direzione Gravellona Toce. E appunto questi sono i bollini emessi. Bollino rosso appunto ricordiamo significa che il tempo di percorrenza della strada è molto superiore rispetto alla norma, e appunto questo coincide ovviamente con gli orari di punta, orari in cui c'è maggiore afflusso sulle autostrade, quindi tra le 16 e le 19. Per il resto la situazione sembra più tranquilla, alcuni bollini gialli appunto, quindi superiori, ma al momento questo non è quello che vediamo sulle autostrade, perché appunto abbiamo parlato di nessuna segnalazione al momento sulle autostrade, quindi vedremo ovviamente gli aggiornamenti, come si aggiornerà la situazione, quindi se poi questi bollini gialli ci saranno realmente o no. A te Eva.
2: Grazie Elisa, certamente seguiremo la situazione, potrete trovare tutti gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito primocanale.it. Parliamo di spettacoli, sono belle serate queste estive, peraltro la proposta di questa estate in Liguria è davvero molto molto ricca, non solo a Genova, anche nelle province. Ieri sera, anzi l'altro ieri sera, c'è stato il concerto di Caparezza all'interno del Balena Festival, dunque al Porto Antico di Genova. L'artista pugliese ha portato sul palco i brani del suo nuovo album, ma poi anche i grandi classici. Sentiamo Anissa De Filippi.
4: Genova è andata in orbita ieri sera al Porto Antico. Caparezza, ospite del Balena Festival, ha portato sul palco i brani del suo nuovo album Orbit Orbit e alcuni dei suoi classici più amati. I concerti di Michele Salvemini non sono mai semplici concerti, sono spettacoli teatrali, esperienze immersive in cui musica, narrazione e arti visive convivono in perfetto equilibrio. Anche questa volta il palco è stato trasformato in un universo parallelo grazie alle gigantesche creazioni di carta pesta realizzata insieme al maestro pugliese Deni Bianco, uno spettacolo che è stato un vero inno alla creatività, chiuso da un messaggio forte dell'artista. Molti di voi sono bloccati perché si sentono minacciati dal giudizio degli altri.

0: Comportatevi invece come l'ostrica che di fronte a una malattia crea la perla. Io, come tanti di voi, sono un'ostrica sognatrice che anestetizza il corpo estraneo, la realtà, attraverso la creatività e supera i dolori creando la perla. In ogni guscio c'è una perla, ogni perla salva dal fondo, perlificate come se non ci fosse un domani.
1: Agli spettacoli della musica alla cultura, una bella nuova mostra a Palazzo Ducale che si apre nella sala Spazio Aperto, è una mostra fotografica sulle macerie del Ponte Morandi che alimenta la memoria di quel che accadde quel 14 agosto del 2018. Ce lo racconta Dario Vassallo.
2: Le macerie del Ponte Morandi diventano materia di riflessione sulla memoria, il dolore e le responsabilità. Fino al 30 agosto Palazzo Ducale ospita nella sala Spazio Aperto la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Al centro ci sono 7 opere realizzate nel 2020 all'interno del magazzino, successivamente trasformate in sede del memoriale, dove erano custoditi inizialmente i reperti del viadotto crollato, frammenti di cemento e acciaio conservati come elementi di prova nel processo sul collasso del ponte.
3: Lui ha selezionato all'interno di questo grande hangar queste 7 macerie. Aveva scelto le macerie e i blocchi più isolati per questioni anche tecniche di profondità di campo, con l'intento di rendere questi blocchi di cemento delle sorti di simulacri che potessero ricordare questo evento tragico.
2: Le immagini restituiscono i resti del viadotto in una dimensione sospesa, quasi irreale. I grandi blocchi di calcestruzzo protetti da teli di plastica trasparente sembrano reperti archeologici contemporanei. Le prospettive scelte da Cifali isolano i singoli elementi e ne alterano la percezione. Filtrati dalle trasparenze dei teli, i resti perdono quasi il loro peso e la loro forza gravitazionale, ma è proprio questa sospensione a rendere ancora più evidente il vuoto lasciato dal crollo. Le macerie diventano così il luogo fisico nel quale si deposita una memoria collettiva che Genova continua ancora a custodire.
1: E ora regia, ti chiedo di farmi vedere la foto che abbiamo condiviso, ecco questa foto di questo cagnolino bellissimo, un simpatico messaggio che è arrivato dai vigili del fuoco che dicono talvolta basta un istante per dimenticare delle ore di intenso lavoro notturno. Che cos'è accaduto questa mattina? C'erano delle squadre dei vigili del fuoco di Busalla che erano intenti a spegnere un incendio in un bosco a Costa Lazzara, Ronco Scrivia, avevano lavorato per diverse ore. Una volta terminato il lavoro è spuntato questo cagnolino di nome Gabor che ha festeggiato il loro lavoro e si è preso un po' di coccole dai vigili del fuoco e poi l'hanno così restituito al proprietario che era nelle vicinanze, dunque non si era perso ma era andato a salutarsi. Grazie per averci mandato questa foto. Adesso continuiamo a parlare di spettacoli, questa è una sera speciale, alle ore 21 in diretta su Primo Canale ci sarà la trasmissione della finale del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino. Allora torno da Lucrezia Marini.
4: Eh sì, esatto Eva, questa sera si conclude i 3 giorni dedicati a proprio a CLIP, il concorso internazionale, dal concorso lirico internazionale di Portofino, in cui verranno premiati i migliori artisti in campo lirico sinfonico. La finale si è tenuta venerdì con i 10 finalisti che si sono esibiti e questa sera verranno appunto premiati, ma andiamo un po' a ricordare anche chi sono questi 10 finalisti. Allora abbiamo, scusate la pronuncia, sono molti stranieri, Medeia Cicashvili che è un contralto georgiano, Duanga Mornfu che è un soprano thailandese, Valeria Gorbunova che è un mezzo soprano russa, Jun Pyong Kwon che è un tenore sudcoreano, Su Jin Kwon che è un soprano invece sudcoreano, Charlotte Langner soprano tedesco, Valentina Pravdina che è un soprano russo, Etina Emilia Saulit che è un soprano lettone, poi Francesca Samuele Venuti che è un baritono italiano di 29 anni, un orgoglio nazionale che è riuscito ad arrivare alla finale di questo prestigiosissimo premio, e infine Bao Peng Wang che è un basso cinese di 26 anni. Ecco, questi giovani talenti si sono esibiti appunto venerdì sera, ma verranno premiati solo oggi durante l'ultima giornata. Va ricordato che i premi vengono consegnati e scelti da una giuria prestigiosissima perché è presieduta da Dominique Meillet, e questa sera proprio andremo a scoprire i fortunati o comunque i più meritevoli.

0: che andranno a vincere sia premi in denaro fino a 60.000 euro, ma anche borse di studio e opportunità di lavoro. Bisogna ricordare che Primo Canale seguirà tutta la premiazione in diretta questa sera con Matteo Cantile e Chiara Orrù, quindi non perdetevela. A te Eva.
1: Ci saremo senz'altro e torniamo allora alla serata di venerdì con la grande musica che si è tenuta al Teatro Sociale di Camogli e sentiamo il servizio di Dario Vassallo in attesa, appunto, come ci raccontava Lucrezia, poi del concerto e della premiazione in diretta questa sera su Primo Canale.
2: Grande successo per la finale di Clip 2026 al Teatro Sociale di Camogli. Sala piena e pubblico entusiasta per le esibizioni dei 10 giovani talenti della lirica arrivati all'ultimo atto del concorso lirico internazionale di Portofino. Una serata di grande musica e applausi in attesa del verdetto finale che sarà svelato domani in piazzetta con un concerto e la successiva premiazione che verranno trasmessi in diretta da Primo Canale.
3: Il livello è molto alto e molto omogeneo e quello che mi piace oggi è che al contrario di quello che succede ogni tanto, oggi in finale non hanno perso le loro qualità. Però a volte viene l'ansia, un cantante canta sotto il suo valore. Oggi no, sono coraggiosi e cantano veramente, vogliono vincere, cantano con loro qualità.
2: In platea, appassionati di lirica, curiosi e spettatori arrivati semplicemente per vivere una serata di grande musica, hanno seguito con attenzione le esibizioni dei 10 finalisti. Tra il pubblico anche tanti affezionati che anno dopo anno non perdono l'appuntamento con il concorso e tornano per scoprire le nuove voci della scena internazionale.
4: È la prima volta per voi?
5: La decima.
6: Sì, da tempo, ci piace molto, siamo state gli altri anni anche a Portofino.
7: No, è molto, molto bello, vengo tutti gli anni qua.
8: Io li trovo molto preparati, sì, tutti molto preparati, infatti facevamo questo commento che sempre di più. Questo è un bel teatro, è una buona acustica, quando si fa a Portofino, cioè beh,
6: a me sembrano tutti bravissimi.
1: E sono arrivate le 10, io vi saluto perché la linea brevissimo va alla Domenica Insieme con Matteo Cantile. Non parleremo naturalmente solo del maltempo, anche perché in questo momento, lo vedete dalla nostra telecamera, il cielo è sereno, arriva solo qualche nube verso Levante. Qui per esempio questa bella immagine del borgo di Portofino ci mostra che il tempo è ottimo per chi sta gravitando in quella zona del Tiguglio. E dunque parleremo anche di cronaca e del nostro territorio nella domenica in cui siete invitati a telefonare, a mandare i vostri messaggi. Noi ci vediamo puntuali domani mattina alle 8 invece con Primo Mattino e seguite la programmazione di quest'oggi di Primo Canale.
9: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
10: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi

0: negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il contesto sarà instabile in Liguria per la giornata di domenica, con venti sostenuti e mar ligure fino a mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto nel complesso variabile, con qualche fenomeno non escluso, soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco. Massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Savonese, anche qui attesa un po' di instabilità, con qualche rovescio, specie nelle ore centrali della giornata, e con temperature massime tra i 25 e i 29 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, fenomeni sparsi nel corso del giorno, a tratti anche intensi, con temperature massime che saranno vicine ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tigullio. Qui nel complesso i fenomeni si concentreranno nella prima parte della giornata, a tratti saranno anche intensi, con temperature massime fino ai 28-29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui avremo delle instabilità da segnalare, con dei fenomeni a tratti intensi e massime tra i 26 e i 29 gradi. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo in Liguria, ma con venti ancora sostenuti. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Al servizio del pubblico, domenica insieme, ben ritrovati. Continuiamo la nostra diretta che abbiamo aperto questa mattina dedicandola al maltempo per verificare cosa fosse successo nella notte in Liguria con l'allerta gialla che è stata emanata con orari variegati su tutto il territorio regionale, con una perturbazione che si è affacciata sulla nostra costa, soprattutto durante la notte, e come previsto le piogge sono state piuttosto intense. Fortunatamente non si registrano danni gravi, ma le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti, soprattutto su Savonese, tra Varazze e Arenzano, hanno provocato diversi allagamenti nel ponente di Genova e in Valpolcevera, con ripercussioni sulla via. Per fortuna tutto è avvenuto soprattutto durante la notte, quindi chiaramente la viabilità era molto scarsa. L'episodio più critico si è verificato nel quartiere di San Pier d'Arena, nel tunnel tra via Degola e Piazza Montano, dove è saltato un tombino e dalla carreggiata sono fuoriuscite grandi quantità d'acqua. I vigili del fuoco hanno soccorso una madre con il suo bambino, rimasti bloccati all'interno dell'auto, e altre tre persone che si trovavano in una seconda vettura. La circolazione è stata temporaneamente interrotta e il traffico deviato da Piazza Montano. È stato l'ultimo tratto della viabilità cittadina, poi a tornare in mattinata regolarmente operativo. Il primo provvedimento della notte era stato invece la chiusura del sottopasso di Brin a Certosa, interdetto al traffico dalle 2.55 alle 3.30 a causa della abbondante acqua che si era accumulata. Il sottopasso è stato riaperto una volta migliorate le condizioni. Allagamenti e rallentamenti si sono registrati anche nel tunnel di via Pecorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dell'aeroporto, e in corso Perrone. In questi casi tuttavia non è stato necessario chiudere le strade. Rimasto sotto stretta osservazione anche il rio Fegino, che però non ha provocato alcuna criticità. Disagi si sono verificati inoltre sulla sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente, all'altezza della rampa per Genova Ovest. Una caditoia ostruita ha reso infatti necessario l'intervento di un autospurgo per ripristinare il regolare deflusso.

0: flusso dell'acqua. Allagamenti sono stati segnalati anche nella zona delle Ponte Polcevera Rossini, ma l'acqua è defluita rapidamente senza provocare particolari conseguenze. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio, 3 i locali raggiunti dall'acqua, anche un panificio di via Celesia a Bolzaneto che è probabilmente l'episodio più grave perché l'acqua è entrata nel locale, lo vedete da queste immagini. Poi più tardi risentiremo le parole del titolare del panificio che ha subito appunto questi danni, che come vedete sembrano abbastanza ingenti perché hanno colpito anche le strutture, le apparecchiature all'interno del panificio. Non risultano invece danni causati dal vento. Prima dell'arrivo della perturbazione in corso Europa in direzione ponente, all'altezza del Penny Market, si è verificato anche un incidente autonomo. Un motociclista è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice giallo. Naturalmente questa mattina, come dicevamo, abbiamo anticipato la programmazione di 2 ore per seguire l'evoluzione e raccontarvi in tempo reale quello che stava succedendo. Per fortuna, portandovi relativamente buone notizie, insomma, a parte ovviamente per quel panettiere di via Celesia per cui certamente questa non è una buona mattinata, ma per il resto la situazione è stata abbastanza tranquilla. Lucrezia Marini collegata con noi dal Touch, ben trovata, buona domenica, giornata dunque che monitoriamo con attenzione perché potrebbero anche tornare perturbazioni. Sembra difficile, se guardiamo dalle telecamere poste fuori dalla nostra terrazza, difficilmente ci sono giornate più limpide di questa, ma sappiamo anche che le perturbazioni sono spinte dai venti e quindi le cose possono cambiare abbastanza rapidamente, sebbene, lo ricordiamo, siamo in piena estate e la temperatura, particolarmente la temperatura di questo studio, che invito a ripristinare ad una, perché c'è una questione maschile e femminile, c'è una questione di genere anche legata alla temperatura. C'era Eva Perasso in questo studio e siccome non ho intenzione di cercare funghi all'interno dello studio, magari adesso ripristiniamo la questione. Andiamo di là invece da Lucrezia, andiamo al Touch, vediamo le ultime. Ciao Lucrezia, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno e buona domenica anche a te. Adesso andiamo a fare una piccola panoramica anche per le persone che si sono appena collegate delle notizie delle ultime ore. Come abbiamo detto fino adesso, è stata una notte di forti temporali, in particolare nel Genovesato, ma in tutta la Liguria. Infatti resta l'allerta gialla fino a mezzogiorno, ma come hai anche detto te, bisogna sempre prestare molta attenzione, anche se il cielo sembra limpido, soprattutto con questi temporali estivi, perché appunto con i venti, le correnti, è un attimo che potrebbero tornare precipitazioni e creare nuovi disagi. Ecco, come ci ha detto anche Federico Grasso questa mattina di ARPAL, l'allerta rimane gialla per ora, ma bisogna prestare attenzione perché non si sa mai e potrebbero tornare disagi, allagamenti come è successo questa notte. Ma non solo maltempo, questa mattina vi sono anche notizie di cronaca, rimane aperta la tensione, rimane forte, diciamo, la tensione tra Piante d'Osi e Genova, perché il ministro doveva venire a fare una visita alla città, poi è stata cancellata, ma sembra che invece adesso vi sia un piccolo speraio e un margine di trattativa perché torni effettivamente a fare questa visita. Bisogna essere cauti, non troppo ottimisti, ma sembra che vi sia una possibilità che il ministro venga nella nostra città, ecco. Poi altra cronaca, una notte di violenza a Genova, in particolare nella zona di Cornigliano, dove vi sono state 2 aggressioni diverse, una questa notte ai danni di 2 giovani ragazzi che sembrano essere parenti, cugini dalle prime informazioni. Non si sa bene la dinamica o il motivo, sappiamo solo che questi 2 ragazzi sono stati portati in codice giallo al Galiera. Per fortuna all'arrivo dei soccorsi erano entrambi coscienti, ma vanno chiarite le dinamiche. Mentre un nuovo caso di aggressione è avvenuto questa mattina prestissimo, alle 6:30, dove una persona, un signore, è stata trovato con un trauma cranico proprio nella zona di Cornigliano, anche in questo caso. In questo caso però la persona è stata portata al Villa Scassi e non al Galiere, in codice rosso. Vanno ancora anche qui chiarite le dinamiche e le cause e soprattutto si sta indagando per vedere se vi sono dei collegamenti fra queste 2 aggressioni, anche perché la zona in cui sono avvenute sono molto vicine, limitrofe, quindi potrebbe essere anche opera dello stesso gruppo, ma non bisogna precipitarsi perché appunto sono ancora in corso le indagini. Poi

0: continuano le polemiche sull'aumento della Tari, anche il centrodestra continua a dire che questa nuova giunta è la giunta delle tasse perché vi sono aumenti, le associazioni, i sindacati si sono fortemente opposte anche perché la pressione fiscale sui cittadini, già viene ripetuto da un po' di tempo, è forte, quindi un ulteriore aumento potrebbe andare a provocare, diciamo, gravi problemi anche a quelle famiglie che comunque magari ne risentirebbero particolarmente. E quindi rimangono aperte le polemiche, rimane aperto lo scontro in consiglio comunale e non solo, ma anche proprio per le vie della città vi sente il malcontento di questo aumento che dovrebbe essere del 5,7%, quindi un aumento importante. Poi ancora cronaca, purtroppo ieri pomeriggio intorno alle 6, poco prima delle 6 è avvenuto un incidente a Bolzaneto dove uno scooter è piombato su un'auto in sosta. Se dalla dinamica va ancora chiarita bene, ma sembra che lo scooter stesse superando in curva e quindi ha provocato l'incidente. Ripeto, bisogna ancora chiarire bene le dinamiche dell'incidente e le indagini sono ancora in corso. Poi alleggeriamo un po' anche questa mattinata di domenica, come detto anche prima, ma per chi si è collegato adesso lo ripetiamo, questa sera vi sarà la finale di CLIP 2026, che è il concorso lirico internazionale di Portofino, che Primo Canale seguirà in diretta proprio con te, Matteo Cantile e Chiaro Ru, che saranno lì, e verranno decretati i vincitori tra gli ultimi 10 finalisti. Bisogna anche sottolineare che hanno partecipato più di 300 artisti, giovani artisti, a questa competizione e gli ultimi 10 avranno la possibilità di vincere un premio di 60.000 euro tra borse di studio ma anche contratti di lavoro, quindi una grandissima opportunità che va anche a sottolineare di nuovo quanto questo concorso lirico internazionale sia importante, anche perché se andiamo a vedere i nomi dei 10 finalisti sono per la maggior parte stranieri, vengono da tutto il mondo, dal sud-est asiatico, dall'Europa e non solo. Vi è anche un giovane talento italiano, ovviamente, perché il nostro paese, soprattutto nell'ambito lirico sinfonico, è celebre in tutto il mondo e va ricordato perché è un patrimonio nostro culturale. E quindi aspettiamo con trepidazione la finale di questa sera, o meglio no, la finale, la premiazione, la finale si è tenuta venerdì, per scoprire chi sarà il vincitore. Infine, l'ultima notizia che possiamo dare è che è stato qualche giorno fa a Terrazza Colombo, vi è stato il presidente del Porto Paroli che ha parlato del suo primo anno in carica e ha anche, diciamo, avviato un confronto sui temi di maggiore importanza e ha raccontato anche a Primo Canale e non solo, ma anche a Terrazza Colombo, proprio come è stato, diciamo, in qualche maniera risanato, ma in generale riformato un po' l'amministrazione interna del porto, proprio per mettere tutti i suoi lavoratori nelle condizioni migliori per dare il massimo, il proprio potenziale. E potreste andare anche a vedere questo piccolo reel che abbiamo creato sui nostri canali social, su Instagram, in cui proprio spiega anche i suoi timori nel momento in cui è stato offerto il ruolo che poi di presidente del porto e come inizialmente era titubante, ma poi ha detto non puoi rifiutare un'offerta del genere. Quindi vi consiglio proprio di andare a rivedere sia l'intervista completa sul nostro sito e on demand, ma anche il reel in cui ci racconta del momento in cui è stata offerta questa possibilità. A te, Matteo.
1: Grazie Lucrezia, sì, è stato un bel momento di, come dire, di outing, di verità espressa dal presidente Paroli, che appunto ha raccontato di aver fatto 13 domande su 14 per i porti italiani e di aver escluso Genova nelle sue scelte proprio perché pensava che Genova fosse un porto troppo grande. Lui era alla prima presidenza, era stato segretario generale in autorità importanti come quella di Livorno, ma non pensava che il suo profilo potesse essere appunto quello adatto per una autorità importante come quella di Genova, che è la prima autorità di sistema portuale d'Italia per volumi di traffico commerciale, ma insomma importantissimo anche sul lato passeggeri. Civitavecchia fa più passeggeri, direi, rispetto a Genova e Savona messe insieme, ma insomma non siamo molto distanti. Se poi in Liguria aggiungiamo La Spezia, probabilmente superiamo anche il porto di Civitavecchia, quindi è un sistema molto importante. Bella quell'intervista, vi invito ad andarla a rivedere. Bella non perché l'ho fatta io, bella perché è bella la risposta, sono belle le risposte del presidente Paroli, che ha parlato anche del piano del regolatore portuale, poi semmai ci torneremo. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straolino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Al servizio del pubblico ancora ben ritrovati, una buona domenica, domenica di pioggia che è andata via e poi che potrebbe anche tornare, quindi noi siamo qui sia in diretta che poi dopo mezzogiorno anche sul nostro sito primocanale.it, sperando di poterci concentrare almeno personalmente solo sull'evento di questa sera che è il concerto clip di Portofino con la premiazione finale che però è un po' più che una premiazione. Perché? Perché è un concerto, intanto sentiremo brani stupendi con una grande direzione d'orchestra, quindi ci saranno cose bellissime da vedere, ma soprattutto perché è vero che la finale, come ci diceva prima Lucrezia Marini, è già stata, si è già disputata e quindi di fatto in qualche cassetto il nome del vincitore è stato stabilito. Stasera si tratta solo di riascoltarli e di premiarli in un contesto fantastico come appunto la piazzetta di Portofino. Però coloro che salgono sul palco a cantare stasera non lo sanno ancora chi ha vinto, perché non è stata ancora diciamo diffusa la notizia di chi sono i vincitori, di qual è la classifica finale, e quindi sarà sicuramente una grande serata perché ci sarà anche del pathos. Quindi quando poi vedremo la premiazione non sarà tutto finto come il wrestling, no, saranno sinceramente sorpresi i vincitori o comunque molto felici, perché per il momento ancora non si sa chi ha vinto questo concorso canoro. E allora stasera lo seguiamo insieme in diretta. Intanto vi dicevo

0: ne parlavamo prima, notizie importanti sulla sicurezza, un po' perché continuano ad arrivare ogni volta che la nostra redazione, in prima mattina, fa i cosiddetti giri di cronaca, cioè verifica attraverso le varie forze dell'ordine e il 118 che cosa è successo nella notte, purtroppo troppo spesso avvengono ancora aggressioni. Sembra veramente che le persone abbiano perso il controllo di se stessi, indipendentemente dal fatto che si possa o non si possa fare di più, e io credo che si possa fare infinitamente di più sul fronte sicurezza, però c'è evidentemente anche un fenomeno di, non lo so, di cambiamento dei costumi, perché una volta tra ragazzi sì, capitava di litigare, anche di alzare le mani, la violenza purtroppo fa parte connaturata nell'essere umano, specialmente quelli di sesso maschile, ma non così frequentemente e soprattutto non con l'uso di armi, con i coltelli che sono sempre più diffusi e che portano poi le persone a ferimenti, talvolta anche ferimenti fatali e di conseguenza anche poi grane gigantesche giudiziarie, vite rovinate, non soltanto di chi magari la perde in una colluttazione, ma anche di chi poi passa magari 30 anni della sua vita in galera, cosa che evidentemente non è augurabile per nessuno. E a Genova c'è tensione, perché poi tutto diventa politica purtroppo, e quindi la politica tende a svilire le problematiche grandi e non affrontarle. Mi sono fatto quest'idea ormai, purtroppo, e sono quasi rassegnato. E quindi, per esempio, tra il Comune di Genova e il Ministero dell'Interno c'è una tensione molto alta dopo appunto il rinvio della visita del Ministro dell'Interno Piantedosi, che era atteso in città per firmare il cosiddetto patto per la sicurezza. Lo strappo non è ancora definitivo, dal Ministero filtra la disponibilità a riaprire il dialogo e a individuare presto una nuova data. Roma però non arretra su due punti centrali dell'accordo, perché il Ministero dà più uomini, magari più investimenti e risorse alla città di Genova, ma in cambio vuole che Genova faccia la sua parte. In che modo? Vuole che i cosiddetti taser, cioè quelle pistole elettriche che servono per immobilizzare i violenti senza doverli sparare, perché poi evidentemente sparare colpi veri di pistola, che poi sono qualcosa che la nostra polizia in generale tende a non fare praticamente mai, a differenza di quello che avviene in altri paesi, e quindi il ministro dice ok, però introducete i taser che erano già stati oggetto di sperimentazione alla polizia locale di Genova. E poi, siccome la questione della migrazione clandestina è sempre al centro del dibattito, anche perché spessissimo purtroppo sono stranieri, clandestini, irregolari sul territorio a rendersi protagonisti di episodi di violenza, allora il Ministero dice serve un centro di permanenza temporanea e di rimpatrio anche a Genova. La sindaca invece, Silvia Salis, continua a chiedere più agenti statali, ma mantiene il veto sia sul taser che sul CPR a Genova, anche ovviamente per le resistenze interne alla maggioranza di centrosinistra. Sapete che un conto è chiedere cosa pensi del taser a un magari moderato del Partito Democratico, un conto sono invece le posizioni più, diciamo, a sinistra, più radicali dal punto di vista della posizione politica, e quindi evidentemente anche per un sindaco che non è che fa tutto quello che vuole, ma deve sentire la sua maggioranza, il fatto di non avere una maggioranza compatta su questi argomenti genera problemi. Ora la trattativa a quanto sembra è nelle mani di Palazzo Turzi, nel senso che il ministro dice io sono pronto a firmare, però tu queste due cose per noi le devi fare, e mentre in città, nonostante una lieve diminuzione dei reati, resta, come dicevamo, appunto la sensazione di insicurezza. Ne parleremo ancora anche in questa mattinata se ci riusciamo, però il tema di partenza di questa domenica era ed è l'allerta gialla, che al momento alle mie spalle vedete il finestrone che guarda il Golfo di Genova. Le condizioni sono perfette per una giornata di mare, anche la piazzetta di Portofino, dove probabilmente se zoomiamo un po' dalla nostra camera a Castello Bravo, peccato perché là in mezzo il palco c'è già, il palco di Clip di questa sera, con le nostre telecamere che sono già pronte per trasmettere la serata, quindi lì in piazzetta passeremo stasera una serata bellissima. Però appunto un po' di cose sul maltempo di notte sono successe, ci sono comunque anche delle possibili evoluzioni ancora di maltempo nel corso della giornata. Allora risentiamo l'intervista che la nostra Eva Perasso ha fatto a Federico Grasso, dirigente di ARPAL, il centro meteo regionale. Sentiamo.
1: Ma ci aggiorniamo con ARPAL per capire come sta andando questa allerta. Do il mio buongiorno a Federico Grasso.

0: Buongiorno Eva, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori.
1: Eccoci, noi ci siamo svegliati col sole, Federico, e come sempre quindi vogliamo capire questa allerta gialla per temporali, in che modo si sta sviluppando, dove ha colpito, sappiamo che ha piovuto molto nella notte.
0: Sì, esatto, diciamo che la tregua in questo momento era prevista, è un'allerta suddivisa fondamentalmente in due fasi. La prima l'abbiamo vissuta questa notte, si è innescata questa struttura temporalesca, in particolare nel mare antistante la zona tra Savona ed Albisola, e si è spostata da ponente verso levante in maniera direi anche molto rumorosa, oltre che visiva per via dei fulmini e dei lampi. Le precipitazioni sono state localmente molto abbondanti, abbiamo avuto alcune località che hanno superato i 50 mm in un'ora, addirittura il record è stato di 80 mm. Nella zona di Sciarborasca e Lerca a Cogoleto siamo arrivati intorno ai 60-64 mm in un'ora, mentre sull'entroterra del Levante siamo addirittura arrivati a 80 mm in un'ora. Sono quantità d'acqua davvero molto importanti, che possono causare sicuramente locali allagamenti delle sedi stradali, ma possono provocare ripetuti innalzamenti soprattutto dei canali di torrenti più piccoli, ed è stato questo il motivo per cui appunto siamo in questo regime dell'allerta gialla. Dopo questa struttura temporalesca ha lasciato la nostra regione, in questo momento si trova situata sostanzialmente tra la Toscana e le Marche, e sulla Liguria appunto splende praticamente ovunque il sole. Purtroppo è una finestra momentanea, perché dalla parte centrale della mattinata, da fine mattinata, i venti da nord riporteranno nuvolosità e riporteranno questo contrasto termico che potrà accendere nuovamente temporali. Questa volta dovrebbero interessare prevalentemente le zone montuose della nostra regione, quindi l'entroterra, sia le Alpi sia gli Appennini, ma non si escludono loro locali sconfinamenti lungo la costa, ed è questo il motivo per cui in questo momento l'allerta è soltanto sul centro Levante, quindi tutte le zone B, C, D, E. Entrerà in allerta gialla per temporali anche la zona A alle ore 11, e nel frattempo i miei colleghi faranno nuove valutazioni per capire come andare ad uscire. Al momento l'allerta cessa ovunque sulla regione Liguria alle ore 15, ma non è detto che appunto con le valutazioni della mattinata possa esserci un eventuale prolungamento da qualche parte, però questo appunto lo staremo a vedere prossimamente.
1: Certo, assolutamente. Quindi questo significa, scusami Federico, che a fine mattinata, giusto per capire, all'analisi dei modelli, potrebbe uscire anche un prolungamento dell'allerta?
0: Come sempre l'allerta viene rivalutata, lo ricordiamo, ci sono 4 uscite modellistiche giornaliere, una ogni 6 ore, e appunto in situazioni di allerta vengono analizzate tutte e 4, e tutte e 4 possono portare a nuove determinazioni dei confini dell'allerta meteo. L'allerta gialla di quest'oggi appunto è un'allerta suddivisa in 2 fasi. La prima, questa notturna, che ha portato anche la non trascurabile conseguenza di far crollare le temperature, crollare in un termine magari forte, però abbiamo avuto dei cali di 6, 7, 8 gradi nel giro di poco più di un'ora, e questo appunto è sicuramente uno dei risvolti che forse era più atteso da questo passaggio perturbato. E dall'altro lato però abbiamo avuto precipitazioni molto importanti, con appunto allagamenti delle sedi stradali, qualche chicco di grandine e delle raffiche di vento che ad esempio a Casoni hanno superato i 100 km all'ora.
1: Questa è la situazione, ma le allerte in questo periodo dell'anno, siamo a fine luglio, insomma, nessuno si aspettava forse per questo weekend, magari tutti stavano pensando a una gita nell'entroterra oppure al mare, sono rare, a memoria, diciamo così, degli annali, le allerte di fine luglio, quante ne ricordiamo?
0: Allora, diciamo che ci permette questa situazione di raccontare un pochino di cose, nel senso, da un lato il fatto dell'allerta, in particolare l'allerta gialla per temporali in primavera e in estate, spesso coincide con il sole su buona parte del territorio. Questo perché appunto un'allerta gialla per temporali avvisa di un fenomeno che può essere estremamente intenso, ma sostanzialmente abbastanza localizzato, quindi andare a interessare una piccola, piccolissima porzione del territorio alla volta, e nel momento in cui passa questo momento di maggiore criticità succedono gli scenari che state mostrando in questo momento, quindi cielo sereno praticamente ovunque con delle nuvole sullo sfondo che appunto sono un po' il preludio al nuovo peggioramento che ci attende nella parte centrale della giornata odierna, soprattutto nell'entroterra in corrispondenza appunto delle Alpi e degli Appennini. Storicamente il mese di luglio e il mese di agosto sono

caratterizzati anche da questi passaggi temporaleschi molto sporadici, e il fatto che abbiamo vissuto una ennesima lunghissima ondata di calore ha permesso a tutto il sistema di accumulare energia che al primo ingresso di aria un po' più fredda da nord o da ovest produce appunto i fenomeni che

0: intense. Il fatto che sia un'allerta gialla indica tendenzialmente che questi tipi di fenomeni possono durare al massimo un paio d'ore, non di più, mentre appunto la differenza fondamentale tra allerta gialla e allerta arancione per temporali, e lo ricordiamo che per i temporali l'allerta arancione è il massimo grado di allertamento, è proprio sulla possibilità che questi fenomeni si fermino più ore sullo stesso territorio oppure non riescano a spostarsi in maniera abbastanza velocemente. Se il temporale si sposta abbastanza velocemente, non ha il tempo di creare grossi danni al territorio sottostante. Viceversa, purtroppo abbiamo scoperto nel corso degli anni che se il temporale staziona per 4, 5, 6 ore sullo stesso territorio, ecco che la situazione al di sotto di queste nubi temporalesche diventa davvero molto molto critica.
1: Se andando a vedere i modelli attuali, naturalmente, prima delle prossime uscite, se dovessimo pensare anche all'inizio della settimana, come sarà il meteo? Sarà ancora perturbato?
0: No, dovremmo avere appunto questa tregua, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle temperature, per cui per qualche giorno avremo un ritorno a valori un pochino più tipici dei periodi dell'anno, anzi addirittura potrebbe esserci qualche situazione lievemente sotto media, ma sarà appunto una situazione temporanea, momentanea, destinata a non durare, perché vediamo già che sul finire di settimana potrebbe esserci un nuovo ritorno dell'aumento delle temperature, e quindi a partire dal 31 luglio, da fine luglio, primo di agosto, il termometro potrebbe nuovamente tornare a salire verso l'alto. Per quanto riguarda la nuvolosità del cielo, abbiamo appunto quest'oggi una situazione temporalesca in cui nella parte centrale della giornata dovremmo tornare ad avere un nuovo peggioramento, e poi invece la prima parte della settimana, da domani in avanti, da lunedì in avanti, sarà caratterizzata da cielo sostanzialmente sereno. Potrà esserci un po' di attività pomeridiana, soprattutto in corrispondenza dei rilievi, quindi con qualche isolato rovescio temporale, soprattutto nella parte centrale della giornata, proprio quelli tipici da calore, ma insomma sostanzialmente sarà una bella settimana estiva, per cui con temperature finalmente nella norma.
1: Diciamo così, respireremo finalmente nella prossima settimana. Ancora una battuta, Federico, sui mari. Abbiamo notato tutti la temperatura dell'acqua del mare molto molto alta in questa estate. La pioggia la fa abbassare oppure, essendo una cosa così di passaggio, in realtà non impatterà su questo?
0: Diciamo che la fa abbassare in maniera molto temporanea, momentanea, soprattutto nello stato superficiale. Non è un passaggio tipo quello di questa notte, quello che appunto vedremo quest'oggi, non ha la forza di riuscire a incidere in maniera significativa sulla temperatura del mare, che inevitabilmente tendono ad aumentare per via di inverni sempre più miti, quindi non riescono a far dissipare il calore accumulato durante l'estate, e queste ondate di calore molto molto intense che vanno a riscaldare tutta la massa d'acqua, quantomeno la parte principale, e il mare poi ha un'inerzia termica molto più lunga della terra, e quindi poi per mesi si trascina questo calore accumulato.
1: Io ringrazio e saluto Federico Grasso di ARPAL. A risentirci allora, se poi dopo i nuovi aggiornamenti, appunto, se ci fossero modifiche. A tutti voi, come sempre, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il contesto sarà instabile in Liguria per la giornata di domenica, con venti sostenuti e mar ligure fino a mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto nel complesso variabile, con qualche fenomeno non escluso soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco, massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Savonese anche qui attesa un po' di instabilità, con qualche rovescio specie nelle ore centrali della giornata e con temperature massime tra i 25 e i 29 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, fenomeni sparsi nel corso del giorno a tratti anche intensi, con temperature massime che saranno vicine ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Qui nel complesso i fenomeni si concentreranno nella prima parte della giornata e a tratti saranno anche intensi, con temperature massime fino ai 28-29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui avremo delle instabilità da segnalare, con dei fenomeni a tratti intensi e massime tra i 26 e i 29 gradi. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento

0: Al servizio del pubblico, ben trovato Mario Paternostro. Ciao Mario.
1: Buongiorno, buona giornata.
0: Allora, intanto chiedo alla regia di darmi il ritorno della voce di Mario in studio, così possiamo chiacchierare in modo più efficace, diciamo così. Mario oggi è collegato al telefono per commentare il suo editoriale di questa domenica mattina. Allora, il titolo scelto è «Sulla spiaggia regno dei SUP, pensando al Nautilus e allo Shah». Detta così, caro Mario, è tosta. Devo anche farti una confessione. Ho scoperto nell'editoriale di stamattina che cosa siano i SUP, perché questi stand up paddle, questo termine inglese, che sta per queste barchine che hai visto al mare. Ci racconti un attimo da come ti sei ispirato questa domenica?
1: Ma sai, c'è poco da fare. Io osservavo una cosa, che noi stiamo stupendoci di tutto quello che succede, no? A livello cittadino, a livello nazionale, a livello internazionale, bombe atomiche, guerre da tutte le parti, pazzi o semipazzi che governano, eccetera, eccetera, eccetera. Poi però alla fine, 70 anni fa più o meno succedevano le stesse cose. Ecco, tutto nasce da questo cambiamento invece che verifico sulle spiagge, e cioè le spiagge sono invase da questi SUP che sono, sì, effettivamente sono delle specie di surf senza vela, gonfiabili, molto comodi, molto pratici, ci va in tutte le posizioni, molto divertenti, insomma, è il divertimento, il gioco, diciamo, da qualche anno forse dei ragazzini, e sta diventando, mi raccontano, anche uno sport. E mi è venuto in mente cosa succedeva nel 1955, quando fu lanciato il primo canotto turistico dalla Pirelli, niente meno che dalla fabbrica di Bicocca, e si chiamava Nautilus, un nome autorevole, il nome del primo sottomarino mondiale. Ecco, siamo passati dal Nautilus, dal canotto di gomma, al SUP. Voglio dire, è un cambiamento normale, però cosa succedeva intorno nel 55? E allora ho messo un po' un elenco di cose varie. Cominciava la guerra in Vietnam, c'erano scontri tra neofascisti e anti in diversi luoghi del nostro paese, il presidente della Repubblica Gronchi veniva eletto con i voti dei comunisti, dei democristiani e del movimento sociale di Almirante. Insomma, succedeva un po' di tutto. E allora forse non è il caso di stupirci più di tanto se viviamo in un mondo fatto così. Cambiano i tempi, cambiano gli anni, cambiano i modi di divertirsi sulle spiagge, ma sotto sotto il resto non cambia molto.
0: Ok, ci sto. E allora resto sul punto. 1955, quindi sono 71 anni fa, diciamo così, no? Quello che tu citi, io ci starei se il mondo andasse tutto come è andato negli ultimi 71 anni, almeno l'Europa.
1: Sì, su questo sono d'accordo con te, non ci sono guerre nostre, ecco, diciamo questo, non ci sono guerre nostre, però Matteo, se ci pensi, se sfogli un volume di cronologia, veramente a un certo punto ti trovi a dire, ma guarda un po', c'era questo. Noi adesso raccontiamo tutti i giorni, che so io, la guerra dell'Ucraina, e nel 56 c'era l'occupazione dell'Ungheria, raccontiamo tragedie che succedono in Medio Oriente, e c'era la crisi del canale di, poco dopo c'era la crisi del canale di Suez con minacce di guerra totale. Ahimè, è il mondo nostro, è il mondo degli uomini, caro Matteo, c'è poco da fare, non cambia alla fine, non cambia. Ringraziamo il cielo che in Europa, perlomeno in Europa, non abbiamo avuto delle guerre vicine. Ecco, questo sì, questo sì. Poi sai, sul fatto del progresso, certo, la scienza ci ha dato molte occasioni, ma poi

0: per esempio il progresso sociale, senza dubbio c'è stato, poi però ti trovi di fronte a delle situazioni tragiche di lavoratori che muoiono sul luogo di lavoro ancora adesso, o di sfruttati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ecco. Il sì, commento chiaro, insomma, un po' questo, tutto lì, io dovevo trovare un pretesto un po'...
1: Cicli, un po' cicli. Però allora chiudo questa nostra chiacchierata con il punto più forte, perché poi tu fai a un certo punto, diciamo, il classico paragone che si fa sempre sui politici, no? E allora... Sì. Adesso lo fai, mi sembra, in un paio di punti del pezzo, lo volevo ritrovare perché...
0: È alla fine.
1: Ok, ora c'è Trump, allora c'era Eisenhower. Va bene, poi...
0: Non un guerrafondaio come Trump.
1: Togliatti, Elie Schlein, Pertusio, Salis. Allora, sì, sono io che sono, diciamo così, afflitto dalla sindrome dell'epoca d'oro oppure era meglio prima?
0: Era diverso, senti, vedi Matteo, anche la politica era dura, durissima, c'erano scontri in piazza, succedeva di tutto, c'erano minacce di rivolta, ma vera, nel 60, nel 48, eccetera. Però poi alla fine la qualità politica era decisamente più alta. Ma perché? Ma perché c'erano le scuole della politica, cioè per fare il politico studiavi, andavi a scuola, oggi non è più così. Il mondo, prendiamo quello che viene.
1: Però il mondo non è andato in questa direzione, cioè è il contrario. Cioè una volta era normale che magari, non so, un grandissimo imprenditore, un grandissimo direttore di giornale fossero magari anche meno scolarizzati di altri, no? E invece la politica all'epoca lo stesso. Oggi non è più così, oggi nelle professioni c'è grande specializzazione, no? Quindi forse anche la politica avrebbe dovuto seguire questo.
0: Per forza, io sono assolutamente d'accordo con te, avrebbe dovuto seguire questo, le scuole di quelle che si chiamano le scuole di partito, con un termine un pochino brutto, però erano veramente scuole che insegnavano come si governava la cosa pubblica. Oggi gli unici che in fondo fanno fanno scuola sono i consiglieri comunali, gli assessori e i sindaci. Ecco, per me, se tu ci pensi bene, oggi i nomi che vengono fuori di possibili leader nazionali, indipendentemente dalla provenienza politica o dall'ideologia, sono quasi tutti di sindaci.
1: Perché fanno qualcosa, imparano a gestire delle cose.
0: E sono a contatto su cose concrete con i cittadini.
1: Io ricordo
0: sempre il sindaco Cerofolini socialista, che si fermava nel tragitto di strada da via Sarotti a Palazzo Tursi col suo segretario, ci metteva 2 ore perché parlava con tutti i cittadini e segnava, il segretario segnava su un notes le cose richieste. Pensa a te.
1: Sì, oggi si potrebbe fare la stessa cosa con i reel di Instagram, però vedo che in realtà la politica, e questo è un altro problema, e chiudiamo magari con questo, è così polarizzata che all'interno, diciamo, dei commenti che si trovano sui social, io ogni tanto li guardo sia da un lato che dall'altro, c'è una sequela di amici che qualunque cosa fai sei bravissimo, bellissimo, sei il numero uno, sei il leader, sei il top, e poi un certo numero di nemici che qualunque cosa tu dica o faccia sei un idiota. E non esiste una critica mai costruttiva.
0: No, difficile che sia costruttiva, assolutamente. D'altronde, Matteo, la politica di oggi incomincia al mattino con un politico che prende il telefonino, si auto... filma e dice la sua frase, fa la sua proposta, lancia il suo tema, senza che ci sia qualche giornalista che gli fa delle domande.
1: Esatto. E allora sei d'accordo con me che va abolito anche il pastone Rai, quella cosa che io ogni tanto la sera guardo per ridere, diciamo, con quei politici che guardano dritti il telefonino tenuto dalla moglie e dicono delle cose fortissime che pensano che siano fortissime, in realtà sono delle belinate.
0: Poi se tu li chiami al telefono non ti rispondono.
1: Esatto, perché ci mancherebbe, potresti sempre fargli una domanda e la risposta potrebbe essere difficile. Grazie Mario.
0: Grazie a te.
1: Buona domenica. Giornata. Buona domenica Mario Paternostro. Il suo editoriale, come tutte le domeniche, lo trovate sul nostro sito primocanale.it.

0: collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straolino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parliamo di quartiere.

Al servizio del pubblico, buona domenica. Domenica segnata dal maltempo, almeno nella notte, nelle primissime ore della mattina. Adesso le condizioni, come vedete in tempo reale, sono decisamente migliorate e dunque non ci sono più piogge, anzi non ci sono più nemmeno le nuvole sulla nostra regione, però attenzione perché le condizioni potrebbero avere un nuovo peggioramento nella fase, diciamo, di pranzo, forse nelle primissime ore del pomeriggio. Poi comunque lo vedremo in tempo reale, ma al momento, lo vedete, è piena estate sulla nostra regione, che però rimane in allerta gialla. Nella notte le piogge hanno attraversato buona parte della Liguria, fortunatamente non si segnalano danni gravi, ma le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti nel Savonese, soprattutto tra Varazze e Arenzano, e hanno provocato diversi allagamenti nel ponente di Genova e in Val Polcevera, con ripercussioni sulla viabilità che però ovviamente, essendo notturna, non ha generato guai significativi, se non per alcune specifiche persone che si sono ritrovate magari bloccate dall'acqua. L'episodio più critico si è verificato infatti nel quartiere di San Pier d'Arena, nel tunnel tra Via Degola e Piazza Montano, dove è saltato un tombino e dalla carreggiata sono fuoriuscite grandi quantità d'acqua. I vigili del fuoco hanno soccorso una madre con il suo bambino, rimasti bloccati all'interno dell'auto, e altre tre persone che si trovavano in una seconda vettura. La circolazione è stata temporaneamente interrotta, il traffico deviato da Piazza Montano. È stato l'ultimo tratto della viabilità cittadina a tornare regolarmente operativo. Il primo provvedimento della notte era stata invece la chiusura del sottopasso

0: Passo di Brin a Certosa, interdetto al traffico tra le 2.55 e le 3.30 a causa dell'acqua accumulata. Il sottopasso è stato successivamente riaperto una volta migliorate le condizioni. Allagamenti e rallentamenti, si sono registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dell'aeroporto, e in corso Perrone. In questi casi, tuttavia, non è stato necessario chiudere le strade. Rimasto sotto stretta osservazione anche il rio Fegino, il quale però non ha provocato nessuna particolare criticità. Disagi si sono verificati inoltre sulla sopraelevata in direzione ponente, all'altezza della rampa per Genova Ovest. Una caditoia ostruita ha reso necessario l'intervento di un autospurgo per ripristinare il regolare deflusso dell'acqua. Allagamenti sono stati segnalati anche nella zona del ponte Polcevera-Rossini, ma l'acqua è defluita rapidamente senza provocare particolari conseguenze. Numerosi gli interventi del Vigili del Fuoco sul territorio, quello più importante, lo vedete nelle immagini che vi stiamo mostrando, riguardano un panificio di via Celesia. Non risultano danni causati dal vento, ma appunto in questo panificio purtroppo i danni ci sono stati perché l'acqua ha raggiunto alcune apparecchiature prima dell'avvio della perturbazione in corso Europa, ma qui non c'entra il maltempo, ma soltanto, diciamo, un caso che è al vaglio evidentemente dell'infortunistica stradale, ma insomma riguarda un solo motociclista che all'altezza del Penny Market, appunto in corso Europa, ha avuto un incidente autonomo. L'uomo è rimasto ferito e soccorso in codice giallo, quindi condizioni non gravi per lui. E adesso parliamo di tasse, e di tasse bisogna parlare perché sapete che Genova vedrà un rincaro, è stato stabilito peraltro conguaglio su quest'anno, un conguaglio sulla Tari, sulla spazzatura. La notizia di questo incremento è arrivata e ha aperto ovviamente anche il dibattito in città. 5,7% è l'aumento della tariffa della spazzatura e ha scatenato ovviamente l'ira di associazioni e commercianti. Sulle barricate anche i partiti del centrodestra, che hanno accusato la giunta di Silvia Salis di essere una amministrazione delle tasse. L'incremento determinato da ARERA ha individuato un aumento dei costi del 6,7% nella raccolta dei rifiuti, sancito anche dal piano economico finanziario di Amio, che sarà dunque modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro l'anno. A seguito dell'ascolto delle categorie dei commercianti e degli artigiani avvenuto ieri durante la commissione consiliare, i gruppi di centrodestra in consiglio hanno depositato le prime richieste di modifica al regolamento Tari, come fatto sapere attraverso una nota. L'iniziativa nasce dalla volontà di dare immediata concretezza alle istanze sollevate dal tessuto produttivo cittadino, pur ribadendo la totale e ferma contrarietà alla misura complessiva, posizione già espressa chiaramente in aula. La coalizione di centrodestra ha scelto di agire con spirito pragmatico, si legge sempre in questa nota, per limitare i danni a carico delle imprese locali. Nello specifico, le prime proposte di modifica prevedono l'estensione della rateizzazione da 4 a 6 tranche, una misura pensata per alleggerire la pressione finanziaria mensile sulle attività. In questo solco si inserisce anche l'esclusione del mese di giugno dal calendario delle scadenze Tari, evitando la sovrapposizione con il pagamento dell'IMU e delle tredicesime, un periodo già particolarmente gravoso per molte imprese. Le modifiche prevedono inoltre la proroga del saldo al 31 dicembre, ripristinando così la scadenza di fine anno e correggendo l'anticipo al 16 dicembre previsto dal nuovo regolamento. E poi c'è la questione della lite a distanza tra il Comune di Genova e il Ministero dell'Interno. Infatti saltata la presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Genova per confrontarsi con la sindaca Salis. I nodi sono l'uso del taser alla polizia locale e la installazione anche a Genova di un centro di rimpatrio per migranti irregolari sul territorio. Il servizio è di Giorgia Fabiocchi.
1: Alla fine la corda tirata da entrambe le parti si è spezzata. A certificare la gravità della frattura e l'annullamento della visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova, prevista per oggi. Un vertice istituzionale nato con l'intento di siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina si è trasformato in un cortocircuito istituzionale. Resta da capire

0: se le diplomazie riusciranno nell'intento di trovare un'altra data. La miccia si è accesa sulle direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due precise condizioni per blindare l'intesa: l'introduzione del taser per gli agenti della polizia locale, la disponibilità ad aprire un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio, sul territorio genovese o provinciale. La risposta della giunta, guidata dalla sindaca di Genova Silvia Salis, è stata un muro solido, irricevibile. Palazzo Tursi rifiuta la logica dell'armamento a impulsi elettrici per la municipale e rispedisce al mittente l'ipotesi di accogliere un centro di detenzione per migranti da espellere, chiedendo semmai un rafforzo mirato degli organi delle forze dell'ordine statali sul territorio. L'annullamento dell'incontro di oggi rischia di portare all'isolamento la giunta Salis, mentre a Palazzo Tursi si rivendica la tutela dell'autonomia e delle scelte programmatiche del comune. Senza però la firma sul patto, la gestione della sicurezza rimane così congelata, mentre tutti i genovesi sanno quanto invece ci sia un assoluto bisogno di più controlli, di più uomini, di una migliore organizzazione. Ora resta da capire se lo strappo verrà ricucito e quindi il ministro troverà una data per venire a Genova, o se invece resterà tale.
1: È il caldo che la pioggia delle ultime ore ha solo leggermente lenito, almeno su di me l'effetto è stato scarso, diciamo così, abbastanza umida la giornata comunque a Genova, nonostante la pioggia, anzi forse anche a causa della pioggia, non saprei. Certo, è molto complicato partire per le vacanze a bordo di un traghetto e pensare di fare tutto il viaggio senza aria condizionata. È successo e ovviamente la protesta non si è fatta attendere. Aurora Bottino.
2: Viaggi trasformati in una prova di resistenza, cabine roventi e notti passate a dormire all'aperto nei corridoi della nave. Sono numerose le segnalazioni arrivate da passeggeri che nelle ultime settimane hanno viaggiato con GNV sulle linee tra Genova e la Sardegna, denunciando gravi problemi di climatizzazione a bordo di alcune navi impiegate nei collegamenti estivi. Le testimonianze riguardano in particolare la GNV Alter, traghetto utilizzato sulla tratta con Olbia. Un passeggero racconta a Primo Canale di aver viaggiato il 18 luglio e di aver trovato la nave completamente priva di aria condizionata. Verso le 20:30, racconta, la reception si è riempita di famiglie che protestavano. Tutti gli ambienti della nave erano senza climatizzazione e in cabina era impossibile restare. Alla fine, per cercare di rendere la notte più sopportabile, l'equipaggio avrebbe assegnato alla famiglia una cabina diversa, passando però da una prenotata per 4 persone a una da 3 posti, senza alcun rimborso della differenza di servizio. Il disagio, secondo quanto raccontano altri viaggiatori, non sarebbe stato un caso isolato. Una recensione pubblicata sui social relativa alla traversata del 21 luglio tra Olbia e Genova riferisce di una cabina deluxe sul ponte 5 con aria condizionata, fuori uso. Nonostante le ripetute lamentele alla reception, nulla è cambiato. Con 2 bambini piccoli abbiamo dovuto trascorrere la notte a circa 30 gradi, racconta il passeggero, che valuta anche l'ipotesi di chiedere risarcimento.
1: Insomma, una situazione molto complicata. Passo decisivo invece verso la conclusione dei lavori sul rio Migliarese a Busalla. È stato infatti completato il getto dell'ultima soletta della nuova copertura del torrente nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza idraulica finanziato da Regione Liguria, un'opera attesa da anni che punta a proteggere il centro abitato e le attività del paese dal rischio di nuove esondazioni. Vediamo.
3: A Busalla si avvicina alla conclusione il cantiere per la messa in sicurezza del rio Migliarese. È stato completato il getto dell'ultima soletta della nuova copertura del corso d'acqua, uno degli ultimi passaggi dell'intervento da quasi 10 milioni di euro finanziato da Regione Liguria. Dopo il collaudo e la posa della pavimentazione finale, i lavori termineranno entro settembre. L'opera consentirà di ridurre il rischio idraulico nel centro abitato, interessato in passato da diverse esondazioni, aumentando la sicurezza per cittadini, attività economiche e infrastrutture.
4: Un bel modo di lavorare insieme con il sindaco Maglieron, con tutta la sua amministrazione, con il comune di Busalla, che ha gestito in avvalimento insieme a noi tutte le opere finanziate dalla regione. Siamo alle ultime fasi, il cantiere sta terminando, nel mese di settembre avremo completato un iter di lavorazioni che sono partite a metà del 2022 che oggi traguardano la loro definitiva messa in sicurezza per questo territorio che aveva tanto patito in passato e che oggi è certamente più sicuro.
5: Un cantiere che è partito nel 2023 praticamente con 3 lotti di finanziamenti da parte della regione che hanno consentito appunto la messa in sicurezza di questo rio che è esondato nei primi anni 90, poi nel 2014, poi nel 2018, quindi ha dato seri problemi al centro del paese, con gravi danni a tutte le attività come

0: commerciali private qui nei dintorni e per fortuna nessuno si è fatto male. L'obiettivo è anche di riaprire per la festa patronale di metà settembre già la viabilità per poi a ottobre andare avanti con i cantieri di autostrada.
1: L'Istituto Comprensivo Statale Nicolò Tommaseo di Torino ha ricordato attraverso un post il bimbo di 6 anni morto investito da una moto a San Bartolomeo al Mare lo scorso 23 luglio. Ci sono momenti in cui le parole sembrano non essere sufficienti a esprimere il dolore che attraversa un'intera comunità. Con profonda commozione il nostro istituto si stringe attorno alla famiglia del nostro giovane alunno prematuramente scomparso. Si legge sul post: il bimbo era stato trasportato all'ospedale Gaslini di Genova. Il giorno prima era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il piccolo era in vacanza con la madre, soccorsa in stato di shock dal personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati travolti da una moto di grossa cilindrata che viaggiava in direzione ponente verso Diano Marina. Davvero una notizia drammatica. Totalmente drammatica. E adesso la musica, cambiando decisamente animo, anche perché insomma è difficile dopo una notizia così, bisogna comunque provarci. L'altro ieri, grande serata al Teatro Sociale di Camogli per la finalissima del concorso lirico internazionale Clip. Ieri sera, tra l'altro, altro appuntamento di musica a Santa Margherita con l'esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi. Stasera l'ultimo atto in piazzetta a Portofino con il concerto lirico e la premiazione che verranno seguite in diretta da noi, da Primo Canale. Il servizio è di Dario Vassallo.
2: Grande successo per la finale di Clip 2026 al Teatro Sociale di Camogli. Sala piena e pubblico entusiasta per l'esibizione dei 10 giovani talenti della lirica arrivati all'ultimo atto del concorso lirico internazionale di Portofino. Una serata di grande musica e applausi in attesa del verdetto finale che sarà svelato domani in piazzetta con un concerto e la successiva premiazione che verranno trasmessi in diretta da Primo Canale.
3: Il livello è molto alto e molto omogeneo e quello che mi piace oggi è che al contrario di quello che succede ogni tanto, oggi in finale non hanno perso le loro qualità. Però a volte viene l'ansia, un cantante canta sotto il suo valore. Oggi no, sono coraggiosi, e cantano veramente, vogliono vincere, cantano con loro qualità.
2: In platea, appassionati di lirica, curiosi e spettatori arrivati semplicemente per vivere una serata di grande musica, hanno seguito con attenzione le esibizioni dei 10 finalisti. Tra il pubblico anche tanti affezionati che anno dopo anno non perdono l'appuntamento con il concorso e tornano a aprire le nuove voci della scena internazionale.
4: È la prima volta per voi?
5: La decima.
6: Sì, da tempo, ci piace molto, siamo state gli altri anni anche a Portofino.
7: No, è molto, molto bello, vengo tutti gli anni qua.
8: Io li trovo molto preparati, sì, tutti molto preparati e siamo, sì, infatti facevamo questo commento che sempre di più. Questo è un bel teatro, è una buona acustica, quando si fa a Portofino, cioè beh,
6: a me sembrano tutti brevissimi.
1: Ancora musica, tutto esaurito per il concerto di pugliese, ha portato sul palco i brani del suo nuovo album Orbit Orbit e alcuni ovviamente dei suoi classici più amati. Annissa De Filippi.
9: Genova è andata in orbita ieri sera al Porto Antico. Caparezza, ospite del Balena Festival, ha portato sul palco i brani del suo nuovo album Orbit Orbit e alcuni dei suoi classici più amati. I concerti di Michele Salvemini non sono mai semplici concerti, sono spettacoli teatrali, esperienze immersive in cui musica, narrazione e arti visive convivono in perfetto equilibrio. Anche questa volta il palco è stato trasformato in un universo parallelo grazie alle gigantesche creazioni di carta pesta realizzata insieme al maestro pugliese Deni Bianco, uno spettacolo che è stato un vero inno alla creatività, chiuso da un messaggio forte dell'artista. Molti di voi sono bloccati perché si sentono minacciati dal giudizio degli altri. Comportatevi invece come l'ostrica che di fronte a una malattia crea la perla. Io, come tanti di voi, sono un'ostrica sognatrice che anestetizza il corpo estraneo, la realtà, attraverso la creatività e supera i dolori creando la perla. In ogni guscio c'è una perla, ogni perla salva dal fondo, perlificate come se non ci fosse un domani.
1: Molto ispirata la nostra Annissa De Filippi.

0: Evidentemente è un'appassionata di Caparezza, peraltro scopriamo che si chiama Salvemini di cognome, che è un importante cognome pugliese, diciamo, di Bari soprattutto, no? Il famoso Gaetano Salvemini, ce ne sono stati due, uno era un famoso storico noto antifascista e poi c'era anche l'allenatore di calcio che si chiamavano allo stesso modo, Gaetano Salvemini. Questo però era Michele. Adesso il nostro Dario Vassallo invece ci porta a Palazzo Ducale per una mostra che a tutti noi fa battere il cuore.
1: Le materie del Ponte Morandi diventano materia di riflessione sulla memoria, il dolore e le responsabilità. Fino al 30 agosto Palazzo Ducale ospita nella sala Spazio Aperto la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Al centro ci sono 7 opere realizzate nel 2020 all'interno del magazzino, successivamente trasformate in sede del memoriale, dove erano custoditi inizialmente i reperti del viadotto crollato, frammenti di cemento e acciaio conservati come elementi di prova nel processo sul collasso del ponte.
2: Lui ha selezionato all'interno di questo grande hangar queste 7 macerie. Aveva scelto le macerie e i blocchi più isolati per questioni anche tecniche di profondità di campo, con l'intento di rendere questi blocchi di cemento delle sorti di simulacri che potessero ricordare questo evento tragico.
1: Le immagini restituiscono i resti del viadotto in una dimensione sospesa, quasi irreale. I grandi blocchi di calcestruzzo protetti da teli di plastica trasparente sembrano reperti archeologici contemporanei. Le prospettive scelte da Cifali isolano i singoli elementi e ne alterano la percezione. Filtrati dalle trasparenze dei teli, i resti perdono quasi il loro peso e la loro forza gravitazionale, ma è proprio questa sospensione a rendere ancora più evidente il vuoto lasciato dal crollo. Le macerie diventano così il luogo fisico nel quale si deposita una memoria collettiva che Genova continua ancora a custodire.
0: Tutti allora a vedere questa mostra. Ci fermiamo un istante, restate con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il contesto sarà instabile in Liguria per la giornata di domenica, con venti sostenuti e mar ligure fino a mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto nel complesso variabile, con qualche fenomeno non escluso soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco, massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Savonese anche qui attesa un po' di instabilità, con qualche rovescio specie nelle ore centrali della giornata e con temperature massime tra i 25 e i 29 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, fenomeni sparsi nel corso del giorno a tratti anche intensi, con temperature massime che saranno vicine ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Qui nel complesso i fenomeni si concentreranno nella prima parte della giornata e a tratti saranno anche intensi, con temperature massime fino ai 28-29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui avremo delle instabilità da segnalare, con dei fenomeni a tratti intensi e massime tra i 26 e i 29 gradi. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo in Liguria, ma con venti ancora sostenuti. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè.

0: Al servizio del pubblico, ancora ben ritrovati. Torniamo nella nostra newsroom da Lucrezia Marini perché c'è davvero uno spettacolo che però è destinato a farci riflettere e che ci riporta al maxi processo contro Cosa Nostra, contro la mafia. Lucrezia.
1: Eh sì. Esatto, Matteo, infatti domani andrà in scena il primo appuntamento con Pietro Grasso, Villa Tivoli e Rapallo, a Rapallo, in cui proprio lui porterà gli spettatori a rivivere quegli attimi, il momento più significativo, uno dei momenti più significativi, anzi, della lotta del nostro paese contro la criminalità organizzata. Proprio ci porterà a vivere le emozioni, i momenti, la tensione, anche le aspettative che si respiravano a Palermo durante il maxi processo a Cosa Nostra nella famosa aula bunker di Palermo, del Tribunale di Palermo, in cui per la prima volta vi fu questo maxi processo a tanti membri della criminalità organizzata e a tanti capi della mafia, che poi sarebbe andato a costituire uno dei momenti più importanti della storia del nostro paese. Ecco, questo spettacolo arriva anche in un momento molto importante, perché Pietro Grasso, che ovviamente è un ex magistrato ma è stato anche ex presidente del Senato, andrà a ricordare in maniera particolare l'impegno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno dato le loro vite proprio per fare questa battaglia contro la mafia, contro la criminalità organizzata italiana. E va ricordato che questo momento avviene anche in un periodo delicato, perché il prossimo anno, a maggio, saranno 35 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, e quindi è anche un momento importante per ricordare questo momento storico importante per il nostro paese. Quindi l'appuntamento sarà domani sera, lunedì, a Villa Tivoglio a Rapallo alle 9:15. Bisogna ricordare che questo appuntamento si va a inserire all'interno di una rassegna teatrale di spettacoli di Villa Tivoglio, che non punta solo a intrattenere, diciamo, i spettatori attraverso concerti o spettacoli di danza, ma anche cabaret o spettacoli comici, ma va anche proprio a svolgere un ruolo di sensibilizzazione con spettacoli che hanno un forte valore civico per la popolazione, come in questo caso, in cui, appunto, come detto prima, andremo a ricordare, in qualche maniera a rivivere quegli attimi così importanti, così di tensione, durante il maxi processo più famoso contro la criminalità organizzata. A te, Matteo.
0: Eh già, sicuramente, come dire, uno spettacolo che ci riporta intanto a un pezzo della nostra storia e poi anche ad una fase davvero significativa del nostro paese, sperando che appunto si possa riprendere anche un po' più con forza quel tema della lotta alle criminalità più in generale, che non mi sembra essere stato definitivamente superato. Ma oggi Genova ha problemi anche legati alla tassazione. Ora, al di là delle polemiche politiche con il centrodestra che parla di giunta delle tasse riferendosi all'amministrazione Salis, c'è sicuramente il tema degli aumenti, che sono stati diversi nel corso di quest'ultimo anno da parte della giunta di centrosinistra che guida la città. L'ultimo in ordine di tempo è quello della Tari, che colpisce duramente attività commerciali che sono già peraltro particolarmente colpite da una pletora di tasse. E allora, diciamo che le associazioni di categoria non hanno sicuramente fatto passare troppo tempo prima di alzare la mano e dire: questo aumento è veramente molto grave per noi.
2: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
3: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati, noi rappresentiamo migliaia di imprese, e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
4: Vi hanno convocato però a cose fatte?
3: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto approfittare.

0: ferire parola.
1: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
2: Beh, nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
3: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
1: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
4: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, e oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
5: E poi ovviamente ci sono anche le testimonianze dirette, cioè cosa cambia per un ristoratore dover pagare la Tari ancora di più e quanto già si paga, considerando che Genova ha la tariffa dei rifiuti più cara d'Italia?
6: Sono 140 metri quadrati.
1: In interno?
6: In interno più 17 metri quadrati di Deor.
1: Quanto paghi oggi di Tari?
6: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
1: Per l'interno?
6: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
1: 5,7%, quasi 6%.
6: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
1: Accidenti, è una bella mazzata.
6: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
1: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
6: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
1: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
6: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
1: Dici ci vuole un servizio adeguato?
6: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro,
1: lo piazzi lì all'angolo
6: e poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU, della cooperativa, a svuotarlo, finito il servizio Tari.
1: I cartoni ve li ritirano?
6: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
1: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
6: No, che è giusto pagare le tasse, però ci servono dei servizi.
5: Facciamo un conto facile, una ventina d'euro per una tagliata pomodorini, rucola e grana, facciamo così, una tagliatina a 20 euro più o meno è quello che si paga oggi nei ristorantini, quelli un pochino più a buon mercato. Quanto rimane in tasca al ristoratore, considerando che deve pagare l'affitto, deve pagare chi fa la tagliata, deve comprare la carne, i pomodorini, la rucola e il grana? Esageriamo, rimangono in tasca 3 euro. Ok, l'utile di quella tagliata è 3 euro. Ci vogliono 2.000 tagliate per pagare solo la Tari, ok? Di questo povero ristoratore, che peraltro, come abbiamo visto, non è che abbia il servizio, perché per 6.000 euro l'anno ti aspetti che i tipi dell'AMIU vengano, ti sballi stringendoti la mano, vestiti in livrea. No, non funziona così. Ecco, è un servizio costosissimo che è veramente fuori da ogni logica. Cioè, praticamente un ristoratore, quei 6.000 euro potevano essere il suo utile, che invece finiscono nelle casse dell'AMIU. Ora, così oggettivamente non può andare. Quindi, come ho già avuto modo di dire in altre circostanze, se il servizio costa caro perché non è stato chiuso il ciclo dei rifiuti, perché Genova paga appunto questo turismo dell'immondizia, siamo costretti a portare l'immondizia altrove, non c'è una logistica che funziona, eccetera, ci sono problemi di gestione dell'azienda, benissimo, si faccia l'aumento uccidendo una buona parte di questi ristoratori.

0: giocatori che non camperanno più, perché già così è praticamente impossibile, però poi contemporaneamente si spieghi cosa si sta effettivamente facendo per uscire da questa situazione e poi portare la bolletta dell'Atari di Genova ad un livello più umano come quello delle altre città. Le due cose devono andare parallelamente, non possono essere divise, non è che puoi fare l'aumento e basta. E soprattutto mi piacerebbe vedere finita questa contrapposizione politica, come se il termovalorizzatore è di destra e di sinistra. Il termovalorizzatore è un'infrastruttura che serve per bruciare quella spazzatura che non si può riciclare. C'è in tutte le città, c'è, lo raccontavamo, persino in uno dei quartieri più prestigiosi del Principato di Monaco, che si chiama Fontvieille, dove gli appartamenti costano 5, 10, 20 milioni di euro e dove i ricchi del mondo vanno a vivere, e ci vivono lo stesso, non crea chissà quale inquinamento o disagio. Quindi è il caso di riflettere seriamente su come si fa a chiudere il ciclo dei rifiuti in una città, una metropoli gigantesca come Genova. Lo si faccia assolutamente molto, molto rapidamente. Altro tema aperto, quello dell'AMT, l'azienda dei trasporti pubblici di Genova, che non si capisce oggettivamente, ho perso un po' il controllo delle notizie anche su questo, sta fallendo, non sta fallendo, ha buchi per centinaia di milioni, non ce li ha, non lo so. Di questo ha parlato il presidente di Regione Marco Bucci nell'ultimo Terrazza Incontra, sentiamo.
1: Abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, perché è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. La situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Ho parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
2: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
1: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo.
0: Queste dunque le parole del presidente Marco Bucci su AMT. Ci fermiamo un istante e torniamo tra poco.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure organizzato dalla città

0: metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue la vagna al concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Al servizio del pubblico, ancora ben ritrovati, buona domenica a tutti. Cattive notizie, Elisa Ricci, arrivano dall'Imperiese. Cattive notizie soprattutto per un armatore che ha un bello yacht, o meglio, forse è meglio dire aveva un bello yacht.
5: Buongiorno Matteo, esattamente, cattive notizie per quanto riguarda questa notte. Cosa è successo? Uno yacht ha preso fuoco. Questo è successo appunto a Sanremo, dove al momento indaga la Capitaneria di Porto. È accaduto ieri appunto un grave incendio, un violento incendio che ha distrutto questo yacht di 16 metri che era ormeggiato a Porto Sole, un punto appunto turistico di Sanremo. Al momento fortunatamente non si registrano appunto feriti, appunto questo è successo per cause ancora in fase di aggiornamento, di accertamento. Le fiamme hanno rapidamente avvolto lo yacht che era attraccato a un molo interno al porto turistico. E appunto il rogo ha generato una colonna densa di fumo nero che era visibile anche a distanza. E appunto questo ha richiamato l'attenzione di residenti e di portisti. Questa è la notizia, la brutta notizia. A te Matteo.
4: Sì, grazie mille Elisa. Brutta notizia, poi insomma bisogna capire ovviamente quali sono le cause e capire appunto che cosa è successo realmente, ma insomma questa è la notizia che poteva peraltro anche generare particolare disagio anche ad altri yacht che erano lì nei paraggi, quindi anche da questo punto di vista ovviamente ci vuole massima attenzione. Allora, adesso invece volevo riportarvi diciamo così nella settimana di viaggio in Liguria, perché abbiamo diverse cose interessanti da raccontarvi. Per esempio possiamo portarvi sul fiume Magra per parlare di pesca. Vediamo.
6: Pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora diciamo la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottare.

0: Il problema però è il Cunisalino. Cunisalino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
2: Il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale.

0: 80, dagli anni 60, diciamo gli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Eh già, e questo è un tema interessante, sicuramente anche legato appunto all'habitat, alla fauna e al tipo di pesca e all'interazione tra fiume e il resto, diciamo, del territorio circostante. Davvero interessante, così come sicuramente sarà interessante andare a vedere questa cartolina che il nostro Franco Nativo ci manda dal lago di Osiglia.
2: Amici, qui sul lago di Osiglia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osiglia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osiglia, piccolo ma molto molto suggestivo.

come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: Insomma, mi hai convinto, Franco Nativo, tutti sul lago di Osiglia. La vera domanda, a cui credo che nessuno qui ora sia in grado di rispondere, ma il lago d'Osiglia esattamente dov'è? Qualcuno lo sa? Ve lo dico tra poco. Tra poco vi dico come si arriva al lago di Osiglia. Intanto vi porto su dei laghetti che per me sono ancora più ignoti, ma che sono certamente noti a Betta Biancalani e saranno noti a tutti tra poco quando li vedremo. I laghetti Frascarese, vediamo.
1: Il Frascarese, ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per servivano più, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
2: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro

0: di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese, Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
0: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere.
1: Sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
0: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare, insomma, le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
0: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto.
0: Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera fossa.
1: Wow.
0: Del morto.
1: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
0: Alpe.
1: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia.
2: Questo dunque il laghetto Frascarese. So dov'è il lago di Osiglia, ok ragazzi? È in provincia di Savona. E da qui, cioè da dove mi trovo io in questo momento, cioè via D'Annunzio a Genova, ci vuole 1 ora e 26 minuti d'auto. Non c'è traffico però, dice Maps, quindi si può andare oggi pomeriggio, se non fosse che io devo andare a Portofino, prima cambiarmi per la sera e poi andare a Portofino, quindi non posso andare al lago di Osiglia, ma ci andrò un'altra volta, magari adesso ci viene voglia di andare a vedere anche questo santuario, vediamo.
3: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
4: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
3: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
4: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
3: Consigliato se devi prepararti per le crociate.
4: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua, è piacevole.
3: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
4: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione, Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano, l'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica, certo un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.

0: terra.
1: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
2: Ecco, tra l'altro, cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
2: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella. Beh, fresca.
1: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo. Ce ne sono di certe più alte, dove i ragazzi si buttano giù con la corda, perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
3: Davvero tutto molto bello, ci fermiamo un istante e torniamo tra pochissimo per parlare di sicurezza.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Roberto Traverso del sindacato SIAP, grazie di essere con noi.
7: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buongiorno.
3: Allora Traverso, ora io le dico una cosa, su certi argomenti io vorrei non parlare più con i politici, mi piacerebbe più parlare con i tecnici, perché tanto dovunque la prendi c'è strumentalizzazione. Allora, siccome il tema della sicurezza, da giornalista mi sembra evidentemente necessario, la città ha bisogno di risposte, comunque ci sono alcuni episodi che fanno preoccupare. Vorrei chiedere, diciamo, al tecnico, al poliziotto, più ancora che al sindacalista, all'operatore che conosce la città. Intanto la prima domanda è sul taser, perché mi pare che la polemica Piantedosi Sali sia tutta attorno al taser. Ora, taser è quella specie di pistola elettrica, che peraltro non è neanche una pistola ma è un dardo, no? Spara una specie di oggetto che colpisce la persona esagitata che non si riesce a fermare, e ovviamente, diciamo, il vantaggio è quello che non gli devi sparare un colpo vero ma soltanto un colpo elettrico, diciamo, che lo immobilizza. È giusto far polemica attorno al taser? È un pericolo? Come funziona? Mi dica la sua.
7: Ma diciamo, la questione taser è una questione, insomma, che è dibattuta da tempo sul nostro territorio nazionale, non solamente a Genova. È uno strumento che è stato introdotto per un utilizzo come estrema ratio, in casi particolari che sono protocollati in modo rigidissimo. La formazione per l'utilizzo di questo strumento è altamente qualificata, altamente diciamo seguita da protocolli, come dicevo, rigidi, perché come dicevo il dardo deve essere scoccato come ultima ratio anche dopo una procedura tecnica molto molto dettagliata. Addirittura nell'ultima fase prima del lancio del dardo si illumina un arco luminoso rosso, che dà l'idea, diciamo, che tra pochi secondi partirà.

0: al dardo, in modo da evitare il più possibile diciamo questo tipo di scelta, perché comunque è una scelta diciamo, come dicevo, ultima ratio, che potrebbe comportare dei problemi di salute, perché non si sa in quel momento quella persona che verrà attinta dal dardo se purtroppo potrebbe avere dei problemi diciamo di salute che sono chiaramente incompatibili con la scarica elettrica. Però c'è da dire che il taser, se utilizzato nel modo come previsto dai protocolli che sono stati definiti, beh, certamente, per esempio Jefferson, che abbiamo avuto a Sestri Ponente qualche anno fa, probabilmente certe situazioni non, purtroppo, cioè, sicuramente non ci sarebbe stato la morte di quel ragazzo, perché non dimentichiamoci che quel ragazzo stava attingendo con un coltello un collega che stava cercando di dissuaderlo in un tentativo di dialogo con questa persona, che poi di colpo lo ha attinto con un coltello.
1: Anche in quel perché caso, Traverso, secondo me c'è proprio un tema di regole di ingaggio, nel senso, io sono un cittadino e quindi come tale, non essendo un operatore della sicurezza, osservo in modo laico, no, la situazione, però so esattamente che tanti poliziotti finiscono per essere malmenati dalle persone che stanno cercando di immobilizzare, no? Si parla di casi come quello di Bologna, di cui non voglio parlare perché trovo sconcertante che ci siano politici che esprimono delle dichiarazioni, persino delle manifestazioni, prima ancora di sapere cosa è successo. Cioè, non sapete niente, zero. Di fronte allo zero, voi vi permettete di parlare. È una cosa che veramente trovo sconcertante e qualificante, perché finché non ci sarà un'indagine che dirà quel poliziotto cattivo ha sbagliato, allora faccio la manifestazione contro i poliziotti cattivi, ma fino ad allora devo aspettare che mi si spieghi che cosa è esattamente successo. Una delle cose che so esattamente è che molti colleghi suoi, Traverso, finiscono in ospedale perché cercano di fermare qualcuno che magari in un vicolo nel centro, da qualche parte a Genova, è esagitato, minaccia persone, lo vai a fermare. Cioè, c'è un tema anche di regole di ingaggio. Io non vorrei mai la polizia americana nelle strade della città, ci mancherebbe altro, che spara a caso alla gente, non lo voglio questo. Però vorrei anche essere sicuro che la polizia, quando interviene, ha i mezzi per intervenire.
0: Ma allora, è un momento davvero complesso, qui il riferimento è chiaro, no? Una parte di politica, perché poi anche lì la politica, cioè, ognuno va un po' per conto suo, perché io ascolto dichiarazioni sconcertanti, però ascolto anche dichiarazioni di buon senso, perché c'è anche da dire che se uno... È chiaro che poi emerge la dichiarazione spesso, no, fuori dalle righe, ma io ho ascoltato anche dichiarazioni da parte di quel mondo di buon senso, anche dalla parte di quella, dalla parte, diciamo, che di fatto sarebbe più schierata, diciamo, rispetto,
1: sì,
0: a un ragionamento.
1: Mi permetta
0: contro,
1: di aggiungere, perché altrimenti sembra il mio una frase schierata a destra contro la manifestazione di sinistra. Vale al contrario per le cose opposte, eh? Cioè, vale al contrario, nel senso che questo, infatti, è un caso, ma poi al contrario a destra dicono spesso banalità di vario tipo, no? Quindi non è una questione politica, sono proprio tutti uguali, ecco. Non... questo punto di vista.
0: Assolutamente. Io ho ascoltato, diciamo, anche cose veramente imbarazzanti, paragonare quel caso, ahimè, tragico al caso Cucchi, veramente una cosa incredibile che si possa paragonare, una cosa del genere, però queste cose le abbiamo ascoltate, no? Però queste cose fanno male, perché invece bisogna cercare di capire certe dinamiche rispetto a come succedono, e quindi prima di alimentare impropriamente delle situazioni che poi possono determinare diciamo ulteriori problemi, bisogna ragionarci, se, fermo restando che è giusto aprire un confronto rispetto a dinamiche che devono essere assolutamente chiarite, ci mancherebbe altro, ma in questo momento noi riteniamo che mai come adesso il monito che arriva un po' da tutti, perché lo sentiamo dire da tutti, che la sicurezza non deve essere un argomento diciamo cavalcato o da una parte o dall'altra. Quando si dice la sicurezza è un argomento che non deve essere né di destra né di sinistra, bisogna cercare di avere questa maturità e dimostrarlo anche in questi momenti, perché è chiaro che purtroppo questa situazione tragica si è verificata.

0: Guarda caso, nella sfortuna, proprio nei giorni in cui lavorava, no? Un 25ennale di quella tragedia di 25 anni fa, no? È chiaro che certe situazioni alimentano ulteriormente, no? Però bisogna lasciare perdere quello che dice il singolo cittadino, quello che ormai sui social, chiaramente ognuno dice la sua, ma è chi ha in mano, diciamo, una responsabilità istituzionale importante che dovrebbe ragionare rispetto a quello che sta succedendo, rispetto a quello che è successo 25 anni fa, eccetera, eccetera. Purtroppo invece leggiamo cose sconcertanti. Resta il fatto che tecnicamente, tornando, no, perché parlavamo di tese, adesso siamo andati a parlare di Bologna, però tornando a parlare di tese, io ritengo che sia uno strumento che chi indossa un uniforme, quindi qui io nel mondo degli uniformi chiaramente ci mettiamo tutti, sia quelli appartenenti alle forze dell'ordine, che sono la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Finanza, sia anche coloro che vestono una divisa che non sono di fatto forze dell'ordine, ma contribuiscono, no, alla sicurezza, quindi anche la polizia locale. Qui non c'è una preclusione all'utilizzo di questo strumento da parte, diciamo, di questa categoria, che anche lei deve avere la possibilità di poter utilizzare solo come ultima ratio, perché questo è il senso dell'introduzione del taser. Perché quando un corpo è armato, l'unico strumento che ha, diciamo, è quello di utilizzare
1: Sì,
0: l'arma. Questo è
1: diciamo
0: per evitare.
1: penultima
0: Però c'è.
1: ratio, perché poi ci sarebbe anche la pistola eventualmente, perché se no allora
0: No, voglio dire, è ovvio, te lo stavo dicendo, no? Per evitare di utilizzare la pistola, è questo il discorso. E ho fatto l'esempio del caso Jefferson, no? Il caso Jefferson è emblematico. Infatti è da lì, se vi ricordate, è da lì che poi partì la sperimentazione, perché il capo della polizia, allora Franco Gabrielli, che mi sembra che ultimamente stia dando delle pillole di saggezza, l'ex capo della polizia Gabrielli sull'argomento sicurezza, specialmente rivolte verso il mondo del centro-sinistra, no? Mi sembra che stia dicendo le cose importanti Gabrielli in questo momento, e vorrei che queste pillole di saggezza venissero in qualche modo, no, ascoltate. Quindi fu Gabrielli che introdusse la sperimentazione, no, del taser, eccetera, eccetera. Quindi la dinamica locale sul taser, diciamoci la verità, non ci sono preclusioni. L'unica cosa, è chiaro, è la formazione, perché senza la
1: È ovvio, è
0: formazione,
1: ovvio.
0: cioè, quindi sembra di capire che il problema che c'è a Genova, che ancora non è stato, diciamo, individuato il regolamento che prevede la. Quindi non capisco cosa c'entra parlare di taser alla polizia locale nei patti sulla sicurezza, perché non c'entra assolutamente niente, perché i patti sulla sicurezza previsti dal decreto legge 14/2017 prevedono un accordo tra sindaco e prefetto su problematiche locali. Cioè,
1: Giusto, no,
0: quindi
1: questo è
0: questo
1: sicuramente,
0: argomento,
1: vero. Forse magari è più trattativa politica, non lo so, io do una cosa a te, tu fai questo, però insomma ci sta e non mi piace comunque, in ogni caso. Per chiudere Traverso, abbiamo ancora un paio di minuti, volevo parlare di organici però, perché nei patti della sicurezza io spero che possa esserci, anzi dovrebbe esserci anche una maggiore dotazione per Genova, che ha sicuramente bisogno di avere più organici, perché ora a casa uno non se ne rende conto, ma se ti metti un attimo ad analizzare quali sono le necessità di sicurezza di una città grande come Genova, ti rendi conto che poi alla fine ti ritrovi degli agenti che fanno tripli, quadrupli turni e poi a un certo punto sbroccano, come è normale che sia. Quindi bisogna cercare di creare una condizione giusta perché le persone che lavorano nella sicurezza possano lavorare dignitosamente e abbiano forze sufficienti per intervenire.
0: Allora, mi fa piacere se ho qualche minuto per cercare di chiarire cosa degli organici nei patti sulla sicurezza. Allora, intanto sì, abbiamo problemi di organici gravi, come sul territorio questi problemi ce li hanno tantissime altre città, ok? E quindi c'è il problema adesso di distribuire le risorse. Sta uscendo il 7 d'agosto, c'è il giuramento del 231esimo corso e 232esimo corso, e saranno messe sul territorio 3.400 341 agenti in prova. Di questi 3.000 erotti agenti, la questura di Genova avrà, diciamo, l'arrivo di una settantina, solo la questura di Genova, ok? E però al netto

0: delle uscite che vanno fuori, avremo un più 35 la questura di Genova. Dopodiché, se ci togliamo i pensionati, andiamo a zero. Ok, questo è il dato. È il dato. E quindi il problema qual è? Che con questi numeri riusciremo a malapena a continuare a garantire quello che si sta facendo adesso, tra l'altro sotto pressione totale, perché abbiamo una questura che sta cercando in tutti i modi di dare una risposta alle problematiche della città che sono spesso cavalcate. D'accordo? Quando si parla di più organici, non ripeto, stesso discorso che ho fatto per il taser. Non è pensabile che all'interno dei patti sulla sicurezza ci possa essere un incremento degli uomini sul territorio, ma lo spiego anche il motivo. Perché se fosse così, in Italia ci sarebbero i sindaci, tutti i sindaci che contrattano con il Viminale il rafforzamento delle forze dell'ordine, che è una forzatura, anzi è una cosa che non esiste, perché capite bene che salterebbe, diciamo, tutto il meccanismo rispetto alla ripartizione delle risorse sul territorio, perché è una scelta che non può passare tra la contrattazione tra sindaci e Viminale. Quindi quello che si sta dicendo adesso è una forzatura rispetto a un auspicio che giustamente deve essere portato avanti politicamente, ma supportato anche a livello regionale. Cioè, il problema della sicurezza è un problema politico che deve essere affrontato in modo bipartisan all'interno della regione, in modo tale che si capisca, in base alle varie esigenze che abbiamo sul territorio ligure, di dare un segnale rispetto a una regione che per 15 anni si è disinteressata totalmente sicurezza, da Imperia alla Spezia. Quindi questo è il problema che va. Poi non è pensabile, ripeto, che un sindaco possa contrattare più organici sui patti sulla sicurezza, perché è una roba che non rientra nella normativa vigente. Io lo dico tecnicamente, in modo tale da supportare, ancora una volta lo sto dicendo alla nausea, l'unico strumento che abbiamo adesso per poter mettere insieme le uniformi. Lo possiamo fare con un accordo politico tra prefetto e sindaco per mettere insieme le risorse, in modo tale che un commissariato che in questo momento ha 30 unità e 10 anni fa ce n'aveva 80, per poter fare un po' di attività amministrativa sul territorio, ovvero controlli di pubblici esercizi e attività investigativa, ovvero andare a togliere lo spacciatore sotto le case delle persone che le vedono. Non si può dire che diminuiscono i reati quando vedi lo spacciatore sotto casa, d'accordo? Allora, per toglierlo devi fare un'attività investigativa e per farlo i commissariati non hanno i numeri, bisogna metterci insieme noi e la per farlo. Questo si può fare solo con un accordo politico tra sindaco e prefetto e non c'entra niente il Viminale. Quindi questo è l'aspetto tecnico che mi auguro che venga raccolto, perché è inutile se no continuare a promettere, perché poi la gente
1: Sì.
0: scende in piazza
1: Diciamo
0: e
1: che il
0: crea.
1: Viminale c'entra nel senso che dovrà spingere la prefettura, visto che la prefettura è la rappresentanza del governo sul territorio, a fare cose, no? Immagino, dare disponibilità di uomini, sì. Però è una trattativa tra prefettura e Viminale, più che tra sindaco e Viminale, mi pare di capire. Comunque sono ragionamenti, Traverso, che torneremo sicuramente a toccare, il tempo è scaduto, grazie mille per essere stato con noi e naturalmente, insomma, noi proviamo a dare, ecco, delle risposte tecniche a un problema che è altrettanto tecnico, non si risponde mai a questa roba solo, anzi, mai col populismo in linea generale, da una parte e dall'altra. Grazie per essere stato con noi. Incidenti in
0: Grazie.
1: autostrada, cara Elisa Ricci, si sperava che non ce ne fossero e invece ci sono, come sempre.
2: Sì, esatto, Matteo. Era una giornata tranquilla, una mattinata tranquilla, ma adesso appunto notizia dell'ultima ora. Incidente tra Borghetto e Pietraligure. È successo appunto verso le ore 11:30 sul posto i Vigili del Fuoco, la Croce Bianca di Borghetto e la Croce Rossa di Loano. E appunto sono stati coinvolti più autoveicoli, quindi un tamponamento tra alcuni autoveicoli e alcune persone sono già state estratte dalle automobili. E andremo appunto ad aggiornarci sulla situazione. Per il momento sembra esserci solamente un codice giallo, ma appunto lo stanno trattando sul posto, quindi andremo a vedere poi i risvolti. E al momento naturalmente ci sono delle criticità in questo tratto. Infatti vediamo traffico bloccato di 5 km tra Albenga e Pietraligure in direzione Italia proprio a causa dell'incidente. Infatti, viene sconsigliato il tratto tra Albenga e Borghetto in direzione Italia. Questi sono gli aggiornamenti.

0: naturalmente continuiamo a capire come si svilupperà la situazione. Questo è l'incidente purtroppo avvenuto alle ore 11.30. A te,
1: grazie,
0: Matteo.
1: Grazie Lisa, naturalmente continueremo a monitorarlo anche sul nostro sito primocanale.it, restate con noi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di FestiArt 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al servizio del pubblico, buona domenica. Domenica segnata dal maltempo, almeno nella notte, nelle primissime ore della mattina. Adesso le condizioni, come vedete in tempo reale, sono decisamente migliorate e dunque non ci sono più piogge, anzi non ci sono più nemmeno le nuvole sulla nostra regione, però attenzione perché le condizioni potrebbero avere un nuovo peggioramento nella fase, diciamo, di pranzo, forse nelle primissime ore del pomeriggio. Poi comunque lo vedremo in tempo reale, ma al momento, lo vedete, è piena estate sulla nostra regione, che però rimane in allerta gialla. Nella notte le piogge hanno attraversato buona parte della Liguria, fortunatamente non si segnalano danni gravi, ma le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti nel Savonese, soprattutto tra Varazze e Arenzano, e hanno provocato diversi allagamenti nel ponente di Genova e in Val Polcevera, con ripercussioni sulla viabilità che però ovviamente, essendo notturna, non ha generato guai significativi, se non per alcune specifiche persone che si sono ritrovate magari bloccate dall'acqua. L'episodio più critico si è verificato infatti nel quartiere di San Pier d'Arena, nel tunnel tra Via Degola e Piazza Montano, dove è saltato un tombino e dalla carreggiata sono fuoriuscite grandi quantità d'acqua. I vigili del fuoco hanno soccorso una madre con il suo bambino, rimasti bloccati all'interno dell'auto, e altre tre persone che si trovavano in una seconda vettura. La circolazione è stata temporaneamente interrotta. Il traffico deviato da Piazza Montano è stato l'ultimo tratto della viabilità cittadina a tornare regolarmente operativo. Il primo provvedimento della notte era stata invece la chiusura del sottopasso di Brin a Certosa, interdetto al traffico tra le 2.55 e le 3.30 a causa dell'acqua accumulata. Il sottopasso è stato successivamente riaperto una volta migliorate le condizioni. Allagamenti e rallentamenti, si sono registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dell'aeroporto, e in corso Perrone. In questi casi, tuttavia, non è stato necessario chiudere le strade. Rimasto sotto stretta osservazione anche il rio Fegino, il quale però non ha provocato nessuna particolare criticità. Disagi si sono verificati inoltre sulla sopraelevata in direzione ponente, all'altezza della

0: rampa per Genova Ovest, una caditoia ostruita ha reso necessario l'intervento di un autospurgo per ripristinare il regolare deflusso dell'acqua. Allagamenti sono stati segnalati anche nella zona del ponte Polcevera-Rossini, ma l'acqua è defluita rapidamente senza provocare particolari conseguenze. Numerosi gli interventi del Vigili del Fuoco sul territorio, quello più importante, lo vedete nelle immagini che vi stiamo mostrando, riguardano un panificio di via Celesia, non risultano danni causati dal vento, ma appunto in questo panificio purtroppo i danni ci sono stati perché l'acqua ha raggiunto alcune apparecchiature prima dell'avvio della perturbazione in corso Europa, ma qui non c'entra il maltempo, ma soltanto diciamo un caso che è al vaglio evidentemente dell'infortunistica stradale, ma insomma riguarda un solo motociclista che all'altezza del Penny Market, appunto in Corso Europa, ha avuto un incidente autonomo. L'uomo è rimasto ferito e soccorso in codice giallo, quindi condizioni non gravi per lui. E adesso parliamo di tasse, e di tasse bisogna parlare perché sapete che Genova vedrà un rincaro, è stato stabilito peraltro conguaglio su quest'anno, un conguaglio sulla Tari, sulla spazzatura. La notizia di questo incremento è arrivata e ha aperto ovviamente anche il dibattito in città. 5,7% è l'aumento della tariffa della spazzatura e ha scatenato ovviamente l'ira di associazioni e commercianti. Sulle barricate anche i partiti del centrodestra, che hanno accusato la giunta di Silvia Salis di essere una amministrazione delle tasse. L'incremento determinato da ARERA ha individuato un aumento dei costi del 6,7% nella raccolta dei rifiuti, sancito anche dal piano economico finanziario di Amio, che sarà dunque modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro l'anno. A seguito dell'ascolto delle categorie dei commercianti e degli artigiani avvenuto ieri durante la commissione consiliare, i gruppi di centrodestra in consiglio hanno depositato le prime richieste di modifica al regolamento Tari, come fatto sapere attraverso una nota. L'iniziativa nasce dalla volontà di dare immediata concretezza alle istanze sollevate dal tessuto produttivo cittadino, pur ribadendo la totale e ferma contrarietà alla misura complessiva, posizione già espressa chiaramente in aula. La coalizione di centrodestra ha scelto di agire con spirito pragmatico, si legge sempre in questa nota, per limitare i danni a carico delle imprese locali. Nello specifico, le prime proposte di modifica prevedono l'estensione della rateizzazione da 4 a 6 tranche, una misura pensata per alleggerire la pressione finanziaria mensile sulle attività. In questo solco si inserisce anche l'esclusione del mese di giugno dal calendario delle scadenze Tari, evitando la sovrapposizione con il pagamento dell'IMU e delle tredicesime, un periodo già particolarmente gravoso per molte imprese. Le modifiche prevedono inoltre la proroga del saldo al 31 dicembre, ripristinando così la scadenza di fine anno e correggendo l'anticipo al 16 dicembre previsto dal nuovo regolamento. E poi c'è la questione della lite a distanza tra il Comune di Genova e il Ministero dell'Interno. Infatti saltata la presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Genova per confrontarsi con la sindaca Salis. I nodi sono l'uso del taser alla polizia locale e la installazione anche a Genova di un centro di rimpatrio per migranti irregolari sul territorio. Il servizio è di Giorgia Fabiocchi.
1: Alla fine la corda tirata da entrambe le parti si è spezzata. A certificare la gravità della frattura e l'annullamento della visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova prevista per oggi. Un vertice istituzionale nato con l'intento di siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina si è trasformato in un cortocircuito istituzionale. Resta da capire se le diplomazie riusciranno nell'intento di trovare un'altra data. La miccia si è accesa sulle direttive arrivate da Roma. Il ministero dell'interno ha infatti posto due precise condizioni per blindare l'intesa: l'introduzione del taser per gli agenti della polizia locale, la disponibilità ad aprire un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio, sul territorio genovese o provinciale. La risposta della giunta, guidata dalla sindaca di Genova Silvia Salis, è stata un muro solido, irricevibile. Palazzo Tursi rifiuta la logica dell'armamento a impulsi elettrici per la municipale e rispedisce al mittente l'ipotesi di accogliere un centro di detenzione per migranti da espellere, chiedendo semmai un rafforzo mirato degli organi

0: le forze dell'ordine statali sul territorio. L'annullamento dell'incontro di oggi rischia di portare all'isolamento la giunta Salis, mentre a Palazzo Tursi si rivendica la tutela dell'autonomia e delle scelte programmatiche del comune. Senza però la firma sul patto, la gestione della sicurezza rimane così congelata, mentre tutti i genovesi sanno quanto invece ci sia un assoluto bisogno di più controlli, di più uomini, di una migliore organizzazione. Ora resta da capire se lo strappo verrà ricucito e quindi il ministro troverà una data per venire a Genova o se invece resterà tale.
1: È il caldo che la pioggia delle ultime ore ha solo leggermente lenito, almeno su di me l'effetto è stato scarso, diciamo così, abbastanza umida la giornata comunque a Genova, nonostante la pioggia, anzi forse anche a causa della pioggia, non saprei. Certo, è molto complicato partire per le vacanze a bordo di un traghetto e pensare di fare tutto il viaggio senza aria condizionata. È successo e ovviamente la protesta non si è fatta attendere. Aurora Bottino.
2: Viaggi trasformati in una prova di resistenza, cabine roventi e notti passate a dormire all'aperto nei corridoi della nave. Sono numerose le segnalazioni arrivate da passeggeri che nelle ultime settimane hanno viaggiato con GNV sulle linee tra Genova e la Sardegna, denunciando gravi problemi di climatizzazione a bordo di alcune navi impiegate nei collegamenti estivi. Le testimonianze riguardano in particolare la GNV Alter, traghetto utilizzato sulla tratta con Olbia. Un passeggero racconta a Primo Canale di aver viaggiato il 18 luglio e di aver trovato la nave completamente priva di aria condizionata. Verso le 20:30 racconta, la reception si è riempita di famiglie che protestavano. Tutti gli ambienti della nave erano senza climatizzazione e in cabina era impossibile restare. Alla fine, per cercare di rendere la notte più sopportabile, l'equipaggio avrebbe assegnato alla famiglia una cabina diversa, passando però da una prenotata per 4 persone a una da 3 posti, senza alcun rimborso della differenza di servizio. Il disagio, secondo quanto raccontano altri viaggiatori, non sarebbe stato un caso isolato. Una recensione pubblicata sui social relativa alla traversata del 21 luglio tra Olbia e Genova riferisce di una cabina deluxe sul ponte 5 con aria condizionata, fuori uso. Nonostante le ripetute lamentele alla reception, nulla è cambiato. Con 2 bambini piccoli abbiamo dovuto trascorrere la notte a circa 30 gradi, racconta il passeggero, che valuta anche l'ipotesi di chiedere risarcimento.
1: Insomma, una situazione molto complicata. Passo decisivo invece verso la conclusione dei lavori sul rio Migliarese a Busalla. È stato infatti completato il getto dell'ultima soletta della nuova copertura del torrente nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza idraulica finanziato da Regione Liguria, un'opera attesa da anni che punta a proteggere il centro abitato e le attività del paese dal rischio di nuove esondazioni. Vediamo.
0: A Busalla si avvicina alla conclusione il cantiere per la messa in sicurezza del rio Migliarese. È stato completato il getto dell'ultima soletta della nuova copertura del corso d'acqua, uno degli ultimi passaggi dell'intervento da quasi 10 milioni di euro finanziato da Regione Liguria. Dopo il collaudo e la posa della pavimentazione finale, i lavori termineranno entro settembre. L'opera consentirà di ridurre il rischio idraulico nel centro abitato, interessato in passato da diverse esondazioni, aumentando la sicurezza per cittadini, attività economiche e infrastrutture.
3: Un bel modo di lavorare insieme con il sindaco Maglieron, con tutta la sua amministrazione, con il comune di Busalla che ha gestito in avvalimento insieme a noi tutte le opere finanziate dalla regione. Siamo alle ultime fasi, il cantiere sta terminando, nel mese di settembre avremo completato un iter di lavorazioni che sono partite a metà del 2022 che oggi traguardano la loro definitiva messa in sicurezza per questo territorio che aveva tanto patito in passato e che oggi è certamente più sicuro.
4: Un cantiere che è partito nel 2023 praticamente con 3 lotti di finanziamenti da parte della regione che hanno consentito appunto la messa in sicurezza di questo rio che è esondato nei primi anni 90, poi nel 2014, poi nel 2018, quindi ha dato seri problemi al centro del paese con gravi danni a tutte le attività commerciali, private qui nei dintorni e per fortuna nessuno si è fatto male. L'obiettivo è anche di riaprire per la festa patronale di metà settembre già la viabilità per poi a ottobre andare avanti con i cantieri di autostrada.
1: L'Istituto Comprensivo Statale Nicolò Tommaseo di Torino ha ricordato, attraverso un post, il bimbo di 6 anni morto investito da una moto a San Bartolomeo al Mare lo scorso 23 luglio. Ci sono momenti in cui le parole sembrano non essere sufficienti a esprimere il dolore che attraversa un'intera comunità. Con profonda commozione il nostro istituto si stringe attorno alla famiglia del nostro giovane alunno prematuramente scomparso, si legge sul post.

0: Bimbo era stato trasportato all'ospedale Gaslini di Genova. Il giorno prima era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il piccolo era in vacanza con la madre, soccorsa in stato di shock dal personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati travolti da una moto di grossa cilindrata che viaggiava in direzione ponente verso Diano Marina. Davvero una notizia drammatica, totalmente drammatica. E adesso la musica, cambiando decisamente animo, anche perché insomma è difficile dopo una notizia così, ma bisogna comunque provarci. L'altro ieri, grande serata al Teatro Sociale di Camogli per la finalissima del concorso lirico internazionale Clip. Ieri sera, tra l'altro, altro appuntamento di musica a Santa Margherita con l'esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi. Stasera l'ultimo atto in piazzetta a Portofino con il concerto lirico e la premiazione, che verranno seguite in diretta da noi, da Primo Canale. Il servizio è di Dario Vassallo.
1: Grande successo per la finale di Clip 2026 al Teatro Sociale di Camogli, sala piena e pubblico entusiasta per le esibizioni dei 10 giovani talenti della lirica arrivati all'ultimo atto del concorso lirico internazionale di Portofino. Una serata di grande musica e applausi in attesa del verdetto finale, che sarà svelato domani in piazzetta con un concerto e la successiva premiazione, che verranno trasmessi in diretta da Primo Canale.
2: Il livello è molto alto e molto omogeneo, e quello che mi piace oggi è che, al contrario di quello che succede ogni tanto, oggi in finale non hanno perso le loro qualità. Per a volte viene l'ansia, un cantante canta sotto il suo valore. Oggi no, sono coraggiosi e cantano veramente, vogliono vincere, cantano con loro qualità.
1: In platea, appassionati di lirica, curiosi e spettatori arrivati semplicemente per vivere una serata di grande musica, hanno seguito con attenzione le esibizioni dei 10 finalisti. Tra il pubblico anche tanti affezionati che anno dopo anno non perdono l'appuntamento con il concorso e tornano per scoprire le nuove voci della scena internazionale.
3: È la prima volta per voi?
4: La decima.
5: Sì, da tempo, ci piace molto, siamo state gli altri anni anche a Portofino.
6: No, è molto, molto bello, vengo tutti gli anni qua.
7: Io li trovo molto preparati, sì, tutti molto preparati, infatti facevamo questo commento che sempre di più. Questo è un bel teatro, è una buona acustica, quando si fa a Portofino, cioè, beh.
5: A me sembrano tutti bravissimi.
0: Ancora musica, tutto esaurito per il concerto di Caparezza, ospite del Balena Festival. L'artista pugliese ha portato sul palco i brani del suo nuovo album Orbit Orbit e alcuni, ovviamente, dei suoi classici più amati. Annessa De Filippi.
8: Genova è andata in orbita ieri sera al Porto Antico. Caparezza, ospite del Balena Festival, ha portato sul palco i brani del suo nuovo album Orbit Orbit e alcuni dei suoi classici più amati. I concerti di Michele Salvemini non sono mai semplici concerti, sono spettacoli teatrali, esperienze immersive in cui musica, narrazione e arti visive convivono in perfetto equilibrio. Anche questa volta il palco è stato trasformato in un universo parallelo grazie alle gigantesche creazioni di carta pesta realizzata insieme al maestro pugliese Deni Bianco, uno spettacolo che è stato un vero inno alla creatività, chiuso da un messaggio forte dell'artista. Molti di voi sono bloccati perché si sentono minacciati dal giudizio degli altri. Comportatevi invece come l'ostrica che di fronte a una malattia crea la perla. Io, come tanti di voi, sono un'ostrica sognatrice che anestetizza il corpo estraneo, la realtà, attraverso la creatività e supera i dolori creando la perla. In ogni guscio c'è una perla, ogni perla salva dal fondo. Ficate come se non ci fosse un domani.
0: Molto ispirata la nostra Annessa De Filippi, evidentemente è un'appassionata di Caparezza, peraltro scopriamo che si chiama Salvemini di cognome, che è importante cognome pugliese, diciamo, di Bari soprattutto, no? Il famoso Gaetano Salvemini, ce ne sono stati due, uno era un famoso storico noto antifascista e poi c'era anche l'allenatore di calcio che si chiamavano allo stesso modo, Gaetano Salvemini. Questo però era Michele. Adesso il nostro Dario Vassallo invece ci porta a Palazzo Ducale per una mostra che a tutti noi fa battere il cuore.
1: Le materie del Ponte Morandi diventano materia di riflessione sulla memoria, il dolore e le responsabilità. Fino al 30 agosto Palazzo Ducale ospita nella

0: Sala Spazio Aperto, la mostra fotografica Ponte Morandi The Construction di Gigi Cifali. Al centro ci sono 7 opere realizzate nel 2020 all'interno del magazzino, successivamente trasformate in sede del memoriale, dove erano custoditi inizialmente i reperti del viadotto crollato, frammenti di cemento e acciaio conservati come elementi di prova nel processo sul collasso del ponte.
1: Lui ha selezionato all'interno di questo grande hangar queste 7 macerie, aveva scelto le macerie e i blocchi più isolati per questioni anche tecniche di profondità di campo, con l'intento di rendere questi blocchi di cemento delle sorte di simulacri che potessero ricordare questo evento tragico.
0: Le immagini restituiscono i resti del viadotto in una dimensione sospesa, quasi irreale. I grandi blocchi di calcestruzzo protetti da teli di plastica trasparente sembrano reperti archeologici contemporanei. Le prospettive scelte da Cifali isolano i singoli elementi e ne alterano la percezione. Filtrati dalle trasparenze dei teli, i resti perdono quasi il loro peso e la loro forza gravitazionale, ma è proprio questa sospensione a rendere ancora più evidente il vuoto lasciato dal crollo. Le macerie diventano così il luogo fisico nel quale si deposita una memoria collettiva che Genova continua ancora a custodire.
2: Tutti allora a vedere questa mostra. Ci fermiamo un istante, restate con noi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il contesto sarà instabile in Liguria per la giornata di domenica, con venti sostenuti e mar ligure fino a mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto nel complesso variabile, con qualche fenomeno non escluso soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco, massime tra i 25 e i 28 gradi. Sul Savonese anche qui attesa un po' di instabilità, con qualche rovescio specie nelle ore centrali della giornata e con temperature massime tra i 25 e i 29 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, fenomeni sparsi nel corso del giorno a tratti anche intensi, con temperature massime che saranno vicine ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Qui nel complesso i fenomeni si concentreranno nella prima parte della giornata e a tratti saranno anche intensi, con temperature massime fino ai 28-29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui avremo dell'instabilità da segnalare, con dei fenomeni a tratti intensi e massime tra i 26 e i 29 gradi. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo in Liguria, ma con venti ancora sostenuti. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Allora, adesso invece volevo riportarvi, diciamo così, nella settimana di viaggio in Liguria, perché abbiamo diverse cose interessanti da raccontarvi. Per esempio, possiamo portarvi sul fiume Magra per parlare di pesca. Vediamo.
1: Pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura pescavano con questa rete che

0: si chiama Razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora diciamo la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il Cunisalino. Noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale: quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare?
2: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che cui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 diciamo agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
3: Eh già, e questo è un tema interessante, sicuramente anche legato appunto all'habitat, alla fauna e al tipo di pesca e all'interazione tra fiume e il resto, diciamo, del territorio circostante. Davvero interessante, così come sicuramente sarà interessante andare a vedere questa cartolina che il nostro Franco Nativo ci manda dal lago di Osiglia.
4: Amici, qui sul lago di Osiglia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore. Vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osiglia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osiglia. Piccolo ma molto molto suggestivo.

come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

Insomma, mi hai convinto, Franco Nativo, tutti sul lago di Osiglia. La vera domanda, a cui credo che nessuno qui ora sia in grado di rispondere, ma il lago d'Osiglia, esattamente, dov'è?

0: Qualcuno lo sa? Ve lo dico tra poco, ve lo dico tra poco. Tra poco vi dico come si arriva al lago di Osilia. Intanto vi porto su dei laghetti che per me sono ancora più ignoti, ma che sono certamente noti a Betta Biancalani e saranno noti a tutti tra poco quando li vedremo. I laghetti Frascarese, vediamo.
1: Il Frascarese, ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle

0: Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
0: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese, Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
0: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere.
1: Sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
0: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona, però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
0: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto.
0: Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera fossa del morto.
1: La pozza del morto dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
0: Alpe.
1: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia.
2: Questo dunque il laghetto Frascarese, so dov'è il lago di Osiglia, ok ragazzi, è in provincia di Savona e da qui, cioè da dove mi trovo io in questo momento, cioè via D'Annunzio a Genova, ci vuole 1 ora e 26 minuti d'auto. Non c'è traffico però, dice Maps, quindi si può andare oggi pomeriggio, se non fosse che io devo andare a Portofino, prima cambiarmi per la sera e poi andare a Portofino, quindi non posso andare al lago di Osiglia, ma ci andrò un'altra volta, magari adesso ci viene voglia di andare a vedere anche questo santuario, vediamo.
3: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
4: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
3: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
4: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
3: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
4: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
3: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
4: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di

0: frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica, certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra. Beh, Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
1: Ecco, tra l'altro, il cartello simpatico: vietato il quadrupede.
0: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
1: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella. Beh, fresca.
0: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
6: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Roberto Traverso del sindacato SIAP, grazie di essere con noi.
7: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buongiorno.
6: Allora Traverso, ora io le dico una cosa, su certi argomenti io vorrei non parlare più con i politici, mi piacerebbe più parlare con i tecnici, perché tanto dovunque la prendi c'è strumentalizzazione. Allora, siccome il tema della sicurezza, da giornalista mi sembra evidentemente necessario, la città ha bisogno di risposte, comunque ci sono alcuni episodi che fanno preoccupare. Vorrei chiedere, diciamo, al tecnico, al poliziotto, più ancora che al sindacalista, all'operatore che conosce la città. Intanto la prima domanda è sul taser, perché mi pare che la polemica Piantedosi Sali sia tutta attorno al taser. Ora, taser è quella specie di pistola elettrica, che peraltro non è neanche una pistola ma è un dardo, no? Spara una specie di oggetto che colpisce la persona esagitata che non si riesce a fermare, e ovviamente, diciamo, il vantaggio è quello che non gli devi sparare un colpo vero ma soltanto un colpo elettrico, diciamo, che lo immobilizza. È giusto far polemica attorno al taser? È un pericolo? Come funziona? Mi dica la sua.
7: Ma diciamo, la questione taser è una questione, insomma, che è dibattuta da tempo sul nostro territorio nazionale, non solamente a Genova. È uno strumento che è stato introdotto per un utilizzo come estrema ratio, in casi particolari che sono protocollati in modo rigidissimo. La formazione per l'utilizzo di questo strumento è altamente qualificata, altamente seguita da protocolli, come dicevo, rigidi, perché il dardo deve essere scoccato come ultima ratio anche dopo una procedura tecnica molto molto dettagliata. Addirittura nell'ultima fase prima del lancio del dardo si illumina

0: un arco luminoso, rosso, che dà l'idea che tra pochi secondi partirà il dardo, in modo da evitare il più possibile questo tipo di scelta, perché comunque è una scelta come dicevo ultima ratio, che potrebbe comportare dei problemi di salute, perché non si sa in quel momento quella persona che verrà attinta dal dardo se purtroppo potrebbe avere dei problemi di salute che sono chiaramente incompatibili con la scarica elettrica. Però c'è da dire che il taser, se utilizzato nel modo come previsto dai protocolli che sono stati definiti, certamente, per esempio Jefferson, che abbiamo avuto a Sestri Ponente qualche anno fa, probabilmente certe situazioni non, purtroppo, sicuramente non ci sarebbe stato la morte di quel ragazzo, perché non dimentichiamoci che quel ragazzo stava attingendo con un coltello un collega che stava cercando di dissuaderlo in un tentativo di dialogo con questa persona, che poi di colpo lo ha attinto con un coltello.
1: Anche in quel caso, attraverso, secondo me c'è proprio un tema di regole di ingaggio, nel senso, io sono un cittadino e quindi come tale, non essendo un operatore della sicurezza, osservo in modo laico, no, la situazione, però so esattamente che tanti poliziotti finiscono per essere malmenati dalle persone che stanno cercando di immobilizzare, no? Si parla di casi come quello di Bologna, di cui non voglio parlare perché trovo sconcertante che ci siano politici che esprimono delle dichiarazioni, persino delle manifestazioni, prima ancora di sapere cosa è successo. Cioè, non sapete niente, zero. Di fronte allo zero voi vi permettete di parlare. È una cosa che veramente trovo sconcertante e qualificante, perché finché non ci sarà un'indagine che dirà quel poliziotto cattivo ha sbagliato, allora faccio la manifestazione contro i poliziotti cattivi, ma fino ad allora devo aspettare che mi si spieghi che cosa è esattamente successo. Una delle cose che so esattamente è che molti colleghi suoi traverso finiscono in ospedale perché cercano di fermare qualcuno che magari in un vicolo nel centro da qualche parte a Genova è esagitato, minaccia persone, lo vai a fermare. Cioè, c'è un tema anche di regole di ingaggio. Io non vorrei mai la polizia americana nelle strade della città, ci mancherebbe altro, che spara a caso alla gente, non lo voglio questo, però vorrei anche essere sicuro che la polizia, quando interviene, ha i mezzi per intervenire.
0: Allora, è un momento davvero complesso, qui il riferimento è chiaro, no? Una parte di politica, perché poi anche lì la politica, cioè, ognuno va un po' per conto suo, perché io ascolto dichiarazioni sconcertanti, però ascolto anche dichiarazioni di buon senso, perché c'è anche da dire che se uno... È chiaro che poi emerge la dichiarazione spesso, no, fuori dalle righe, ma io ho ascoltato anche dichiarazioni da parte di quel mondo di buon senso, anche dalla parte di quella, dalla parte che di fatto sarebbe più schierata rispetto a un ragionamento.
1: Mi permetta di aggiungere, perché altrimenti sembra il mio una frase schierata a destra contro la manifestazione di sinistra, vale al contrario per le cose opposte, cioè vale al contrario, nel senso che questo infatti, è un caso, ma poi al contrario a destra dicono spesso banalità di vario tipo, no? Quindi non è una questione politica, sono proprio tutti uguali, ecco, non... questo punto di vista.
0: Assolutamente. Io ho ascoltato anche cose veramente imbarazzanti, paragonare quel caso, ahimè tragico, al caso Cucchi, veramente una cosa incredibile che si possa paragonare una cosa del genere, però queste cose le abbiamo ascoltate, no? Però queste cose fanno male, perché invece bisogna cercare di capire certe dinamiche rispetto a come succedono, e quindi prima di alimentare impropriamente delle situazioni che poi possono determinare ulteriori problemi, bisogna ragionarci, fermo restando che è giusto aprire un confronto rispetto a dinamiche che devono essere assolutamente chiarite, ci mancherebbe altro, ma in questo momento noi riteniamo che mai come adesso il monito che arriva un po' da tutti, perché lo sentiamo dire da tutti, che la sicurezza non deve essere un argomento diciamo cavalcato o da una parte o dall'altra. Quando si dice la sicurezza è un argomento che non deve essere né di destra né di sinistra, bisogna cercare di avere questa maturità

0: e dimostrarlo anche in questi momenti, perché è chiaro che purtroppo questa situazione tragica si è verificata, guarda caso, nella sfortuna proprio nei giorni in cui lavorava, no, un 25enne di quella tragedia di 25 anni fa, no? È chiaro che certe situazioni alimentano ulteriormente, no? Però bisogna lasciare perdere quello che dice il singolo cittadino, quello che ormai sui social, chiaramente ognuno dice la sua, ma è chi ha in mano, diciamo, una responsabilità istituzionale importante che dovrebbe ragionare rispetto a quello che sta succedendo, rispetto a quello che è successo 25 anni fa, eccetera, eccetera. Purtroppo invece leggiamo cose sconcertanti. Resta il fatto che tecnicamente, tornando, no, perché parlavamo di tese, adesso siamo andati a parlare di Bologna, però tornando a parlare di tese, io ritengo che sia uno strumento che chi indossa un uniforme, quindi qui io nel mondo degli uniformi chiaramente ci mettiamo tutti, sia quelli gli appartenenti alle forze dell'ordine, che sono la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Finanza, sia anche coloro che vestono una divisa che non sono di fatto forze dell'ordine, ma contribuiscono, no, alla sicurezza, quindi anche la polizia locale. Qui non c'è una preclusione all'utilizzo di questo strumento da parte, diciamo, di questa categoria, che anche lei deve avere la possibilità di poter utilizzare solo come ultima ratio, perché questo è il senso dell'introduzione del taser. Perché quando un corpo è armato, l'unico strumento che ha, diciamo, è quello di utilizzare,
1: sì,
0: l'arma.
1: Questo, diciamo, penultima ratio, perché poi ci sarebbe anche la pistola eventualmente, perché sennò allora sì.
0: No, voglio dire, è ovvio che lo stavo dicendo, no? Sì. Per evitare di utilizzare la pistola, è questo il discorso.
1: Certo.
0: Ho fatto l'esempio del caso Jefferson, no? Il caso Jefferson è emblematico. Infatti è da lì, se li ricordate,
1: certo,
0: è da lì che poi partì la sperimentazione, perché il capo della polizia allora, Franco Gabrielli, che mi sembra che ultimamente stia dando delle pillole di saggezza l'ex capo della polizia Gabrielli sull'argomento sicurezza, specialmente rivolte verso il mondo del centro-sinistra, no? Mi sembra che stia dicendo delle cose importanti Gabrielli in questo momento, e vorrei che queste pillole di saggezza venissero in qualche modo, no, ascoltate. Quindi fu Gabrielli che introdusse la sperimentazione, no, del taser, eccetera, eccetera. Quindi la dinamica locale sul taser locale, cioè, diciamoci la verità, non ci sono preclusioni, l'unica cosa è chiaro è la formazione, perché senza quindi sembra di capire che il problema che c'è a Genova, che ancora non è stato, diciamo, individuato il regolamento che prevede la formazione. Quindi non capisco cosa c'entra parlare di taser alla polizia locale nei patti sulla sicurezza, per esempio, che non c'entra assolutamente niente, perché i patti sulla sicurezza previsti dal decreto legge 14/2017 prevedono un accordo tra sindaco e prefetto su problematiche locali.
1: Cioè, giusto, no, questo è sicuramente vero. Forse magari è più trattativa politica, non lo so, io do una cosa a te, tu fai questo, però insomma ci sta e non mi piace comunque in ogni caso. Per chiudere Traverso, abbiamo ancora un paio di minuti, volevo parlare di organici però, perché nei patti della sicurezza io spero che possa esserci, anzi dovrebbe esserci anche una maggiore dotazione per Genova, che ha sicuramente bisogno di avere più organici, perché ora a casa uno non se ne rende conto, ma se ti metti un attimo ad analizzare quali sono le necessità di sicurezza di una città grande come Genova, ti rendi conto che poi alla fine ti ritrovi degli agenti che fanno tripli, quadrupli turni e poi a un certo punto sbroccano, come è normale che sia. Quindi bisogna cercare di creare una condizione giusta perché le persone che lavorano nella sicurezza possano lavorare dignitosamente e abbiano forze sufficienti per intervenire.
0: Allora, mi fa piacere se ho qualche minuto per cercare di chiarire cosa degli organici nei patti sulla sicurezza. Allora, intanto sì, abbiamo problemi di organici gravi, come sul territorio questi problemi ce li hanno tantissime altre città, ok? E quindi c'è il problema adesso di distribuire le risorse. Sta uscendo il 7 d'agosto, c'è il giuramento del 231esimo corso e 232esimo corso, e saranno messe sul territorio 3.441 agenti in prova. Di questi 3.000 erotti agenti, la questura

0: di Genova avrà, diciamo, l'arrivo di una settantina solo alla questura di Genova, ok? E però al netto delle uscite che vanno fuori avremo un più 35 alla questura di Genova. Dopodiché, se ci togliamo i pensionati, andiamo a zero. Ok, questo è il dato. È il dato. E quindi il problema qual è? Che con questi numeri riusciremo a malapena a continuare a garantire quello che si sta facendo adesso, tra l'altro sotto pressione totale, perché abbiamo una questura che sta cercando in tutti i modi di dare una risposta alle problematiche della città che sono spesso cavalcate. D'accordo? Quando si parla di più organici, non ripeto, stesso discorso che ho fatto per il taser, non è pensabile che all'interno dei patti sulla sicurezza ci possa essere un incremento degli uomini sul territorio, ma lo spiego anche il motivo. Perché se fosse così, in Italia ci sarebbero i sindaci, tutti i sindaci che contrattano con il Viminale il rafforzamento delle forze dell'ordine, che è una forzatura, anzi è una cosa che non esiste, perché capite bene che salterebbe, diciamo, tutto il meccanismo rispetto alla ripartizione delle risorse sul territorio. Perché è una scelta che non può passare tra la contrattazione tra sindaci e Viminale. Quindi quello che si sta dicendo adesso è una forzatura rispetto a un auspicio che giustamente deve essere portato avanti politicamente, ma supportato anche a livello regionale. Cioè il problema della sicurezza è un problema politico che deve essere affrontato in modo bipartisan all'interno della regione, in modo tale che si capisca, in base alle varie esigenze che abbiamo sul territorio ligure, di dare un segnale rispetto a una regione che per 15 anni si è disinteressata totalmente alla sicurezza, da Imperia alla Spezia. Quindi questo è il problema che va. Poi non è pensabile, ripeto, che un sindaco possa contrattare più organici sui patti sulla sicurezza, perché è una roba che non rientra nella normativa vigente. Io lo dico tecnicamente, in modo tale da supportare, ancora una volta, lo sto dicendo alla nausea, l'unico strumento che abbiamo adesso per poter mettere insieme le uniformi, lo possiamo fare con un accordo politico tra prefetto e sindaco per mettere insieme le risorse, in modo tale che un commissariato che in questo momento ha 30 unità e 10 anni fa ce n'aveva 80, per poter fare un po' di attività amministrativa sul territorio, ovvero controlli di pubblici esercizi e attività investigativa, ovvero andare a togliere lo spacciatore sotto le case delle persone che le vedono. Non si può dire che diminuiscono i reati quando vedi lo spacciatore sotto casa, d'accordo? Allora, per toglierlo devi fare un'attività investigativa e per farlo i commissariati non hanno i numeri, bisogna metterci insieme noi e la per farlo. Questo si può fare solo con un accordo politico tra sindaco e prefetto e non c'entra niente il Viminale. Quindi questo è l'aspetto tecnico che mi auguro che venga raccolto, perché è inutile se no continuare a promettere, perché poi la gente
1: Sì.
0: scende in piazza
1: Diciamo
0: e
1: che il
0: crea.
1: Viminale c'entra nel senso che dovrà spingere la prefettura, visto che la prefettura è la rappresentanza del governo sul territorio, a fare cose, no? Immagino, dare disponibilità di uomini, sì. Però è una trattativa tra prefettura e Viminale, più che tra sindaco e Viminale, mi pare di capire. Comunque sono ragionamenti traverso che torneremo sicuramente a toccare, il tempo è scaduto, grazie mille per essere stato con noi e naturalmente, insomma, noi proviamo a dare, ecco, delle risposte tecniche, a un problema che è altrettanto tecnico, non si risponde mai a questa roba solo, anzi, mai col populismo in linea generale, da una parte e dall'altra. Grazie per essere stato con noi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in sette piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera

0: commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
3: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
2: Però è una storia...
3: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
2: Secondo
3: si è
2: me...
3: Un po'
2: insomma... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
3: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
4: Allora Chiara, io direi Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
3: Te la senti?
4: Me la sento, anche se non ho l'età.
2: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
3: Una storia molto lunga. Mario.
2: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
3: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come ci diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
5: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
3: Quindi molto fresco.
5: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
3: È un passaggio.
5: È già una notizia.
2: Il Mimit è il ministero.
5: Il Mimit è il ministero dell'industria.
2: Industria.
5: Una volta era
3: il Ministero. Del Made in Italy.
5: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
3: che non è una figura secondaria,
5: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
5: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
3: Ma Cornigliano, dove è nato

0: tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa. Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
1: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono, quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna, nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord-est,
1: nel nord Italia, sì. Quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. Ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
0: Cornigliano Novi.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio, perché io sono rimasto a quei problemi,
0: sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare, che domani chiudiamo?
2: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
0: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente proprietario.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco. Sì.
1: Giusto?
2: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Fos. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
0: Sentiamo
2: Chiara.
0: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
4: giro. Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?

0: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al doggio non vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare.
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie. Per difendere il lavoro, poi che sia acciaio, se qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
3: In quegli anni, negli anni 90,
2: 1965.
3: sicuramente la
2: E
3: coscienza
2: poi.
3: dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due in
2: Certo,
3: particolare,
2: due.
3: la Leila indimenticabile, la
2: Leila
3: Leila Maiocco e
2: Maiocco.
3: la Patrizia Vanina. Sono due
2: Certo.
3: donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto, come
2: Com'è oggi?
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: Sì, la
4: la
3: leader era Leila.
4: portavoce,
2: Giusto che sia così.
4: era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna
2: Certo.
4: nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione, sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano
3: Certo.
4: industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto. Sono passati 21
2: Ma il
4: anni.
2: rapporto con Cornigliano com'è?
3: Questo è il problema.
4: Io ci vivo,
2: Appunto,
4: io,
2: vivendoci.
4: anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, cioè intanto la popolazione è molto diminuita. Molto
3: Questo
4: diminuita.
3: sicuramente, anche
2: Questo
3: perché le condizioni ambientali sono un po'
4: è vero. Ma è
3: cambiate.
4: molto diminuita come
3: Certo.
4: numero di abitanti. Mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: Ricordo c'era Gadolla,
3: Eh
4: ma che
3: sì.
4: la
3: Beh,
4: rappresentava come.
2: certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati i subprime, insomma, il
3: È
4: mercato immobiliare è
3: cambiata.
4: un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione: poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè, Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: Deve un po'
2: punto
3: crescere.
2: possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
0: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
1: Da quando lavori a Leva?
0: Sono stato assunto nel 2002.
1: Direi anche qui un po' di
0: Qualche
1: anni, qualche anno.
0: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
1: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
0: Beh, la prima cosa.

0: Cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto, quindi.
1: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
0: Ma come dicevo prima,
1: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
0: allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice,
1: Non
0: temo
1: semplice.
0: che sia non semplice per mille motivi. Perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non... quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di

0: di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico, vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio: come si fa a parlare di buco della sanità, che non ha nessun senso? Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti, cosa che invece non è vera. Il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità perché decidiamo di spendere meno da un'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio, perché il bilancio della Regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo so dire, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia c'è, ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra, ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo. La famiglia ha deciso di spendere di più, e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi, e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere, questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. E tanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta, che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto che nella legge non c'è scritto esattamente questo. Quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi, dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio, e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria.

0: che, come diceva il presidente, rimane positivo, e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo e si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
2: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se metti 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa. Mm-hmm. No? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17,1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17,1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente e soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come la Liguria. E l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione, e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17,1% da risolvere.
1: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
0: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia, e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri, medicinali, farmaci. E quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, e quindi maggiore è il costo. E quindi noi, che siamo la regione più vecchia d'Europa, dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
2: Posso aggiungere un paio di concetti?
1: Certo.
2: Allora, se fate i conti

0: come la statistica del pollo, no? Lo sapete cosa vuol dire? Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare certe cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire, tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante, vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione con la Liguria. Ma vorrei che tutti si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona, e questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
1: Assessore, per mantenere i conti in ordine, in equilibrio, spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa? Possono stare tranquilli?
2: Mi sento ai liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha riconosciuto nei confronti della sanità, che quest'anno è stato di circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini, e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
1: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi, perché ai liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
0: Beh, intanto ai liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria, e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi ci,

Sì, la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni

0: Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà MT 110 milioni a partire, beh, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte, diciamo, dalla parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione è ancora, non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare, aspettiamo che arrivino i bilanci.
1: A proposito di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
0: Sono tutti termini assolutamente inappropriati e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
0: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti, anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna, queste cose sono... non voglio dire complesse, perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente, insomma, ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso, anche soprattutto alla sua amministrazione.
0: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando avranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono, e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare, e come? Sborsando noi molti. Non è che facciamo la gara a chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in, come si dice, sul...
1: In tutta Italia?
0: No, sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza.
0: Sofferenza. Sofferenza vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi. È sempre stato così, e potrei dire, possiamo fare un discorso politico? Non lo so. Io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale di Genova e della città metropolitana, non è mai mancato un autobus, voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori, addirittura abbiamo unito due aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe. E di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato, insomma, dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti

0: Garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stata una situazione in qualche modo accettata, tra virgolette, come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni. Quindi è chiaro che come persona sono preoccupata. Come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze, siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello che, a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime, eccetera, abbiamo avuto il governo al nostro fianco con il fondo opere non rinviabili, che ha integrato nel momento in cui era stato dimostrato l'incremento.
1: Ha anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Moric e il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma, cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
4: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che li abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi vuol dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande. Posso dire che siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista, cioè oramai certificata, e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per pararci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa: nel passato, prima del PNRR, ovviamente c'era un certo livello di investimenti. Col PNRR gli investimenti sono aumentati, vuol dire anche raddoppiati da un certo punto di vista. E adesso che non ci sono più quelli del PNRR, dobbiamo tornare a quelli di prima? No. Dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato. Ovvero sia dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2-3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende.

0: dipende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito, anzi scusate, un rendimento, non un reddito, e quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale. Si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il polo della subacquea. Al polo della subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, insomma, fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì, o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì, per fare prodotti innovativi di un certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovverosia attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morice, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR, ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano, o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR,
1: per esempio in comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese, per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, per quanto riguarda invece i progetti regionali,
2: i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionanti. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa, e devo dire che la casa della comunità di Savona, dove sono andata, era perfettamente funzionante, perfettamente, diciamo, a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai smesso di investire. Quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse. L'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra. E ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?

0: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: Terzo Valico, la diga e le autostrade. Tu, queste tre cose.
1: No,
0: queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte per. Non voglio dire per forza è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di Terzo Valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, ma io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga, sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi, e la diga sta andando avanti, da cui tra l'altro si vede anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante. Quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la A7 e per la A10, perché i lavori sulla A7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci sarà almeno altri due anni per quanto riguarda la parte Savona-Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e queste devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto, perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio, sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto, uno stiamo già costruendo che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo che è il Gaslini, ne abbiamo altri 4, uno è sotto fase progettuale avanzata che è quel Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 su cui stiamo chiedendo, le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
2: Ma noi non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io, che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire, ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ore, quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, operazione Filze, com'è andata?
0: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28. Quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però vabbè, va bene così, cioè, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti, cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente

0: assolutamente importante per, soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente è difficile trovare un tipo di economia come la blue economy che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA, e avere la fabbrica delle idee per la blue economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona, quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui, e questa è stata l'operazione di FIS.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione FIS?
2: Dal punto di vista, no, intanto è un'operazione che FILS gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di FILS può farlo. Per cui diciamo che in oggi siamo nella fase di avvio e siamo nella fase che è quella più importante di studiare diciamo i contenuti di questa operazione. Quindi, come diceva prima il presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava descrivendo prima il presidente Bucci è una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di regione, per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Morici di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca a vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima nei grandi progetti, proprio economicamente parlando, la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
0: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva qual è il rendimento finanziario. No, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente al di fuori della mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che gli sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro. Perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo portato a Genova circa 7 miliardi di investimenti su opere perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri che dicevano avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, la fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte bene, per quanto riguarda il privato anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida, comunque, il grande compito di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più, l'aumento dei costi dell'energia?

0: l'energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte. C'è qualcosa, ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori. Bisogna anche saper navigare, no? Anche tra le onde, sì, e sì, surfare sopra cercando di prendere sempre quella buona.
1: Sì.
0: Però bisogna guardare tutto.
1: Assolutamente sì. Quello che, come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata, tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che non ha problemi come in altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio ed avere tutti i parametri valutati positivamente, è chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente se l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare, oltre che monitorare, noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisce sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
0: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi Presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
2: Oh, possiamo fare il cambio subito, se vuole.
1: Non ti conviene, Presidente.
0: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
1: Ah, sul personale. Sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il Presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti, dobbiamo ringraziare la serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
0: Presidente, siamo arrivati alla fine. Ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i liguri abbiano capito, se non altro, lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai liguri, giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico del bilancio ovviamente, datemi un giudizio, dove l'indirizzerebbe?
2: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti, che sono sempre importanti e noi insegnano sempre quelle cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della Regione Liguria è aumentato del 3,9%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Questi sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dal Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi vuol dire abbiamo tante persone che vengono da noi, come è sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione da

0: Sud Italia, eccetera. E se, abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo essere, fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti. Questo è ovvio, perché, e su questo io credo molto.
1: Grazie, l'assessore.
0: Aspetta un secondo solo. Volevo dire, posso dire un'altra
1: sì.
0: cosa? Volevo dire, aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi dove aumenta tantissimo la popolazione, pensate solo a certi paesi, 7.000 persone residenti ed estate sono 70.000, 10 volte tanto, pensate cosa vuol dire per l'acqua, per la spazzatura, per i servizi, per tutto il resto, eccetera. Ecco. Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. Siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io. Quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute a abitare, andate ad abitare a Toriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Toriglia. Ecco, forse quella scuola lì, forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
0: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà
1: certo.
0: molto
1: Se, è l'uovo di Colombo, no? Però,
0: esattamente come è successo nell'Imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno a vivere lì perché si vive bene, alta qualità di vita, ci sono i servizi, c'è la fibra, ci sono i trasporti, mezz'ora sei al mare, vivi in un posto fantastico, il clima è perfetto, ma cosa vuoi di più?
1: Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, grazie anche all'Assessore al Bilancio Claudia Morici per essere stati con noi, insomma grazie Assessore, è stata anche molto chiara e la ringrazio per questo, insomma ha spiegato anche con un sorriso che parlando di bilanci non è cosa scontata e quindi pensiamo di avere offerto ai nostri amici a casa un bel quadro di Regione Liguria, soprattutto di avervi dato le idee migliori e soprattutto una fotografia di come sta la vostra Regione.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Siamo puntualissimi anche questa settimana con Vittorio Siriani, il re dei talk show della Liguria, della televisione ligure.
4: Non prendermi sempre in giro. Dai, Vittorio,
3: ma non ti sto prendendo in giro, è la realtà.
4: Insomma.
3: È quello che i telespettatori insomma sentono per te.
4: No, mi fa molto piacere, anzi ti ringrazio dell'invito.
3: Vittorio, vorrebbe dialogare con voi,
4: sì.
3: Vorrebbe sentirvi al telefono, così come avete fatto nel corso delle ultime puntate. Sento che suona, sento che stiamo prendendo la linea, vuole dialogare con voi attraverso WhatsApp.
4: Dialoghiamo.
3: Una prima telefonata, direi di partire così.
4: Sì.
3: Cercate di capirmi, una prima telefonata per Vittorio Siriani, ecco che arriva. Lo senti il suono del telefono?
4: Lo sento,
3: giunge
4: ormai da stamattina quando mi sono alzato. Che l'ho sentito.
3: Il trillo del telefono.
4: Il trillo, pronto.
3: Il mio vicino di casa voleva salutarti.
4: Ah, che gentile.
3: Andiamo? Vado? Pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno, sono Sandra e chiamo da Savona.

0: Sì,
1: salve. Volevo salutarvi tutti e due e fare i complimenti perché sono rimasta ipnotizzata dal servizio di prima che parlava dell'Iliade.
0: Tanta roba, Ma noi l'abbiamo studiata, Vittorio.
1: Come è stata spiegata, capisci, in poche parole ha fatto, perché già io da ragazza non amavo tanto l'Iliade, quei poemi lì, sì, eccetera. Sì, sì. Leggo, però vabbè, sono ignorante.
0: Ma tutti noi.
1: Ma sono rimasta veramente colpita. Complimenti.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Abbiamo iniziato così, Vittorio. Parla mio diva del Pelide. Oggi qualcuno leggerebbe Pelide, no?
2: Pelide, sì, pure Pelide. Anche sì. No, ma noi l'abbiamo fatta, io l'ho fatto. Ma io però ero molto legato a Ulisse.
0: A Ulisse.
2: Sì. All'Odissea.
0: Ulisse.
2: Sì,
0: ricordi Ungaretti quando.
2: Tra l'altro, sì.
0: Ulisse.
2: Che poi Ulisse ha anticipato Rogero, quello che ha sparato, sì, cioè ha ammazzato tutti gli amanti della sua, sì, donna.
0: Insomma,
2: già allora so, c'era, sì, qualcosa.
0: Però non la buttarono in politica.
2: Però
0: non c'era
2: il carcere, non c'era l'ergastolo.
0: C'erano le sirene, c'erano.
2: No, però oggi voglio dire,
0: oggi
2: risentire,
0: le sirene sono quelle della polizia.
2: Risentire l'Iliade, risentire l'Odissea, cioè ci riporta agli anni belli della nostra gioventù. Quando veramente ancora, lo posso dire, si studiava con un certo piacere, insomma, sì, perché io ricordo, portavo poi all'esame finale quasi tutta l'Odissea, l'Iliade, eccetera, ed era veramente un momento felice, ma ricordandolo adesso è ancora più felice, perché ricorda gli anni belli della nostra gioventù, che era una gioventù che studiava ma si divertiva anche. Ed era la bellezza, io ricordo gli anni universitari, erano tanti per me gli anni più belli,
0: belli.
2: Sapeva anche conciliare lo studio con il divertimento, il piacere di divertirsi, i flirt, gli amori, questa insomma.
0: Allora Katia D'Arapallo ti saluta, saluta Katia. Anche me e ti vede spesso.
2: Katia, molto bene.
0: Non è Breccanecca, è Arapallo, eh?
2: È Arapallo, ma io vivo a Arapallo, se Katia ogni tanto mi vedesse passeggiare sulla bellissima passeggiata di Arapallo, potremmo volentieri un caffè.
0: Ma certo, prendo un caffè. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Giamba. Buongiorno.
0: Giamba, buongiorno Giamba, Giamba e Sandoriano.
3: Senta, sì, Giamba, signore, vorrei fare una domanda al grande Siriani.
2: Sì. Eccomi.
3: Che stimo e apprezzo, tra virgolette, nonostante sia...
0: Sì, vabbè, lei è Sandoriano, sì.
3: ...fondata dai foresti. Lui ho letto un suo libro di Genova, centro storico, vivi il centro storico, anni fa... E ho notato modestamente che nel elencare le chiese del centro storico si è dimenticato di San Matteo. Forse non l'ha considerato centro storico. Come mai il signor Siriani non l'ha elencato e anche la chiesa di Via Settembre?
0: Ma l'avrei citato in un altro libro.
2: No, non lo so, però ricordo che quei libri che lei ricorda intanto sono di 30 anni fa, credo, ed è stato il primo, primo libretto in cui raccoglieva veramente tutto il mondo del centro storico, ma legato ai negozi, legato a tutti i piccoli ristorantini, le trattorie, eccetera. E ne aveva avuto un grande successo, l'editore era De Ferrari, e di lì, ma era un vecchio libretto, sicuramente poi sono uscite tantissime altre edizioni, probabilmente quello che lei ha visto, probabilmente mancava di alcune cose che poi magari sono state riprese nei successivi volumetti.
0: Lo facciamo vedere adesso San Matteo. Guarda,
2: sì, San Matteo, ma sicuramente San Matteo è un momento fra gli altri più suggestivi del nostro centro storico, certo. E quindi probabilmente non so come mai sia stato dimenticato, però ricordo che erano libretti che poi sono stati apprezzati molti. Fra l'altro oggi in San Matteo ci sono bellissimi spettacoli nella piazzetta del chiostro e quindi è un punto importante. Mi chiedo scusa se allora 20-30 anni fa ho dimenticato.
0: Ma l'avrei messo poi in un altro,
2: sì,
0: libro.
2: Sicuramente.
0: In un altro libro.
2: Ma lei è un appassionato di San Matteo?
0: È curioso questo. Giamba è ancora con noi? No.
2: È caduta.
0: Allora ti saluta Antonio,
2: sì.
0: Un caro saluto.

0: Antonio ti ricorda con affetto ai tempi dei mondiali di calcio a Genova.
1: Poi,
0: direi a questo punto, Vittorio, siamo partiti con le telefonate. C'è un altro enorme capitolo della tua vita che riguarda la Baistrocchi.
1: quello è un capitolo lungo. No, ecco, ti ringrazio di aver citato la Baistrocchi perché volevo proprio anticipartelo. Io volevo ricordare, proprio legato anche al mondo della Baistrocchi, un grandissimo genovese che purtroppo è mancato un po' di tempo fa ed è Paolo Fresco.
0: Paolo Fresco.
1: Se ne è parlato molto, perché? Perché Paolo Fresco è stato un grandissimo manager, presidente della General Motors, legato agli Agnelli, insomma è stato un genovese che ha avuto un grande successo manageriale nel mondo. Ecco, io lo volevo ricordare non come come presidente, come manager, ma soprattutto come goliarda, perché era legato, diciamo, un po' al nostro gruppo capeggiato da Paolo Villaggio, che scriveva i testi e partiva con i vari anni della Baistrocchi. Parlo del 56, che fu la prima Baistrocchi epoca Villaggio, con il primo spettacolo, Come quando fuori piove, si chiamava. Ecco, e Paolo Fresco era, diciamo, uno dei nostri, però era uno che non partecipava, perché in fondo noi lo consideravamo anche un po' un intellettuale.
0: Un po' snob.
1: Secondo me, ma neanche snob.
0: No, intellettuale.
1: Era un secchione un po', però era talmente legato al mondo goliardico che era sempre con noi. Noi lavoravamo, ci scriveva, recitavamo, e lui appariva quando era a Genova, e quindi lo ricordavo proprio in quegli anni. Io sono stato con Villaggio 10 anni, dal 56 al 66, quando poi Villaggio è stato portato a Roma da Costanzo.
0: Sì. No?
1: E quindi lo volevo ricordare in questa dimensione, cioè allora, ecco, c'era questo rapporto fra queste persone molto intelligenti, molto preparate, che però amavano ancora gli anni universitari un po' ragazzacci, come eravamo noi, insomma, ecco, c'era questo distacco. Però lui era legatissimo alla goliardia, e questo mi faceva piacere ricordarlo in questa dimensione.
0: Ecco. Beh, lui era stato poi l'ambasciatore della Fiat in America.
1: In America, poi
0: insomma,
1: per carità,
0: un personaggio
1: grande,
0: di livello.
1: Assolutamente, un personaggio che poi ha fatto la storia anche della Fiat, eccetera. Ma io mi faceva piacere ricordarlo.
0: Era
1: del 32.
0: Come Baistrocchino.
1: Era l'età. Com'è?
0: Come Baistrocchino.
1: Come Baistrocchino, sì, o comunque come alleato alla Baistrocchi. Lui era del 32 come Villaggio, io sono del 35, e per 10 anni ricordo gli anni più belli dell'università e della Baistrocchi, quando iniziammo con Villaggio. Pazzo.
0: Poi ricordo.
1: Però, e quindi
0: vedi, tu magari avresti potuto scrivere, i telefoni suonano, la prendiamo adesso?
1: Sì, andiamo, facciamo delle telefonate.
0: Sai che ritorna, allora, non abbiamo ancora parlato delle palle, io colpevolmente sono passati 15 minuti,
1: però
0: ma le abbiamo viste, si sono viste?
1: Sì, sono qua.
0: Tiriamole su entrambe.
1: Sono qua,
0: c'era uno.
1: Però poi vediamo come.
0: Sulla 5, mostrale qua.
1: Eccole qua.
0: Vitto, qua, ecco qua, è bravo.
1: Le vedi?
0: Subito,
1: in mezzo.
0: Perché c'è la stringa.
1: Ok. Siamo in fase.
0: Ci sono.
1: Ci sono.
0: Quindi state lì, mentre state facendo da mangiare.
1: Sì.
0: Non distraetevi, non bruciate il ragù.
1: Fra un arrosto e l'altro.
0: Esatto. Allora, dunque, ritorna. Allora, ritorna Breccanecca. Breccanecca è una frazione di Cogorno.
1: No.
0: Ci scrive Pierguido.
1: Pierguido.
0: È Pierguido.
1: E cosa scrive?
0: Ricorda Frizzantino, Campodonico.
1: Sì, tutto questo mondo.
0: Pierguido, Katia, questo mondo di Breccanecca.
1: È un mondo bellissimo, il mondo contadino.
0: È un mondo contadino di Breccanecca.
1: Dell'interterra genovese.
0: Esatto.
1: Ma cosa scrive? C'è qualcosa che scrive questo
0: Pierguido? Scrive.
1: Cosa dice? Cosa di niente?
0: Pierguido.
1: Ah, ricorda Breccanecca.
0: Vediamo. Andiamo a Breccanecca. Sentiamo la telefonata se arriva la Breccanecca. Pronto?
2: Sono Lucia.
0: Ah, Lucia, tu sei quasi vicino, perché sei a Sestri, a Santa Margherita.
2: Sì, infatti gli volevo chiedere al signor Siriani se si rifà gli occhi quando esce con tutto questo vedere, donde che si... si vigliano e poi si mettono la rete sopra come se fossero dei pesci, e insomma

0: rallegrano la situazione, l'ambiente, insomma. Se ritiene che sia veramente cambiato il mondo, una volta si coprivano troppo,
1: si coprono
0: completamente, pancia di fuori, tutto corto, poi continuano a tirarsi giù il pezzettino di gonna,
1: sì,
0: cioè allora. Un vedere veramente interessante. Sì. E invece un'altra cosa che volevo dire, questa è seria. Mi dispiace molto che mettano all'asta tutta la roba del gioielliere, addirittura la casa. Cioè, questo mi sembra veramente una cosa ingiusta, perché sì, dovrà pagare, ma non può andare a vivere dove? Soprattutto la famiglia. Io questa la ritengo una cosa sbagliatissima. Con questo vi saluto.
1: Grazie.
2: No, sulla storia delle ragazze che oggi...
1: Poi intanto meglio coprirsi comunque.
2: Sì, però vedi, oggi purtroppo io probabilmente se fossi una ragazza avrei... mi romperei le... Scusa, le palle.
1: Sì, va bene, non lo siamo.
2: Perché queste ragazze hanno tutto il diritto di fare... quello che vogliono fare,
1: che vogliono
2: nei
1: fare.
2: Limiti,
1: certo.
2: Ovviamente della correttezza, dell'etica, eccetera. Però devono anche capire che questo momento è un momento particolarmente delicatissimo, per cui purtroppo devono a volte rinunciare a quello che invece è la loro assoluta libertà di fare. Per cui anche se... è giusto che loro abbiano diritto di scegliere, di fare quello che vogliono del loro tutto, però devono anche capire che in certe situazioni a qualcosa devono rinunciare. Io faccio sempre l'esempio di un mio amico che agli incroci arrivava con la macchina e lui dice: io guardo solo alla destra perché di lì so che non coso e vado dritto. Allora, sai cosa è successo? Che un giorno ha guardato solo alla destra, dalla sinistra era arrivata una macchina, l'ho mandata all'ospedale per 5 mesi.
1: Eccola.
2: Allora, voglio dire, anche purtroppo oggi, oltre che alla destra, bisogna guardare un po' anche alla sinistra e quindi adeguarsi, questo dico. Peraltro io vedo oggi una bellissima gioventù, io vivo a Rapallo,
1: certo.
2: Una bellissima gioventù libera, allegra, eccetera, e mi dispiace che una donna non possa andare tranquillamente in giro senza sentirsi dire da noi uomini che siamo veramente parte dei selvaggi.
1: Un neurone.
2: Questo è una cosa. Per quanto riguarda Ruggero eviterei di parlare, perché insomma ci sono... cioè c'è da una parte la legge e dall'altra c'è il giudizio alla pancia di chi ascolta. Io chiederei in tutto questo mondo così della legge, della controlegge, delle richieste, grazie e non grazie, di informarsi, cioè di informarsi, conoscere e poi decidere, cioè e non abbandonarsi ad un tipo di disinformazione come è oggi un po' tutto il mondo dell'informazione. Io ho l'impressione che oggi la gente, cioè, non voglia capire, sai perché? Perché per queste persone capire, sai cos'è? Capire vuol dire per loro perdere tempo, secondo me, perché se invece avessero voglia di capire, avrebbero tutte le possibilità per informarsi,
1: certo.
2: Per capire meglio
1: le cose.
2: Per sapere dagli esperti come vanno le cose e poi decidere. Invece no, si abbandonano a questa enorme forma con i social, che secondo me sono per una parte la cloaca della cultura italiana, però ecco, e si abbandonano a queste e si lasciano trarre sicuramente molto in inganno. Bisogna informarsi, prepararsi, andare da chi sa e da chi vi insegna delle cose, dopodiché potete dare poi il vostro giudizio,
1: liberi
2: sì
1: tutti.
2: O no, liberi.
1: Certo. Pubblicità, a tra poco.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: San

0: Allora, partiamo dai WhatsApp. Telefono, Gianluca, telefono, arriva. Saluto con affetto Vittorio, che conosco dal 1958, quando ero alla Cossider, e mi congratulo per la sua splendida forma. Ricordo una vacanza a Marinelleda. Un abbraccio, Marcello del 35. Quindi tuo coetaneo.
1: È un mio, sì, Marcello, se non lo so, comunque sì, ricordo i due momenti della mia vita,
0: Uno e due.
1: un momento professionale quando io lavoravo per tanti anni, ho lavorato anche
0: Eh
1: all'Italsider,
0: sì,
1: all'ufficio stampa, ma della Cossider che era una affiliata alla
0: Altersider.
1: Italsider, e quindi questo è stato un momento. Probabilmente, se lo vedo, Marcello,
0: Certo.
1: lo
0: Ed è
1: ringrazierei e lo
0: 35.
1: abbraccerei, visto che della mia generazione, la generazione forte,
0: Forte,
1: quella che ha
0: forte,
1: fatto
0: forte.
1: l'Italia,
0: Non come le nostre.
1: no. E
0: Poi ti
1: invece, circa
0: saluta.
1: Marinelleda, devo ricordare che io ho vissuto 40 anni in estate in questo meraviglioso resort di
0: Poi ti
1: Porto Rotondo.
0: saluta, ti
1: Dimmi.
0: abbraccia Lorenzo Mazzitelli. Grande Vittorio, ne abbiamo passate tante serate insieme, non
1: Enzo
0: voglio sapere.
1: Mazzitelli lo ricordo perché è stato uno dei più grandi
0: Pianisti?
1: pianisti
0: Ma
1: bar.
0: dai.
1: Sì, quando il piano bar era uno dei momenti felici del divertimento non solo genovese ma ligure e anche sardo, perché Enzo Mazzitelli è stato uno
0: Mazzitelli.
1: dei grandi pianisti bar di Porto Rotondo, di Porto Cervo, e quindi e poi siamo stati grandi amici. Però era un'epoca bella perché con Enzo c'erano anche altri pianisti, Metodi e tutti. Il piano bar era un momento felicissimo
0: Sì,
1: di
0: sì, sì, sì, sì.
1: incontro,
0: Spensierato, direi.
1: spensierato, si passavano le notti accanto al pianista. Ovviamente intorno ad
0: Beh,
1: Enzo Mazzitelli
0: intorno
1: c'erano
0: al
1: le più
0: pianista si
1: belle ragazze del
0: radunavano.
1: locale e quindi si suonava, si cantava insieme. Insomma, erano momenti belli che oggi purtroppo sono scomparsi.
0: Certo,
1: Oggi non esiste
0: le
1: più un
0: cronache di
1: piano bar,
0: oggi
1: non esiste più
0: ci
1: un piano bar.
0: raccontano altre cose. Direi telefono, no? Pronto?
2: Pronto, sono di nuovo Giamba, scusi,
0: Giamba.
2: No, io volevo far notare che si trattava della chiesa di Santo Stefano, non San Matteo, la chiesa di Santo Stefano, che
1: Ah.
2: il dottor Siviani si è dimenticato di elencare,
1: Sì, no, ma sa
2: tanto per
1: perché? Le
2: precisione.
1: dico, no, no, ha ragione, però Santo Stefano, diciamo, esce un po' dall'area del centro storico. Quel libretto era tutto dedicato al
0: Sul
1: centro
0: centro storico,
1: storico, quindi Santo Stefano poi in altri libri ne hanno parlato, ne ho parlato tantissimo, ma era in quel momento, non faceva parte del centro storico, il libretto era dedicato proprio al
0: Ecco
1: mondo,
0: perché.
1: anche il mondo piccolo, il mondo suggestivo, il mondo affascinante del centro
0: Però
1: storico.
0: pensa Giamba che ha letto 30 anni fa il libro e
1: Sì.
0: lui ha tenuto in un cassettino questa cosa qua che gli è rimasta nella
1: Certo.
0: mente e adesso che ti vede dice ma
1: Ma perché
0: perché?
1: io suscito,
0: Pensa,
1: cioè è come
0: no,
1: se fossi,
0: hai capito? Hai capito
1: suscito
0: Giamba?
1: ricordi, suscito la memoria. Pronto?
0: Lasciamo a Vittorio dire pronto,
1: Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto?
2: Pronto,
1: Eccomi.
2: Siriani?
1: Chi? Chi parla?
2: Pronto, Siriani, sono Adriano. A parte cantami, Odigo, del peli di Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli
0: Agli
2: Achei, vorrei
0: Achei.
2: condividere con te
1: Sì.
2: un ricordo, che siamo più o meno coetanei, goliardico. Ricordi le famose papaline, le feluche? Ricordi la carrera che si correva?
1: Certo, erano gli anni belli della goliardia genovese, dell'AGU, l'Associazione Goliardica Universitari. Allora, Genova, la goliardia aveva tutta una serie di iniziative che coinvolgevano la città. Una di quelle era la famosa discesa da Righi a via Sarotti con le carrette, fatte
0: Le
1: direttamente dagli
0: carrette.
1: universitari con l'arrivo in fondo a via Sarotti e poi tante altre

0: iniziative, il califfato, eccetera, eccetera. Mi ricordo, ma lei andava in carretta?
1: Ma io in quel periodo facevo, avevo ancora la papalina in testa con quattro ciondoli, quindi...
0: Ah, ma la papalina, nera, la papalina nera. Non era dell'università, o sì? Lei cosa faceva?
1: Io facevo il liceo al Cassini, che...
0: Ah, ecco, no, perché
1: abitava
0: l'universitario...
1: 50 metri da me.
0: Sì, l'universitario al cappello, i liceali, diciamo, avevano la papalina. Io, per esempio, lei andava al Cassini, io andavo al Doria e avevo la papalina bianca. Non so lei com'era la sua.
1: Avevamo spicchi, quattro spicchi, ricordi? Ricordi le regole, il primo anno senza niente, il secondo anno il pompon, il terzo anno un ciondolo e via, bisognava avere le firme il primo anno.
0: Esatto, ma c'erano allora le matricole che venivano punite dagli anziani, insomma, era un momento difficile. Penso. Per le matricole che arrivavano all'università, era tutta una forma di tradizione che comprendeva proprio quel mondo in parte anche abbastanza felice.
2: Allora, noi andiamo in TG55, aggiornate i vostri orologi, 11:55 e 30 secondi, lo vediamo insieme in diretta e poi torniamo con Vittorio Siriani ancora una mezz'ora insieme e il responso delle palle per quanto riguarda Genoa e Sampdoria. Cioè, non perdetelo mentre state preparando il pranzo di Liguria. A tra poco. Allora, possiamo fregarci le mani perché entriamo in clima sportivo, calcistico?
0: Ah, sì, sì.
2: C'è intanto una notizia, ci leghiamo questa notizia, no? Giornalistica.
0: Ah, sì, che stamattina è uscito il calendario della Sampdoria.
2: Ah.
0: È una Sampdoria, una partenza un po' in salita perché su, mi pare, quattro partite, tre le faccia fuori. Intanto parte a Cesena.
2: A Cesena.
0: Non ho sbagliato, poi rimane in casa con la Juve e Stabia e poi credo che esca per due trasferte, una col Palermo e l'altra adesso mi sfugge, non lo ricordo. E quindi
2: Cesena e Palermo sono forti, no? Sono quasi forti.
0: Ma sai, a questo punto bisogna vedere, insomma, la B è certamente come sempre un campionato difficilissimo, poi bisogna vedere in campo, ci sono, certo che ci sarà da combattere, quindi la Sampdoria si sta preparando, secondo me in modo abbastanza razionale, con un po' di, soprattutto anche, credo, sentito gli umori del ritiro, abbastanza tranquillo, abbastanza calmo, per cui si può lavorare. Ecco. Vogliamo sentire la palla sulla Sampdoria?
2: Adesso c'è una telefonata, direi.
0: Ah, prego, prego.
2: Pronto?
0: Pronto.
3: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Guido dalla Graveglia. Volevo approfittare della presenza del dottor Siriani,
2: sì,
3: perché ho avuto modo di portarlo alcuni anni fa con l'Asus, in quanto facevo notizia dell'MT, eccetera, ma non lo chiamo certo per questo. Io volevo chiedere una cosa al dottor Siriani, lo portavo indietro nel tempo, intorno agli anni 70, quando nei negozi che gestiva mio padre si è venuto a creare una compagnia di persone che erano così noti in quegli anni. Tra gli altri c'era Michele Giovanelli, che credo lei l'abbia conosciuto.
0: Certo,
3: era
0: sì.
3: Lui che aveva fatto anche, non so se, cose per il Genoa, siccome si era formato tutta una serie di, non comitiva, non saprei come averlo definita, di persone, che tra cui c'era anche quel signore di cui adesso non ricordo il nome, che aveva scritto insieme ad André il Cantico dei Drogati, insomma era tutta una comitiva, per così dire, che si trovava nell'attività che gestiva mio padre. E ora, siccome io non ho poi più saputo più niente, mio padre nel frattempo è anche venuto a mancare, eccetera, dobbiamo sapere, lei che ha memoria di quegli anni,
0: mica tanto.
3: Mi sembra mica dire che fine hanno fatto queste persone, che non hanno più saputo nulla.
2: Questa compagnia, insomma, se si è dispersa.
0: Guardi, io ricordo benissimo Giovanelli perché era un amico e faceva molte iniziative. Le devo dire che sono anni che purtroppo ho perso i contatti con questi gruppi, li ricordo un po' alcuni vagamente. Giovanelli, no, in modo particolare, è stato uno delle persone un po' più che proponevano, persone molto attive che organizzavano incontri, associazioni, eccetera. Però il gruppo, questi gruppi, di questi veramente ho perso veramente il ricordo, ecco, non saprei, mi dispiace molto, ma sono cose che

0: riguardano 20, 30, forse 40 anni fa. E io devo dire che ho una certa memoria, ma ormai anch'io sono in calo totale,
1: okay.
0: Quasi totale.
1: Allora, qui non occorre la memoria, grazie amico, non occorre la memoria. Caro Sirianni, cosa preferisce? Questa è bella.

0: Ma allora, se posso essere onesto,
1: sì.
0: Se io gli italiani li conosco, sono eccezionali, però non so che cosa potrebbero dare in più, anche in una situazione come oggi abbastanza delicata, rispetto a quello che hanno già dato. Parlo di Mancini e di Conte. Secondo me, se si volesse riavere un tentativo di un calcio diverso da tutti i punti di vista, ecco, un Guardiola, io onestamente lo vorrei. Perché? Perché Guardiola ti porta in quella dimensione davvero europea, se non mondiale, alla quale l'Italia è arrivata raramente, e quindi potrebbe essere una occasione. Altrimenti, ecco, escluderei, per cose personali, Pirlo. Invece, ovviamente, il nostro Mancio, ha anche lui grande esperienza, potrebbe essere l'alternativa. Credo che finirà così, per cui va molto bene, però ecco, non è un problema di non valutare né Mancini, né Pirlo, né Conte, è proprio il tentativo di dare al calcio italiano una nuova dimensione, sia sul piano del gioco, sia anche sul piano dell'entusiasmo e di qualcuno che ti porta quell'aria, quella costruzione europea che penso potrebbe essere ormai l'unica soluzione perché l'Italia possa inserirsi nel grande giro europeo.
1: Allora, telefonata, perché volevi le telefonate. Qua le palle aspettano, Vittorio.
0: Allora sì, proviamo a fare...
1: Si stanno caricando, che, no?
0: Sì, sono... Sì, vediamo.
1: Non so se c'è chiaro
0: un rumore. Sulla Sampdoria, vediamo cosa può dire, visto che è uscito il calendario.
1: Sì.
0: Così noi abbiamo chiesto alla palla come va... Come si stanno preparando, come va il ritiro e adesso come cosa devono ancora fare.
1: Cosa devono ancora fare la Samp?
0: Vediamo.
1: Quindi la palla è questa, alza pure.
0: Posso
1: Sei fare? Pronto?
0: Sono
1: via,
0: pronto.
1: Via, parti. Gira, allora il discorso, riesci a resistere ancora un po'? Ancora un pochino, uno, due, tre, basta, stop, fermati. Ferma lì, attenzione. Ecco. È un momento di concentrazione questo, no?
0: Allora.
1: Dunque la Samp, il percorso, ha fatto abbastanza, sta facendo abbastanza.
0: Qui dice...
1: Cosa dice?
0: Corradi.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Bisogna svegliarsi.
1: Vabbè, è ancora sonnolento.
0: Ecco, sembra che la preparazione, insomma, deve accelerare, certo, perché adesso si sa già...
1: Però noi siamo degli psicologi,
0: no,
1: Vittorio,
0: ma questo è un'indicazione.
1: Lo stiamo interpretando.
0: Un altro invece può essere interpretata in modo diverso. Ecco, corra nel senso che si sbrighi a vincere le prime partite.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: Lo so, ognuno dà la sua interpretazione.
1: O anche fai presto, muoviti.
0: Sbrigati,
1: però
0: vedi,
1: siamo degli psicologi, degli psicoterapeuti della palla.
0: No, noi abbiamo intervistato alcuni psicologi, psichiatri, così anche dei maghi.
1: Anche dei maghi, anche dei cartomanti,
0: mettere dentro il nostro software tutta una serie di indicazioni,
1: anche degli scappati di casa, nel senso.
0: Ma soprattutto,
1: soprattutto.
0: Sì, direi di sì.
1: Allora, volevo salutare Vittorio, complimentarmi con lui per la sua splendida forma. Sono del 35,
0: vedi che c'è
1: ma molto più malconcio. Volevo evocare momenti dei 70 anni di conoscenza, ma pazienza, il mio gestore telefonico non consente i numeri verdi. Ma ti abbraccio, Marcello da Arenzano, ex Italimpianti.
0: Ah, ecco, no, io ero all'Italsider per tanti anni. Italimpianti era l'altra grande azienda, però eravamo tutti
1: nell'ambito. Ti diceva bene.
0: Come?
1: Ti diceva bene.
0: Si diceva bene, ma poi insomma era un'epoca in cui la siderurgia e poi anche l'impiantistica, eccetera, le grandi aziende, Italsider, Italimpianti e poi tutte le collegate, era un mondo, diciamo, industrialmente molto interessante. Perché è inutile che adesso si dica Genova è stata sempre una grande città di lavoro e di occupazione quando c'era l'industria, cioè l'industria ha dato del lavoro negli anni dell'Italsider, negli anni dell'Ansaldo,
1: certo.
0: Negli anni dell'Italimpianti e c'era un ritorno sulla città incredibile. D'altra parte, se non c'è l'industria non c'è lavoro,
1: certo.
0: Secondo me. Poi purtroppo tutto si è lentamente
1: spacchettato,
0: ma l'Italimpianti è stata una delle grandissime aziende che ha avuto successo in tutto.

0: mondo, insomma. Genova era una città, industria, dal punto di vista dell'industria, molto, molto attiva, e lavoravano tutti, con l'indotto soprattutto delle grandi industrie, del porto, dei cantieri, dell'Ansaldo, dell'Ansaldo.
1: Tu eri un colletto bianco, no?
0: Non ero bianco, ero un grigio.
1: Ah, ti è rimasto ancora adesso.
0: Un grigio.
1: Che belle camicie che hai, Vittorio.
0: Un grigio.
1: Mamma
0: questa
1: mia.
0: È l'ultima che me.
1: No, ma non l'ultima. Le tieni bene, belle, inamidatissima.
0: No, sì.
1: Allora, con un abbraccio andiamo in regia. Spartaco, senti, selezionato da te nell'estate del 66 con il collega Maccaroni, sì, da Italsider, per partecipare a un corso biennale di tecnico superiore o superperito. Un abbraccio, Strada e Spartaco, da Stradella. Hai capito?
0: Eh beh, sì, erano gli anni con Massimo Maccaroni. Massimo Maccaroni lavorava anche lui, ed è stato un grande amico. Adesso è già tanto che non lo vedo, mi farebbe piacere salutarlo e abbracciarlo ancora, perché è stato uno degli amici con i quali abbiamo passato tanti anni, soprattutto anche di divertimento, di giornalismo, eccetera, e non lo vedo più, ecco, mi farebbe molto piacere risentirlo e davvero abbracciarlo di cuore.
1: Pubblicità, o meglio, sì, pubblicità, dopo la reclame la teniamo alla fine, la reclame
0: è sacra,
1: Vittorio
0: sacra,
1: è il viatico finale,
0: sacra.
1: A tra poco. Allora, Paolo ti chiede qualche cosa, una domanda insidiosa, dice: ma è vero che tu vivi fra sampdoriani, i tuoi congiunti, un paio di tuoi congiunti sono sampdoriani? Io questo non lo sapevo, Paolo.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, mio figlio è proprio un sampdoriano forte, un sampdoriano vero, e quindi io lo rispetto.
1: Ci mancherebbe.
0: E mia moglie non solo non è genuana, cioè non è sampdoriana, ma è antigenuana.
1: Ah, è antigenuana.
0: Cioè è in una situazione di rivoluzionaria.
1: Certo.
0: Per cui assume questi atteggiamenti aggressivi.
1: Atteggiamenti aggressivi.
0: Quindi distrugge ogni tanto, soprattutto quando noi genuani hanno sempre qualcosa da dire sull'arbitro, no? E quindi quando arriva a casa c'è questo arbitro. Ecco, vedi.
1: Non potete andare a vedere il derby insieme.
0: Basta. No. No, ma non è vero che poi
1: ci
0: divertiamo molto. Mia moglie, abbiamo fatto tantissime trasmissioni sul Genoa, sulla Sampdoria, quando in televisione, quando facevamo le trasmissioni sportive. Mi ricordo negli anni 70, 80, 90, se non ricordo, abbiamo fatto un grandissimo spettacolo, Genoa Folie si chiamava, che segnalava gli anni, un certo anno di ricordi del Genoa, con Pruzzo, il re. E quindi mia moglie cantava e ha dovuto cantare canzoni su Genoa. Però lei è talmente innamorata della canzone che l'ha fatta, insomma. Però ha odiato Pruzzo fino alla fine, ma come il goleador, ecco. Faceva troppi gol, gli dava fastidio.
1: Allora, grande Siriani, grande genoano, ma mai anti-sampdoriano. Insomma, no, sei un vero giornalista, sostiene Walter.
0: No, ma ha ragione. Io devo dire che i più grandi amici, se posso dire, quando allora i rapporti fra giornalisti e società era un rapporto serio, corretto, ma anche molto legato a certi rivolti amichevoli, io i grandi amici li ho avuti sempre, anche oltre che nel Genoa sicuramente, ma nella Sampdoria: Mancini, Vialli, Pari, certo. Pagliuca, Viercur, il terribile Viercur, che mi odiava ma mi amava, e quindi avevo dei rapporti assolutamente,
1: ma ci mancherebbe,
0: così. Quindi ho sempre tenuto sempre ma così, insomma, ecco. Non avevo, io sono genuano.
1: Vabbè, ma la tua indole, dai, il tuo carattere.
0: Genuano perché
1: la gente ti stima anche per questo.
0: Sono nato perché quando io avevo 9 anni non c'era la Sampdoria, capisci? La Sampdoria è nata nel 46,
1: sì.
0: Quindi da bambino tutti noi eravamo, la mia generazione
1: era
0: un po' più genuana, quindi questo, però genuano. Io ho sempre considerato, appunto, i rapporti umani molto importanti.
1: Allora, sentiamo telefonate e poi la palla per il Genoa. La telefonata arriva adesso.

0: Dopo arriva adesso lo squillo sonoro, squillo potente della telefonata. Vuoi dire tu pronto? Vuoi...
1: Sì, sì, pronto, ma ecco, parlate chiaro, perché a volte...
0: No. Sì.
1: Pronto? Vedi che quando chiamo io, non sei tu, è la tua voce.
0: Ma
1: che
0: pronto?
1: È la tua voce che...
0: Mettiamo giù?
1: Alla quale...
2: rispetti, sono
0: arriva.
2: Brighi da Genova Pesi.
0: Arriva, Brighi, sì.
2: Pronto?
0: Sì, dica Guglielmo. Sì.
1: Ah, Guglielmo.
2: Buongiorno. Allora, una domanda al veterano, all'anchorman genovese.
1: Mi piace il veterano.
2: Anzi, non una domanda, due domande. Sì. La prima, qual è stata l'intervista mancata? Quale un personaggio che avrebbe voluto intervistare Siriani e non ha mai...
0: Sì. Okay.
2: Ho mai potuto intervistare, ho mai voluto intervistare. E la seconda domanda, io che sono un grande nostalgico della Prima Repubblica,
0: okay,
2: per Siriani come ha vissuto il crollo della Prima Repubblica qui a Genova?
0: Mm-hmm.
2: E secondo Siriani, se non trova troppa differenza qualitativa tra quella classe politica e questa di oggi.
0: Ulca.
2: Perché qui... secondo me c'è tanta differenza.
0: Ci vuole anche tutta una puntata. Grazie Brighi, ci vuole tutta una puntata. Allora, l'intervista mancata, andiamo veloci però.
1: Ma l'intervista mancata, onestamente,
0: no, tutti quelli che
1: rimanendo nel perimetro nostro, sì, direi che li ho fatti tutti, dal cardinale, dall'arcivescovo, a tutti i sindaci, sì, dal dopoguerra in
0: tutti,
1: avanti, quindi mi riesce difficile, ecco. Non so l'intervista che vorrei fare, io l'avrei fatta, la volevo fare, ma questo non sono mai riuscito, anche se non l'ho mai incontrato, il mio grande maestro Gianni Brera.
0: E
1: avrei voluto intervistarlo, sì, allora, quando, perché era stato un grande scrittore di calcio, ecco, ma poi, per quanto riguarda la classe politica, è una cosa talmente chiara oggi. Noi della nostra generazione, ovviamente siamo un po' spiazzati, che dirle, io ho vissuto gli anni più belli della nostra Repubblica, e quindi anche se succedevano, ci sono stati grandi momenti difficili che però si superavano, e l'unica differenza, per esempio, che io trovo, due parole che mi fanno male sono queste che sento oggi e che credo ai miei tempi non se ne parlava. Una è odio e l'altra è rabbia. Sono due termini, e la terza è divisivi. Ecco, sono parole che sento in queste nuove generazioni, in questi nuovi mondi politici. Ecco, io queste le sento male, pensando a quello che è stata la nostra Italia. A me dispiace molto dire ai miei tempi, perché i tempi nostri rispetto a questi non sono né buoni né cattivi, sono diversi. Però a ogni tanto mi viene in mente dire, ma è possibile che tutto quello che sta succedendo oggi, ma in tutti i sensi, non lasciamo perdere destra, sinistra, quello che succede oggi nella vita, nella società, ai nostri tempi non succedeva, o comunque succedeva in modo molto molto minore? Questa è una domanda che mi faccio, alla quale non so dare risposta.
0: Beh, ai tempi tuoi, comunque, ai tempi tuoi, anche a me non piace dire ai miei tempi, non esistevano problemi come l'immigrazione, problemi come la delinquenza giovanile,
1: sì, certamente.
0: Non sappiamo come li avreste gestiti,
1: certamente.
0: Però è vero, rabbia, odio e divisivo, cioè, dominano il palcoscenico di oggi
1: In compenso, oggi 24 luglio,
0: sì?
1: Noi dobbiamo veramente
0: 23, essere, domani 24.
1: 23, perché abbiamo scoperto, ho letto un titolo, che siamo tutti pazzi per Toni Pitoni.
0: Ah, Toni Pitoni.
1: Quindi noi siamo salvi,
0: certo.
1: Cioè, questa è una notizia che non mi ha fatto dormire.
0: No.
1: Tutti pazzi, c'è un titolo, tutti pazzi per Toni Pitoni. Quindi io oggi sto bene.
0: Sei contento?
1: Sono molto contento.
0: No, quel cantante.
1: Abbiamo ancora, vuoi fare la cosa
0: con la maschera di rispetto? Allora, Genoa, sì, due minuti alla fine della puntata.
1: Andiamo.
0: Allora, Forza Genova, cosa chiediamo?
1: Chiediamo esattamente com'è il momento del Genoa.
0: In questo momento,
1: vediamo.
0: Allora, via, inizia ad agitare, agitare. Ma stop, fermati.

0: Posala lì e vediamo adesso qua. Di interpretare. Attenta che cade l'altra.
1: Allora, ecco, la palla si rifà. Ah, ecco, che carino.
0: Cosa
1: si rifà alla, sai la famosa frase, il primo amore non si scorda mai.
0: Sì, beh, sì.
1: Qui c'è, dice, il primo amorin non si scorda mai. Amorin è che è una delle grandi speranze del Genoa.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì. Ricordiamoci
1: che c'è stato un innamoramento di Amorin da parte della società. E poi oltretutto Amorin mi pare si sia sposato anche in questi giorni.
0: Ho capito.
1: Quindi questo concetto è positivo, insomma.
0: Sì, ecco. Io stavo pensando al primo amore.
1: Il primo amore tu te lo ricordi? Te lo ricordi?
0: No,
1: chiediamo ai nostri ascoltatori di raccontarci il loro primo amore la prossima volta.
0: Ma
1: diteci
0: abbiamo,
1: tutto sul primo amore.
0: Abbiamo un minuto, lo faremo la prossima settimana.
1: Va bene.
0: Allora, signor Cerone, converrà con me che svelare una cosa ti chiedo che non hai mai raccontato. Poi
1: no.
0: Vorrebbero, qualcuno vorrebbe vederti, Sabrina, con i capelli corti, che ti donerebbero ancora di più su quella magnifica abbronzatura, ricordando i bei tempi in Corso Italia, dove Sabrina era ventenne.
1: Sabrina.
0: E non voglio sapere di più.
1: Sabrina, immagino che tempi magici erano.
0: E non
1: quelli.
0: Voglio sapere di più.
1: Sabrina, fatti vedere.
0: No,
1: i miei capelli, guarda, siccome ho dei budget limitati, non posso andare dal parrucchiere troppo spesso.
0: Ma non te li tingi. Ma te li tingi di bianco.
1: No.
0: Allora, guardando la 5.
1: Cari Vittorio... amici, grazie, ringrazio ovviamente il mio ex alunno diventato meglio del maestro. Che è Enrico Cirone, noi ci rivediamo giovedì prossimo. A voi dico sempre: seguiteci, amateci, state con noi. Reclam!
2: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
3: Tensioni, vertenze. Cassa integrazione, operai in bilico, è una storia che incomincia negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi,
2: certo.
3: La crisi pesante. Quando...
2: Però è una storia.
3: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
2: secondo
3: si è un
2: me,
3: po'
2: insomma. Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
3: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
4: Allora, Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
3: Te la senti?
4: Me la sento, anche se non ho l'età.
2: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
3: Una storia molto lunga. Mario.
2: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
3: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come ci diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
5: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
3: Quindi molto fresco.
5: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
3: È un passaggio.
5: È già una notizia.
2: Il Mimit è il ministero.
5: Il Mimit è il ministero dell'industria.
2: Industria.
5: Una volta era
3: del Made in Italy.
5: Adesso
3: anche.
5: Il Made in Italy. Comunque,
3: certo.
5: È il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
3: che non è una figura secondaria,
5: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il

0: non il gruppo, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva perché è una trattativa in esclusiva e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
1: Ecco, il fatto è che noi siamo abituati, noi poi vecchi cronisti, siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, come, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro certo. di sì, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non ma sarebbe Cornigliano, la stessa cosa.
2: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
1: Ecco.
0: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi. Non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
2: quindi nel nord
0: Italia, sì. Quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale, vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
2: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
1: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e territorio.
0: Guardi,
1: perché io sono rimasto a quei problemi.
2: No, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
1: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
2: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente probatorio.
1: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
1: Ecco.
0: Sì. Giusto?
1: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera, sì. Anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio certo. dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo.
0: Normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
2: Sentiamo
1: Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come

0: raccolta di cibo, distribuzione, o comunque altri fattori di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
0: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 è completamente cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
1: certo,
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
0: Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro. Poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
3: 1965. Negli anni 90 sicuramente la coscienza poi dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
2: certo.
3: Sono due donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto.
2: Com'è
3: come
2: oggi
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: sì, la leader era
4: portavoce,
3: lei,
4: la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: C'era Bongadolla, che la rappresentava,
2: certo,
4: come.
2: Certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Corigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati super, insomma, il mercato
3: è
4: immobiliare
3: cambiato.
4: È un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: deve
2: punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare

0: Questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
1: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
0: Da quando lavori a Leva?
1: Sono stato assunto nel 2002.
0: Direi anche qui un po'
1: qualche
0: anni,
1: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
0: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
1: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
0: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
1: Ma come dicevo prima...
0: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
1: Ma... Allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia
0: non semplice.
1: Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
0: certo.
1: Un'avvertenza nazionale, insomma ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
0: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
1: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
0: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo

0: si dividono in due tranche, la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
1: E quando quelli si lì, fanno quelli?
0: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
1: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
0: deve
1: abbastanza
0: fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi della fare.
1: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato, qua
1: è vero,
0: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è
0: si vede,
1: una bella distanza.
0: Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete, che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare. E poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quelle rami apicali che ci portano sulla linea.

0: stufa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Ah. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. Mm. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con le esche larvicida, per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuali minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e
1: vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono...
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto,
0: perché
1: abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte,
1: meno,
0: diciamo, vigorosi. Che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega, e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno, ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione, nel senso che mi spiego, l'ideale sarebbe fare così,
1: un bel taglio netto,
0: sì, ma 2-3 mm di dente, perché qua quando si cicatrizza non guarisce perfettamente bene, entrano batteri e funghi, e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E

0: Le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un segheta a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa, okay, o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: E si va...
1: 4-5 metri?
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di fatica,
0: non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte perché fatto prima di poter lavorare sempre per terra, quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione, scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio?
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto, però guardando bene la pianta cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma e vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: e
1: così.
0: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete?
0: Perfetto.
1: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere una problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi porta
0: sole.
1: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna quando facciamo tutti gli interventi di potatura osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo, dobbiamo osservare che tipo questa branca qua che ha tutta questa queste
0: bitorzoluti di funghetti
1: micro lesioni,
0: questi cose,
1: allora questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta. Dobbiamo essere sinceri. Lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni. I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
0: La rugna
1: dell'olivo.

0: batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli
0: qua. Bitorzoli qua, ecco questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come puoi vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì.
0: Questa e questo, esatto, su un ramo grosso, diciamo che
1: intacca,
0: c'è tanto
1: poco,
0: vaso,
1: sì.
0: E quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare,
0: sì.
1: L'estrema,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso.
1: Mm-hmm.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione... Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero, è vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli olivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo,
0: capire.
1: L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato,
0: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda: hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela. Un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i

0: rami possono rimanere appese,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi.
0: E cadere, una visiera era, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico? Quello
0: il
1: che
0: taglio drastico,
1: quello
0: ci
1: che
0: sono,
1: resta solo,
0: allora ci sono le due scuole di pensiero,
1: il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero è che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca,
2: okay,
0: fare un taglio, okay, a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Okay. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, ora un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, poi, intendi così come quando
0: inclinato,
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua,
1: ah,
0: e diventa difficile gestirlo.
1: Okay. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: un e mezzo, due massimo.
0: 2 metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia no, non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata, vedete,
3: quanti anni fa?
0: 2018 queste.
3: Ah.
0: Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

0: Le macerie del Ponte Morandi diventano materia di riflessione sulla memoria, il dolore e le responsabilità. Fino al 30 agosto Palazzo Ducale ospita nella sala Spazio Aperto la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Al centro ci sono 7 opere realizzate nel 2020 all'interno del magazzino, successivamente trasformate in sede del memoriale, dove erano custoditi inizialmente i reperti del viadotto crollato, frammenti di cemento e acciaio conservati come elementi di prova nel processo sul collasso del ponte.
1: Lui ha selezionato all'interno di questo grande hangar queste 7 macerie. Aveva scelto le macerie e i blocchi più isolati per questioni anche tecniche di profondità di campo, con l'intento di rendere questi blocchi di cemento delle sorte di simulacri che potessero ricordare questo evento tragico.
0: Le immagini restituiscono i resti del viadotto in una dimensione sospesa, quasi irreale. I grandi blocchi di calcestruzzo protetti da teli di plastica trasparente sembrano reperti archeologici contemporanei. Le prospettive scelte da Cifali isolano i singoli elementi e ne alterano la percezione. Filtrati dalle trasparenze dei teli, i resti perdono quasi il loro peso e la loro forza gravitazionale, ma è proprio questa sospensione a rendere ancora più evidente il vuoto lasciato dal crollo. Le macerie diventano così il luogo fisico nel quale si deposita una memoria collettiva che Genova continua ancora a custodire.

0: Questa settimana ci dedichiamo al blu del mare e a tutti i mestieri a questo collegato. Da Levante a Ponente andremo alla scoperta della vita dei pescatori, andremo a visitare gli itti turismo, andremo a scoprire che cosa si pesca in questa stagione. E partiamo dall'estremo Levante, dalle Cinque Terre, ci imbarchiamo a bordo di un peschereccio con la nostra Emanuela Cavallo, con un giovanissimo pescatore, Pietro, che ha soli 25 anni, ma già sogna in grande anche di allargare la sua flotta di pescherecci. Che cosa si pesca alle Cinque Terre in queste settimane? Lo scopriamo insieme.
1: Nel blu del mare dell'area marina protetta delle Cinque Terre,

0: antico come quello del viticoltore, un mestiere autentico ma molto difficile da trovare in questo territorio così prezioso, così bello, ma così difficile anche nel poter conservare le proprie tradizioni, che sono di fatto anche la cosa più importante. Pietro, un ragazzo di 25 anni di Corniglia, fa il pescatore con tanto entusiasmo, con tanti progetti. E allora vediamo com'è nata in te questa passione al punto tale da renderlo il tuo lavoro, il tuo mestiere.
1: Allora, è nata con me, diciamo, è nata sin da subito. Diciamo che è un lavoro che senza la passione non è possibile farlo. È nata con me sin da bambino, subito con la canna da pesca, giù per gli scogli, per i moli, e poi mano a mano che crescevo si è evoluta. Poi mio padre è pescatore, con questa bella barchetta, dai una mano una volta, due volte, poi dalla canna si passa anche alle reti. Adesso quest'anno sono qua come marinaio, dovrebbe arrivare la mia barca, speriamo, il mio sogno, una barca un po' più grossa per fare altre pesche, e più che altro anche d'estate. Quindi diciamo che è la conclusione della mia passione, cioè l'evoluzione mano a mano mi ha portato, adesso speriamoci, mi butterò in questa avventura di questa barca.
0: I pescatori hanno desideri semplici, appunto, una barca più grande che ti permette anche di fare diverse tipologie di pesca. Ora vediamo, perché il mare ha le sue stagioni e quindi diciamo ciò che si pesca d'inverno è diverso da quello che si pesca d'estate. Ci sono appunto tipo la lampara, i palamiti, delle lavorazioni che sono difficili da fare anche da solo. Raccontaci un po' appunto come si evolve il tuo lavoro a seconda dei mesi e di ciò che poi si pesca.
1: Esattamente, noi abbiamo la pesca si evolve parecchio nell'arco dei mesi. Io e mio padre siamo specializzati e appassionati della pesca dell'orata, quindi peschiamo molto bene da ottobre fino adesso, fino ad aprile, diciamo. La pesca dell'orata è una di quelle pesche che se fatta bene, nei modi giusti, dà ottimi risultati. Logicamente poi durante il periodo estivo bisogna cambiare completamente pesca, staccarsi non di poco dalla costa, andare a cercare il pesce un po' più in profondità, dove sta in quei periodi, quindi si va non più con le reti ma con palamiti di fondo per la pesca dei naselli, rondanini, pesci di fondale. Ed è per questo che la barca un pochino più grossa ci permetterà, spero, di diversificare un po' le catture.
0: Ecco, come la chiamerai? Che sembra una curiosità.
1: Come la chiamerò? Purtroppo il nome l'hanno già scelto i primi proprietari, quindi per questioni scaramantiche non posso cambiare nome. Si chiama Fly Dutchman 1, olandese volante sarebbe, come i Pirati dei Caraibi.
0: È un nome impegnativo. Allora, guardiamo appunto alle lavorazioni. Hai detto le reti, i palamiti, ci sono anche delle lavorazioni che sono a terra, quindi preparazione per poi appunto arrivare al mare. Quanto tempo ti impegnano? Sono difficoltose? Anche qui hai dovuto imparare? Ti piacciono o preferisci poi proprio andare in mare?
1: Ma allora sì, io penso che sia quasi più il lavoro che si fa a terra che quello che si fa a mare. C'è una preparazione molto lunga e c'è un impegno costante nel preparare, avere sempre attrezzatura pronta, che siano le reti o i palamiti. Uno se li può fare o se li può comprare. Logicamente se uno se li fa è meglio, perché li fa come vuole lui. Comunque sì, c'è una grande preparazione, anche quello è una grande fatica, però come dicevo prima, se c'è la passione si fa anche quello. Quando è mare mosso non è vero che non si lavora, il pescatore non lavora, ma è in cantina o alle gare o a passare le reti.
0: Ecco, quindi la tua giornata tipo, quando esci appunto per pescare, quali sono gli orari, poi dipenderà anche un po' dalla stagione, perché l'inverno si pesca anche durante il giorno, l'estate poi diventa anche difficile anche per il caldo e appunto ci sono altri orari.
1: Esatto, d'estate senza dubbio bisognerà partire un po' prima per evitare il caos nei nostri paesi, per evitare comunque sia l'estate si parte prima, la pesca va fatta all'alba, quindi alle prime luci dell'alba ci si porta, poi sono pesche molto lunghe, si fa in giornata, mentre prima d'inverno magari si cala un giorno, il giorno precedente si sarpa, il giorno successivo d'estate si fa tutto in giornata, appunto.

0: perché poi le temperature e tutta una serie di questioni ti portano a dover lavorare il pesce presto per non fargli prendere catto.
1: Ecologicamente è una vita che ha dei ritmi totalmente diversi rispetto ai ragazzi della tua età. Come concili questo aspetto? Con gli amici, con le ragazze? Cioè, è difficile spiegare che poi hai una vita con dei ritmi che sono scanditi da una parte dal lavoro, dall'altra dalla natura e anche poi alla fine dalla tua vocazione che è nel seguirli.
0: Certo, è difficile, per me no, perché sostanzialmente mi piace a me questo lavoro, quindi mi diverte stare dietro a questi ritmi. Non è facile per le persone che mi stanno attorno, come dicevi, specialmente la mia ragazza, i miei amici, non sapere mai quando ci sei, come ci sei, magari ci sono, poi all'ultimo dico di no perché cala il mare, devo andare giù, è così, fa parte del mestiere, ci vuole pazienza purtroppo.
1: Ci sarà chi in banchina ti aspetta e diciamo spera che ci sia un po' di mare grosso, se c'è qualche cosa in particolare per cui ti vuole trattenere con sé?
0: Sì, ma anche col mare mosso sono impegnato lo stesso, quindi è dura per loro.
1: Al di là di questo aspetto, secondo me c'è comunque un grande orgoglio nel recuperare un mestiere, una tradizione così antica per questo territorio che difficilmente avvicina i giovani. Ce ne sono di altri ragazzi, i pescatori alle Cinque Terre sono diventati veramente pochi in questi anni.
0: Sì, siamo diventati davvero pochi, per fortuna qualche altro ragazzo c'è. Ci proviamo, spinti come sempre dalla nostra passione, non è facile. Siamo sempre un po' messi all'angolo in tutto, però se si ha la passione ci riusciamo, ci siamo in due o tre, ci proviamo insomma.
1: E come si concilia questo mestiere con l'attività turistica?
0: Sì, durante il periodo estivo senza dubbio non siamo facilitati, ma come non è nessuno, purtroppo in questi paesi li vediamo come sono fatti, le nostre marine, come sono messe, quindi non, più di tanto non pretendiamo, siamo in difficoltà come tutti e cerchiamo di prendere i nostri spazi. C'è da fare però forse una valorizzazione del turismo, cioè promuovere i nostri prodotti nei confronti del turismo, perché non è per niente scontato purtroppo. Abbiamo un prodotto ottimo, locale, che tiene in piedi il territorio, comunque la manodopera locale, che però non sempre è valorizzato come dovrebbe e non ha l'importanza che dovrebbe. Noi per fortuna abbiamo questo ittiturismo che ci permette di valorizzare proprio tutto quello che facciamo, dall'agricoltura alla pesca, quindi diciamo che è un aiuto fondamentale per valorizzare il nostro prodotto, che altrimenti, ahimè, non sarebbe così valorizzato.
1: Esatto, non può essere diciamo un ruolo tra virgolette pittoresco, deve essere proprio un'attività che anche economicamente ha la sua dignità e la sua forza, la sua autonomia. In questo senso la filiera corta con la ristorazione è l'unica risposta, però dove ci sono appunto in territori anche di forte aggressione turistica talvolta è più la quantità che la qualità che diciamo governa il mercato, possiamo dire.
0: Eh certo, quando si hanno questi numeri purtroppo stare dietro al piccolo produttore, al piccolo pescatore non è semplice, anche perché dovrei essere io a dettare il loro menù, non loro che dettano il mio menù. Il menù lo dettano noi, le nostre reti, quello che viene su cuciniamo. Dovrebbe essere un po' più così, però.
1: È proprio un discorso di educazione culturale a riconoscere i pesci, a sapere come cucinarli, ad adattarsi alla stagionalità. C'è da questo punto di vista, secondo te, un po' un appiattimento?
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un appiattimento considerevole dal punto di vista delle regole che detta il mercato. Il mercato siamo un po' tutti abituati a cercare il pesce da porzione, che però può essere il o l'orata e non può essere nient'altro. In realtà il nostro mare offre un sacco di prodotti squisiti, stupendi, che nessuno ormai purtroppo valorizza più di tanto. Ed è un peccato, perché comunque io faccio fatica a vendere il nostro pescato, che magari è di una qualità altissima, però non rispecchia quegli standard qualitativi che il mercato richiede e purtroppo rimanevano invenduti. Ora abbiamo trovato la soluzione e ci facciamo da noi, via. Facendo pochi coperti, valorizzando quel poco che si pesca senza distruggere il mare, cucinando poco, il giusto, e avendo i coperti giusti, sia un servizio eccellente. È una cosa

0: Assolutamente replicabile, assolutamente, è una cosa che in cui credo molto e credo che sia un po' il futuro della piccola pesca locale.
1: Da pescatore sei anche un osservatore della salute del mare, quali sono le tue riflessioni in questo senso?
0: Certo, diciamo che forse siamo in prima linea, vediamo per primi i cambiamenti sia climatici ma anche quelli comunque gli inquinanti presenti nel mare. Ci sono momenti in cui per qualche motivo, adesso non so bene il motivo, ma ci sono giornate in cui c'è la corrente sbagliata e le reti sono piene di plastica. Purtroppo è una rottura dover lavorare in mezzo a tutta questa plastica, ma è anche una tristezza pensare che abbiamo ridotto il mare un po' così.
1: Qual è il momento che ti piace di più e magari qual è anche la tipologia di pesca, anche la stagione che ti soddisfa di più, ti dà più soddisfazione?
0: Allora, devo dire che quando iniziano ad arrivare le prime piogge autunnali, magari a inizio ottobre, che cambia il tempo e inizia il passo delle orate, è il momento che proprio, se vi dicessi qual è il momento più bello dell'anno, è quello lì. Quando iniziano le orate, c'hai l'inverno davanti, si inizia a pescare e iniziano ad arrivare delle belle orate. Quello senza dubbio è il momento più bello in assoluto.
1: Il mare è anche un pochino più deserto, nel senso c'è meno aggressione dal punto di vista delle barche, del turismo, quindi lo senti un pochino più tuo?
0: Assolutamente, poi in concomitanza della fine della stagione estiva, quando poi inizi a essere veramente l'unico in mare, riprenderti i tuoi spazi, il tuo silenzio è stupendo. In più vengono su dei bei pesci,

0: Dalle Cinque Terre ci spostiamo a Genova, siamo all'interno della Darsena. Qui sono tanti i pescatori che già dalla mattina all'alba operano e fanno anche una vita in realtà di sacrificio e di fatica. Sentiamo le loro storie con Franco Nativo e vediamo anche quali sono i pesci del periodo, soprattutto il pesce azzurro, un pesce più povero ma molto molto nutriente.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un caro saluto da Franco Nativo. Oggi mi trovo qui nella zona della Darsena. La Darsena, per chi non lo sapesse, è un po' la casa dei pescatori genovesi. Qui si può davvero acquistare il pesce a chilometri zero, pesce freschissimo, appena pescato e messo ovviamente sui banconi. Puntata speciale, dicevamo, perché tra qualche istante saliremo a bordo proprio di uno di questi pescherecci e ci faremo raccontare un po', ovviamente, che tipologia di pesci si possono pescare in questo periodo dell'anno. Ovviamente parliamo anche di questa settimana lunga, la settimana appena trascorsa di Pasqua, ma cercheremo con voi anche di raccontare la storia dei pescatori, o comunque questo che è uno dei mestieri sicuramente più affascinanti, ma allo stesso tempo anche più difficili e più faticosi. Il pesce azzurro del nostro Mar Ligure è molto più di un alimento, è cultura, tradizione, identità. Alici, sardine, sgombri raccontano il sapore autentico di un territorio che vive in simbiosi con il mare, portando sulle nostre tavole gusto, semplicità e straordinarie proprietà nutritive. Dietro ogni cassetta di pesce fresco, però, c'è il lavoro silenzioso dei pescatori, uomini e donne che ogni giorno sfidano il mare per garantire un prodotto sano e genuino. Sono loro, con la loro esperienza e dedizione, a mantenere viva una filiera che profuma di salsedine e sacrificio, fatta di notti insonne, mani segnate e passione vera. Eppure oggi questo mestiere, così nobile, è messo a dura prova. Costi sempre più alti, normative complesse, la concorrenza e i cambiamenti del mare rendono sempre più difficile andare avanti. Fare il pescatore non è solo un lavoro, è una scelta di vita che richiede coraggio, resistenza e amore profondo per ciò che si fa. E adesso è venuto davvero il momento di entrare piano piano, con ovviamente tutta la calma del mondo, all'interno della Darsena, perché sarà proprio Enzo che tirerà fuori tutto il pescato e andremo a vedere che cosa ha tirato su con le sue reti. Ve lo ricordo ancora una volta, chilometri zero, lo pescano, lo mettono sul bancone e lo vendono. Meglio di così,

0: Eccoci arrivati con l'amico Enzo che è appena arrivato con... Allora, tanto che mattinata è stata, Enzo?
1: Ma abbastanza buona. Abbiamo preso dei bei pesci e sono i pesci del giorno appena pescati.
0: Allora, proprio partiamo un po', questa.
1: Trille di sabbia,
0: Okay. Trille
1: di scoglio.
0: Ecco, dimmi un po' la diversità tra una e l'altra, a parte scaglio, vedo anche le dimensioni, giustamente, no?
1: Sì, le trille di scoglio diventano un po' più grandi, sono belle rosse.
0: Che belle.
1: Bellissime.
0: Ok. Poi, che cosa abbiamo poi?
2: Una rana pescata.
0: Falla vedere, se me la... Guarda, è ancora viva, guarda, ragazzi.
2: Bella.
0: Mamma mia.
2: Appena pescata.
0: Che meraviglia.
2: Una bella rana.
0: Senti,
2: pescatrice.
0: Rana pescatrice, si può fare in tanti modi. Questo invece che cos'è?
2: È un pesce prete.
0: Un pesce prete, ma pensate anche no. Senti, la rana pescatrice, in tanti dicono è buona, ma è difficile un po' farla. Vuoi darla una ricetta veloce?
2: No, non è difficile, viene fatta a tranche, a pezzettini, e poi viene fatta con pomodoro.
0: Ok. Ok. Lì che cosa abbiamo?
2: Delle triglie sempre di sabbia.
0: Ok.
2: Poi abbiamo delle belle bughe.
0: Che belle le bughe, me le ricordo da ragazzino.
2: Guarda.
0: Guardate. Senti, ma queste, Enzo, sei uscito molto al largo questa mattina?
2: Sì, intorno... Siamo andati a Nervi intorno ai 50 metri di fondo.
0: Ok. Senti, come si capisce che la giornata sta andando bene? Al di là ovviamente del pesce ma il vento, la cosa, la giornata, com'è?
2: Dalla bella giornata, al sole, perché quando c'è vento, mare brutto, no, non possiamo andare perché non riusciamo a pescare, perché non riusciamo a tirare le reti.
0: Certo, anche se qualcuno poi invece dalla riva con la canna dice che quando c'è il mare mosso si tira su qualche...
2: Vabbè, ma certo, sono la terraferma, non c'è il mare, non possiamo andare.
0: No, infatti era una battuta. Enzo, al di là di questo, poi naturalmente c'è altro pescato, no? Qual è il pesce di questi mesi?
2: Perché ci saranno anche i miei colleghi che fanno altre pesche, che pescano del nasello, pescano dei scampi, dei gamberi,
0: certo.
2: Pescano un po' di tutto. Questa è la pesca del tremaglio.
0: Perfetto, spieghiamolo per favore, che cos'è il tremaglio?
2: Il tremaglio è una rete praticamente fatta a tre,
0: sì.
2: che c'è una rete centrale e due reti laterali più larghe,
0: okay.
2: Che praticamente fanno i sacchetti, il pesce si
0: che il pesce va dentro, ok. Senti, vogliamo dire che qui alla Darsena si può acquistare pesce freschissimo,
2: certo,
0: tutti,
2: certo,
0: i giorni?
2: Perché noi siamo pescatori, peschiamo e vendiamo. Quando è tempo brutto, è chiuso e pesci non ce n'è.
0: E un'altra cosa importante, Enzo, da dire è che quelli che dicono il pesce è sempre caro, ma ragazzi, ma voi lo sapete cosa vuol dire fare il pescatore alla giornata d'oggi? Il peschereccio, le reti, tutta la manutenzione che devi fare, a volte esce e non riesce a prendere nemmeno nulla.
2: Niente. E poi anche cercare gasolio, che ora le stelle,
0: che è quello,
2: le reti che si rompono, si consumano, è tutto, la barca che si usura, c'è tutto un fattore dietro che magari la gente non lo sa.
0: Lo sa. Però se vogliamo il pesce mediterraneo, il pesce fresco, ricordatevi qui con Enzo e non solo, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia.
2: Vivi, appena pescati.
0: Bellissimo. Quindi pesce fresco qui alla Darsena, mi raccomando. Mare che dona ricchezza e vita, mani esperte che ogni giorno lavorano con dedizione, tradizioni antiche che resistono nonostante il tempo e, come abbiamo detto, le difficoltà. Scegliere il pesce azzurro del nostro mare Ligure significa riconoscere il valore di un lavoro fatto di sacrifici, notti in mare e passione autentica. E allo stesso tempo significa sostenere chi, con coraggio e dignità, continua a portare sulle nostre tavole un prodotto sano, semplice e profondamente legato al territorio. In ogni piatto non c'è solo cibo, ma una storia di fatica, rispetto e amore per il mare. E preservare tutto questo, oggi, vuol dire non perdere una parte preziosa della nostra identità.

0: Da Genova continuiamo il nostro viaggio verso Arenzano. Sempre con Franco Nativo scopriremo che cosa accade alle prime luci dell'alba, quando tutto sembra essere fermo, invece i pescatori sono già all'opera. Sentiamo.
1: All'alba, quando il mare è ancora silenzioso, il pescatore è già in piedi. La sua giornata inizia presto, tra reti da sistemare, nodi da controllare e il profumo salmastro che accompagna ogni gesto. A bordo della sua barca affronta il mare con rispetto e pazienza, seguendo ritmi antichi, fatti di esperienza e intuito. Ogni uscita è una sfida, ma anche un dialogo continuo con la natura, con il vento, le correnti, il comportamento dei pesci. Il rientro in porto segna il momento del raccolto, frutto di fatica e dedizione. Ma la vita del pescatore non si ferma qui. C'è sempre da riordinare, riparare, prepararsi per il giorno dopo. È un mestiere duro, fatto di sacrifici, sì, ma anche di libertà e profondo legame con il mare, che ogni giorno regala storie, emozioni e nuove speranze.

0: Dalla Darsena di Genova ci siamo trasferiti ad Arenzano. Perché siamo arrivati qui? Beh, tanto per conoscere Davide, grazie Davide, che stamattina alle 5 e mezza, 6 si va, e anche con questo tempo, anzi noi siamo contenti che dal bel tempo di Genova siamo arrivati oggi al tempo un po' meno bello, perché qui si esce anche quando fa freddo, quando è brutto, quando piove, perché insomma il pescato lo devi portare sempre a casa. Allora Davide, noi vediamo 3-4 meravigliose rane pescatrici, ma non solo. Insomma, com'è andato questo bottino?
1: Ma diciamo abbastanza buono, dai. Abbastanza bene è andata stamattina.
0: Allora, rane pescatrici, tanto dove sei andato? Al largo? Quanto
1: sì, ero un miglio fuori. Ero un miglio fuori il capo di Arenzano.
0: Allora, l'abbiamo detto Davide che insomma il lavoro del pescatore è sempre più difficile, però tu sei molto molto giovane. Quando hai iniziato?
1: L'attività vera e propria è iniziata una quindicina d'anni fa come pescatore.
0: Insomma, eri molto giovane, lo possiamo dire.
1: Sì, abbastanza. Non ero giovanissimo, però no. Ma era perché, abbastanza
0: perché
1: giovane.
0: Te lo dico Davide? Perché sempre meno, insomma, ragazzi, nuove generazioni vogliono fare il pescatore, perché comunque è una professione bella, suggestiva, ma molto molto anche faticosa, bisogna dirlo.
1: Sì, molta che la fatica, perché poi ogni lavoro ha la sua fatica, penso che questo qua sia un lavoro che più che altro si deve fare con la passione.
0: Bravo.
1: E la passione che tutti magari, che uno può avere, poi giustamente bisogna essere, cioè deve essere ricompensata.
0: Lo credo.
1: Secondo me è quello che ferma anche tanti giovani, perché magari mi succede di avere, parlare con anche ragazzi della mia età o più giovani, e dicono sì, mi piacerebbe, però a fine mese con cosa arriviamo?
0: Ovviamente lo dobbiamo ricordare, Davide ha un'attività proprio qui a Renzi. E perché parliamo di questo? Perché qui si parla del chilometro zero, no? Un po' come i tuoi colleghi in Darsena. Si pesca, si mette sui tavoli, in questo caso sul ristorante, va bene, e si va subito al consumatore. Questo è importante.
1: Molto, secondo me salti la parte, diciamo, un pezzo abbastanza importante, e giustamente hai un prodotto
0: di qualità,
1: non fresco ma di più, perché parliamo proprio di quasi ore, tante mattine arrivo.
0: Certo. Questo tu lo, stasera ovviamente poi lo porterai già nel tuo
1: portiamo
0: locale.
1: Tutto giù, e poi la mamma
0: penserà
1: se non ci fosse lei.
0: Senti, le facciamo un attimo vedere, tanto partiamo da questo.
1: Questo qui è uno scorfano rosso.
0: Facciamo un po' vedere in casa, ragazzi,
1: rosso.
0: Peccato, dicono sempre sei brutto come uno scorfano, poverino, però è buonissimo.
1: È brutto ma buono.
0: Il famoso brutto ma buono.
1: Brutto ma buono. Così, che è uno scorfano rosso che noi in genovese chiamiamo anche capone.
0: Ah, è il capone.
1: Questo qua vive nello scoglio, è un pesce di carne bianca, ottimo.
0: Pagello.
1: Poi abbiamo un pagello fragolino, questo qui ha pezzatura abbastanza piccola, però nel senso è sempre un pesce ottimo.
0: Senti,

0: di pesci.
1: In questi giorni eravamo in Darsene e i tuoi colleghi ho visto che sono andati anche loro di rana pescatrice, ma è proprio il mese anche ideale?
0: È un periodo. Diciamo che è un pesce abbastanza, si trova abbastanza tutto l'anno. Adesso è un momento che queste qua si trovano un pochino di più.
1: Sì. Davide, mi è venuta però una curiosità, ovviamente lo sapranno in tantissima, ma perché la chiamano rana pescatrice?
0: Allora, la chiamano rana pescatrice perché c'è un piccolo dettaglio, sopra la bocca ha questa, chiamiamola cannetta, con questa effervescenza, questo pezzo di pelle, che è fluorescente in acqua. Cosa succede? Lei sta posata sul fondo, tira su la cannetta come se si andasse a pescare e come il pesce curioso va a vedere, bam, apre la bocca.
1: Mamma mia, un'apertura incredibile, guardate che roba, pazzesco. Senti, per quanto riguarda invece sulla tavola, in questo periodo post-pasquale, cosa ti consiglieresti, ai nostri amici?
0: Allora, secondo me questo qua è un ottimo periodo, perché è un momento della mezza stagione, dove i pesci vanno in, diciamo, tanti sono in amore, si muovono molto di più.
1: E quindi cosa mettiamo sulle tavole?
0: Sicuramente oggi è la seppia, nel senso che noi è il periodo per noi, infatti stamattina mi spiace non avercele, però è il periodo che dove si pescano tante seppie. Okay. Però diciamo che è abbastanza variopinto, nel senso che c'è la stagionalità, perché
1: non è
0: vedete queste qua magari ad agosto non le trovi,
1: certo.
0: E poi nel senso anche pesce bianco, iniziano adesso qualche pagello, ma più che altro magari le orate, le mormore, chi pesca più in terra, poi si inizia ad andare fuori, perché poi con la bella stagione noi peschiamo anche più fuori e iniziamo ad andare adesso proprio per naselli, merluccia, il nasello e queste robe qua.
1: Bene, allora siamo arrivati alla fine, il tempo in realtà sta cambiando, non è detto che magari tra poco potremo anche prendere l'imbarcazione di Davide e fare un piccolo giro, anche perché io da buon vigliacco poi a largo non ci vado perché patisco ovviamente, però fare un giro per vedere questa bella Arenzano. A proposito, facciamo davvero tanti auguri all'amministrazione, a Davide Oliveri, al sindaco Silvestrini, che hanno fatto insomma tutti quanti
0: un ottimo lavoro
1: per il Borgo dei Borghi, che Arenzano è arrivato seconda, praticamente davvero a un pelo dalla prima classificata. Davide, grazie davvero di tutto,
0: grazie,
1: buon lavoro, e speriamo che la gente possa capire che se il pesce lo paghi qualcosina di più è perché c'è un lavoro dietro non indifferente. Grazie Davide, buona giornata.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Nel frattempo, due pescatori con pazienza certosina ripuliscono le reti per poter essere riutilizzate. Sono gesti semplici che però raccontano quotidianità e passione. Le loro mani si muovono sicure, veloci, guidate da un'esperienza che parla di mare e tradizione. In quel ritmo lento e silenzioso si riflette l'anima autentica di un mestiere fatto di sacrificio e amore. E tutto riparte dall'inizio, con la barca che esce nuovamente in mare. Il motore rompe il silenzio mentre l'orizzonte si apre davanti, promettendo una nuova giornata di lavoro e di speranza. Il vento accompagna ogni gesto e il mare ancora una volta diventa compagno e destino. Ogni sguardo è rivolto all'acqua, in cerca di segnali di vita di quel momento che ripaga la fatica. E mentre il sole sale alto, tra spruzzi e salsedine, il pescatore continua il suo dialogo silenzioso con il mare, senza mai smettere di crederci.

E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, suddivisa, come avete visto, tra la Darsena a Genova e poi qui nella splendida Arenzano. Abbiamo provato a raccontare anche un po', insomma, la vita del pescatore, sempre più difficile, sempre più dura per tutto quello che abbiamo detto, però quando poi questi pescatori arrivano naturalmente con queste meraviglie che tirano su dall'acqua, beh, è davvero una grande, grandissima soddisfazione, non solo per loro, ma soprattutto per noi che poi lo mangiamo. Questo vuol dire mangiare il nostro pesce fresco, il nostro pesce mediterraneo. Quindi mi raccomando, quando andate in un luogo

0: Com'è cambiata in questo periodo la pesca? Non solo perché dalla tradizione si è passata anche in questo caso a un minimo di tecnologia, ma anche perché la crisi in Medio Oriente sta davvero mettendo in ginocchio tanti settori, tra cui anche il lavoro dei pescatori. Siamo andati a Camogli, luogo magico davvero, il golfo paradiso della riviera di Levante genovese. Con Elisabetta Biancalani scopriamo sia i pregi di questo lavoro, sia poi i difetti appunto legati al momento congiunturale che stiamo vivendo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa nel Golfo Paradiso. Le immagini vi hanno già svelato dove mi trovo: nel porticciolo dei pescherecci, della pesca per antonomasia, cioè siamo a Camogli, una scenografia naturale con tutte le casette colorate e i pescherecci che, mi viene da dire, resistono, perché resistere oggi è la parola forse più adatta al mondo della pesca. Benvenuto Massimo Fasce ed Enrico Bagnato, pescatori da quanto tempo?
2: Da 35 anni che sono professionista.
1: Quasi va in pensione, Massimo?
2: Sì, ma tra l'anno faccio la domanda della pensione.
1: Ma poi secondo me uscirà lo stesso.
2: Poi ci vado lo stesso, sì, finché ce la faccio ci vado.
1: Perché il mare cos'è? È una vocazione, non è un lavoro. Cos'è?
3: Passione pura.
1: Enrico, lei da quanto fa il pescatore?
3: È una quindicina, vent'anni più o meno.
1: Un po' meno di Massimo, perché è più giovane.
3: Un po' più giovane, sì.
1: Ma siete sempre meno pescatori?
3: Sempre meno, sì.
1: Voi ricordate quanti pescherecci eravate quando lei era giovane? Massimo,
2: anche pieno di lampare qua,
1: per le acciughe,
2: per tutti i pesci.
1: Quante barche c'erano rispetto a oggi? Riesce a darmi una dimensione?
2: Di là erano tutti i pescatori e di qua anche, però poi sono piano piano, uno ha venduto, uno è morto, qua siamo rimasti tre, siamo rimasti 7-8.
1: Voi avete delle barchette piccoline come questa,
2: sì,
1: vero?
2: Abbiamo barche più grosse, questa qua.
1: Quanto è lunga?
2: 8 metri.
1: E cosa pescate in queste barche?
2: E peschiamo pesci di stagioni, di passaggio. Ora ci sono le seppie, e se cambia il mare qualche oratine, quelle da quattretti. Questa qua sono maglie del 6,5.
1: Aspetti che adesso ci arriviamo alle maglie.
2: Dei pesci che sono da quattretti, 3,5 in su, poi quelle ricciole di 7-8 etti, dentici, qualunque pesce che passa, palamite, non se ne vede ancora una, dovrebbero passare ora. Alletterati anche.
1: Alletterati
2: che poi li mandiamo a sua volta nel suo laboratorio, che fa il tonno sotto e li mette in vasetti.
1: Ma veramente?
3: Sott'olio a punta chiappa, sì.
1: Allora una volta veniamo anche da lei,
3: Come no, senz'altro.
1: È cambiato anche il mare negli anni, cioè i tipi di pesce che si trovano, la loro stagionalità, la loro quantità?
2: Prima c'era pieno di boniti.
1: Boniti.
2: Ora,
1: io sono pesci che proprio non conosco, mai sentiti.
2: Ora invece si sono sostituiti dagli alletterati.
1: Alletterati
2: che sono meglio dei boniti perché sono belli bianchi.
1: Ma come si mangiano questi alletterati?
2: Si mangiano a fettine, ai ferri, si mangiano con pomodoro. Tutti boliti.
1: Poi diamo un po' di ricette anche. Prima di entrare un po' nel mondo della pesca, vi volevo chiedere come sta incidendo questa crisi del Golfo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, la difficoltà per i carburanti di arrivare, quindi costi alle stelle per i pescatori. Allora, Enrico.
3: È un minimo inciso, noi facendo poca strada, avendo barche piccole, cioè consumiamo poca roba come carburante.
1: 3-4 litri al giorno. Voi invece un peschereccio grande come quelli là davanti quanto consuma anche al giorno? 400-300 litri al giorno.
2: Sì.
1: Quanto?
2: Dico che a Genova, che c'è il Jesse, il peschereccio consuma 600 kg al giorno, va per gamberone.
1: Per gamberoni, ma quanto costa il gasolio blu, si chiama, no? Il vostro?
2: Il nostro qua a Camogli, l'ultimo che ho fatto, costava 1,20. Ora se poi è aumentato di nuovo, non lo so.
1: E prima della crisi del Golfo quanto costava invece che 1,20 al litro?
2: 90, 87, 90.
1: Però anche a voi pesa, come a tutti.

0: spesa sì, perché poi i pesci costano sempre lo stesso, anzi se possono te devono ancora qualcosa.
1: Quindi voi non li vendete più cari i pesci?
0: No, i pesci sono lo stesso prezzo.
1: Quindi vi sobbarcate voi l'extra costo del carburante?
0: Sì, certo.
1: Però se va alla lunga poi diventa dura anche per voi piccoli.
0: I pescherecci è un problema grosso, perché noi finché ce la facciamo andiamo, io non so, poi magari hanno detto che diminuisce un po'. Se
1: sperate in
0: tutto,
1: questo?
0: Speriamo sì. Cosa vuoi fare?
1: Però prima o poi, secondo me, all'utente che va a comprare il pesce arriva questo extra costo, non credo che...
0: Non lo so, perché noi i pesci, se ne prendiamo più tanti, li vendiamo in pescheria, ai grossisti. E poi se ne prendiamo pochi, abbiamo i nostri clienti, serviamo i nostri clienti.
1: Quindi direttamente anche ai ristoranti,
0: i ristoranti,
1: privati?
0: No, i privati, gente privati che ti telefonano alla sera, tienimi due orate, ce le tengo, un cefalo, perché quest'anno abbiamo preso tanti cefali, i negrotti, che sono buoni da fare al forno, da fare bolliti. Tanti li tagliano, li fanno i sushi, fanno crudi.
1: Ah, il sushi?
0: Sì.
1: Quando lei era giovane c'era il sushi o no?
0: No, assolutamente. Anzi, i vecchi, se parlavi di pesci crudi, guai, ti vendevano, ti dicevano, te abberi, no? Te ne esci. Sì, no, pesci crudi, niente.
1: Ma adesso li mangio o no, Massimo?
0: Ma io non li mangio, pesci crudi.
1: Enrico, li mangia i pesci crudi o no?
2: Qualche pesce crudo, sì.
1: Cosa mangia lei, che è pescatore? Cosa
2: dice? Dalla palamita alla letterato, anche buono crudo, condito sempre con un po' l'olio limone, ovviamente.
1: Cosa ha fatto?
0: L'altro giorno ci ho dato delle siepi a un signore, l'ha fatta crude, l'ha tagliata sottili, l'ha fatta crude.
1: Che poi bisognerebbe abbatterlo sia nei ristoranti che a casa, cioè metterlo in congelatore e farlo abbattere in modo da essere almeno 24 ore, per essere tranquilli che anche il crudo non faccia male.
0: Non faccia male.
1: Però lei preferisce il cotto.
0: No, io lo faccio cotto.
1: Ma siete un po' a rischio estinzione voi pescatori?
0: Certo, ormai non c'è più nessuno, l'unico giovane ce l'abbiamo noi, ora che è entrato ora. L'anno scorso, che ora deve fare l'esame da motorista conduttore.
1: Quanti anni ha?
0: 34.
1: È il più basso di tutti?
0: Il più basso di tutti, sì.
1: Più sotto dei 34 non c'è nessuno?
0: Non c'è nessuno, no.
1: Perché?
0: E perché ci vuole passione, ci vuole qualcuno che ci insegna anche, perché a noi ci ha insegnato.
1: I genitori?
0: No, i genitori. Cioè, mio papà andava sempre a pescare, però poi io sono venuto a Camogli, c'era buon'anima di Caretto, professore lo chiamavano.
1: Sì,
0: andava a pescare. Sono stato un mucchio di anni insieme con lui a pescare.
1: Ma quando era giovane lei, quindi invece che andare con i suoi amici nelle balere, andava a pescare?
0: Io andavo a pescare così, sempre da Recco, perché io sono di Recco. Però poi sono venuto qua a Camogli e dal 96 sono pescatore.
1: Ma a che ora ci si deve alzare per andare a pescare?
0: Ma prima c'era tanti pescatori, quando i primi anni che andavamo, che hanno cominciato ad andare per Rossetti, andavamo a tenersi le poste, a dormirci
1: in barca
0: a mezzanotte, insomma c'era freddo veramente, con sacco a pelo. Però prendevi 30-40 kg di rossetti e valeva la pena, sì.
1: Oggi questi sacrifici non li vuole più fare il pubblico giovane?
2: Diciamo. No, il giovane ormai non li vuole fare più. Non ci sono manco più i pesci, giustamente.
1: Come mai?
2: Vanno annate, sono anni buoni e meno buoni. Però non è più come una volta, che era più costante la cosa.
1: Questa che annata vi sembra? Non so in che periodo si dica l'annata, ora siamo a aprile.
2: Ora un po' sulla primavera dovrebbe uscire qualche pesce.
1: Cosa esce appunto in primavera?
2: Dalle palamite, alle letterati, alle oratine quando cade un po' di mare, occhiate, le seppie in terra quando c'è mare calmo.
1: Ma se io vengo qua fra 50 anni quanti trovo pescatori?
2: Boh, mi sa che non trovo nessuno.
1: Addirittura?
0: Io penso che da 50 anni, ma basta 7-8 anni io penso.
1: Mamma mia, però la pesca sarà solo con grandi barche forse.
0: Quello lì, pescatore di famiglia, suo papà anche erano pescatori, ha 55 anni, ha ancora il figlio. Delle volte ci va anche lui. No, giovani ci abbiamo questo qua, 34 anni, che si è messo in un'impresa che io non so, speriamo bene.
1: Ma non gli dica così, che se la sente
0: no,
1: poi si scorda.
0: No, ce l'abbiamo detto, ce l'abbiamo detto perché lui invece ha prospettive diverse, che fa pesche diverse, va a pescare con la canna. Pesca con la canna e prenderà dei pesci grossi, speriamo.
1: Che pesci si prendono con la canna?
0: Prendono le ricciole,

0: Prendono i dentici e poi qualche pesce, non so, più qualche cernia, sì.
1: Mi fa vedere un po' di reti, già che ce l'ha qua, questa rete azzurra.
0: Questa qua
1: Intanto il materiale è cambiato rispetto a un tempo, vero?
0: no, sono anche aumentate di brutto.
1: Il costo.
0: Costo, perché questi qui arrivano dalla Cina, non so dove arrivano, da di fuori.
1: Sono sintetiche.
0: Sì, sono
1: Nylon.
0: di nylon. Questo qua è monofilo. E c'è il multifilo che costa il doppio.
1: Quanto
0: Questa qua,
1: costa una
0: una
1: rete
0: rete
1: così?
0: costava 100 maglie, costava 100 euro, ora ci vuole 150 euro.
1: E quanto è
0: E quella
1: grossa
0: di
1: sta cosa?
0: multifilo 200 euro.
1: Ma quanto è grossa una rete così?
0: Una rete sono 300 metri, questa qua, una conca così.
1: La buttate in mare e...
0: È tutta, quando si compra bisogna farle le reti. Noi siamo capaci, ce le facciamo.
1: Ma in che senso le dovete fare? Non ve le vendono già
0: E
1: così?
0: no, bisogna armare, metterci la natte, metterci il piombo. Ci vuole una giornata buona da piombo, una giornata da natta per farle.
1: Questa
0: Se
1: qua
0: ne
1: è
0: fa
1: la natta?
0: la natta, una, dei galleggianti,
1: Sì,
0: sì.
1: galleggiante.
0: Queste qui sono reti così che vanno un po' bene per tutto.
1: Ah, multiuso?
0: Sì.
1: Quindi con
0: E
1: questa cosa prende?
0: prendiamo, saraghi, orate, qualche
1: Quanto è
0: dentice.
1: larga la maglia? Ok.
0: La maglia è larga per i pesci grossi, di misura 6,5, perché poi c'è anche il 7, ma il 7 prende dei pesci più piccoli che poi non hanno di commercio, perché in pescheria i saragotti non li vogliono, vogliono tutti i pesci da 3 etti in su.
1: Ho capito, ma come fate a capirci qua? Mi sembra un rimasuglio di roba dove
0: No,
1: si
0: bisogna
1: incastra
0: capirci.
1: tutto.
0: No, bisogna capirci. Ora queste qui sono messe a posto e pronte per calare. Il piombo è di là e le natte sono di qua.
1: E voi da dove partite? La tirate da qua?
0: No, partiamo di qua sì, il maniglione. È il maniglione di un'altra
1: È
0: rete.
1: di cotone?
0: È di nylon.
1: Anche questo. Prima erano di cotone?
0: Sì, di cotone, ma parliamo di 50 anni fa, 60 anni fa.
1: Quindi partite da qua?
0: Questa qua la mettiamo qua sulle corna e mettiamo prima la bandierina legata qua, al zighè. Caliamo questa qua, caliamo la pietra e poi caliamo la rete.
1: Quella lì è la pietra, bella
0: La
1: pesante.
0: pietra che va giù, che tiene la rete ferma, e poi si fa le zie, si gira così a
1: Come si...
0: S,
1: Ah,
0: zie, le zie, che è dove ci resta il pesce, perché il pesce, se mette la rete dritta, per le seppie va bene, per le triglie va bene, però per questi pesci qua bianchi bisogna farci sempre la gobba, la zia, come le chiamano.
1: che forte, ma a che ora uscite mediamente voi tutti i giorni?
0: Mettiamo alla sera, alle
1: Quindi
0: sera alle
1: alle
0: 5
1: 5 uscite, le
0: usciamo,
1: buttate,
0: caliamo le reti e
1: tornate qua.
0: dopo un'ora e mezza torniamo qua e alla mattina, appena fa l'alba, andiamo a salpare.
1: Mamma mia, in tutte le condizioni, ovviamente. Guardate
0: No,
1: che bello quel gabbiano. Chi è?
0: è Pippo, è un erone, Cenerino.
1: Ma pensavo fosse un gabbiano, ma in effetti è
0: No,
1: troppo alto per
0: è
1: avere.
0: un coso, è un, si chiama?
1: Airone?
0: Nerone Cenerino, sì.
1: Ma
0: Ma degli anni
1: Pippo
0: che è
1: è
0: qua.
1: la vostra
0: Eh
1: mascotte?
0: sì, è già un mucchio di anni, ce n'è due. Delle volte sono anche in tre.
1: Pippo e gli altri come si
0: E
1: chiamano?
0: gli altri non ce l'hanno
1: Ah,
0: nome.
1: avete dato il nome solo a lui.
0: Sì,
1: Ma
0: sì.
1: viene qua e si mangia un po' di pesce
0: Sì,
1: quando pescate?
0: ma appena ti vede arrivare, arriva. Ci ho dato prima una scorpena secca, l'ha mangiata.
1: Oh, che
0: Poi
1: bello!
0: è quello che va da Martini, delle volte va in pescheria.
1: Addirittura dritto in
0: Entra
1: pescheria a mangiare, si serve direttamente in
0: in
1: pescheria.
0: pescheria e ci danno un'acciuga, una sardina, una buca. Perché poi di notte pesca anche lui, è da solo.
1: Cosa fa? Si imbutta
0: No, no,
1: sotto?
0: no, no, si mette lì sui moli, se passano i pescetti sotto, li fiocina, perché c'hanno il becco con la fiocina in cima.
1: Che bello che
0: Prende dei pesci da 3 etti,
1: è. Siete un po' invidiosi persino, è della sua tecnica di pesca, eh?
0: No, però se ha capito che mangiare è facile, viene qua dalle barche e tutti ci danno da mangiare.
1: Forte Pippo! Allora salutiamo Pippo, proviamo ad andare un po' su un peschereccio un po' più grande adesso per sentire anche i loro problemi e andiamo in pescheria a vedere cosa c'è.
0: Va bene.

0: lici, muggini, ocefali e poi tanti pesci di stagione.
1: Viaggio in Liguria al mondo della pesca, siamo a Camogli con Cristina. Buongiorno Cristina, vediamo un po' che bei pescioni che ci sono.
2: Queste sono tutte rane pescatrici o rospi, okay. E sono quelle che poi una volta che viene eliminata la testa vengono chiamate anche coda di rospo.
1: Sono pregiati come pesce?
2: Molto pregiato, è un pesce di valore, molto buono, carne delicata, molto fine, si può utilizzare anche la testa per fare il brodo risotto ed è... qua in questo momento, in questo periodo dell'anno ce n'è parecchie.
1: Come consigliati di cucinarle appunto?
2: Questa una volta eliminata la testa, praticamente il corpo... Ah, ce l'avevo? Il corpo si... questa carne sì. Bella rosea, si può fare a trancette con aglio prezzemolo, wow. Con aglio prezzemolo e pomodoro, si può fare una pasta con due pinoli, poca pomodoro, e oppure si può fare anche impanate fritte.
1: Accidenti. Come prezzo più o meno quanto come vengono al chilo?
2: Prezzo, se una intera viene sulle 20 euro, vabbè. A trancia no, se a trancia 45 perché la testa è scarto.
1: Esatto.
2: Perché comunque questa su un pesce viene da meno del 50% di resa.
1: Diciamo, esatto. Utilizzabile. Molto. Pesce locale?
2: Pesce pescato dai pescatori di Camogli.
1: Poi questo. Cos'altro ci vuole mostrare orgogliosa?
2: Pescatori di Camogli mi hanno portato ultimamente queste cernie.
1: Allora,
2: queste
1: cernie sono grossissime sì. O sono nella media?
2: No, sono nella media, possono anche arrivare anche essere più grosse. Ora, recentemente più o meno sono queste le misure, 1,8 kg, quasi 2 kg.
1: Sono belle?
2: Sono belle, bellissime.
1: Come le cuciniamo queste, Cristina?
2: Al forno, semplicemente al forno, come un qualsiasi pesce al okay. Forno, con prezzemolo, limone, rosmarino.
1: Un po' di olive, pinoli
2: sì,
1: anche?
2: La Ligure va benissimo.
1: Ma anche sotto sale?
2: Sì, qualcuno le ha fatte anche sotto sale, mi ha detto che si può fare sotto sale.
1: E questi pescioni?
2: Questo è un pesce più povero, ma molto buono, il cefalo. Decisamente una bella differenza di prezzo. Un
1: ecco,
2: terzo
1: mi dice
2: di
1: il prezzo delle cernie.
2: E quelle viaggiamo sui 30-35, dipende dalla giornata.
1: Al pesce o al chilo?
2: Al chilo, queste 10-12 euro al chilo.
1: E questi qua come si cucinano?
2: Questi si cucinano al forno, bolliti, al sale anche questi, grazie.
1: Ah,
2: al sale.
1: Genitrice.
2: Hanno una carne tipo il branzino, decisamente meno fine, però una bella carne bianca, scagliosa, e sono molto buone.
1: È un buon periodo per il pesce? C'è una buona pesca?
2: Sì, però le qualità sono molto limitate, cioè sono molto settoriali.
1: Okay.
2: Comunque rispetto a novembre, dicembre che non pescavano proprio niente, anche i primi gennaio non pescavano niente, ora in questo periodo riescono a portare qualcosa.
1: Le chiedo un'ultima cosa, il caro carburanti, la crisi del Golfo si sente anche nei prezzi del pesce finito o no?
2: Per adesso no.
1: No.
2: Per adesso no, ma se devono andare adesso a comprare il gasolio sicuramente, anche perché noi prendiamo anche del pesce dal mercato di Genova e quindi
1: il trasporto.
2: Esatto, sicuramente sì. Per ora erano rincari normali, dovuti ad altri motivi o a carenza di una qualità, però okay. Finora non ancora.
1: Però vi aspettate che possa,
2: certo,
1: se si prolunga la crisi.
2: Se loro non gli fanno lo sconto sul gasolio, per forza non possono avere... Cioè a un certo punto devono chiedere. Sì, che i prezzi poi, come si dice, si fanno in base al potere di acquisto. Cioè se io riesco a vendere gli paghi, cioè li pago sempre, però se riesco a vendere poi gli dico quanto fa di prezzo. Sì. Però poi se non ci stanno dentro mi dicono che bisogna cercare di alzare, allora alzo io per dare di più a loro.
1: Esatto.
2: Quindi è così.
1: Va bene, teniamo le dita incrociate, grazie Cristina per averci mostrato questi bei pesci e anche qualche consiglio di ricetta. Adesso noi saliamo su un grosso peschereccio.

0: Siamo saliti a bordo del grande peschereccio Il Giovannuccio di Giorge Costacche. Certo. Giorge Costacche, tu sei un pescatore, quindi di un'imbarcazione più grande di quelle di Massimo e di Enrico che abbiamo visto. Ti chiedo subito, la guerra come sta condizionando il vostro lavoro a livello di costi, di carburante?
1: Allora, noi diciamo sull'incasso che facciamo in una giornata, 50% di solito paghiamo il gasolio. Con le cifre che ci sono adesso è arrivato a 80%.
0: Quindi avete un 20% di guadagno rispetto a un 50%.
1: E infatti io oggi non sono uscito perché non mi conviene.
0: Mentre un tempo saresti uscito prima della guerra.
1: Sì.
0: Quanto lo pagate al litro il gasolio vostro?
1: Allora, prima della guerra l'ultimo gasolio che ho fatto io era 62 centesimi.

0: Poi ieri ho sentito era 1,40 e oggi mi hanno detto 1,60 euro. Poi se è vero non lo so se è 1,60 euro, però 1,40 euro era sicuro ieri.
1: Tu hai ancora un po' di pieno?
0: C'ho ancora 1500 litri a bordo.
1: Tu mediamente in una giornata quanto gasolio usi?
0: 350 litri minimo al giorno.
1: Accidenti, quindi è un peso pazzesco.
0: Sì. Sì.
1: Ma chi se lo sobbarca questo peso? Cioè tu poi vendi il pesce più caro perché paghi di più il carburante o no?
0: No, perché io tutto il pescato che do, c'ho il mio grossista e io ci do tutto a lui, non vendo in giro la gente.
1: Ok, e tu al grossista lo vendi allo stesso prezzo di prima della guerra per ora?
0: Sì, cioè devo essere sincero, il mio grossista un po' i prezzi li ha aumentati, ma anche lui non è che li può aumentare più di tanto, perché sennò poi alla fine cosa metti i pesci su... Cioè la gente poi non lo compra più.
1: Mamma mia.
0: Cioè a me mi ha aumentato i prezzi, però non... Cioè non... Con la differenza che c'è siamo sempre sotto.
1: Ma adesso come vedi il futuro in questa incertezza internazionale? Cioè se continua così...
0: Andiamo a bagno, andiamo a fallimento. Cioè la barca devo ancora finire di pagare.
1: Mamma mia.
0: Perché ho preso un prestito a garanzia dello Stato. C'ho ancora 3 rate, però se va avanti così andiamo a bagno.
1: Ma chi vi può aiutare? Chi vi può aiutare?
0: È lo Stato.
1: Calmierando i prezzi e limitando accise.
0: Le accise, non lo so, io ho visto cosa è successo in Corsica, hanno fatto dei casini, a loro li hanno abbassati da 1,60 euro a 90 centesimi in una giornata. Cioè, secondo me è speculazione quello che sta succedendo adesso.
1: Perché voi invece continuate a pagarlo 1,60?
0: Sì, 1,60.
1: Non potete fare anche voi.
0: Come facciamo? Cioè, se andiamo a bloccare. Cosa andiamo? A bloccare il porto di Genova?
1: Non te lo dico per istigarti, lo dico
0: no,
1: proprio per.
0: L'abbiamo già anche pensato a fare, però poi le multe. Se blocchi il porto, poi le multe ci arrivano a noi, Non ci conviene.
1: Tu quanti pescatori hai?
0: C'ho un marinaio a bordo.
1: Mamma mia. Da non dormirci la notte?
0: Sì, a lui gli devo pagare lo stesso le stipendi, i contributi, anche se non usciamo. Oggi non sono uscito, ma a lui lo devo pagare lo stesso.
1: Ecco, un'altra volta saresti uscito e dici, vabbè, se va bene va bene, se va male, ma adesso con il viaggio che ti costa il 50...
0: Cioè, oggi non sono uscito perché c'era da andare a fare la pesca di terra, pesci. Però con quello che guadagni una giornata, con quello che costa gasolio, ho fatto i conti, cioè al mio marinaio gli arrivava 20 euro in tasca. Cioè per 20 euro li stiamo a casa, te li do io di tasca mia 20 euro. Perché poi c'è anche che usi la barca, il vericello, il motore, cioè alla fine si rompe qualcosa, poi sono ancora più casini.
1: Come vedi il futuro immediato proprio...
0: Il futuro immediato, se non calano i prezzi noi ci fermiamo, non possiamo andare avanti, cioè non si può, cioè è inutile, cioè se vado avanti per la gloria che vado a pescare per cosa? A pagare solo il gasolio e non riesco a pagare i contributi, non riesco a pagare il marinaio, allora preferisco stare a casa.
1: Finché non si torna un po' più alla normalità.
0: Ma è successo anche quando che hanno iniziato la guerra in Ucraina, uguale.
1: E poi però è migliorato.
0: Sì, perché ci sono voluti 3 anni che sono scesi di nuovo i prezzi del gasolio a 60 centesimi per noi agevolato. 3 anni ci sono voluti.
1: Non ci voleva questa?
0: No, questa non ci voleva.
1: Ma tu immagini un tuo futuro senza la pesca? Cioè tu se non pescassi che cosa vai a fare nella vita?
0: Non lo so. Ho fatto sempre il pescatore, da quando ho 18 anni che sono a Camogli, ho fatto tutte le pesche, ho fatto la tonnara a Camogli, ho fatto la lampara, sono andato con le reti, poi sono finito sullo strascico e mi sono fatto un prestito, mi sono comprato la barca. Però come va avanti le cose così, mi sa che andiamo in rovina.
1: Mamma mia, mi dispiace proprio.
0: Non c'è futuro, poi non so cosa arriveranno poi sui piatti, cioè sulle tavole degli italiani, perché se non andiamo noi a pescare, il pesce dove arriva?
1: Magari ci sono delle grosse... Cioè, avete dei concorrenti grossi, no? A livello locale, no?
0: A livello locale, no. Però i pesci arriveranno da fuori. Dalle multinazionali, diciamo, arriveranno.
1: E quindi si rischia sempre di più che i pescatori scompaiano, quelli locali, come mi dicevano i tuoi colleghi, Enrico, Massimo.
0: Sì, è quello che sta... Cioè, la via è quella.
1: Già giovani ce ne sono pochissimi.
0: Sono pochissimi, però la via è quella, che noi dobbiamo scomparire e lasciare spazio alle multinazionali che arriveranno tutto questo pesce qua, che adesso fanno anche allevamenti, ormai fanno di tutto, fanno le soiole, fanno le orate, fanno i branzini, fanno il tonno.

0: sono tutti i pesci che gli danno dei medicinali, io non so come fanno. Harry, che mangimi.
1: Cioè, non... dici, ne va della qualità poi del pesce che si andrà a mangiare se va avanti così?
0: Sì. Perché se una volta la soiola, cosa si faceva? La soiola la davamo al bambino, no?
1: Sì.
0: Giusto? E adesso fanno allevamento di soiole. Cosa gli dai al bambino? Antibiotici? Funziona così.
1: È un peccato vedere, sentire queste cose proprio a Camogli, che è la patria della pesca.
0: Lo so.
1: È la realtà.
0: Però purtroppo è così. La tonnara è sparita.
1: Sì.
0: La muginara anche. Non so se la metteranno quest'anno. Ma ormai è sparita anche quella. Ormai non si può fare più niente. Gente, giovani, come ha detto lei, non ci sono più. E quelli che ci sono, che hanno voglia di lavorare...
1: Si trova.
0: Si trova in questa situazione che dicono, vabbè, me ne sto a casa, non vengo a lavorare. È così. Infatti, se lei guarda anche in tutti i porti dell'Italia, italiani, non ce n'è più. Cioè, io parlo io che sono rumeno, eh.
1: Vabbè, però è un bel accento ormai locale, eh.
0: Però, dico, non ci sono più. Se trovi i marinai, adesso li prendono dall'Indonesia, Marocco, Tunisia, che anche Marocco e Tunisia adesso stanno ritornando nel loro paese perché guadagnano di più.
1: Addirittura.
0: Che sulla pesca guadagnano di più da loro che da qua.
1: Perché prima un pescatore viveva abbastanza bene, no? Cioè si faceva il mazzo perché è una vita dura, però...
0: Si diceva che campava, cioè stava bene. Giustamente, come dice lei, uno si alza a mezzanotte, cioè io di solito esco a mezzanotte e rientro alle 6 di sera, eh.
1: Mamma mia.
0: Cioè, non è una vita che la possono fare tutti, però se c'è la passione la fai.
1: Sì.
0: Però quando vedi che ti alzi a mezzanotte, rientri alle 6 di sera, poi guardi le spese, paghi tasse, paghi quello, paghi il gasolio e poi ti trovi con 30 euro in tasca e dici, ma chi me lo fa fare?
1: Va bene, in bocca al lupo, Giorgio, cosa vuoi che ti dica?
0: Speriamo
1: di tornare fra un mese, che le cose siano andate al meglio.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a lei.

Chiudiamo questa carrellata di viaggio in Liguria che ci ha portato alla scoperta del mare, dei suoi prodotti e del lavoro dei pescatori andando a Imperia. Qui vediamo merluzzi, besughi e tanti pesci diversi con la nostra Alessandra Boero, che racconta anche la difficoltà di un mestiere in cui ci sono tanti passaggi diversi da affrontare, anche tanti costi. Sentiamo.

0: Io mi trovo nel porto di Onega, cuore pulsante, almeno il tempo che fu, di parte del comparto economico del territorio, vale a dire la pesca. In mia compagnia, Carlo, l'abbiamo già intervistato diverse volte, ma mi sembra che i problemi rimangano.
1: Per forza rimangono, le problematiche che abbiamo in Italia rimangono, sì, fra il caro gasolio e il tonno, che non viene suddiviso in parti uguali. Noi siamo sempre andati peggio nella pesca.
0: Ecco, a parte la problematica, tanto nel frattempo ne approfittiamo per farci un giretto e per far dire che alle spalle abbiamo Calatacuneo, che è una cartolina, questo ammettiamolo, siete in un posto...
1: l'unica cosa che ci è rimasto di buono, positivo, è questo qua.
0: Calatacuneo,
1: le barche, quelle che sono rimaste, perché non so se i giovani d'oggi avranno un futuro con la pesca, perché come va la pesca, secondo me va tutto a morire.
0: Ok, ma noi saremo positivi. Qual è il pesce di nicchia qui nell'Imperiese?
1: Qua nell'Imperiese il pesce spada e qualche barca, c'è rimasta, pochissime barche vanno a pesca del nasello.
0: Ora parliamo del tonno, perché è un argomento veramente delicato.
1: Molto delicato, perché chi mangia il tonno mangia sempre di più. Chi l'assaggiava il tonno non assaggia proprio più, perché noi la pesca, le suddivisioni del tonno non vengono date in parti uguali. Chi ha la quota di 10.000 tonnellate, 10.001, noi che abbiamo la quota di 500 kg, 300 kg. E queste cose qua non vanno bene in Italia, perché la gente così non può più andare avanti.
0: Quanti siete pescatori qui?
1: Qua siamo fra tutte le barche.

0: Imperia e saremo una quindicina di barche, sempre meno andranno.
1: E infatti lo stavo per dire io, siete sempre meno.
0: Sempre meno.
1: Per qualcuno siete considerati degli eroi, appassionati del mare, ma comunque degli eroi.
0: Uno degli assassini, che non è vero questo.
1: Ecco, mi era

0: c'è il pericolo che se uno sbaglia di una virgola sono verbali molto pesanti che non ce la facciamo più.
1: Però qua tonno c'è.
0: Il tonno c'è.
1: Tanto caro, ne approfittiamo per rifare un giretto qui, perché loro praticamente vivono all'interno di questi magazzini.
0: Sì, il tonno c'è, ma purtroppo non lo possiamo pescare. Se non facciamo la pesca noi mirata al tonno, se abbiamo qualche tonno che lo dichiariamo con 4 ore d'anticipo in capitaneria prima del rientro, quel poco tonno che abbiamo lo dichiariamo e non facciamo la pesca apposta. Perché se uno farebbe la pesca apposta del tonno non c'è bisogno.
1: Certo.
0: Sì, non c'è bisogno, perché il tonno ce n'è in abbondanza.
1: Ok, allora due o tre giorni che non uscite, causa maltempo, e questo effettivamente lo digerite difficilmente perché siete fermi.
0: Sì, purtroppo siamo abituati, la vita del pescatore è questa qua, e dobbiamo stare anche attenti alle condizioni meteo. Adesso come oggi siamo molto aggiornati, quando il tempo è brutto non andiamo.
1: Questo è il periodo di? La pesca facilitata qual è in questo periodo dell'anno?
0: È iniziata la pesca al pesce spada, per le barche che vanno col palangaro in superficie, e la pesca al merluzzo. Dopo ci abbiamo anche là, ci sono rimasti 6 pescherecci, che quel poco, che anche loro hanno le loro croci, quel poco che possono andare a pescare vanno, ma anche loro succede il tempo e le leggi.
1: Per quanto riguarda l'asta rimane un punto fermo, un punto di riferimento vivace, o anche questa arranca?
0: No, l'asta va bene, l'unica cosa che ci è rimasta di positivo è l'asta, che qua ci abbiamo il signor Mirko Durante, che l'unica cosa che va bene è solo con lui, quando ci portiamo del pesce, perché il pesce ce n'è rimasto ben poco, ma non da prendere. Per tutte le, per il tempo e per le leggi che mettono.
1: Il pesce che va per la maggiore qual è? Quello che piace di più? Se puoi già fare un conto.
0: Questo non lo posso dire, perché a me piacciono i pesci poveri.
1: Okay.
0: Come pescatore. E adesso cosa va di più? Dipende, il sushi. Ci serve il tonno, però qua purtroppo non possiamo pescare molto.
1: E continuiamo a parlare del tonno, è un qualcosa che proprio.
0: Siamo bravi, molto bravi a pescare. Però non possiamo lavorare.
1: Piano B? Quale potrebbe essere?
0: Cambiare lavoro.
1: Ecco, drastica, una chiusura drastica. Vedo che sono rimasti ormai in pochi, però rimanete, perché se vi togliessero il mare.
0: Facciamo i bagnini.
1: Bene, per il momento da Imperio Nelio è tutto, quindi abbiamo visto che la situazione comunque dei pescatori non sempre è così facile, tante volte si fanno dei sogni, no? Delle storie su questo, i pescatori, l'amore per il mare, queste notti a guardare la luna eccetera eccetera, invece poi le difficoltà sono veramente tante.
0: Tanto sogni per il pescatore della mia età, soltanto ricordi che vanno sempre a diminuire, sempre peggio, e no, non so come andiamo a finire, più che altro per i giovani. Non so che futuro avranno i giovani.
1: Quante barche avete perso negli ultimi anni, proprio perché non si è proseguita la tradizione di famiglia?
0: Devi pensare che incominciando dalla banchina Calata Cuneo c'erano 17 pescherecci e ce ne sono 7. E ora non vado più avanti perché mi sembra che la cosa...
1: Perché poi si mette a piangere.
0: No, non è che mi metta a piangere, però si vede che la cosa... Non c'è bisogno che dico altre... C'erano 4 lampare, ce ne sono rimaste... L'anno scorso 2, adesso ce n'è una. C'erano 15 barche da pesca con i palami, ci sono rimaste 7, con le porte di Imperia. Il prossimo anno saranno 6, 5, 4.
1: Lo scopriremo il prossimo anno, per il momento è tutto, grazie.
0: Grazie mille, salve.

0: qui al porto di Imperionelli, alle nostre spalle la calata Cuneo, e ora un'intervista che va a smontare tutto quello che ha detto Carlo, il pescatore di prima, perché io adesso sono in compagnia di Simone Iati, lui ha appena comprato un peschereccio.
1: Abbiamo fatto questo acquisto un mesetto fa, anche grazie all'aiuto di mio papà che mi sostiene fisicamente, mentalmente.
0: Quindi un figlio d'arte da una vita che fate questo lavoro, una tradizione di famiglia?
1: Sì, mio papà l'ha sempre fatto, io l'ho sempre seguito quando faceva il suo lavoro, sono sempre voluto andare con lui a pescare. E oggi finalmente sono riuscito a prendermi una barca.
0: Ecco, quindi adesso parliamo di entusiasmo e soddisfazione di questo lavoro, perché con Carlo prima abbiamo parlato di tutta la chiara legata al tonno, ma adesso noi non vogliamo saperlo. Sì. Noi vogliamo sapere le gioie del tuo mestiere.
1: Ci sono i momenti che fa ridere, i momenti che fa piangere,

0: però ci deve essere tanta passione, tanta voglia, c'è tanta passione.
1: Allora, purtroppo non abbiamo delle immagini di pescato in tempo reale perché il tempo è nemico.
0: Il tempo non lo permette, poi noi adesso è un mese che ho preso questa barca, sono in mezzo ai lavori. Questo qua è il punto più bello che c'è per adesso, pitturato. E poi di qua, se vuoi fare vedere.
1: Dopo lo facciamo, è entusiasta, è come un diciottenne che si compra la macchina.
0: 21 anni, 21.
1: A 21 lui si è comprato la barca, avrai un motorino immagino, o anche la macchina.
0: La macchina, un motorino, c'è tutto.
1: Però il mare è il tuo primo amore.
0: Il mare ce l'ho come passione.
1: Allora, la tua giornata tipo, Simo? Sei così giovane, quando, a che ora ti svegli?
0: Quando lavoro?
1: Sì, quando lavori.
0: 3 di notte ci alziamo, si scende giù, si prepara esca, attrezzatura.
1: La pesca più difficile?
0: Non è che c'è magari la pesca un po' più pesante, quella un po' più leggera, però come bravura ci vuole esperienza nel settore.
1: Il momento più divertente qual è di queste nottate in mare?
0: Quando si rientra, se possibile, con tanto pesce, ci sono tante soddisfazioni che porti a casa.
1: Certo.
0: Sei contento anche...
1: Quello che si pesca di più qual è? Che pesce si pesca di più qua?
0: Dipende, noi andremo a Naselli. Mm. Pesca principale sarà il merluzzo e poi ci saranno altri pesci.
1: E qui piace molto lo spada.
0: Pesce spada, siamo... una città che è famosa per la flotta di pesci spada.
1: Ma sei mai stato alla pesca allo spada?
0: Sì, andavo... prima di prendere questa barca qua facevo con Carlo Auditore, quello che avete interessato
1: prima. Quello che è sempre triste.
0: Sarebbe mio zio.
1: È triste, anche perché qua sono tutti veramente parenti, o sbaglio, li conoscete?
0: Più o meno, Carlo è proprio mio zio di prima, diciamo. Prima ho fatto un anno e mezzo con lui, prima di lui ho fatto altri 2 anni con 2 ragazzi giovani qua a Imperia, sempre a pesci spada e besughi.
1: E poi ti sei buttato qua in questa barca più piccolina, ovviamente.
0: Sì, 1 metro più piccola.
1: Quanto costa mantenere una barca?
0: È mantenimento...
1: C'è papà?
0: No.
1: No.
0: Purtroppo no, però... andando a lavorare durante l'anno ci si deve mettere da parte i soldi per la barca. Come lo stipendio nostro dobbiamo far uscire lo stipendio pure per la barca, per il mantenimento, che almeno una volta all'anno bisogna tirare in cantiere ed è una bella spesa da affrontare. E poi quelle lì sono le spese ordinarie, senza lasciare le spese che potrebbero uscire, danni al motore.
1: Certo. La tua più grossa soddisfazione qual è stata in questi anni di pesca? C'è un momento che ti ricordi?
0: Quando magari prendo qualche titolo professionale è una grande soddisfazione. Comunque ci vuole anni di studio per prenderli.
1: Insomma, vabbè, comunque è una vita movimentata anche la vostra, notturna, sì. Prevalentemente notturna, una vita che abbiamo detto tanta fatica.
0: Tanta
1: ma
0: fatica, tante ore sveglie. Ci vuole tanta passione.
1: Tu sei più giovane adesso, proprietario di barca, di peschereccio, qua a Imperia.
0: A Imperia credo di sì, proprietario sì. Credo che sono il più giovane.
1: Da quant'è che mettevi i soldi da parte per comprarti la tua barca?
0: È da quando sono andato a pescare, da quando mi sono imbarcato il primo giorno. Piano piano un po' di risparmi.
1: Non ti chiedo di preciso quanto ti è costata, ma più o meno. Più o meno. Non ce lo vuole dire.
0: Non lo dico.
1: Non lo dico perché il papà è subentrato, ma giustamente, quindi tu comunque mantieni questa passione di famiglia, benissimo. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e noi ripassiamo la linea.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
0: C'era un patrimonio di credibilità.

0: abilità da recuperare in quel momento.
1: C'era assolutamente, abbiamo fatto un sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
0: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
1: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
0: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
1: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
0: Abbiamo chiesto qualcosa a delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti a appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
0: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
1: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta a correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini

0: di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
2: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
0: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
0: A volte se non si sa nuotare si affoga e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato, conta tantissimo, perché

0: che senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della guardia costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti, passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Siamo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
0: Allora, non ero appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis, eravamo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico, abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale del Ponte del Papa, entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di

0: Misure che vanno da misure fisiche, quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino a arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria, è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quant'è il rumore, ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, e quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL, abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa l'anticipo tempo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia

0: verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, gru, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata, proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città, certo anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento, se non la inaugurerete nel 2072 nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: entrano. Il paziente è vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrino, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti, c'è poi l'aspetto cyber, prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi, poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
0: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni.

0: Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese, i missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale, la stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace. La dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
2: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque è ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
0: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire, insomma, buono nella media italiana. Trieste e La Spezia fanno meglio, ma
0: esattamente siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera

0: che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine, non a caso iniziato dalla parte croceristica, proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria savonese.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
2: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR. Abbiamo la gabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma, quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro come dire, per cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
0: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come ovviamente l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. Sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo origina un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
0: È stato veramente un

0: motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
0: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frazioni, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto. Maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile. È un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve.

0: e essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, è la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre. Sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia: ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era presa l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non
0: indispensabile.
1: Lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi in linea teorica potrebbero anche starci per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, quindi la discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire

anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno. Si

0: con la capitaneria di porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura
0: definitiva.
1: Noi
0: la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo, lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara, quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, cioè quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
0: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia, abbiamo pagato per
1: le dighe
0: dare
1: olandesi
0: a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interesse.

0: Operazione Porto Città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città e quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il Porto Antico.
1: Già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali si è innamorato, anche dei dintorni?
2: Piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
2: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli, grazie al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.

0: informazioni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: E per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Amburgo in Germania a salutare il genovese Alessandro Ginesi. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Primo Canale.
2: Allora, ci racconta un po' la sua storia, quando e perché ha lasciato Genova e la Liguria?
3: Allora, ci siamo trasferiti nel 2012, io e mia moglie. Mia moglie ha avuto un'offerta di lavoro dalla sua ditta qua ad Amburgo. E, ovviamente non potevo dire di no a un'offerta fatta a mia moglie, quindi abbiamo deciso di spostarci. E, ovviamente sono venuto su senza lavoro e dopo circa un anno ho trovato lavoro qua e ci siamo stabiliti definitivamente. Avevamo budgettato un anno e mezzo di ricerca di lavoro, è durata un po' meno. Dopodiché è nata nostra figlia ed eccoci qua, si sta qui ad Amburgo.
2: Senta, come si vive ad Amburgo? Che città è?
3: Allora, è una città, il centro è uno, intanto è uno stato, il centro città conta più o meno 800.000 abitanti, lo stato intero conta più o meno 2 milioni e mezzo di abitanti, tantissimo verde, tantissimi canali, fiumi, una vita estremamente facile anche dal punto di vista dei trasporti. Ci sono metropolitane, ci sono autobus, un bel aeroporto che connette facilmente con il resto del mondo. Si vive molto bene, è una città estremamente sicura. Forse il clima non è dei migliori.
2: Il clima non è dei migliori, direi. E
3: no.
2: Le persone?
3: Allora, le persone sono molto simili ai genovesi, sono un pochino chiusi, è difficile fare amicizia vera, profonda, però non sono male, cercano sempre di aiutarti. Qui tutti più o meno parlano inglese, anche se all'inizio non lo fanno vedere, cercano di stare sul tedesco, ma poi alla fine se uno fa vedere che è ben disposto anche a cercare di capire nelle conversazioni, sono molto disponibili.
2: Senta, dal punto di vista diciamo economico, per quanto riguarda affittare una casa, andare al ristorante, fare la spesa, è cara? È equilibrata diciamo con gli stipendi?
3: Allora, gli stipendi sono decisamente più alti rispetto a quelli genovesi. C'è una scelta direi limitata rispetto, ecco, qui non si trovano nei supermercati per esempio le cose che si trovano alla Coop. Se uno vuole comprare della pasta, ha a disposizione, che so, un paio di marche. Ci sono un sacco, ecco, se uno vuole comprare Wurst, quelli ce ne sono tantissimi. E i supermercati sono diciamo due fasce. C'è la fascia diciamo discount, dove c'è anche Lidl per esempio, Aldi, che sono le marche che ci sono anche in Italia, o Penny, e poi ci sono quelli un pochino più costosi, e diciamo che più o meno siamo allo stesso livello di Genova o dell'Italia, ecco. Non si spende di più. Un litro di latte 1,50 euro, ma se uno vuole spendere meno spende, che so, anche 90 centesimi, ecco.
2: Senta, e dal punto di vista del welfare, il sostegno per le famiglie, per i papà, per le mamme?
3: Ah, questo è un bel discorso, ecco, grazie, questa è una domanda molto carina. Ci sono dei supporti economici importanti. Ogni figlio riceve 250-260 euro ogni mese da quando nasce fino a che non compie 18 anni. La maternità e la paternità sono considerate allo stesso livello e si possono avere anche fino a 2 anni. Ovviamente la copertura economica intera più o meno, fra l'80 e il 90% è per un anno solo, e questa si può spalmare su 3 anni e

0: essere presa da entrambi i genitori anche alternativamente, anche per periodi diversi. E quindi c'è la possibilità di seguire il proprio figlio durante la crescita, la parte principale della crescita, stando, se uno vuole, può stare anche a casa, però ecco, può anche andare altrove, che sarebbe la scuola materna. E anche lì viene dato un supporto, viene sostenuta la spesa da parte dello Stato e quindi dall'età, praticamente da 6 mesi in poi, 9 mesi, scusi, il bambino può già essere inserito nel CRIP, quindi c'è un supporto notevole.
1: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova e della Liguria? Il
0: Il clima intanto,
1: clima, l'avevo capito.
0: sì, quello sì, sicuramente, il sole manca la vitamina D e la focaccia, io sono un amante della focaccia e ovviamente gli amici, famiglia, ormai non c'è quasi più nessuno, però gli amici sono importanti e sono lì, quindi quando vengo giù cerco più o meno di vedere tutti con quel poco tempo che passo giù.
1: Allora, senta, io la saluto, la ringrazio. Non so se lei aveva una canzone preferita di Gino Paoli, lo chiedo insomma perché è notizia insomma, di giornata della sua morte.
0: Eh sì, ho sentito, sono dispiaciuto perché era un grandissimo artista, Il cielo in una stanza, che è la classica canzone di Gino Paoli, che penso piaccia a tutti.
1: La lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, vielen Dank, und bis bald.
1: Auf Wiedersehen, grazie.
0: Auf
1: Danke ad
0: Wiedersehen.
1: Alessandro Ginesi, genovese ad
0: Tschüss.
1: Amburgo.
0: Ciao ciao.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli. Siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più. Il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di questo ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato la cosa, rapporto, positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, e che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Invece, ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, che si incontra,
0: diciamo,

0: Sempre attuale.
1: Ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova Bene. Quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno...
0: Ma appunto, lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente.
1: Purtroppo sì, in questa storia anche c'è una... ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda. Perché
0: e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo. No?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: li inventi? Vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sai tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frini puntualmente
0: come
1: me lo
0: mette in mente.
1: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che la prima scena si svolge in una bisca e quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle...
0: è evidente.
1: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è...
0: Prevale questo. Il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
1: Assolutamente
0: forse.
1: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
0: Dunque leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore, buona lettura a tutti.
1: Buona lettura.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

L'allerta gialla ha portato maltempo soprattutto nel Savonese, nella zona di Genova, criticità soprattutto a Rivarolo e San Pier d'Arena. Dopo l'annullamento della visita a Genova del ministro Piantedosi, apre il dialogo, ma Salis non ci sente su Taser e CPR. L'aumento della taglia a Genova nei comuni della città metropolitana continua a far discutere, la testimonianza di un ristoratore. E domani sera al Porto Antico gli ABBA Time portano nella piazza delle feste i più grandi successi degli ABBA per una serata di musica e divertimento all'insegna del pop. Buonasera e bentrovati a questa edizione di domenica di Primo Giornale. Si chiude alle 19 l'allerta gialla per temporali sulla Liguria. Una giornata di maltempo iniziata nella notte con una tempesta di fulmini e forti.

0: forti piogge, soprattutto nella zona di Savona e nel ponente genovese. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese, fino a toccare lo Spezzino. Allagamenti si sono verificati in varie zone del ponente genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagi alla viabilità. Danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia. Acqua che ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dell'aeroporto in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade, nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole, Piazza Montano, a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato una mamma con il suo bimbo bloccati dentro la loro auto e altre 3 persone dentro un'altra macchina fermi nell'acqua.
0: E notte difficile per il panificio di via Celesia, nel quartiere genovese di Rivarolo, colpito dall'ondata di maltempo che ha interessato la città durante l'allerta gialla. L'acqua ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando ovviamente la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Sentiamo la testimonianza.
2: Si è rotto il nostro bruciatore del forno. E abbiamo cercato di aggiustare, abbiamo un altro forno elettrico, però è piccola e abbiamo andato avanti così. Abbiamo fatto poca roba, perché gli altri abbiamo dovuto buttare via. Cercheremo di, non so, chiedere a qualcheduno che ci aiuti a pulire i tombini o vedere perché che è successo questa cosa, che non è mai successo. Entrava sì qualche volta quando è tanta piove, questa volta è tantissima acqua che è entrato. Qualche volta entrava acqua di qua della strada, c'avevamo un tavolo, che però era una cosa che si risolveva in pochi 10-20 minuti, buttavamo l'acqua, va bene, asciugavamo, però questa volta c'è stato l'intervento del vigile.
0: A poche ore dalla notizia del rinvio della visita del ministro dell'interno Piantedosi a Genova per la firma sul patto per la sicurezza, l'attenzione resta ovviamente altissima, ma c'è ancora un margine di trattativa ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data breve. Anche da Roma però insistono: tesere, CPR o non si fa niente. Il servizio è di Lucrezia Marini.
3: Lo strappo non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale, dispositivi, impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città. Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui 2 punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza centrosinistra. Un sì al taser per gli agenti della polizia locale o all'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più resti della prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
0: E sul tema è intervenuto il segretario nazionale del sindacato appartenenti alla polizia, Roberto Traverso, che proprio ha parlato proprio delle taser. Sentiamo.
4: È uno strumento che è stato introdotto per un utilizzo come estrema razio, in casi particolari che sono protocollati in modo rigidissimo. La formazione per l'utilizzo di questo strumento è altamente qualificata, altamente

0: diciamo, seguite da protocolli, come dicevo, rigidi, perché, come dicevo, il dardo deve essere scoccato come ultima ratio anche dopo una procedura tecnica molto, molto, dettagliata. Addirittura nell'ultima fase prima del lancio del dardo si illumina un arco, diciamo, luminoso, rosso, che dà l'idea, diciamo, che tra pochi secondi partirà il dardo, in modo da evitare il più possibile, diciamo, questo tipo di scelta, perché comunque è una scelta, diciamo, come dicevo, ultima ratio, che potrebbe comportare dei problemi di salute, perché non si sa in quel momento quella persona che verrà attinta dal dardo, se purtroppo potrebbe avere dei problemi, diciamo, di salute che sono chiaramente incompatibili con la scarica elettrica. Però c'è da dire che il taser, se utilizzato nel modo come previsto dai protocolli che sono stati definiti, beh, certamente, per esempio, Jefferson, che abbiamo avuto a Sestri Ponente qualche anno fa, probabilmente, certe situazioni non, purtroppo, cioè, sicuramente non ci sarebbe stato la morte di quel ragazzo.
1: E veniamo all'aumento della Tari che sta facendo discutere molto in città, l'aumento del 5,7% a Genova, ma anche nei comuni della città metropolitana. Siamo andati in un ristorante per raccogliere lo sfogo di un titolare che rappresenta un po' quello di tanti suoi colleghi. Elisabetta Biancalani ha raccolto questa testimonianza.
2: Sono 140 metri quadrati,
3: In
2: in
3: interno.
2: interno più 17 metri quadrati di dehors.
3: Quanto paghi oggi di Tari?
2: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
3: Per
2: per
3: l'interno?
2: l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%, ipotetico.
3: 5,7%, quasi 6%.
2: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
3: Accidenti, è una bella mazzata.
2: Eh beh, sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
3: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie, ma anche su consumo.
2: Eh sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose noi le riutilizziamo.
3: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
2: Ma vi faccio vedere perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
3: Dici, ci vuole un servizio
2: Eh sì,
3: adeguato.
2: io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
3: Lo piazzi lì all'angolo.
2: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU, della cooperativa, a svuotarlo, finito il servizio Tari.
3: I cartoni ve li ritirano?
2: I cartoni li tirano però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
3: Quindi qual è il tuo appello da
2: No,
3: ristoratore?
2: che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
1: E veniamo alla cronaca. Domani pomeriggio Saronno si fermerà per l'ultimo saluto ad Alessio Colletti, il 15enne morto il 16 luglio scorso al Luna Park di Spotorno. Una tragedia che ha profondamente colpito non solo la famiglia naturalmente, ma l'intera comunità ligure e quella dove abitava. Alla vigilia dei funerali la mamma ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di grandissimo e immenso dolore. Alessio frequentava il liceo scientifico, era il capitano della squadra di calcio della Sportiva Saronno e, come racconta la mamma, per lui il pallone era molto più di una passione. Finita l'ondata di caldo, anche la sanità fa i conti con gli accessi al pronto soccorso per i colpi di calore, anche se le previsioni raccontano che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ennesima ondata. Negli ospedali genovesi non c'è stato un aumento importante dei casi, che sono rimasti nella media dell'anno scorso, di certo sono molti meno rispetto ai ricoveri invernali per influenza, però insomma un pronto soccorso, quelli pronto soccorso della nostra regione, comunque presi d'assalto. Allora sentiamo tutto.
4: Sono state 2 settimane quasi, diciamo, piene, per cui c'è stato questo caldo oggettivamente sopra la media del periodo. In realtà l'accesso al pronto soccorso non ha variato particolarmente.

0: In base al periodo delle stesse settimane dello scorso anno, noi stiamo facendo un controllo puntuale 2 volte al giorno su questo fattore, proprio per avere un'idea se c'era necessità, insomma, di intensificare strutture, personale o cose di questo genere, ma in linea di massima no, siamo intorno ai 390-400 accessi al giorno, che però devono essere spalmati su 4 ospedali. Noi normalmente facciamo i nostri soliti 180-200 accessi che sono, per darvi un'idea, sotto influenza quest'inverno arrivavamo a punte di 270-260 pazienti al giorno, quindi non siamo in una situazione di particolare allarme.
1: E domani sera al Porto Antico e siamo alla pagina degli spettacoli, festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop. Nella piazza delle feste gli ABBA Time riproporranno il repertorio della grande band svedese che ha conquistato intere generazioni. Dario Vassallo.
2: Genova si prepara a tornare agli anni d'oro della disco music con una serata tutta da cantare e ballare. Lunedì 27 alle 21:30 la Piazza delle Feste del Porto Antico ospita l'ABBA Experience Show, The Greatest Hits Live, spettacolo degli ABBA Time, tribute band genovese che si è dedicata alla musica del grande gruppo svedese. Sarà un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno trasformato il quartetto in una delle formazioni più amate nella storia della musica pop. Da Dancing Queen a Mamma Mia, passando per Waterloo e Gimme Gimme Gimme, il pubblico verrà accompagnato in un repertorio di grandi successi, tra melodie conosciute da intere generazioni e l'atmosfera degli anni 70. Uno spettacolo che punta anche sull'impatto visivo, costumi fedelmente riprodotti, coreografie curate e un sound costruito per restituire sul palco l'energia e lo stile degli ABBA. Uno show pensato non soltanto per gli appassionati della band, ma per un pubblico di tutte le età, con l'obiettivo di trasformare la Piazza delle Feste in una grande pista da ballo a cielo aperto. Per una notte, dunque, il Porto Antico si vestirà di paillette e nostalgia, una festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop, in un concerto da cantare insieme. L'appuntamento di lunedì inaugura 3 serate consecutive di musica. Dopo gli ABBA Time, martedì 28 luglio sarà la volta di Mi piace o Blues Band, mentre mercoledì 29 toccherà a Tiranti e Scarpato.
1: E con questo servizio vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,

0: I colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: L'allerta gialla ha portato maltempo soprattutto nel Savonese, nella zona di Genova, criticità soprattutto a Rivarolo e San Pier d'Arena. Dopo l'annullamento della visita a Genova del ministro Piantedosi, apre il dialogo, ma Salis non ci sente su Taser e CPR. L'aumento della taglia a Genova nei comuni della città metropolitana continua a far discutere, la testimonianza di un ristoratore. E domani sera al Porto Antico gli ABBA Time portano nella piazza delle feste i più grandi successi degli ABBA per una serata di musica e divertimento all'insegna del pop. Buonasera e bentrovati a questa edizione di domenica di Primo Giornale. Si chiude alle 19 l'allerta gialla per temporali sulla Liguria. Una giornata di maltempo iniziata nella notte con una tempesta di fulmini e forti piogge, soprattutto nella zona di Savona e nel ponente genovese. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese, fino a toccare lo Spezzino. Allagamenti si sono verificati in varie zone del ponente genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagio alla viabilità. Danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia. Acqua che ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dell'aeroporto in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole, Piazza Montano, a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato una mamma con il suo bimbo bloccati dentro la loro auto e altre tre persone dentro un'altra macchina fermi nell'acqua.
0: E notte difficile per il panificio di via Celesia nel quartiere genovese di Rivarolo, colpito dall'ondata di maltempo che ha interessato la città durante l'allerta gialla. L'acqua ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando ovviamente la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Sentiamo la testimonianza.
2: Si è rotto il nostro bruciatore del forno. E abbiamo cercato di aggiustare, abbiamo un altro forno elettrico, però è piccola e abbiamo andato avanti così. Abbiamo fatto poca roba perché gli altri abbiamo dovuto buttare via. Cercheremo di, non so, chiedere a qualcheduno che ci aiuti a pulire i tombini o vedere perché che è successo questa cosa, che non è mai successo. Entrava sì qualche volta quando è tanta piova, questa volta è tantissima acqua che è entrato. Qualche volta entrava acqua di qua della strada, c'avevamo un tavolo, che però era una cosa che si risolveva in pochi 10-20 minuti, buttavamo l'acqua, va bene, asciugavamo, però questa volta c'è stato l'intervento del vigile.
0: A poche ore dalla notizia del rinvio della visita del ministro dell'interno Piantedosi a Genova per la firma sul patto per la sicurezza, la tensione resta ovviamente altissima, ma c'è ancora un margine di trattativa ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data breve. Anche da Roma però insistono Tesere, CPR o non si fa niente. Il servizio è di Lucrezia Marini.
3: Lo strappo non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale, dispositivi e impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città.

0: Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui due punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza centrosinistra. Un sì al taser per gli agenti della polizia locale o all'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più resti della prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
1: E sul tema è intervenuto il segretario nazionale del sindacato appartenenti alla polizia, Roberto Traverso, che proprio ha parlato proprio delle taser. Sentiamo.
2: È uno strumento che è stato introdotto per un utilizzo come estrema razio, in casi particolari che sono protocollati in modo rigidissimo. La formazione per l'utilizzo di questo strumento è altamente qualificata, altamente seguita da protocolli, come dicevo, rigidi, perché il dardo deve essere scoccato come ultima razio anche dopo una procedura tecnica molto dettagliata. Addirittura nell'ultima fase prima del lancio del dardo si illumina un arco luminoso rosso che dà l'idea che tra pochi secondi partirà il dardo, in modo da evitare il più possibile questo tipo di scelta, perché comunque è una scelta ultima razio che potrebbe comportare dei problemi di salute, perché non si sa in quel momento quella persona che verrà attinta dal dardo se purtroppo potrebbe avere dei problemi di salute che sono chiaramente incompatibili con la scarica elettrica. Però c'è da dire che il taser, se utilizzato nel modo come previsto dai protocolli che sono stati definiti, certamente, per esempio Jefferson che abbiamo avuto a Sestri Ponente qualche anno fa, certe situazioni sicuramente non ci sarebbe stato la morte di quel ragazzo.
1: E veniamo all'aumento della Tari, che sta facendo discutere molto in città, l'aumento del 5,7% a Genova, ma anche nei comuni della città metropolitana. Siamo andati in un ristorante per raccogliere lo sfogo di un titolare che rappresenta un po' quello di tanti suoi colleghi. Elisabetta Biancalani ha raccolto questa testimonianza.
3: Sono 140 metri quadrati.
4: In interno?
3: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
4: Quanto paghi oggi di Tari?
3: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
4: Per l'interno?
3: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
4: 5,7%, quasi 6%.
3: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
4: Accidenti, è una bella mazzata.
3: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
4: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
3: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
4: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
3: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
4: Dici ci vuole un servizio adeguato?
3: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro,
4: lo piazzi lì all'angolo
3: e poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio Tari.
4: I cartoni ve li ritirano?
3: I cartoni li ritirano, però alle 9:30 del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2-3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
4: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
3: No, che

0: bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
1: E veniamo alla cronaca. Domani pomeriggio Saronno si fermerà per l'ultimo saluto ad Alessio Colletti, il 15enne morto il 16 luglio scorso al Luna Park di Spotorno. Una tragedia che ha profondamente colpito non solo la famiglia naturalmente, ma l'intera comunità ligure e quella dove abitava. Alla vigilia dei funerali la mamma ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di grandissimo e immenso dolore. Alessio frequentava il liceo scientifico, era il capitano della squadra di calcio della L'amor sportiva Saronno e, come racconta la mamma, per lui il pallone era molto più di una passione. Finita l'ondata di caldo, anche la sanità fa i conti con gli accessi al pronto soccorso per i colpi di calore, anche se le previsioni raccontano che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ennesima ondata. Negli ospedali genovesi non c'è stato un aumento importante dei casi, che sono rimasti nella media dell'anno scorso, di certo sono molti meno rispetto ai ricoveri invernali per influenza, però insomma un pronto soccorso, quelli pronto soccorso della nostra regione, comunque presi d'assalto. Allora sentiamo tutto.
2: Sono state due settimane quasi, diciamo, piene, per cui c'è stato questo caldo oggettivamente sopra la media del periodo. In realtà l'accesso al pronto soccorso non ha variato particolarmente sui numeri in base al periodo delle stesse settimane dello scorso anno. Noi stiamo facendo un controllo puntuale due volte al giorno su questo fattore, proprio per avere un'idea del se c'era necessità, insomma, di intensificare strutture, personale o cose di questo genere, ma in linea di massima no, siamo intorno ai 390-400 accessi al giorno, che però devono essere spalmati su quattro ospedali. Noi normalmente facciamo i nostri soliti 180-200 accessi, che sono, per darvi un'idea, sotto influenza quest'inverno arrivavamo a punte di 270-260 pazienti al giorno, quindi non siamo in una situazione di particolare allarme.
1: E domani sera al Porto Antico, e siamo alla pagina degli spettacoli, festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop. Nella piazza delle feste gli ABBA Time riproporranno il repertorio della grande band svedese che ha conquistato intere generazioni. Dario Vassallo.
3: Genova si prepara a tornare agli anni d'oro della disco music con una serata tutta da cantare e ballare. Lunedì 27 alle 21.30 la piazza delle feste del Porto Antico ospita l'ABBA Experience Show, The Greatest Hits Live, spettacolo degli ABBA Time, tribute band genovese che si è dedicata alla musica del grande gruppo svedese. Sarà un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno trasformato il quartetto in una delle formazioni più amate nella storia della musica pop. Da Dancing Queen a Mamma Mia, passando per Waterloo e Gimme Gimme Gimme, il pubblico verrà accompagnato in un repertorio di grandi successi, tra melodie conosciute da intere generazioni e l'atmosfera degli anni 70. Uno spettacolo che punta anche sull'impatto visivo, costumi fedelmente riprodotti, coreografie curate e un sound costruito per restituire sul palco l'energia e lo stile degli ABBA. Uno show pensato non soltanto per gli appassionati della band, ma per un pubblico di tutte le età, con l'obiettivo di trasformare la piazza delle feste in una grande pista da ballo a cielo aperto. Per una notte, dunque, il Porto Antico si vestirà di paillette e nostalgia, una festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop, in un concerto da cantare insieme. L'appuntamento di lunedì inaugura tre serate consecutive di musica. Dopo gli ABBA Time, martedì 28 luglio sarà la volta di Mi Piace o Blues Band, mentre mercoledì 29 toccherà a Tiranti e Scarpato.
1: E con questo servizio vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi.

0: Savonese Sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: L'allerta gialla ha portato maltempo soprattutto nel Savonese, nella zona di Genova, criticità soprattutto a Rivarolo e San Pier d'Arena. Dopo l'annullamento della visita a Genova del ministro Piantedosi, apre il dialogo, ma Salis non ci sente su Taser e CPR. L'aumento della TARI a Genova e nei comuni della città metropolitana continua a far discutere, la testimonianza di un ristoratore. E domani sera al Porto Antico gli ABBA Time portano nella piazza delle feste i più grandi successi degli ABBA per una serata di musica e divertimento all'insegna del pop. Buonasera e bentrovati a questa edizione di domenica di Primo Giornale. Si chiude alle 19 l'allerta gialla per temporali sulla Liguria. Una giornata di maltempo iniziata nella notte con una tempesta di fulmini e forti piogge, soprattutto nella zona di Savona e nel ponente genovese. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese fino a toccare lo Spezzino, genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagio alla viabilità. Danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia. Acqua che ha invaso i locali dell'attività causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dall'aeroporto in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole, Piazza Montano, a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato una mamma con il suo bimbo bloccati dentro la loro auto e altre tre persone dentro un'altra macchina fermi nell'acqua.
0: E notte difficile per il panificio di via Celesia nel quartiere genovese di Rivarolo, colpito dall'ondata di maltempo che ha interessato la città durante l'allerta gialla. L'acqua ha invaso i locali dell'attività causando danni alle attrezzature, rallentando ovviamente la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Sentiamo la testimonianza.
2: Si è rotto il nostro bruciatore del forno. E abbiamo cercato di aggiustare, abbiamo un altro forno elettrico, però è piccola e abbiamo andato avanti così. Abbiamo fatto poca roba perché gli altri abbiamo dovuto buttare via. Cercheremo di, non so, chiedere a qualcheduno che ci aiuti a pulire i tombini o vedere perché che è successo questa cosa che non è mai successo. Entrava sì qualche volta quando è tanta piova, questa volta è tantissima acqua che è entrato. Qualche volta entrava acqua di qua, delle strade.

0: c'avevamo un tavolo che però era una cosa che si risolveva in pochi 10-20 minuti, buttavamo l'acqua, va bene, asciugavamo, però questa volta c'è stato l'intervento del vigile.
1: A poche ore dalla notizia del rinvio della visita del ministro dell'interno Piantedosi a Genova per la firma sul patto per la sicurezza, l'attenzione resta ovviamente altissima, ma c'è ancora un margine di trattativa.

0: ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data a breve. Anche da Roma però insistono, tese le CPR o non si fa niente. Il servizio è di Lucrezia Marini.
1: Lo strappo non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale, dispositivi, impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città. Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui due punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza centrosinistra. Un sì al taser per gli agenti della polizia locale o all'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più resti della prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
0: E sul tema è intervenuto il segretario nazionale del sindacato appartenenti alla polizia, Roberto Traverso, che proprio ha parlato proprio delle taser. Sentiamo.
2: È uno strumento che è stato introdotto per un utilizzo come estrema razio in casi particolari che sono protocollati in modo rigidissimo. La formazione per l'utilizzo di questo strumento è altamente qualificata, altamente seguita da protocolli, come dicevo, rigidi, perché il dardo deve essere scoccato come ultima razio anche dopo una procedura tecnica molto dettagliata. Addirittura nell'ultima fase prima del lancio del dardo si illumina un arco luminoso rosso, che dà l'idea che tra pochi secondi partirà il dardo, in modo da evitare il più possibile questo tipo di scelta, perché comunque è una scelta ultima razio, che potrebbe comportare dei problemi di salute, perché non si sa in quel momento quella persona che verrà attinta dal dardo se purtroppo potrebbe avere dei problemi di salute che sono chiaramente incompatibili con la scarica elettrica. Però c'è da dire che il taser, se utilizzato nel modo come è previsto dai protocolli che sono stati definiti, certamente, per esempio Jefferson, che abbiamo avuto a Sestri Ponente qualche anno fa, certe situazioni non, purtroppo, sicuramente non ci sarebbe stato la morte di quel ragazzo.
0: E veniamo all'aumento della Tari, che sta facendo discutere molto in città, l'aumento del 5,7% a Genova, ma anche nei comuni della città metropolitana. Siamo andati in un ristorante per raccogliere lo sfogo di un titolare che rappresenta un po' quello di tanti suoi colleghi. Elisabetta Biancalani ha raccolto questa testimonianza.
3: Sono 140 metri quadrati.
4: In interno?
3: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
4: Quanto paghi oggi di Tari?
3: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
4: Per l'interno?
3: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
4: 5,7%, quasi 6%.
3: Quindi siamo sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
4: Accidenti, è una bella mazzata.
3: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
4: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
3: Sì, perché noi comunque consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
4: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
3: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
4: Dici, ci vuole un servizio adeguato.
3: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vento.

0: piazzi lì all'angolo.
1: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o delle cooperative a svuotarlo, finito il servizio tali.
0: I cartoni ve li ritirano?
1: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
0: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
1: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: E veniamo alla cronaca. Domani pomeriggio Saronno si fermerà per l'ultimo saluto ad Alessio Colletti, il 15enne, morto il 16 luglio scorso al Luna Park di Spotorno. Una tragedia che ha profondamente colpito non solo la famiglia naturalmente, ma l'intera comunità ligure e quella dove abitava. Alla vigilia dei funerali la mamma ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di grandissimo e immenso dolore. Alessio frequentava il liceo scientifico, era il capitano della squadra di calcio della L'amor sportiva Saronno e, come racconta la mamma, per lui il pallone era molto più di una passione. Finita l'ondata di caldo, anche la sanità fa i conti con gli accessi al pronto soccorso per i colpi di calore, anche se le previsioni raccontano che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ennesima ondata. Negli ospedali genovesi non c'è stato un aumento importante dei casi, che sono rimasti nella media dell'anno scorso, di certo sono molti meno rispetto ai ricoveri invernali per influenza, però insomma un pronto soccorso, quelli pronto soccorso della nostra regione, comunque presi d'assalto. Allora sentiamo tutto.
3: Sono state due settimane quasi, diciamo, piene, per cui c'è stato questo caldo oggettivamente sopra la media del periodo. In realtà l'accesso al pronto soccorso non ha variato particolarmente sui numeri in base al periodo delle stesse settimane dello scorso anno. Noi stiamo facendo un controllo puntuale due volte al giorno su questo fattore, proprio per avere un'idea del se c'era necessità, insomma, di intensificare strutture, personale o cose di questo genere, ma in linea di massima no, siamo intorno ai 390-400 accessi al giorno, che però devono essere spalmati su quattro ospedali. Noi normalmente facciamo i nostri soliti 180-200 accessi, che sono, per darvi un'idea, sotto influenza quest'inverno arrivavamo a punte di 270-260 pazienti al giorno, quindi non siamo in una situazione di particolare allarme.
2: E domani sera al Porto Antico, e siamo alla pagina degli spettacoli, festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop. Nella piazza delle feste gli ABBA Time riproporranno il repertorio della grande band svedese che ha conquistato intere generazioni. Dario Vassallo.
4: Genova si prepara a tornare agli anni d'oro della disco music con una serata tutta da cantare e ballare. Lunedì 27 alle 21.30 la piazza delle feste del Porto Antico ospita l'ABBA Experience Show, The Greatest Hits Live, spettacolo degli ABBA Time, tribute band genovese che si è dedicata alla musica del grande gruppo svedese. Sarà un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno trasformato il quartetto in una delle formazioni più amate nella storia della musica pop. Da Dancing Queen a Mamma Mia, passando per Waterloo e Gimme Gimme Gimme, il pubblico verrà accompagnato in un repertorio di grandi successi, tra melodie conosciute da intere generazioni e l'atmosfera degli anni 70. Uno spettacolo che punta anche sull'impatto visivo, costumi fedelmente riprodotti, coreografie curate e un sound costruito per restituire sul palco l'energia e lo stile degli ABBA. Uno show pensato non soltanto per gli appassionati della band, ma per un pubblico di tutte le età, con l'obiettivo di trasformare la piazza delle feste in una grande pista da ballo a cielo aperto. Per una notte, dunque, il Porto Antico si vestirà di paillette e nostalgia, una festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop, in un concerto da cantare insieme. L'appuntamento di lunedì inaugura tre serate consecutive di musica. Dopo gli ABBA Time, martedì 28 luglio sarà la volta di Mi Piace o Blues Band, mentre mercoledì 29 toccherà a Tiranti e Scarpato.
2: E con questo servizio vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie e schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie e schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: L'allerta gialla ha portato maltempo soprattutto nel Savonese, nella zona di Genova, criticità soprattutto a Rivarolo e San Pier d'Arena. Dopo l'annullamento della visita a Genova del ministro Piantedosi, apre il dialogo, ma Salis non ci sente su Taser e CPR. L'aumento della tariffa a Genova e nei comuni della città metropolitana continua a far discutere, la testimonianza di un ristoratore. E domani sera al Porto Antico gli ABBA Time portano nella piazza delle feste i più grandi successi degli ABBA per una serata di musica e divertimento all'insegna del pop. Buonasera e bentrovati a questa edizione di domenica di Primo Giornale. Si chiude alle 19 l'allerta gialla per temporali sulla Liguria. Una giornata di maltempo iniziata nella notte con una tempesta di fulmini e forti piogge, soprattutto nella zona di Savona e nel ponente genovese. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese, fino a toccare lo Spezzino. Allagamenti si sono verificati in varie zone del ponente genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagio alla viabilità. Danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia. Acqua che ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dell'aeroporto in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole e Piazza Montano a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato una mamma con il suo bimbo bloccati dentro la loro auto e altre tre persone dentro un'altra macchina fermi nell'acqua.
0: E notte difficile per il panificio di via Celesia nel quartiere genovese di Rivarolo, colpito dall'ondata di maltempo che ha interessato la città durante l'allerta gialla. L'acqua ha invaso i locali dell'attività causando danni alle attrezzature.

0: potature, rallentando ovviamente la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Sentiamo la testimonianza.
1: Si è rotto il nostro bruciatore del forno e abbiamo cercato di aggiustare, abbiamo un altro forno elettrico, però è piccola e abbiamo andato avanti così. Abbiamo fatto poca roba perché gli altri abbiamo dovuto buttare via. Cercheremo di, non so, chiedere a qualcheduno che ci aiuti a pulire i tombini o vedere perché che è successo questa cosa che non è mai successo. Entrava sì qualche volta quando è tanta piove, questa volta è tantissima acqua che è entrato. Qualche volta entrava acqua di qua della strada, c'avevamo un tavolo che però era una cosa che si risolveva in pochi 10-20 minuti, buttavamo l'acqua, va bene, asciugavamo, però questa volta c'è stato l'intervento del vigile.
0: A poche ore dalla notizia del rinvio della visita del ministro dell'interno Piantedosi a Genova per la firma sul patto per la sicurezza, la tensione resta ovviamente altissima, ma c'è ancora un margine di trattativa ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data breve. Anche da Roma però insistono, tese le CPR o non si fa niente. Il servizio è di Lucrezia Marini.
2: Lo strappo non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale, dispositivi e impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città. Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui due punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza di centrosinistra. Un sì al taser per gli agenti della polizia locale o all'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più resti della prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
0: E sul tema è intervenuto il segretario nazionale del sindacato appartenenti alla polizia, Roberto Traverso, che proprio ha parlato proprio del taser. Sentiamo.
3: È uno strumento che è stato introdotto per un utilizzo come estrema razio, in casi particolari che sono protocollati in modo rigidissimo. La formazione per l'utilizzo di questo strumento è altamente qualificata, altamente seguita da protocolli, come dicevo, rigidi, perché il dardo deve essere scoccato come ultima razio anche dopo una procedura tecnica molto dettagliata. Addirittura nell'ultima fase prima del lancio del dardo si illumina un arco luminoso rosso che dà l'idea che tra pochi secondi partirà il dardo, in modo da evitare il più possibile questo tipo di scelta, perché comunque è una scelta ultima razio che potrebbe comportare dei problemi di salute, perché non si sa in quel momento quella persona che verrà attinta dal dardo se purtroppo potrebbe avere dei problemi di salute che sono chiaramente incompatibili con la scarica elettrica. Però c'è da dire che il taser, se utilizzato nel modo come previsto dai protocolli che sono stati definiti, certamente, per esempio Jefferson che abbiamo avuto a Sestri Ponente qualche anno fa, certe situazioni non, purtroppo, sicuramente non ci sarebbe stato la morte di quel ragazzo.
0: E veniamo all'aumento della Tari, che sta facendo discutere molto in città, l'aumento del 5,7% a Genova, ma anche nei comuni della città metropolitana. Siamo andati in un ristorante per raccogliere lo sfogo di un titolare

0: che rappresenta un po' quello di tanti suoi colleghi. Elisabetta Biancalani ha raccolto questa testimonianza.
1: Sono 140 metri quadrati.
2: In interno?
1: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
2: Quanto paghi oggi di Tari?
1: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
2: Per l'interno?
1: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
2: 5,7%, quasi 6%.
1: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
2: Accidenti, è una bella mazzata.
1: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
2: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
1: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
2: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
1: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, dal momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
2: Dici ci vuole un servizio adeguato?
1: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro,
2: lo piazzi lì all'angolo
1: e poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio Tari.
2: I cartoni ve li ritirano?
1: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
2: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
1: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
0: E veniamo alla cronaca. Domani pomeriggio Saronno si fermerà per l'ultimo saluto ad Alessio Colletti, il 15enne, morto il 16 luglio scorso al Luna Park di Spotorno. Una tragedia che ha profondamente colpito non solo la famiglia naturalmente, ma l'intera comunità ligure e quella dove abitava. Alla vigilia dei funerali la mamma ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di grandissimo e immenso dolore. Alessio frequentava il liceo scientifico, era il capitano della squadra di calcio della L'amor sportiva Saronno e, come racconta la mamma, per lui il pallone era molto più di una passione. Finita l'ondata di caldo, anche la sanità fa i conti con gli accessi al pronto soccorso per i colpi di calore, anche se le previsioni raccontano che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ennesima ondata. Negli ospedali genovesi non c'è stato un aumento importante dei casi, che sono rimasti nella media dell'anno scorso, di certo sono molti meno rispetto ai ricoveri invernali per influenza, però insomma un pronto soccorso, quelli pronto soccorso della nostra regione, comunque presi d'assalto. Allora sentiamo tutto.
3: Sono state due settimane quasi, diciamo, piene, per cui c'è stato questo caldo oggettivamente sopra la media del periodo. In realtà l'accesso al pronto soccorso non ha variato particolarmente sui numeri in base al periodo delle stesse settimane dello scorso anno. Noi stiamo facendo un controllo puntuale due volte al giorno su questo fattore, proprio per avere un'idea del se c'era necessità, insomma, di intensificare strutture, personale o cose di questo genere, ma in linea di massima no, siamo intorno ai 390-400 accessi al giorno, che però devono essere spalmati su quattro ospedali. Noi normalmente facciamo i nostri soliti 180-200 accessi, che sono, per darvi un'idea, sotto influenza quest'inverno arrivavamo a punte di 270-260 pazienti al giorno, quindi non siamo in una situazione di particolare allarme.
0: E domani sera al Porto Antico, e siamo alla pagina degli spettacoli, festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop. Nella piazza delle feste gli ABBA Time riproporranno il repertorio della grande band svedese che ha conquistato intere generazioni. Dario Vassallo.
4: Genova si prepara a tornare agli anni d'oro della disco music con una serata tutta da cantare e ballare. Lunedì 27 alle 21.30 la piazza delle feste del Porto Antico ospita l'ABBA Experience Show, The Greatest Hits Live, spettacolo degli ABBA Time, tribute band genovese che si è dedicata alla musica del grande gruppo svedese. Sarà un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno trasformato il quartetto in una delle formazioni più amate nella storia della musica pop, da Dancing Queen a Mamma Mia, passando per Water

0: e Gimme Gimme Gimme, il pubblico verrà accompagnato in un repertorio di grandi successi tra melodie conosciute da intere generazioni e l'atmosfera degli anni 70. Uno spettacolo che punta anche sull'impatto visivo, costumi fedelmente riprodotti, coreografie curate e un sound costruito per restituire sul palco l'energia e lo stile degli ABBA. Uno show pensato non soltanto per gli appassionati della band, ma per un pubblico di tutte le età, con l'obiettivo di trasformare la piazza delle feste in una grande pista da ballo a cielo aperto. Per una notte, dunque, il Porto Antico si vestirà di paillette e nostalgia, una festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop, in un concerto da cantare insieme. L'appuntamento di lunedì inaugura tre serate consecutive di musica. Dopo gli ABBA Time, martedì 28 luglio sarà la volta di Mi Piace o Blues Band, mentre mercoledì 29 toccherà a Tiranti e Scarpato.
1: E con questo servizio vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Le macerie del Ponte Morandi diventano materia di riflessione sulla memoria, il dolore e le responsabilità. Fino al 30 agosto Palazzo Ducale ospita nella sala Spazio Aperto la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Al centro ci sono 7 opere realizzate nel 2020 all'interno del magazzino, successivamente trasformate in sede del memoriale, dove erano custoditi inizialmente i reperti del viadotto crollato, frammenti di cemento e acciaio conservati come elementi di prova nel processo sul collasso del ponte.
1: Lui ha selezionato all'interno di questo grande hangar queste 7 macerie. Aveva scelto le macerie e i blocchi più isolati per questioni anche tecniche di profondità di campo, con l'intento di rendere questi blocchi di cemento delle sorti di simulacri che potessero ricordare questo evento tragico.
0: Le immagini restituiscono i resti del viadotto in una dimensione sospesa, quasi irreale. I grandi blocchi di calcestruzzo protetti da teli di plastica trasparente sembrano reperti archeologici contemporanei. Le prospettive scelte da Cifali isolano i singoli elementi e ne alterano la percezione. Filtrati dalle trasparenze dei teli, i resti perdono quasi il loro peso e la loro forza gravitazionale, ma è proprio questa sospensione a rendere ancora più evidente il vuoto lasciato dal crollo. Le macerie diventano così il luogo fisico nel quale si deposita una memoria collettiva che Genova continua ancora a custodire.

0: Benvenuti, benvenuti in diretta dalla Sala Sud di Terrazza Colombo. Un saluto al Presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione. E questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno. Noi parliamo moltissimo di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi. Questi sono fatti concreti.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, Presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
1: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto siamo giornalisticamente tutti, interessante, caro
1: siamo
0: Presidente,
1: tutti
0: comunque la lasciamo,
1: siamo tutti
0: lasciamo
1: sindaci,
0: andare.
1: Okay? Bene. Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, è la realtà, nei canti la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca. E piano piano si sono sviluppate attraverso commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. Posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori, da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè, non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così, o a spopolarsi. No, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Torriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio, uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi per le piccole imprese o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese, il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese, che sia un comune sotto i 2.500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando anche, ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei il proprietario dei muri, va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Torriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì, perché lì si

0: Vive bene, c'è la scuola, c'è l'asilo, ci sono i servizi e quindi alcune famiglie hanno deciso di spostarsi. Quindi vedete, non è detto che debba per forza esistere lo spopolamento e l'impoverimento. No, bisogna tirarsi sulle maniche, lavorare, le cose si possono fare. Sono state dimostrate, tra l'altro nell'imperiese arrivano dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, cioè sono diventati posti di eccellenza. Le borgate che una volta si popolavano oggi sono posti di eccellenza, dove c'è un'altissima qualità di vita. Perché la qualità di vita dei nostri territori è fantastica, nessuno può dire che è difficile poter trovare posti di qualità di vita diversa. Vi dico soltanto questa, ve la racconto, ero sulla nave, io sono venuto con la nave stamattina, ieri sera c'era un signore che mi avvicina, si avvicina a me e mi dice: io sono un torinese e sono venuto a vivere a Imperia, perché secondo me sono 5 anni ancora che mi resta da lavorare, è molto meglio lavorare in un posto di alta qualità di vita piuttosto che vivere a Torino. Nessun problema per chi è torinese qui, non voglio dire nulla, però l'ha detto proprio, io ci sono rimasto proprio così stupefatto, ma è così. Quindi noi siamo abituati forse alle nostre cose, ma ricordatevi che rispetto agli altri abbiamo un valore in mano che è nostro compito, anche come sindaci o soprattutto come sindaci, cercare sempre di valutare, sostenere e sviluppare. Questo è il nostro lavoro.
1: Indubbiamente. È chiaro che, assessore Piana, per fare queste cose serve una bella congiunzione, no? Tra l'ente regionale e i comuni. Immagino che i soldi non bastino mai, che le richieste siano tantissime, però anche i comuni poi devono presentare dei progetti di un certo tipo, quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
2: Al bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla, quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni. Abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI, che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più importanti, e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato, abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate. La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori, e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, nella predisposizione di questi bandi, nei criteri, le consideriamo tutte, e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile. Quindi bravi loro, brave anche le ditte che hanno contribuito a fare questi...
1: Anche perché parliamo di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra, sindaco direttamente, i suoi strettissimi collaboratori.
2: È proprio così, e devo dire che siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato 2 fatti, e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro. e anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola,

0: secondo me siamo stati i più bravi di tutti e ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
1: E complimenti, perché poi a casa si deve capire questo dettaglio, no? Quando l'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo diciamo lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosino del Roscia.
2: Certo,
1: certo, certo, Presidente.
2: Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte diciamo agricoltura e eccetera. C'è una cosa in più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi due anni noi abbiamo messo 150 milioni in due anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del, diciamo, del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra e questi qui hanno beneficiato, avendo progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte vi assicuro che non è mai facile,
1: no.
2: Poter dire lo do a te invece che a te non è facile, però noi valutiamo sempre, se lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, c'è cioè tutta la burocrazia,
1: tutta
2: la parte amministrativa è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
1: Quindi i limiti sono solo i sogni, cioè, progettate. Andiamo a Cosio del Roscia, tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
3: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
4: Sì, per noi è un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie alla Regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse interrotta, come purtroppo è avvenuto già diverse volte. E in più è importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
3: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
5: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.
3: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone, intervenire in questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
5: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
1: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, Presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio del Roscia?
2: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
1: sei imbattibile.
2: No, imbattibile no, ma sono
1: questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto

0: Sto felice di aver conosciuto.
1: Consiglio una campagna elettorale da Presidente della Regione a tutti.
0: A tutti, perché
1: sì,
0: fa
1: perché
0: conoscere...
1: nei tre mesi, due mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro, ah. Ed è, se non altro, un'attività turistica di alto livello.
0: Grazie Presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il presidente Marco Bucci, allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica, maestro!

0: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Perché?
4: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
7: Grazie, grazie per l'invito.
6: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi. Uno gioco in casa, cioè il comune di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Aveto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
7: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a discutere è un progetto importante, è un progetto particolare, un progetto che consente anche di poter svolgere tutta una serie di lavori a distanza con delle strutture importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tenere conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
6: Eh già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico, l'investimento è importante, 500.000 euro.
7: Sì, dunque è la ex scuola del paese.

0: Ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in questa aula, che abbiamo voluto intitolare al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che ha ottenuto questi finanziamenti dalla regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Iniziativa che appunto è stata realizzata con sono 490.000 euro del PSR e circa 20, poco meno di 20 del bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e appunto, come dicevo, internet veloce, e una sala anche per dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però sempre di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche, non tutti i giorni della settimana, ma magari, siccome noi siamo abbastanza isolati, Santo Stefano d'Avito è il comune più alto di tutta la regione, alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio all'Agrario a Bedogna fanno quasi due ore di viaggio, no? Tutti i giorni, allora, e magari in condizioni climatiche avverse, perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente fruibile, cioè bisogna superare delle barriere architettoniche e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel proseguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti, perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Avito sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare. Ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
2: Sì, è così, perché poi diciamo che se un comune di un certo determinato territorio vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto, bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze, perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse e bisogna tenere conto un po' di tutte queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia e la viabilità diventerà da qua ai prossimi

0: anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù, e quando c'è da intervenire in maniera straordinaria ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una risposta.
1: Ma poi diventa molto più costoso in un secondo momento mettere le mani su qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
2: Una terrazza sul mare e un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti, tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
3: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI, e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
2: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure
3: è fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
2: I piccoli comuni hanno bisogno di questo tipo di interventi, poi devono essere bravi a portare a casa le risorse e a fare le progettualità e realizzarle concretamente.
4: Sì, è vero che naturalmente Regione Liguria, in questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100%, ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando 2 misure su 6 a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche a quello che sono l'abbattimento di barriere architettoniche negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto, perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso, e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere, perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però con, credo anche con capacità degli uffici, stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
1: Mi viene da dire solo questo: turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto diciamo esperienze politiche a scaletta, diciamo, sì. Dal Senato al Comune di Genova a sindaco di Santo Stefano D'Aveto.
5: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
1: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
5: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era, insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana o come dire c'è una

strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però, ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con anche altri enti, che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate, veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte.

0: più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere, quindi primo saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato, intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Beh, parlo sia della, ad esempio, della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione da cui noi dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile. Quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare diciamo in quota, non scordiamoci che, essendo l'unico comune con un impianto, diciamo, di risalita, un compendio sciistico, certo. Ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR e non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
1: tante cose che si possono
0: indispensabili
1: fare
0: per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai riuscirebbe con
1: da
0: le
1: solo
0: proprie,
1: con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico e pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
0: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena. Io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, uh-huh. E le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse, identiche, e anche nei confronti del vescovo la gente non aveva troppi riguardi,
1: e
0: diceva: ci devi dare il prete, ma sei venuto qua a raccontarci quella delusione, proprio perché ne hanno esigenza, okay?
1: giusto.
0: E quando uno ha un'esigenza si vuole sentire la risposta.
1: Alla messa di Natale non posso mica andare, voglio dire, in un altro comune. Grazie Mattia Crucioli, ci fermiamo un istante, tra poco parliamo di acqua, restate con noi.
2: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito, perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi, diciamo, però sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
4: Sì, sì, stamattina ho tolto una schiggia dall'occhio e è fotosensibile l'occhio.
1: No, non c'è dubbio. Poi qua abbiamo Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro nel ponente della Liguria piove tradizionalmente poco, il che è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
5: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire a ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante, perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica, e poi magari a crearne di nuove come invasi, bacini, pozzi artesiani. È importante, fondamentale, perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento che va dal di fuori della psicosi

0: della diga può essere determinante per fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi delle energie. Quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia, dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica, perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree, perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua di queste due vasche va nella rete urbana.
1: Non c'è dubbio, ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Cioè, il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta e nessuno l'ha mai toccata, quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, quattro pozzi, recuperato diciamo una vasca esistente, l'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
2: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa, perché siamo dietro la costa così, quindi Diano Marina, Cervo, arriva senza acqua perché aumenta la richiesta e nell'entroterra non arrivava più niente. E una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati perché è stato fatto la ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costiera, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati, con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio, perché permette a un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, olive dappertutto diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi cinque paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove. La pianta soffre.
1: È stato un anno brutto l'anno scorso.
2: Sì, l'anno scorso è stato un anno brutto.
1: E quindi naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale.
2: Certo, non è che sia la bacchetta magica, si può risolvere qualsiasi problema. Però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere. Questo è una
1: Com'è andata l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
2: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo, esecutivo, da fornire alla Regione, all'assessorato è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da anni dal territorio e dalle aziende.
1: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto, come ci raccontava il sindaco, Villa Faraldi è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua, assieme al sindaco di Bardineto, Mario

0: Basso c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti, vediamo.
1: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
2: E questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro. Quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
1: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
2: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
1: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
3: Sì, certamente, lì è stato fatto nell'anno 2023 e 24 questa palificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016 e 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
1: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte di territorio.
3: Assolutamente sì, perché come ho già detto questa qua è una strada frequentata, anzi frequentata da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle foreste più grandi d'Europa, Faggeti, che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono su.
1: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
3: Allora, come ho già detto, si parte da Bardineto e questa strada porta al Colle di Melogno, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, dalla Val Maremola.
1: Quindi,
3: sì,
1: bello
3: e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
1: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque a Regione Liguria.
3: Assolutamente, la Regione Liguria è un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
0: Molto bello, tra l'altro mi piace, assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio. Mi è piaciuto molto questo aspetto.
4: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti e poi oltretutto hanno una tenuta
0: importante
4: sì. Pluriennale, perché si pensa magari a una palificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché dicono, questo lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione,
0: non c'è dubbio. Per chiudere mi racconta un po' di Villa Faraldi. Olive le abbiamo capite, ci sono, poi perché ho sbagliato a non essere ancora venuto a visitare Villa Faraldi fino ad oggi? E così magari qualcuno a casa gli viene voglia.
5: Ok, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
0: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare,
5: sì,
0: no?
5: Sì, sicuramente. E poi siamo in mezzo al verde e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare il bagno e refrigerare con questo caldo estivo.
0: La sera è più fresco, sì.
5: Sì, la sera è un po' più fresca,
0: sì, più
5: certo. Altro c'è il verde.
0: Non l'ho chiesto a Mattia Crucioli perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano d'Avito la sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo.
5: Siamo a 350 metri dal mare,
0: abbastanza vicini, e quindi sicuramente sì. Ancora molto.

0: molto, molto liguri, diciamo quasi di costa, sì, dal punto di vista del clima. Grazie mille sindaco, sì, grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti e della qualità della vita e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. GL. Info su incaliguria.it.
0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leveratto, sindaco di Carrodano. Grazie sindaco di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
2: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte, diciamo, autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua. E tutti gli anni, quando il comune gestiva la, diciamo, la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non si occupa più di, non gestisce più la risorsa idrica, che è diciamo ad esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto che avevamo realizzato da più di 15 anni e diciamo lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto diciamo compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata diciamo armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico, cioè siccome questo acquedotto non l'avremmo gestito noi, ma chiaro, l'avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione, diciamo, del gestore unico.
0: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?
2: Beh, diciamo che è stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, diciamo, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
0: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibili interlocutori che devono diciamo lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile, questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è,
3: sì,
0: la colpa, delle cose che non vanno.
3: Diciamo che, ma no, è difficile andare a individuare delle colpe, il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino tra di loro,
0: esatto,
3: almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per emettere a bando ovviamente dei fondi se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole e sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo di non rispettare i tempi o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono stato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente, forestali o non forestali, e questo mi ha

0: portato ovviamente a fare tutta una serie di lavori, una regia intanto con ANCE, poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia per cercare di quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che è in salvaguardia idrica, c'è il comune che ha il gestore, è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni a correre un po' di più, perché poi è difficile spiegarla alla gente, è difficile spiegarla a un sindaco,
1: che è una cosa non si può fare,
0: è difficile per un trovare le parole, esatto.
1: Non c'è dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità: da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, sì. Penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo, e credo, fatevi un applauso, perché c'è un tema fondamentale che è quello dei soldi e della casta. Ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che... Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano Davido, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto, perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, Primo Canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale, mi dice: ma guarda, io alla fine del mese, se non ci rimetto, sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli: ragazzi, da ora siete a posto.
2: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale di gratitudine.
1: Arriva quello.
2: Devo dire la verità, io questi segnali li ricevo.
1: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema, no? Ricordatevi, brava gente. Allora, adesso invece andiamo non in un comune piccolo, il comune è molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale, Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, insomma. Si chiamano tutti Piana, diciamo, più o meno, scherzo, anzi A Piana per essere più precisi, quindi diciamo, anche l'A diciamo, di iniziale va bene, insieme con Giorgio Viale, che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Andiamo a sentire.
3: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi boschivi, un pericolo che adesso si è molto affievolito grazie appunto a questa rete idrica che consente il pronto intervento delle squadre operative, dei vigili del fuoco e dei volontari, che quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico, qua in via Lanfranco, abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
4: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione, che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto, proprio funzionale alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale, e quindi è necessario un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche

0: contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Pallavicini, a Pegli, e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli in prospettiva e di aumentare il livello di protezione.
1: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Valbisagno, perché lo cercavo ieri per altre ragioni, fa tipo 55.000 abitanti, che sono poco meno di quelli che fa Savona, per
2: Sanremo.
1: Ecco, esatto. Quindi diciamo che ha grandissime complessità. Altro tema importantissimo, quello degli incendi boschivi. In effetti, quando si vedono quelle belle villette un po' isolate, dici, eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva, può sparare acqua direttamente da lì.
2: Sì, stiamo anche, vedendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco, la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco, magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo. È scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
1: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, non c'è più nessun motivo per non venire a fare un giro a Carroda.
3: Direi di no, anche se magari è meglio bere il vino, però.
1: Certo. Meglio vin caudo che l'acqua fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle sue. Però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
3: Sì, tenga presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti, Carota non fa meno di 500 abitanti.
1: Sì, con le stesse dimensioni però a volte.
3: Con le stesse dimensioni.
1: Perché mi pare che il comune più grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come estensione. Chilometri, quindi per dire, cioè che poi non fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi, perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
3: A voi.
1: Tra pochissimo ce ne andiamo dell'Imperiese, ma anche a Savona, restate con noi.
4: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
6: Madre, quando si dona?
7: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
5: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ben ritrovati, questa parte di trasmissione, assessore, l'abbiamo chiamata viabilità, borghi e resilienza, che potrebbe essere: i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello, però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima, Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale, se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale.

0: Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.
1: Sì, questa è la novità forse del PSR che a conclusione ci ha visto, diciamo così, coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre frazioni o con il comune.
0: Strade bianche vuol dire non asfaltate?
1: L'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto diciamo così una richiesta, una domanda alla Commissione europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo genere di intervento.
0: Non c'è dubbio. Allora un saluto e un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Grazie per l'invito.
0: Siamo nell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
0: Si è già messo avanti, sa che poi gli farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Quello è uno dei motivi.
0: Questo è uno dei motivi, beh, è già tanto come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale e ciappe comunque di una cava ligure
0: per avere una cosa,
2: un elegante, po' da
0: bella.
2: Collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato, e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, continua fino al comune di Zoccarello e si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il FOSMIT, sempre grazie all'assessore Piana.
0: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
2: No, sono progetti che uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto rapidamente.
0: Serviva il portafogli, è arrivato il portafogli.
2: Serviva il portafogli, è arrivato l'assessore Piana. Che ci ha dato la possibilità di
0: assessore, se avanza qualcosa io sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno nel cassetto, però il cassetto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Poi, insomma, credo anche che un'altra delle qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno o le istituzioni non sanno che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
1: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho citato vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono, non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua i sindaci presenti ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono tre volte bravi, e bisogna stare attenti dal punto di vista regionale a quelle che sono le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di quei fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500.000 euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo comune, in un comune costiero, una realtà più grande, quasi non si nota, è un'aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
0: Eh già,

0: perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre telecamere assieme al sindaco Graziano Floccia. Vediamo cosa è stato fatto lì.
1: Questo intervento supportato da Regione Liguria per il Comune di Mendatica è stato un'occasione importante, perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco, penetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti. E poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
2: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo diciamo così delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie, e ovviamente a Regione Liguria, che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agro-silvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.
0: Allora, queste sono le opere di Mendatica. Eravamo in provincia di Imperia e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico giustamente, perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
3: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Comunque, certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
0: Certo. Quanti abitanti avete nel vostro comune?
3: Noi siamo pochini, siamo sui 140 abitanti.
0: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli forse
3: della, uno dei più piccoli della provincia di Savona.
0: Della provincia di Savona, però con una sua storia, con un suo orgoglio e adesso anche con le strade nuove. E allora grazie sindaco.
3: Grazie a voi, e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente, che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot ma la verità.
0: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno.
4: Non ha proprio detto questo. Apprezzo lo stesso.
0: Mi è sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian di Latte. Pian Latte, che è proprio una delle zone, infatti ci sarà Alessandro Piana, lì lo vedremo uno e trino tra poco.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Allora, assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione.

0: situazione che, vabbè, in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video, no? Abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.
1: Sì, si parte da lì. Le do un dato ulteriore. Nel fine 800, primi 900, il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure. Oggi siamo al 74,6, quasi il doppio in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato, è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica. Consideriamo che oltre i 440 chilometri, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5500 chilometri di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È una distanza, è un'opera infrastrutturale importante se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore se dovessimo fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti, che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte, poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche, diciamo così, scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza, perché hanno una grande attrattiva turistica, e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci, di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
0: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend, che mi ha molto colpito quella cosa che abbiamo così, così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri. L'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
2: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più, diciamo così, pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvopastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche un certo tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
3: È stato per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. L'intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta, di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, un martorio nel nostro territorio con il dissesto idrogeologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno, un lavoro per noi fondamentale. La malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come

0: si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
1: Il vero applauso, Carlo Sessore, era per la Panda 4x4, che era perfetta per la location nella quale si trovava. Per, assolutamente. La famosa macchina che di solito, insomma, dà dei punti ai tutti i
2: Risolvi i
1: SUV
2: problemi.
1: moderni, esatto, quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo, sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro. Quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura, perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare, ovviamente, su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora, chiunque all'interno della regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è, credo, stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
2: È proprio così. Intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più. Complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente quella che è l'azione di Regione Liguria e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi. Quindi, questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente per il semplice fatto che alla metà della durata come numero complessivo di anni, quindi in prospettiva o in percentuale sarà più o meno la stessa per i prossimi 2 anni, quindi chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
1: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra, intanto è appunto uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari per, è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
2: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto. Per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione, ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo, ci consentono di finanziare più aziende possibile in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante, oltre alla qualità che è altissima, stiamo arrivando anche ad aumentare le quantità per quanto riguarda le produzioni di uve, quindi di bottiglie di vino, e non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono

0: tantissimo lì i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro
1: nessuno. Senza dubbio. E per quanto riguarda i vini, Alessandro Piana se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè era una roba pazzesca, veramente. Ho bevuto poco in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente è stato un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo nel mezzo di quella che potrebbe essere l'estate più torrida di sempre, almeno fino alla prossima, che potrebbe anche essere peggiore di questa, massima attenzione quando si va in campagna, nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
0: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto e i motorini, attenzione, perché anche la marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio, quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.
1: Grazie all'assessore Alessandro Piana, vi ringrazio per essere stati con noi, e come sempre viva la Liguria, ciao.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato la cosa, rapporto, positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un'ottima ascendente sul pubblico femminile, e che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, si incontra,
0: diciamo, sempre attuale,
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi molto giovani che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: appunto,

0: Sì. Lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente.
1: Purtroppo sì, in questa storia anche c'è una, ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, ecco. Rispondere a una domanda. Perché
0: e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono anche essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono, perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: i titoli
0: li inventi,
1: vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però
1: con Carlo,
0: sarai tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
0: come
1: me lo
0: boccia. In mente?
1: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca e quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente,
1: esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
0: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro,
1: assolutamente
0: forse.
1: Sì, assolutamente. Noi non possiamo poi troppo diciamo così rivelare, però quello che si riuscite a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per far vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
0: Dunque leggete Malvezzi, Privilegio del Buio, Frilli Editore, buona lettura a tutti.
1: Buona lettura.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero.

L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del tempo.

0: periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi, l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto, alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere,
0: provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché
1: adesso sono imbizzarrito.
0: Si ribellano in qualche maniera della situazione,
1: no,
0: o
1: sì,
0: l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente, con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto

0: messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga sempre Olio.
1: Ho capito.
0: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente a, per esempio, a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi ecco, vanno in paradiso, loro si manifestano sì, in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
1: Cioè, ti avvisano in qualche
0: sì,
1: maniera.
0: Sì, dice guarda, sì, siamo andati, siamo arrivati lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose, delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: è vero,
0: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi, delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione, è una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, un gigante, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: certo,
0: fatto poi diventato santo, 2 giorni di purgatorio. E anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi,
1: assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio, diretti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta?
0: No, è meglio andare al purgatorio, sì, dove però al purgatorio
1: cercando di far presto, però
0: fa un gran caldo, e presto è relativo, perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in
1: figurati
0: terra. E lì
1: poi, certo,
0: no, io all'inferno non ci vorrei andare, però il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio, sì, più vicino,
1: ecco,
0: al paradiso.
1: Insomma, un attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati,
1: certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare, il non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RTV.

0: RFI.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Le macerie del Ponte Morandi diventano materia di riflessione sulla memoria, il dolore e le responsabilità. Fino al 30 agosto Palazzo Ducale ospita nella sala Spazio Aperto la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Al centro ci sono 7 opere realizzate nel 2020 all'interno del magazzino, successivamente trasformate in sede del memoriale, dove erano custoditi inizialmente i reperti del viadotto crollato, frammenti di cemento e acciaio conservati come elementi di prova nel processo sul collasso del ponte.
4: Lui ha selezionato all'interno di questo grande hangar queste 7 macerie. Aveva scelto le macerie e i blocchi più isolati per questioni anche tecniche di profondità di campo, con l'intento di rendere questi blocchi di cemento delle sorti di simulacri che potessero ricordare questo evento tragico.
3: Le immagini restituiscono i resti del viadotto in una dimensione sospesa, quasi irreale. I grandi blocchi di calcestruzzo protetti da teli di plastica trasparente sembrano reperti archeologici contemporanei. Le prospettive scelte da Cifali isolano i singoli elementi e ne alterano la percezione. Filtrati dalle trasparenze dei teli, i resti perdono quasi il loro peso e la loro forza gravitazionale, ma è proprio questa sospensione a rendere ancora più evidente il vuoto lasciato dal crollo. Le macerie diventano così il luogo fisico nel quale si deposita una memoria collettiva che Genova continua ancora a custodire.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie e schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie e schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la

0: mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buonasera e ben ritrovati in questa location esclusiva qui con me Matteo Cantile. Innanzitutto buonasera.
1: Ciao Chiara, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri amici a casa.
0: Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera vi porteremo all'interno del concorso lirico internazionale di Portofino, arrivato alla sua 12ª edizione.
1: E così abbiamo svelato cosa vuol dire clip.
0: Clip quest'anno è arrivato alla 12ª edizione, sono tanti, sono 10 incantanti in gara, i finalisti, e stasera scopriremo chi vincerà questa 12ª edizione.
1: Eh già, lo scopriremo. Allora chiamo Francesco Donati, che è il direttore artistico di questa serata.
2: Buonasera.
1: Francesco, buonasera, vieni pure in mezzo.
2: Grazie.
0: Vieni in mezzo qui tra di noi. Insomma, questa 12ª edizione, arrivata ormai da tanti anni questa rassegna, se mai confermata, anche quest'anno a Portofino, come sta andando?
2: Sta andando benissimo, abbiamo avuto una settimana di grande qualità, i cantanti sono bravissimi e abbiamo avuto tante novità, anche il concerto ieri, lo Stabat Mater di Pergolesi con l'orchestra Bottesini. Noi cerchiamo di rispettare il cantante e di offrire a tutto il pubblico ligure e non solo un bello spettacolo.
1: Senti, c'è un dettaglio particolare di questa sfida, perché in realtà la finale c'è già stata, è stata al Teatro Sociale di Camogli nel pomeriggio, tardo pomeriggio di venerdì, quindi tecnicamente si sa già chi è il vincitore di Clip 2026, però noi non lo sappiamo e probabilmente non lo sanno neanche i cantanti, quindi stasera sarà comunque qualcosa di emozionante in questa piazzetta esibirsi e poi dopo essere premiati.
2: Sì, la finale tecnica è necessaria, un passaggio necessario, perché a Camogli c'è questo magnifico teatro storico e permette ai nostri giudici, che sono sovrintendenti di teatri importanti, di ascoltare i cantanti in un luogo veramente adatto e di poterli immaginare nei loro palcoscenici. E stasera è il momento conclusivo più emozionante, dove tutti gli sforzi di un anno organizzativo si concentrano.
1: Però c'è il premio della critica, diciamo così, del pubblico presente, perché c'è un QR code, c'è un foglio da compilare, quindi
0: questa
1: diciamo
0: è la novità di quest'anno.
2: No, il premio del pubblico c'è da tanti anni e è un modo bellissimo per coinvolgere sia il pubblico dal vivo che da casa e per capire se il gusto anche dei tecnici combacia con quello del pubblico.
1: E poi stimola la competizione anche stasera, Chiara.
0: Assolutamente, oltre 300 cantanti che si sono proposti, 48 i finalisti per le fasi di concorso e poi i 10 che si sono esibiti venerdì, e stasera scopriremo il vincitore. Un po' di ansia, emozione?
2: Intanto aggiungerei un dato: 57 paesi diversi, quindi veramente questo ci fa capire quanto l'opera lirica italiana, la cultura italiana sia amata in tutto il mondo. E questa sera ci aspettiamo un grandissimo concerto, i cantanti avranno comunque questa grandissima tensione, ma daranno il massimo per offrire a tutti noi uno spettacolo indimenticabile.
0: Tante le nazionalità dei cantanti, insomma c'è interesse da tutto il mondo.
1: Eh già, e tu Francesco invece sei emozionato di salire su questo grande

0: palco e fare l'anchorman per questa serata. C'è il pubblico delle grandi occasioni, quasi tutti i posti sono ormai già occupati, c'è tanta gente intorno, ci sono questi bellissimi terrazzi della piazzetta di Portofino che si godranno la musica. Insomma, anche per te è un'esperienza speciale.
1: Assolutamente sì, è un'emozione grandissima, proprio perché qui si concentrano, si sintetizzano gli sforzi di un anno, e poi perché è, insomma, è sempre un contesto meraviglioso e ripetibile quello di Portofino, quindi l'emozione c'è.
0: Senti, la cosa particolare di questa di questo evento, diciamo così, in generale, è che non è soltanto un concerto o un concorso, ma voi siete di fatto un vivaio di questi ragazzi, perché li aiutate dal punto di vista economico, oltre il premio della serata, ci sono borse di studio, ci sono assistenza poi per i contratti successivi. Questi sì, possono diventare grandi cantanti. È successo, tanti di quelli che sono tante carriere nel mondo della musica.
1: Pensa che quest'anno una delle grandi novità è stata dare una borsa di studio di 500 euro a tutti i cantanti che sono stati ammessi alle fasi dal vivo a Portofino e che sono venuti a Portofino, quindi per dare proprio un aiuto concreto e per togliere l'ostacolo economico, perché qua devono veramente venire i migliori talenti e devono avere un'accessibilità totale. E sì, fanno delle grandissime carriere, questo è lo scopo principale. Clip è un ponte straordinario tra l'audizione e il palcoscenico, e questa cosa si è sviluppata con una naturalezza incredibile e ogni anno si potenzia sempre di più.
0: Allora, io in realtà lo scopo di questa nostra conversazione è arrivare all'ora della partenza, quindi lui ha un compito particolare, perché finita l'intervista non può neanche andarsi a sistemare la cravatta, che deve già salire, esatto, sul palco.
1: Esatto.
0: Tu sei pronto?
1: Prontissimo.
0: E allora, tra qualche secondo, grazie Francesco, grazie, vai pure sul palco. Tra poco dunque comincia questa grande serata, una serata organizzata anche in collaborazione con l'associazione Bottesini, che è un'associazione di Crema in Lombardia, provincia di Cremona, che ha una grande tradizione nella musica e che di fatto, diciamo così, organizza e contribuisce alla creazione di clip. Poi appunto Francesco è il direttore artistico di questa manifestazione. Stasera poi, dopo il concerto, ve lo dico già, avremo anche una serie di interviste prima della premiazione che ci permetteranno di conoscere meglio i vari protagonisti.
2: Magari scopriremo anche un po' il dietro le quinte, quello che sta dietro al concorso, che quest'anno ha sempre portato un livello altissimo. Si parla di cantanti che arrivano dalla Corea, dalla Cina, dalla Georgia, insomma un livello altissimo, e avremo modo appunto di intervistare un po' anche quelli che sono le persone che hanno partecipato, le persone che hanno lavorato a questo concorso. Matteo, siamo prontissimi?
0: Sì, io intanto sono andato da Maria Mezzetti, che è la responsabile comunicazione di questa serata, perché mi ha presentato solo con un ciao da lontano Lily Jorstad, che ha vinto clip 10 anni fa.
2: Nel 2016,
0: e dopo l'avremo al nostro microfono. Ed è anche una donna bellissima, devo dire.
2: Cioè, e allora,
0: insomma, è un bel vedere.
2: No,
0: non esageriamo, però insomma, è sicuramente una bella cosa. Ah, noi naturalmente resteremo qui ancora qualche secondo, giusto in attesa che dal palco cominci la serata, schierata l'orchestra alle nostre spalle con gli strumenti pronti.
2: Quasi tutto pronto.
0: Guarda il cielo, perfetto.
2: Limpido. Avevamo paura del maltempo e invece, per fortuna, il tempo ci assiste e assiste questo bellissimo concorso.
0: Esatto, è molto bello. Tra l'altro c'è un pubblico variegato.
2: In
0: prima fila c'è il presidente di regione con la moglie, c'è anche il presidente del consiglio comunale di Genova, Villa, che è seduto tra le prime file, c'è il presidente dell'associazione Bottesini, ci sono tante personalità importanti, ci sono ovviamente anche i tecnici, che però è la prima volta, diciamo, che evidentemente mettono piede su un palco, quindi non conoscono bene i dettagli delle telecamere, ma comunque insomma questo è un altro aspetto. E poi appunto tanta gente che stasera ha voluto essere presente. Ho visto Carlo Cameli, che il presidente dello Yacht Club per noi, però in realtà è anche il marito di Monique Pudel, che è
2: il presidente onorario
0: di Clip.
2: Abbiamo studiato anche,
0: esatto,
2: Dominique Meyer,
0: esatto,
2: proprio qui in prima fila.
0: Insomma, c'è tanta gente importante. C'è tanta gente importante che sicuramente stasera si godrà questo grande concerto. Ci sono state prove nel pomeriggio, già qua attorno all'anfiteatro naturale delle case che sono prospicienti la piazzetta di Portofino hanno avuto già il piacere.

0: piacere di ascoltare alcuni brani, e sarà appunto un concerto fatto di tutta una serie di arie famose che verranno eseguite da tutti i finalisti di questa competizione.
1: Io ho avuto il piacere di partecipare alla finale, quindi ho già ascoltato i finalisti, 10 finalisti in gara. Io non sono un'esperta di lirica, ma posso dire che sono rimasta davvero stupita dal livello, proprio dal loro talento. Quindi si sono distinti, erano 300 i candidati, 48 sono riusciti ad arrivare alle fasi di concorso e poi
0: 10.
1: I 10.
0: E poi uno.
1: Si fa una scrematura e stasera scopriremo il vincitore.
0: Esatto, poi insomma credo che ci sono tante categorie, l'under, over, insomma varie categorie di premiazione, e poi ci sono terzo posto, secondo posto, primo posto, quindi medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro, per farla sul piano olimpico. E appunto saranno premiati i più bravi, e quindi a quel punto da 300 ne rimangono 3 fondamentalmente.
1: Io già i miei preferiti, non posso svelare nulla.
0: Comunque c'è un bel mondo asiatico che si sta...
1: Sud Corea e Cina.
0: Esatto, sono in tanti ragazzi che arrivano da quei posti.
1: Russia, ho visto...
0: C'è un'italiana.
1: Un italiano.
0: È maschio, mi sembra donna, ma potrei sbagliare.
1: Un nostro italiano, una russa, due russe, mi pare.
0: Giorgiana
1: e poi tedesca. Abbiamo una tedesca.
0: Sì, tante nazionalità, come raccontava prima Francesco, insomma tanti si sono dati battaglia in questa bella competizione.
1: Mi
0: che
1: sa
0: sta
1: che manca
0: per cominciare
1: pochissimo.
0: Direi anch'io, tra poco lo vedremo, tra l'altro insomma dalla nostra destra ci sono le scalette dell'ingresso del palco, e quindi tra qualche istante lo vedremo. Piazzetta di Portofino, finale 2026 del concorso lirico internazionale di Portofino. Siamo arrivati alla 12ª edizione. Stasera avremo anche il piacere di avere al nostro microfono la vincitrice di 10 anni fa, e questa è sicuramente una grande testimonial di quello che succede quando si vince questo concorso.
1: E poi comunque questi 10 anni li ha vissuti tutti sempre vicino al concorso, insomma non l'ha solo vinto ma poi è entrata parte dello staff, insomma avremo tanti ospiti, anche il direttore d'orchestra, insomma,
0: già, il maestro che sarà qui alle nostre spalle, che peraltro dirigerà anche l'orchestra di Carlo Felice, e che insomma sarà anche alla Scala a breve, quindi insomma è una personalità importante del mondo della musica, e quindi sono molto curioso di sentirli. Peraltro ripeto, credo che anche l'acustica di questa piazzetta sia speciale, perché comunque ho sentito un po' di prove prima quando eravamo qui. Peraltro insomma è stata una bella serata, c'è stato anche un bel aperitivo nel celebre ristorante di Cracco, insomma è tutto quanto fatto per generare interesse attorno a questa manifestazione, che è peraltro sostenuta da importanti sponsor che hanno aiutato la realizzazione di questo evento. Vi ricordo che naturalmente la diretta di questa sera la potete vedere in TV sul canale 10 del vostro telecomando, ma anche in streaming su primocanale.it.
1: Ecco, questo è molto importante.
0: Sulla nostra pagina YouTube la ritrovate live direttamente sulla pagina YouTube, e quindi di fatto è on demand fin da subito. Potete anche tornare indietro se vi siete persi una canzone.
1: Esatto. Ovviamente poi io vi ricordo, anche perché gestisco io insieme ad Aurora Bottino la pagina social, ovviamente metteremo anche delle clip per ricordare questa meravigliosa serata, e quindi insomma sul nostro sito vi abbiamo detto on demand, quindi riguardabile in qualsiasi momento della giornata, se ovviamente non potete vederla questa sera, se no ovviamente in diretta sul canale 10, primo canale qui in prima linea, insomma
0: già in questa bella serata. C'è di peggio, rispetto alla serata.
1: Intanto qua, guardate, la platea comunque si sta riempiendo.
0: Si sta riempiendo, esattamente, sì. È praticamente piena la piazzetta, ma soprattutto c'è tanta... Penso che farò io. Cioè mi godrò il concerto, magari con un bicchiere in uno dei locali qua al lato. Ce l'avrei il posto, però preferirei un... Che dici? Non è meglio? Non è meglio?
1: Intanto... Guarda Matteo, si stanno già sporgendo alcune persone che hanno il lusso di avere la casetta proprio qui davanti.
0: Questo è il vero lusso, questo è sicuramente il vero lusso. Case che appunto danno sulla piazzetta di Portofino, e che stasera avranno anche gratuitamente un bel concerto, che potranno guardare di persona, oppure magari se è troppo caldo possono mettersi in casa con l'aria condizionata e guardare il primo canale.
1: Meglio di così. E poi ricordiamo...

0: Per il vincitore a montepremi e ovviamente anche tutta una serie di contatti con i teatri più importanti, borse di studio. Sono 60.000 euro per il vincitore, giusto
1: Eh
0: Matteo?
1: sì, è sicuramente un bel montepremi e soprattutto credo che da qui possa partire per chi vince, per chi è
0: Tutto.
1: veramente bravo. Oh ragazzi, chi vince stasera ha vinto una competizione complessa, ma lo vedrete, lo sentirete, perché poi vi farete anche voi una idea di quello che sono questi ragazzi e queste ragazze. Sono veramente bravi. Stiamo parlando di fenomeni della lirica internazionale che sono qui a Portofino e che appunto ci danno sicuramente il saggio delle loro capacità.
0: E poi sono tutti giovanissimi, Matteo sta per iniziare.
1: Sta entrando l'orchestra e allora noi ci spostiamo dal centro palco, ci rivediamo nell'intervallo prima della premiazione. Buon concerto, Chiara.
0: Buon concerto a voi.
2: Appunto.

0: Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Sarà Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di CLIP, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo, la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino di 500 euro grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
0: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
1: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'Opera Teatro Colón di Buenos Aires.

0: Torniamo in Italia. Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è responsabile delle nostre preselezioni, che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli. Gianni. E infine, Caroline Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro Under Wien di Vienna, e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico, che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia ci è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme, e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
1: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi CLIP è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
0: Grazie Valentina. Puoi dare
2: grazie
0: il
2: Valentina. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nipoti.
2: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino, che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione, Marco Bucci.
0: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura, ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera, e sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare. Qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo. Ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani. Giovani che avranno un potenziale, hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal CLIP come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera. Quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti, perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione. Avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi,
0: grazie.
3: Quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
0: Questo punto.
3: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro e sono aggregate l'una con l'altro, lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie,
3: grazie a voi.
2: Grazie.
3: Complimenti, grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie Presidente, e grazie anche al Comune di Portofino, che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto CLIP è un progetto dell'Associazione Bottesini, che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2000.

0: 2009.
1: Nel 2009. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'Associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano, è un lavoro che dura un anno. Quando si rientra da Portofino, il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello, non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso, perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti, in base alle loro competenze e ai loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Risa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
0: Grazie Luca.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff. E in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Agui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette, è il presidente onorario Monique Pudel.
3: Funziona, sì. So I'll say this in English because much to our joy we have so many friends from abroad here and which have joined our Clip family that has become bigger and bigger every year. And so a very warm welcome to everybody. I cannot at this stage thank all of you individually, that would take too long, but I want you to know that none of what you've experienced during this week and what you will experience tonight would have been possible without your constant encouragement and your very generous support. And especially your support, there's one moment today that we felt that a lot. And that was about 5:30 when we felt that all of you were blowing really hard to chase those thunderstorm clouds away and to so that we can have another beautiful evening with our singers. So thank you especially for that, because rain would have made things a little bit difficult. So a few months ago, we wrote to all of you a letter saying that we were living in very difficult times, maybe the most difficult that Europe has at least Europe has experienced over the last decades. But at the same time, we were confident that, quoting Dostoevsky, beauty would save the world. And in fact, for us who love opera music, what can there be more beautiful than listening to these amazing young voices that you will very briefly hear as well in such a stunning setting like Portofino, which is, I think, unique in the world. But perhaps there is one thing which is even more beautiful. And as you've just heard, we have received applications from 50

0: 7 countries all over the world, and many of those currently are at war with each other. And still we've had singers from these countries who have come here, spent a week together in harmony, have built friendships, and have through music. And maybe that is the most beautiful and biggest achievement that we have had. So thank you very much and enjoy this evening.
1: Grazie Monique, grazie a tutti voi. Aspetta, grazie, che c'è una sorpresa da parte di tutti noi, dello staff, ma idealmente da parte di tutti quanti. Grazie Monique.
2: Grazie Monique.
1: Se avevate dei dubbi che Portofino stesse diventando un luogo della musica, adesso non li avete più, perché avete sentito un vincerò dall'altra parte. Spero che non fossero i nostri finalisti, perché sennò la cosa sarebbe preoccupante.
2: Ecco, siamo ora arrivati al momento più atteso, il concerto dei finalisti. Prestate attenzione, perché al termine del concerto potrete votare il vostro cantante preferito, che si aggiudicherà l'Emotion Prize, che è il premio del pubblico offerto dalla famiglia Dupuis. Ascoltiamo ora l'ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni.

Ascoltiamo, hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.

io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza

vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? Poi ve Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

vedrò, vedrò, vedrò, vedrò. Ah no, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità.

mi fa. Lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti amate per dare a me tormento, e forse ancor per ridere, per ridere. La speranza.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Soo Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me d'amor sull'ali rosé dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

0: Che emozione, ancora complimenti al bravissimo maestro Marco Alibrando, all'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e ai nostri talentuosi cantanti. Da questo preciso istante avete la possibilità di votare il vostro cantante preferito. Vi basterà inquadrare il QR code che vi è stato consegnato all'entrata della platea, all'inizio del concerto. In attesa della premiazione passo la parola a Matteo Cantile per qualche intervista.
1: Grazie, grazie a tutti, buonasera. Beh, che spettacolo che abbiamo vissuto.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: In diretta, ciao Chiara Urru, buonasera, ben trovati. Buonasera, in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto, naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
2: eccoci, prego
1: Gianni.
2: Prego, in mezzo
1: mettiamoci
2: a noi.
1: Al mezzo, mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali, davvero.
3: Sì, al di là dei ritardi per il tempo è andato tutto bene, Santo Teatro ci ha protetti.
1: Allora, intanto questa è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti, ora tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
3: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
1: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'Orchestra del Carlo Felice. Chiara.
2: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio, insomma?
3: No, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze tra l'uno e l'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
2: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
3: Sì, senz'altro, però oggi nel spettacolo dal vivo moderno qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
1: E parte della crescita. Gianni Tongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
3: Sì. Io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perrucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perrucchetti, che è il direttore generale dei pomeriggi musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico e fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio di Torino, poi il San Carlo. Io parlando con lui gli dissi: ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina a sera, i rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con l'area e devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico, perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere si è comportato in un modo che io ritengo veramente

0: invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come ha concluso il suo, la sua vita. Ne sentiamo la mancanza, perché era una persona di spirito libero, spiritosissima e coltissima.
1: Che bel ricordo.
2: E poi, per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda. A parte il fatto che io sono convinto che, se potessimo chiedere a Carlo Meyer, è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica, sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo. Ma certo, il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
0: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino, perché mantenere alta la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
2: Grazie Gianni Tongucci. Grazie. Un applauso
1: grazie,
2: davvero
1: un applauso
2: per questo bel ricordo. Tra l'altro, io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno stupendo
1: aneddoti.
2: Concerto di Jaguar e di Mercedes, poi insomma ve la farò sentire. Guardate Primo Canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centropalco anche Lilly Jorstad, mezzo soprano. Per lei un grandissimo applauso
1: anche per lei.
2: Ha vinto questa manifestazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip, e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
3: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai. Perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi, come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con la Traviata di Arena di Verona. Tutti carissimi amici, tutti colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da Clip.
1: Questo, ecco, è da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
3: Sì, allora, come succede? Questo è un concorso molto particolare, perché non ci sono i cantanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella giuria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro, e in questo caso ovviamente noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante. E ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso è direttrice artistica ad Amburgo, e ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins mi ha invitato, ha fatto un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio, ma comunque è molto significante, perché comunque il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra, e se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi
2: anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco. Mi racconti, per chiudere questa nostra chiacchierata, cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità, e quanto è stato difficile emergere, perché noi vediamo la vittoria di Clip, però

0: Lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
1: Personalmente io posso dire che il talento molto importante, ma secondo me più importante è il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti, non essere molto, molto aperta alle critiche, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. L'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
0: Si parte da qui per incantare il pubblico. Lily Jorstad, grazie davvero.
2: Una grande opportunità, Matteo, questo clip, questo concorso che poi apre le porte.
0: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
2: Beh, intanto io lo inviterei il direttore d'orchestra.
0: Maestro Aldo Brandi, prego, al centro del palco, già protagonista di tutta la serata, ma adesso ne sentiamo anche la voce. Grazie di essere con noi. Allora, intanto da maestro, da direttore d'orchestra, una nota su questa serata, su queste voci bellissime che si sono alternate sul suo palco.
3: Io purtroppo non ho una bella voce come questi 10 ragazzi, ma ci provo. È stata una bellissima emozione accompagnarli in questo importante concerto, perché il livello è davvero alto, è stato un piacere lavorare con tutti loro. Questi sono concerti per noi direttori e per l'orchestra molto difficili, perché si tratta di eseguire un repertorio molto vario, quindi da Mozart fino al tardo Ottocento in questo caso, quindi è una sfida per l'orchestra e anche per me quello di supportarli nel dare il meglio. Quello che diceva uno dei miei grandi maestri era quello che il direttore d'opera, nel caso specifico, deve avere un'empatia per il cantante, nel sapere quasi prima del cantante stesso di cosa ha bisogno, di quando ha un fiato, quindi ci vuole questo istinto.
0: Io ho visto che lei guardava un po' tutti i cantanti prima di cominciare, osservava le loro movenze, capiva quando cominciare a dare il via all'orchestra.
3: Ci ho provato, non è stato facile perché i ragazzi erano anche molto molto tesi, alcuni sono molto giovani e forse per la prima volta, anzi nella gran parte di loro per la prima volta cantano queste arie con l'orchestra. Quindi ho tentato di metterli al loro agio, è stata una bella sfida, e per metterli al loro agio ho anche detto ai ragazzi che solo in questa occasione sarò il loro schiavo sul podio.
2: Tanto spazio anche ai giovani, soprattutto abbiamo visto qui sul palco il più grande aveva 29 anni, insomma, posto largo ai giovani.
3: Certamente largo ai giovani, come diceva Lilli, il talento è importante, è una parte di fondamentale, senza il talento forse non si può arrivare a questo livello, ma lo studio è importante, quindi auguro a tutti loro di continuare davvero in questa direzione, a lavorare sodo, perché per fare questa carriera ci vuole, oltre il talento e la voce, ci vuole tanta testa, tanta intelligenza nel fare le scelte giuste, ascoltare i consigli giusti e quindi tanto studio.
2: È importante coltivare il talento.
0: Ma basta parlare di cantanti bravi, parliamo dei bravi direttori d'orchestra. Cosa c'è in ballo nel prossimo futuro per il maestro Aldo Brandi?
3: Domani finalmente iniziano le mie vacanze.
0: Questo è già qualcosa.
3: 3 settimane in Sicilia, sono siciliano, vado un po' a casa anche perché da un anno a questa parte lavoro, vivo in Germania, a Weimar. Dopo le vacanze riprendo a lavorare a Weimar, dove inizio le prove della Bohème, ma a stretto giro anche ritorno a Milano, dove a settembre dirigerò al Teatro alla Scala l'Elisir d'Amore, una produzione, a proposito di giovani, una produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala con dei giovani di grandissimo talento, con i quali abbiamo già fatto 3 settimane prima dell'interruzione estiva, 3 settimane di prove musicali, prove di regia, e dal 24 agosto riprendiamo con l'orchestra, anche l'orchestra di giovani, l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove l'età media credo che sia più o meno come i ragazzi che hanno cantato stasera, e quindi sarà
2: un applauso,
0: un applausone al direttore, che è giovane pure lui, non è un pelo bianco, quindi insomma
3: non più.
0: Abbastanza giovane. Grazie maestro, grazie mille,
2: grazie mille.
0: E allora il nostro tempo è finito, Chiara.
2: Matteo.
0: Perché siamo pronti.

0: Pronti?
1: Ci siamo quasi.
0: Per scoprire i nomi dei vincitori di Clip Portofino 2026. Ancora buona serata.
1: Buona serata.

0: Ecco, grazie ai nostri intervistatori di Primo Canale e ai nostri ospiti. Passiamo ora alle tanto attese premiazioni. Dichiaro chiuso il voto del pubblico e chiamo sul palco tutti i finalisti. Mentre i nostri cantanti salgono sul palco, approfitto per ringraziare Gatto Flavio, che da 11 anni è al nostro fianco con le sue bellissime creazioni floreali.
1: Sì, sono veramente ogni anno si supera, devo dire. Quest'anno i fiori sono bellissimi.
0: Bene, incominciamo dal premio Eva Kleinitz, che ricordiamo sempre con grande affetto.
1: Allora, darò io il premio Eva Kleinitz, è stata citata anche da Lily Ostad, è stato molto emozionante sentire il suo nome anche da lei. Il premio Eva Kleinitz va a Duanamon Fu. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Il Secolo XIX. Chiamo a premiare Monique Pudel.
0: Allora, il premio Fondazione Il Secolo XIX va a Su Ji Kwon. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Bossi. Chiamo a premiare Carla Comelli.
1: Vieni Carla, ti aspettiamo. Vuoi dire qualcosa?
2: A chi glielo devo dare? Cosa posso dire? Che adoro aiutare i giovani, tu lo sai, di tutto il mondo. So I'm very, very grateful to everybody who gives money for this. It's fantastic. Eh?
1: Perfetto, grazie Carla. Grazie. Il premio Fondazione Bossi va a Valeria Gorbunova.
0: Fiori.
3: Voilà, la foto.
1: Grazie, grazie. Siete stati tutti bravissimi stasera, veramente, grazie. Ci avete regalato una serata magica. Proseguiamo con la consegna di due borse di studio offerte da 1811 Foundation, per la quale chiamo sul palco Milena Adamian.

0: Wonderful.
1: Thank you so much.
2: Let's take the picture.
0: Foundation.
2: Yeah. Thank you so much. Congratulations. Grazie. Muchas gracias.
3: Ed ora è il momento del premio Tenore Emergente offerto dalla AR92 Savills. Chiamo a premiare Chris Ostedt.
2: È stato molto difficile, è stata una gara molto combattuta in finale.
4: Grazie.
2: Buonasera. Deve esserci stata qualche fuga di notizie però. Chris,
4: buonasera, ciao.
2: Grazie.
4: Tanto grazie perché avete creato questa macchina che funziona sempre meglio. Da chi fa impresa in questo territorio, questi investimenti nella cultura li troviamo fondamentali perché il turismo e la cultura vanno di pari passo. Un ringraziamento a tutti questi ragazzi e da questo palco un grande in bocca al lupo.
2: Però esatto, togliamo la suspense e annunciamo il vincitore. Il premio Tenore Emergente va a Junpyun Kwon.
0: Grazie.
2: Thank you Chris, grazie.
3: Foto?
2: Yeah. Ah, foto, scusami. Foto.
4: Vedi che dopo 9 anni.
2: Grazie. Proseguiamo con l'assegnazione del premio e anche qui sarà una sorpresa del premio cantante italiano offerto dalla Fondazione Passadore 1888. Chiamo a premiare la dottoressa Francesca Bruschiazzo. Grazie.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Anche quest'anno siamo onorati di poter essere su questo palco insieme alla fantastica organizzazione del CLIP e ci fa piacere sostenere la crescita di questi giovani così talentuosi che abbiamo potuto apprezzare e in particolare chi ha rappresentato l'Italia in questo concorso internazionale.
2: E noi ringraziamo la Fondazione, grazie.
3: Grazie.
5: Complimenti.
4: Grazie.
2: Vogliamo annunciare il vincitore?
3: Veronique? Annunciamo il vincitore. Quindi il premio cantante italiano va a Francesco Samuele Venuti.
6: Yes!
7: Grazie.
2: Perfetto, grazie.
3: Ora passiamo all'assegnazione del premio Under 25, dedicato a Luca Targetti. Offerto dagli amici di Luca, chiamo a premiare Gloria Mina.
2: Cara Gloria, siamo di nuovo qui.
8: Siamo di nuovo qui.
2: A ricordare Luca e a consegnare questo premio in sua memoria.
8: Ed è, devo dire, con emozione sempre rinnovata, rimpianto sempre crescente per un indimenticabile scopritore di talenti come questi e un sempre più rimpianto amico. A chi lo consegniamo quest'anno?
2: Tocca a me. Il premio Under 25, ecco, questa volta era più difficile perché avete visto avevamo tantissimi giovani e giovanissimi cantanti. Quindi questa volta la suspense è vera. Il premio Under 25 va a Etina Emilia Saulite.
0: Brava.
8: Sono felicissima di consegnarlo a una voce che mi ha commosso fin dalla prima nota.
2: Grazie. Let's take a picture. Thank you so much. Congratulations again.
8: Sono contenta.
2: Prima di passare alla consegna degli ultimi 3 premi, mi piacerebbe avere una piccola nota da parte del nostro super presidente Dominique Meyer.
9: Sì, buonasera. Direi che quest'anno il lavoro della giuria è stato molto difficile.

0: Ci siamo fatto un piccolo pensiero, abbiamo pensato quest'anno forse dovremmo essere un po' ingiusti perché ci sono tre primi premi, secondo noi, possiamo anche sbagliare, ma pensavamo che c'erano più finalisti che meritavano di essere premiati tra i primi premi. Allora, ve lo dico così, la vita a volte è così. Forse se avessimo fatto questo concorso tra una settimana il risultato sarebbe stato diverso. E la bellezza di questi concorsi è la fragilità. Ma noi siamo felici perché questo concorso fa emergere dei talenti nuovi e siamo stati molto felici di sentire tanti, tanti candidati di alto livello. E quando a volte è difficile trovare un vincitore, stavolta era difficile di decidere chi sarebbe il vincitore. È un segno di vitalità di tutta questa attività. Poi vedete, vengono di tutti i paesi, parlano di lingue diverse, ma parlano in comune la lingua della musica e lo fanno bene. E penso che stasera hanno fatto quello che aspettiamo da cantanti, che siano giovani o no, e di comunicare una grande emozione. Noi abbiamo in comune questo difetto di pensare sempre al passato, di pensare che di vivere con delle referenze, di pensare che l'erba era più verde prima, e stasera di nuovo questi giovani cantanti ci hanno dimostrato che no, l'erba oggi è più verde che mai. E questo è il senso di questo concorso.
1: Bello, è vero.
2: Grazie Dominique. Il terzo premio viene offerto da Belmond. Chiamo sul palco a premiare, ancora una volta con tanti anni, Michela Nicosia, che è al nostro fianco da tanti anni, hotel manager di Splendido Mare.
3: Vedo che ha due diplomi.
1: Buonasera a
2: Ah, già si può intuire una piccola sorpresa, perché vediamo nelle tue mani non una pergamena,
3: tutti. Ma ne abbiamo.
2: ma ne abbiamo due.
3: Innanzitutto, buonasera a tutti. Sono molto orgogliosa di rappresentare il gruppo Belmond. E qui in piazzetta noi abbiamo lo Splendido Mare, che è il nostro gioiellino. E quindi complimenti, many compliments to all of you. The 10 finalists, they are amazing. And this event is a great touch for Portofino. And we are very proud to be here tonight.
2: Grazie Michela. Sai Michela,
1: Grazie.
2: mentre c'era il concerto ogni tanto ti guardavo e vedevo che seguivi con trasporto veramente
3: Mi piace,
2: le
3: mi piace.
2: esibizioni dei nostri cantanti.
1: Infatti, come avevamo potuto intuire, per il terzo premio la giuria ha stabilito l'assegnazione di un premio ex aequo. Il terzo premio va a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.
3: Oh, wow. Bravo, che belle, complimenti.
2: Brave,
3: Wow.
2: bravissime.
3: Complimenti. Che bello. Bene, facciamo la foto.
0: Pravdina è stata.
3: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
4: Attenzione che qui c'è.
3: Ah, con i vestiti.
4: Scusate.
3: Ok.
2: Thank you so much. Grazie.
5: Ah, questi li consegniamo.
3: Consegnate voi, guarda, c'è il nome.
0: Attenzione.
5: No, non c'è il nome.
3: No?
5: Allora li consegniamo.
2: I can't see the name. After the concert we see if we guessed well.
1: Ora assegniamo il secondo premio offerto da Pirelli. Chiamo a premiare Laura Riboldi, vice direttore della Fondazione Pirelli.
2: Grazie alla Fondazione Pirelli e grazie Laura Riboldi per essere di
6: Grazie a
2: nuovo qui
6: voi.
2: con noi.
6: Grazie, buonasera a tutti. Siamo felici di essere ancora a fianco di Clip quest'anno, un sodalizio

0: diciamo che dura da un po', e insieme abbiamo un sentire comune, quello di investire sulla cultura, in particolare sulla musica. E quindi siamo molto felici di essere qui e investire ovviamente sui talenti, sul merito e insieme apprezzare la bellezza della musica lirica.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Il secondo premio va a Charlotte Langner.
2: Complimenti.
3: Complimenti. Oh, congratulations.
2: Complimenti.
1: Grazie. Bravo. Thank you so much.
4: Posso dire una cosa?
3: Certo.
4: Ha cantato stasera la Regina della Notte, l'avete sentito? Il problema è che lo fa tanto bene che quest'aria che è difficilissima sembra di essere facilissima.
2: È vero.
4: E questo è fantastico. E poi per quelli che capiscono il tedesco, avete capito ogni parola, ogni dettaglio. Normalmente quest'aria va cantata senza che sia possibile di capire una parola. Allora, questa signora è una sorte di miracolo.
1: Doppio
4: Meritava
1: merito.
4: questo premio.
1: Grazie. Bravissima. Facciamo una foto. Grazie. Thank you. Grazie. E passiamo al momento più atteso. L'annuncio del primo premio Carlo Maier, offerto da Rea. Chiamo a premiare Cristina Stabilini, membro del board. Dall'anno scorso Rea è al nostro fianco con una passione incredibile e di questo vi ringraziamo.
5: Buonasera a tutte le signore e signori qui presenti in questa location meravigliosa. Io sono molto emozionata e felice di poter consegnare questo premio in memoria di Carlo Maier. Prima ho ascoltato delle parole bellissime su di lui e mi hanno tantissimo emozionata e mi hanno ricordato chi era. Lui era un mentore, è stato mentore per tantissime persone. Per me, in primo luogo, ed era un amante di tutte le forme di cultura e cercava di promuoverla ovunque, di tutte le forme di arte, della bellezza, e in particolare era amante della musica. E sono convinta che tutte queste note, queste voci sono arrivate fino a lui stasera. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie. Quindi, il primo premio
1: proviamo a dirlo insieme.
2: va a
1: Siamo.
2: Bao Peng
1: Baopeng
2: Wang.
1: Wang. Bravissimo.
2: Complimenti, complimenti.
1: Grazie, bravissimo.
2: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Bene, Francesco.
1: E abbiamo finito anche
2: Abbiamo
1: quest'anno.
2: finito.
1: Sembrava impossibile, ma
2: Vi ringraziamo a tutti per essere stati con noi questa sera e ci vediamo l'anno prossimo.
1: grazie a tutti, bravissimi. Bravi i nostri
2: Complimenti.
1: cantanti, all'anno prossimo. Viva Portofino, viva Clip e viva
2: Oh,
1: le voci di questi
2: grazie.
1: magnifici cantanti.
2: Grazie. Grazie.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: L'allerta gialla ha portato maltempo soprattutto nel Savonese, nella zona di Genova, criticità soprattutto a Rivarolo e San Pier d'Arena. Dopo l'annullamento della visita a Genova del ministro Piantedosi, apre il dialogo, ma Salis non ci sente su Taser e CPR. L'aumento della TARI a Genova e nei comuni della città metropolitana continua a far discutere, la testimonianza di un ristoratore. E domani sera al Porto Antico gli ABBA Time portano nella piazza delle feste i più grandi successi degli ABBA per una serata di musica e divertimento all'insegna del pop. Buonasera e bentrovati a questa edizione di domenica di Primo Giornale. Si chiude alle 19 l'allerta gialla per temporali sulla Liguria. Una giornata di maltempo iniziata nella notte con una tempesta di fulmini e forti piogge, soprattutto nella zona di Savona e nel ponente genovese. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese, fino a toccare lo Spezzino. Allagamenti si sono verificati in varie zone del ponente genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagio alla viabilità, danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia, acqua che ha invaso i locali dell'attività causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dell'aeroporto, in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade, nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole e Piazza Montano a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato una mamma con il suo bimbo bloccati dentro la loro auto e altre tre persone dentro un'altra macchina fermi nell'acqua.
0: E notte difficile per il panificio di via Celesia nel quartiere genovese di Rivarolo, colpito dall'ondata di maltempo che ha interessato la città durante l'allerta gialla. L'acqua ha invaso i locali dell'attività causando danni alle attrezzature, rallentando ovviamente la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Sentiamo la testimonianza.
2: Si è rotto il nostro bruciatore del forno. E abbiamo cercato di aggiustare, abbiamo un altro forno elettrico, però è piccola e abbiamo andato avanti così. Abbiamo fatto poca roba perché gli altri abbiamo dovuto buttare via. Cercheremo di, non so, chiedere a qualcheduno che ci aiuti.

Tutti a pulire i tombini o vedere perché che è successo questa cosa che non è mai successo. Entrava sì qualche volta quando è tanta pioggia, questa volta è tantissima acqua che è entrato. Qualche volta entrava acqua di qua della strada, c'avevamo un tavolo che però era una cosa che si risolveva.

0: La tensione resta ovviamente altissima, ma c'è ancora un margine di trattativa ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data a breve. Anche da Roma però insistono, tese le CPR o non si fa niente. Il servizio è di Lucrezia Marini.
1: Lo strappo non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale, dispositivi, impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città. Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui due punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza centrosinistra. Un sì al taser per gli agenti della polizia locale o all'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più resi della prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
0: E sul tema è intervenuto il segretario nazionale del sindacato appartenenti alla polizia, Roberto Traverso, che proprio ha parlato proprio del taser. Sentiamo.
2: È uno strumento che è stato introdotto per un utilizzo come estrema razio, in casi particolari che sono protocollati in modo rigidissimo. La formazione per l'utilizzo di questo strumento è altamente qualificata, altamente seguita da protocolli, come dicevo, rigidi, perché il dardo deve essere scoccato come ultima razio anche dopo una procedura tecnica molto dettagliata. Addirittura nell'ultima fase prima del lancio del dardo si illumina un arco luminoso rosso che dà l'idea che tra pochi secondi partirà il dardo, in modo da evitare il più possibile questo tipo di scelta, perché comunque è una scelta ultima razio che potrebbe comportare dei problemi di salute, perché non si sa in quel momento quella persona che verrà attinta dal dardo se purtroppo potrebbe avere dei problemi di salute che sono chiaramente incompatibili con la scarica elettrica. Però c'è da dire che il taser, se utilizzato nel modo come previsto dai protocolli che sono stati definiti, certamente, per esempio Jefferson che abbiamo avuto a Sestri Ponente qualche anno fa, certe situazioni non, purtroppo, sicuramente non ci sarebbe stato la morte di quel ragazzo.
0: E veniamo all'aumento della Tari, che sta facendo discutere molto in città, l'aumento del 5,7% a Genova, ma anche nei comuni della città metropolitana. Siamo andati in un ristorante per raccogliere lo sfogo di un titolare che rappresenta un po' quello di tanti suoi colleghi. Elisabetta Biancalani ha raccolto questa testimonianza.
3: Sono 140 metri quadrati.
4: In interno?
3: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
4: Quanto paghi oggi di Tari?
3: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
4: Per l'interno?
3: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
4: 5,7%, quasi 6%.
3: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
4: Accidenti, è una bella mazzata.
3: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
4: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
3: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo una differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
4: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
3: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.

0: dici ci vuole un servizio adeguato.
1: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
0: Lo piazzi lì all'angolo.
1: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio tali.
0: I cartoni ve li ritirano?
1: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
0: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
1: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: E veniamo alla cronaca. Domani pomeriggio Saronno si fermerà per l'ultimo saluto ad Alessio Colletti, il 15enne, morto il 16 luglio scorso al Luna Park di Spotorno. Una tragedia che ha profondamente colpito non solo la famiglia naturalmente, ma l'intera comunità ligure e quella dove abitava. Alla vigilia dei funerali la mamma ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di grandissimo e immenso dolore. Alessio frequentava il liceo scientifico, era il capitano della squadra di calcio della L'amor sportiva Saronno e, come racconta la mamma, per lui il pallone era molto più di una passione. Finita l'ondata di caldo, anche la sanità fa i conti con gli accessi al pronto soccorso per i colpi di calore, anche se le previsioni raccontano che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ennesima ondata. Negli ospedali genovesi non c'è stato un aumento importante dei casi, che sono rimasti nella media dell'anno scorso, di certo sono molti meno rispetto ai ricoveri invernali per influenza, però insomma un pronto soccorso, quelli pronto soccorso della nostra regione, comunque presi d'assalto. Allora sentiamo tutto.
3: Sono state due settimane quasi, diciamo, piene, per cui c'è stato questo caldo oggettivamente sopra la media del periodo. In realtà l'accesso al pronto soccorso non ha variato particolarmente sui numeri in base al periodo delle stesse settimane dello scorso anno. Noi stiamo facendo un controllo puntuale due volte al giorno su questo fattore, proprio per avere un'idea del se c'era necessità, insomma, di intensificare strutture, personale o cose di questo genere, ma in linea di massima no, siamo intorno ai 390-400 accessi al giorno, che però devono essere spalmati su quattro ospedali. Noi normalmente facciamo i nostri soliti 180-200 accessi, che sono, per darvi un'idea, sotto influenza quest'inverno arrivavamo a punte di 270-260 pazienti al giorno, quindi non siamo in una situazione di particolare allarme.
2: E domani sera al Porto Antico, e siamo alla pagina degli spettacoli, festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop. Nella piazza delle feste gli ABBA Time riproporranno il repertorio della grande band svedese che ha conquistato intere generazioni. Dario Vassallo.
4: Genova si prepara a tornare agli anni d'oro della disco music con una serata tutta da cantare e ballare. Lunedì 27 alle 21.30 la piazza delle feste del Porto Antico ospita l'ABBA Experience Show, The Greatest Hits Live, spettacolo degli ABBA Time, tribute band genovese che si è dedicata alla musica del grande gruppo svedese. Sarà un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno trasformato il quartetto in una delle formazioni più amate nella storia della musica pop. Da Dancing Queen a Mamma Mia, passando per Waterloo e Gimme Gimme Gimme, il pubblico verrà accompagnato in un repertorio di grandi successi, tra melodie conosciute da intere generazioni e l'atmosfera degli anni 70. Uno spettacolo che punta anche sull'impatto visivo, costumi fedelmente riprodotti, coreografie curate e un sound costruito per restituire sul palco l'energia e lo stile degli ABBA. Uno show pensato non soltanto per gli appassionati della band, ma per un pubblico di tutte le età, con l'obiettivo di trasformare la piazza delle feste in una grande pista da ballo a cielo aperto. Per una notte, dunque, il Porto Antico si vestirà di paillette e nostalgia, una festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop, in un concerto da cantare insieme. L'appuntamento di lunedì inaugura tre serate consecutive di musica. Dopo gli ABBA Time, martedì 28 luglio sarà la volta di Mi Piace o Blues Band, mentre mercoledì 29 toccherà a Tiranti e Scarpato.
2: E con questo servizio vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di domenica sera.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie e schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie e schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: So

Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrano.

0: Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di Clip, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino di 500 euro grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
0: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
1: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento: Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'opera Teatro Colón di Buenos Aires. Torniamo in Italia, Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è il responsabile delle nostre preselezioni, che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli, Gianni. E infine, Carolin Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia c'è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
2: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi Clip è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
1: Grazie Valentina. Puoi dare
0: grazie
1: il microfono.
0: Valentina. Grazie.
1: Grazie. Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nipoti.
0: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione, Marco Bucci.
1: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura. Ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera.

0: Sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare. Qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo, ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani, giovani che avranno un potenziale, hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal clip come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera, quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
1: Questo punto.
0: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro sono aggregate l'una con l'altro e lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Grazie,
0: grazie a voi.
2: Grazie.
0: Complimenti, grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie Presidente e grazie anche al Comune di Portofino che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto CLIP è un progetto dell'Associazione Bottesini che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2009.
3: Nel 2009. Sì. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'Associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano, è un lavoro che dura un anno, quando si rientra da Portofino il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello, non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti in base alle loro competenze e ai loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Risa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
1: Grazie Luca.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff. E in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Agui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione,

0: Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni.
1: Dico.

Ascoltiamo Hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.

vedi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza.

vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? Poi Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

vedrò, vedrò, vedrò, vedrò. Ah no, lasciarti in pace, non può questo contento. Nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità.

mi fa. Lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti amate per dare a me tormento, e forse ancor per ridere, per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini.

Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Su Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me d'amor sull'ali rosé dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Grazie a tutti, buonasera. Beh, che spettacolo che abbiamo vissuto.
3: Buonasera a tutti.
2: In diretta, ciao Chiara Urru, buonasera, bentrovati. Buonasera, in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto, naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
3: eccoci,
2: prego Gianni.
3: Prego, in mezzo.
2: Mettiamoci al mezzo, mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali davvero.
4: Sì, al di là dei ritardi per il tempo è andato tutto bene, Santo Teatro ci ha protetti.
2: Allora, intanto questa è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti. Ora tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
4: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
2: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'orchestra del Carlo Felice.

0: Chiara.
1: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio, insomma?
2: No, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze tra l'uno e l'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
1: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
2: Sì, senz'altro, però oggi nel spettacolo dal vivo moderno qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
0: E parte, insomma, l'hanno fatto. Parte della crescita. Gianetto Ongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
2: Sì, io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perrucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perrucchetti, che è il direttore generale dei Pomeriggi Musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico e fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio di Torino, poi il San Carlo. Io parlando con lui gli dissi: ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina a sera, i rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con l'area e devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico, perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere si è comportato in un modo che io ritengo veramente invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come ha concluso la sua vita. Ne sentiamo la mancanza perché era una persona di spirito libero, spiritosissima e coltissima.
1: Che bel ricordo.
0: E poi per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda, a parte il fatto che io sono convinto che se potessimo chiedere a Carlo Meyer: è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica? Sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo, ma certo il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
2: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino, perché mantenere alto la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
0: Grazie Gianetto Ongucci, un applauso
1: grazie,
0: davvero
1: un applauso
0: per questo bel ricordo. Tra l'altro, io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno
1: degli
0: stupendo
1: aneddoti.
0: Concerto di Jaguar e di Mercedes, poi insomma ve la farò sentire. Guardate il primo canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centropalco anche Lilly Jorstad, mezzo soprano, per lei un grandissimo applauso
1: anche per lei.
0: Ha vinto questa manifestazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
3: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai. Perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che

0: ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con La Traviata di Arena di Verona, tutti carissimi amici, tutti colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da clip. Questo
1: ecco,
0: è...
1: da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
0: Sì, allora, come succede? Questo è un concorso molto particolare perché non ci sono i cantanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella giuria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro. E in questo caso ovviamente noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante. E ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso è direttrice artistica ad Amburgo, e ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins mi ha invitato, ha fatto un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio, ma comunque è molto significante, perché comunque il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra. E se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi
2: anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco. Mi racconti, per chiudere questa nostra chiacchierata, cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità e quanto è stato difficile emergere? Perché noi vediamo la vittoria di Clip, però lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
0: Personalmente io posso dire che il talento molto importante, ma secondo me più importante è il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti, non essere molto, molto aperta alle critiche, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. È l'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
2: Si parte da qui per incantare il pubblico. Lili Jorstad, grazie davvero.
1: Una grande opportunità, Matteo, questo clip, questo concorso che poi apre le porte.
2: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
1: Beh, intanto io lo inviterei il direttore d'orchestra.
2: Maestro Aldo Brandi, prego, al centro del palco, già protagonista di tutta la serata, ma adesso ne sentiamo anche la voce. Grazie di essere con noi. Allora, intanto, da maestro, da direttore d'orchestra, una nota su questa serata, su queste voci bellissime che si sono alternate sul suo palco.
3: Io purtroppo non ho una bella voce come questi 10 ragazzi, ma ci provo. No, è stata una bellissima emozione accompagnarli in questo importante concerto, perché il livello è davvero alto, è stato un piacere lavorare con tutti loro. Per noi direttori e per l'orchestra molto difficili, perché si tratta di eseguire un repertorio molto vario, quindi da Mozart fino al tardo 800.

0: in questo caso, quindi è una sfida per l'orchestra e anche per me quello di supportarli nel dare il meglio. Quello che diceva uno dei miei grandi maestri era quello che il direttore d'opera, nel caso specifico, deve avere un'empatia per il cantante nel sapere quasi prima del cantante stesso di cosa ha bisogno, di quando ha un fiato, quindi ci vuole questo istinto.
1: Io ho visto che lei guardava un po' tutti i cantanti prima di cominciare, osservava.

0: giovani e forse per la prima volta, anzi nella gran parte di loro per la prima volta cantano queste arie con l'orchestra. Quindi ho tentato di metterli a loro agio, è stata una bella sfida e per metterli a loro agio ho anche detto ai ragazzi che solo in questa occasione sarò il loro schiavo sul podio.
1: Tanto spazio anche ai giovani, soprattutto abbiamo visto qui sul palco il più grande aveva 29 anni, insomma, posto largo ai giovani.
0: Certamente largo ai giovani, come diceva Lilli, il talento è importante, è una parte fondamentale. Senza il talento forse non si può arrivare a questo livello, ma lo studio è importante, quindi auguro a tutti loro di continuare davvero in questa direzione, a lavorare sodo, perché per fare questa carriera ci vuole, oltre il talento e la voce, ci vuole tanta testa, tanta intelligenza nel fare le scelte giuste, ascoltare i consigli giusti e quindi tanto studio, studio, studio.
1: È importante coltivare il talento.
2: Ma
1: È
2: basta parlare
1: solo
2: di cantanti bravi, parliamo dei bravi direttori d'orchestra. Cosa c'è in ballo nel prossimo futuro per il maestro Aldo Grandi?
0: l'inizio. Domani finalmente iniziano le mie vacanze.
2: Vabbè, questo è già qualcosa.
0: 3 settimane in Sicilia, sono siciliano, vado un po' a casa anche perché da un anno a questa parte lavoro, vivo in Germania, a Weimar. Appunto dopo le vacanze riprendo a lavorare a Weimar dove inizio le prove della Bohème, ma a stretto giro anche ritorno a Milano dove a settembre dirigerò al Teatro alla Scala l'Elisir d'Amore, una produzione a proposito di giovani, una produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala con dei giovani di grandissimo talento, con i quali abbiamo già fatto 3 settimane prima dell'interruzione estiva, 3 settimane di prove musicali, prove di regia, e dal 24 agosto riprendiamo con l'orchestra, anche l'orchestra di giovani, l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove l'età media credo che sia più o meno come i ragazzi che hanno cantato stasera, e quindi sarà una bella
1: Un applauso,
2: Un
1: un grande
2: applausone al
1: complimento.
2: direttore
1: Un
2: che è
1: applauso.
2: giovane pure lui, non è un pelo bianco, quindi
0: Non
2: insomma,
0: più, non più.
2: abbastanza giovane. Grazie maestro, grazie mille, grazie
1: Grazie,
2: mille. E allora, il nostro tempo è finito, Chiara, perché
1: Matteo,
2: siamo
1: ci
2: pronti
1: siamo quasi.
2: per scoprire i nomi dei vincitori di Clip Portofino 2026. Ancora buona serata.
1: Buona serata.
3: Passiamo ora alle tanto attese premiazioni. Dichiaro chiuso il voto del pubblico e chiamo sul palco tutti i finalisti. Mentre i nostri cantanti salgono sul palco, approfitto per ringraziare Gatto Flavio, che da 11 anni è al nostro fianco con le sue bellissime creazioni floreali.
4: Sì, sono veramente. Ogni anno si supera, devo dire. Quest'anno i fiori sono bellissimi.
3: Bene, incominciamo dal premio Eva Kleinitz, che ricordiamo sempre con grande affetto.
4: Allora, darò io il premio Eva Kleinitz, è stata citata anche da Lili Hjorstad, è stato molto emozionante sentire il suo nome anche da lei. Il premio Eva Kleinitz va a Duanamon Fu. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Il Secolo XIX. Chiamo a premiare Monique Pudel.
3: Allora, il premio Fondazione Il Secolo XIX va a Su Ji Kwon. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Bossi. Chiamo a premiare Carla Comelli.
4: Vieni Carla, ti aspettiamo. Vuoi dire qualcosa?

0: consiglio devo dare? Cosa posso dire? Che adoro aiutare i giovani, tu lo sai, di tutto il mondo. So I'm very, very grateful to everybody who gives money for this. It's fantastic. Eh?
1: Perfetto, grazie Carla. Grazie. Il premio Fondazione Bossi va a Valeria Gorbunova.
2: Fiori.
3: Voilà, la foto.
1: Grazie, grazie. Siete stati tutti bravissimi stasera, veramente, grazie. Ci avete regalato una serata magica. Proseguiamo con la consegna di due borse di studio offerte da 1811 Foundation, per la quale chiamo sul palco Milena Adamian. Diamo il microfono, Giorgia. Milena,
4: yes.
1: Vuoi dire qualcosa? Do you want to say something?
4: Sure. It's a wonderful evening, and I wanted to say that we started our foundation exactly because of the talents like we saw today on the stage. So we've been supporting them we've been supporting the singers, we've been supporting conductors, the ballet dancers, even children that would come to see the opera for the first time. And the foundation also started together, thanks to Dominique Meyer, we started the American Association of Teatro alla Scala. So we're very happy and very proud to give those wonderful scholarships to two.
1: Perfect. Let's discover the names. Then.
2: Le borse di studio 1811 Foundation vanno a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.

0: È arrivato il momento di conoscere il vincitore dell'Emotion Prize, il cantante preferito del pubblico, quindi votato da voi. Il premio è offerto dalla famiglia Dupir, e in rappresentanza della quale salirà sul palco Giulia Dupir. Il microfono?
1: Ah, ce l'ha.
2: So. Hi, it's a pleasure to be presenting the Emotion Prize on behalf of my family. So I believe that you said this in Italian, but I'll say it quickly in English.
0: Io ho grande piacere di presentare l'Emotion Prize per conto della mia famiglia.
2: Yeah, and so this prize is not actually voted by the jury, but by all of you, the audience. And really what Tosca taught us is that a single cry is worth more than 1,000 words. And so I think that that's really what reminds us what the power of opera is. And so it's not just about, I think, astonishing the ear, but it's also about stirring our souls. And so really excited to be sharing the prize of the public then.
0: Thank you so much, Giulia. Sì, è molto contenta di condividere questo Emotion Prize che è votato da voi e quindi da una nuova, da una diversa prospettiva rispetto alla, alla giuria.
3: Quindi il premio Emotion Prize va a Francesco Samuele Venuzzi.
0: Hey. Bravissimo.
3: Bene, proseguiamo adesso con l'assegnazione del premio Basso Emergente offerto da Nuncas. Chiamo a premiare il presidente e amministratore delegato Luca Manzoni.
4: Grazie.
0: Grazie Luca. Vieni.
4: Buonasera. Nuncas, 106 anni di storia, la stessa azienda, la stessa
0: 106
4: famiglia.
0: 106 anni.
4: 106 anni. Facciamo home beauty care. Vorrei ringraziare in inglese I cantanti, sì, se è possibile. I wish I thank all of you because you have demonstrated with your talent and your hard work you have done to all your life which level of beauty you have reached, and this is very important for me because beauty, I guess, it's a gift of God, so we have to care for beauty very much, every day, everywhere. Thank you, for all of you.
0: Grazie,
3: grazie.
0: Luca. Premio Basso Emergente va a Bao Peng Wang. Ma come facevi, Dominica, a sapere chi fosse? Bravo. Abbiamo alcuni premi speciali che sono veramente difficili da individuare. È stato bravissimo, grazie. Grazie Luca. E ora consegniamo il premio Voce Femminile offerto da Ibanez Atkinson Foundation e chiamo a premiare, Vediamo. Heather Atkinson e Felipe Ibanez. E tutta la famiglia, quindi Antonia Ibanez e Carlos Capurro.
5: Uh-huh. Carlos Capurro.
0: Grazie.
5: Ok, wonderful. Uh-huh.
0: Fantastic, all the family.
5: All the family, that's right. This is what South America is like. All the family. A bit like Italy too, huh? That's right.
0: So you arrived from Chile.
5: We arrived from Chile.
0: To Portofino in order to support CLIP. Exactly. It's very touching.
5: So, well, in any case, on behalf of the Ibanez Atkinson Foundation from Chile, which is represented here by my wife Heather, by my daughter Antonia, by my son-in-law, Carlos, and myself, we would just like to say, I think, that we feel very comfortable and very happy to be part of the CLIP family. And it's a bit like kindred spirits, I was.

0: just thinking, because we've been received with so much special sentiments, I think, on the one hand, and on the other hand, we do something which is similar, because the impact at least is similar. We go out and we look for young talents in Chile, and we look for young talents around South America. We have a young talents program, which we put them through, and also a network of organizations that we are connected to around the world, and we open horizons for young people in South America. So thank you, CLIP, for allowing us to also be part of this wonderful organization, and we are thrilled to sponsor the prize for the best female voice.
1: Thank you so much. Thank you so
2: Thank
1: much.
2: You. Mm-hmm. Quindi il premio voce femminile va a Suji Kwon.
0: Mm-hmm. Bravo. So.
3: Mm-hmm. Thank you.
4: Wonderful.
1: Let's take the picture.
4: Foundation.
1: Thank you so much. Congratulations. Grazie. Muchas gracias.
2: Ed ora è il momento del premio Tenore Emergente offerto dalla AR92 Savills. Chiamo a premiare Chris Ostedt.
1: È stato molto difficile, è stata una gara molto combattuta in finale.
5: Grazie.
1: Buonasera. Deve esserci stata qualche fuga di notizie, però. Chris,
5: buonasera, ciao.
1: Grazie.
5: Tanto grazie perché avete creato questa macchina che funziona sempre meglio. Da chi fa impresa in questo territorio, questi investimenti nella cultura li troviamo fondamentali, perché il turismo e la cultura vanno di pari passo. Un ringraziamento a tutti questi ragazzi e da questo palco un grande in bocca al lupo.
1: Però esatto, togliamo la suspense e annunciamo il vincitore. Il premio Tenore Emergente va a Junpyung Kwon.
6: Grazie.
1: Thank you, Chris, grazie.
2: Foto?
1: Ah, foto, scusami. Foto.
5: Vedi che dopo 9 anni.
1: Grazie. Proseguiamo con l'assegnazione del premio, e anche qui sarà una sorpresa, del premio cantante italiano offerto dalla Fondazione Passadore 1888. Chiamo a premiare la dottoressa Francesca Bruschiazzo. Grazie.
7: Buonasera.
2: Buonasera.
7: Anche quest'anno siamo onorati di poter essere su questo palco insieme alla fantastica organizzazione del CLIP, e ci fa piacere sostenere la crescita di questi giovani così talentuosi che abbiamo potuto apprezzare, e in particolare chi ha rappresentato l'Italia in questo concorso internazionale.
1: E noi ringraziamo la Fondazione, grazie.
2: Grazie.
7: Complimenti.
5: Grazie. Grazie.
1: Vogliamo annunciare il vincitore?
2: Veronique? Annunciamo il vincitore. Quindi il premio cantante italiano va a Francesco Samuele Venuti.
8: Yes!
9: Grazie.
1: Perfetto, grazie.
2: Ora passiamo all'assegnazione del premio Under 25, dedicato a Luca Targetti. Offerto dagli amici di Luca, chiamo a premiare Gloria Mina.
1: Cara Gloria, siamo di nuovo qui.
10: Siamo di nuovo qui.
1: A ricordare Luca e a consegnare questo premio in sua memoria.
10: Ed è, devo dire, con emozione sempre rinnovata, rimpianto sempre crescente per un indimenticabile scopritore di talenti come questi e un sempre più rimpianto amico. A chi lo consegniamo quest'anno?
1: Tocca a me. Il premio Under 25, ecco, questa volta era più difficile, perché avete visto, avevamo tantissimi giovani.